0: che tutto è pronto, signore e signori, siamo prontissimi a ripartire di nuovo con i Nottamboli su RTL 102.5. I numeri già li sapete, ma ve li ricordiamo, sì. Qualora ci fosse qualcuno all'ascolto sbadato che non sa ancora come fare: 02 25 15 15. Questo è un numero.
1: Ecco, mi sei piaciuto come hai detto 02, oppure io ve ne do un altro: 378 378 102.5. Ci piace tanto dare i numeri in generale, ma soprattutto dare i numeri di RTL 102.5. Scusa, vi devo dire una cosa, ma oggi che è oramai giovedì 17 settembre, sai che io un po' di anni fa, 9 precisamente, firmavo con il gruppo di RTL 102.5?
0: Bene, allora
1: ma
0: anche
1: chi
0: questa
1: se
0: cosa
1: ne frega?
0: Me la segno nelle cose che non frega
1: non è
0: niente
1: vero,
0: a
1: non
0: nessuno.
1: È vero, non è vero.
0: Senti, Great Expectation, ripartiamo con il nostro terzo Power Hit di Siena, Spyro.
2: Buonanotte, Nottamboli.
1: Pacini, pacini.

0: Ehi, grandissima Annalisa con Maschio.
1: Ciao.
0: Sono le 2:09, dimmi tesoro.
1: No, stavo pensando che bello avere un maschio che ti dà una mano a fare qualcosa in casa, che cucina, che lava, che stira.
0: Che
1: no,
0: magari,
1: scusami.
0: È un po' difficile, no, però guarda. Se no, puoi farti un robottino, te lo fai.
1: No, ma che stira, io lo vorrei che stirasse, perché per che quanto stira. Riguarda è un problema stirare, soprattutto le camicie, i vestiti, gli abiti, e qualcuno dice dimmi
0: sei forte.
1: Grazie.
0: Ti voglio presentare invece un ascoltatore che sa fare tante altre cose. Lui si chiama Emiliano.
1: Ciao Emiliano.
2: Pronto?
1: Eccoti.
2: Ciao.
1: Come procede la tua notte?
2: La mia notte è lavorativa, lavoro in ospedale, quindi sono...
0: Ah, tu sei quello delle analisi.
2: Esatto, cavolo.
0: Emiliano, quello delle analisi, è vero, il dottore. Come va? Com'è la notte?
2: No, dottore no, non sono un dottore, io faccio soltanto gli esami a sangue.
0: Abbiamo sbagliato numero allora, ciao Emiliano. No, scherzo.
2: Ma che antipatico che sei. Allora, io volevo salutare Vanessa.
1: Oh, grazie, meno male.
0: Tutta tua, prego.
1: Grazie per i saluti.
2: Poi si parlava di ferie, di vacanze,
0: No.
1: Di fare il letto, di stirare.
2: Ma no, non rifacciamo il letto.
0: Ma tu non rifai il letto?
2: Io alle 7:30 arrivo a casa e mi butto nel letto. Che sia fatto, mi butto nel letto.
0: Non frega niente. Ma c'è qualcuno che lo fa a casa tua, il letto, Emiliano?
2: Io lo rifaccio il letto tutti i giorni. Ma
0: quindi vivi da solo?
2: Perché mi obbliga.
0: Oh, vivi da solo, Emiliano?
2: No, io vivo con mia moglie e con tre figli.
1: Moglie e figli. Poi ti ricordi, insomma, le analisi, la notte, le amiche.
0: Ma aspetta, capiamo perché la moglie non rifà il letto e perché lo obbliga a rifarlo lui.
2: Emiliano. No, io adoro fare la notte perché lavorando di notte arrivo il mattino e mi trovo il letto disfatto e mi infilo dentro così disfatto.
0: Perfetto.
2: Perché poi se invece non lavoro la notte devo rifarlo tutte le mattine.
0: Ok, ma quindi tu quando ti alzi di solito non lo rifai tu il letto o lo rifai tu?
1: Vabbè,
2: diciamo
1: dai, ma tua moglie è brava in casa o tu insomma ti dai da fare

0: E sei più brava di tua moglie?
1: No, è più brava mia moglie. Perché semplicemente adesso è più brava mia moglie.
0: Ah, per questo, va bene.
1: Io è più brava mia moglie, io faccio quello che posso.
2: Emiliano, bravo. Io ho il film in testa, cioè tu accetti di fare la notte pur di star lontano da tua moglie. Questo,
0: attenzione alla risposta, sì,
2: no. Bene, solo okay. Questo, ci serviva solo questa, sì o no? Grazie Emiliano, alla prossima allora.
0: Dai, vai a rifare il letto.
2: Ti salutiamo Emiliano.
0: Ciao, c'è Irama, Cabana. No, no, sì, no, sì, no. Sì.

0: Mr. John Legend con Ordinary People, versione remix su RTL 102.5 alle 2:18 minuti. Allora, imparare a fare il letto, chi ha fatto il militare sa cosa vuol dire il cubo, no, farlo in un certo modo, ma lì serviva anche per imparare la disciplina.
1: Soprattutto per saper fare determinate cose che non sono per forza solo
0: cosa
1: da donne, ma anche da uomini, infatti. Ma cos'è il cubo?
0: Vedi che non sai cos'è il cubo. Il cubo è la forma del letto che veniva fatta quando eri militare, dovevi piegarlo in un certo modo. Era difficilissimo, se non lo facevi come veniva ordinato andavi in punizione.
1: Mamma mia, vai in punizione, vai.
0: Sì, un'altra volta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Voce generata in AI.
9: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
12: Non fartela scappare.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

0: Francesca. E poi c'è il nostro amico che non mi ricordo come si chiama. Buonanotte. Anche mio fratello minore ha fatto il militare a Fano, nelle Marche, sì. Raccontava del cubo. Quindi il cubo, questo, questa forma che doveva avere il materasso raccolto, la lenzuola, la coperta, messa in un certo modo.
1: Va bene, c'è convinto.
0: Ma non è di questo che stiamo parlando, non ce ne frega niente.
1: No, stavo parlando in genere di cambiare lenzuola, di attività odiate, no? Ad esempio, cioè pulire il bagno, ragazzi, sì. Cioè, la verità. No. Stirare e poi anche buttare la spazzatura quando fuori piove. Cioè, ne vogliamo parlare? La butto butti tu.
0: No, ne parliamo perché se c'è un uomo al fianco di una donna, è sempre l'uomo che butta l'immondizia di sera. Mm. Ok, anche di mattina, di sera, poi adesso che si fa la differenziata, è sempre l'uomo che vai a buttare la spazzatura.
1: Infatti devi andarla a buttare tu senza che qualcuno te lo
0: perché
1: dica.
0: Tu
1: no,
0: ti rovini le unghie.
1: No, io vado. Le unghie sono belle e non rovinate.
0: Bravissima.
1: Scusa.
0: Scusate, c'è questa bella canzone, raddrizzate le orecchie, novità di Jungle con Sunshine.

0: Tappeto di fragole dei Modà, grande Checco. Ho visto il video in questo momento. Che bello è avere anche il dispositivo, cioè il CD fisico in mano. Non solo il vinile che ha ripreso alle vendite e quant'altro, ma anche il CD fisico ha il suo fascino.
1: Buona voglia!
0: Nell'era digitale.
1: Tantissimo. E vogliamo parlare anche del fascino del vinile? Cioè, scusate, no. Anche un DJ che suona e mette dei vinili, tanta roba.
0: Esatto. Perché se si brucia la tua scheda audio, se si brucia il tuo computer, sono cavoli, tesoro. Dice, mo che faccio? Dove prendo io disco?
1: Ma soprattutto, attenzione, o prendete uno spazio esterno in generale, fate un backup, prendete un altro computer, o se no sono cavoli amari, come dicevi tu, ma anche per dei documenti, per delle foto, o per, che ne so, reperti archeologici, no? Anche della nostra carriera in generale, del nostro lavoro.
0: Lo devi toccare cosa vuoi dire? Scusa, vuoi le prove tu?
1: No, di quello che ho fatto, però cioè, è bello tenere lì in archivio, insomma, quello che hai fatto, ma non per forza lavorativamente parlando, no? Che anche nella vita.
0: Potrebbe dire anche come siete vecchi, c'è il digitale, abbiamo il file, abbiamo il
1: JPEG. Proprio lì, ma infatti, guarda, bisogna salvare, insomma, vari spazi digitali.
0: Scusate, ma perché Joe79 saluta solo Leo Di Mauro e Manuel Bella e a noi due non ci calcola di striscia?
1: No, ci ha salutato già prima.
0: Ma ti permetti? E noi, scusami, non ci saluti? Guarda che ci rimango male.
1: Dai, arrivano un po' di messaggi vocali, li ascolteremo tra poco. Intanto c'è lei, Laura Pausini.

0: Purple Disco Machine con Hypnotize su RTL 102.5 alle 2.43 minuti. Volevo fare un saluto al nostro amico Giorgio.
1: Sì?
0: Che ha mandato un bel messaggio, cioè un bel messaggio, è simpatico e ironico anche lui, ma non si capisce niente, è un messaggio no sense che mi ha fatto sorridere.
1: Infatti, perché se io la penso come te, poi tu la pensi come me, cioè può essere che poi alla fine anche altri la pensano come noi, quindi cioè, devo capire se io la penso come te.
0: È un messaggio un po' alla Celentano, sei
1: bello,
0: forte.
1: Bello, ci è piaciuto. Simpatico, peccato che non si sente benissimo Giorgio, altrimenti l'avremmo mandato in diretta. E ascoltiamo un altro.
2: Siamo voci nella notte. E io saluto i panettieri. Ma quanto è buono il pane? Ma quando mai è l'uomo che va a buttare la spazzatura? Ma dove?
0: Ma che? Io la butto lì. La butto l'immondizia, scusami,
1: Come
0: cioè,
1: diresti?
0: Le donne che hanno a che fare con, diciamo, questo lavoro qua sono, che ho visto, faccio i complimenti ai piloti, le conduttrici, insomma, le ragazze che guidano quei macchinari lì, insomma, operatore socio-ecologico, insomma, per non dire lo spazzino, la spazzina, che guidano i camion a Roma, ma sono belle,
1: strafighe. Certo, ma poi a prescindere dal lavoro che uno fa, no? La bellezza, non è che per forza devi fare la modella, puoi fare tanti altri lavori, no?
0: Esce questa ragazza vestita di rosso, bionda, tutta con la coda, no?
1: Dicevi, però!
0: Ho detto, ma chi sei?
1: Vanessa Gray! No, non ero io.
0: Sentite, un attimo voglio dire una cosa, perché stiamo per sentire Ariete con Angelina Mango.
1: Sì.
0: La mamma di Angelina Mango esce tra pochi giorni con una ristampa di un album che non se ne è cagato nessuno molti anni fa. In questi giorni viene, diciamo, ristampato e ripresentato.
1: Bello.
0: Lo ha detto lei stessa nei social. Quindi abbiamo visto anche un'Angelina Mango in forma.
1: Molto.
0: Con nuovo look, nuovo taglio. Finalmente la vediamo bella, che sta bene.
1: Chissà, okay. Mamma e figlia magari in un duetto un domani? Cioè, ci piacerebbe tanto, no?
0: Chi può dire?
1: Sì, ci piace, dai. Noi abbiamo buttato lì lo spunto. Chissà, stanno ascoltando e magari non dormono. Non dormite, sveglia!
3: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Che bella. I Roxette, The Look su RTL 102.5. Vi ho mai detto che avevo i capelli come la cantante dei Roxette?
1: No, non hai mai parlato di capelli. No.
0: L'avevo in quel modo io. Quando avevo i capelli, in quel modo. Erano bellissimi.
1: Dai, facciamo così. Andiamo al telefono.
0: C'erano
1: perché...
0: tanti capelli.
1: Vai, non ci pensare. Andiamo
0: avevo
1: avanti. Non ci
0: capelli.
1: Pensare. Non ci pensare. C'è
0: invece
1: Giulio, dai.
0: Ma quale Giulio?
1: Non c'è Giulio?
0: Ah no!
1: E c'è Diego allora.
0: Diego.
1: Oh Diego,
0: c'è
1: ciao Diego,
2: Diego
1: ti
2: Diego.
1: Spiego.
2: Sono Diego, mi spiego. Allora io volevo dire che RTL è anche mia.
0: Sì.
2: È costruita intorno a noi.
1: Sì.
2: I colori di RTL sono rossoneri.
1: Giusto.
2: Io sono andato a vedere Benfica Milan questa sera, abbiamo preso due pappine. Oppure preso la sciarpa. Prima della partita ha fatto vedere Rui Costa, il gol del Milan, bim bum bam. E poi abbiamo già perso 2-0.
0: Scusa, Diego, che cosa vuoi, Diego?
1: Ma
0: scusami, non stiamo parlando di calcio.
2: Volevo supportare Alberto Bisi, però
0: sì.
2: siccome andrà
0: perché
2: in onda
0: perché sei una persona
2: prendere.
0: Cattiva.
1: Ma perché Alberto
0: perché
1: sei milanista, Alberto?
0: Ma sì, ma perché
1: Okay.
0: Ma perché dovete girare il coltello nella piaga? Scusate,
2: ma
0: non è
2: cosa ti devo dire? Adesso non so qual è il tipo calcistico.
0: Di dove sei tu, Diego?
2: Io sono di Eporedia.
0: E dove
1: provincia
0: si trova?
1: Di
2: vorrei dire il nome è la fine di Ivrea, provincia di Torino.
1: Ok.
2: Beh, Leo Di Mauro lo sa benissimo di dove
0: sì.
1: E allora scusa, perché ci hai chiamato?
2: Ci tiriamo le arance.
1: Se dovevi chiamare dopo.
0: Ma cose da pazzi.
2: Ma no, perché mi fa piacere, perché è coccodrillo, mi cega sempre tutti.
0: Ma non è vero.
1: No.
2: È troppo forte, troppo forte.
0: Cosa fai nella vita tu, Diego?
2: Purtroppo non riesco più a lavorare perché ho un problema di salute. Okay. Però non volevo parlare di problemi, ma di opportunità.
0: No, va bene.
2: Io ho sempre lavorato nella banca numero uno in Italia, quella che inizia con l'M.
0: Senti, tu hai un problema soltanto, è che ti sei scelto una squadra che non vince.
1: No.
0: Cosa vuoi, Diego? Che vuoi?
2: No, ma... come non vince? Abbiamo 700.
0: Ma
2: siamo
0: cosa vuoi vincere?
1: Ma sta andando bene? Sta andando bene?
2: E come?
1: Il Milan sta giocando bene.
2: Il Milan fa quello che può. Abbiamo Morin quest'anno.
0: L'unica cosa del Milan bella, sai qual è? È la canzone Milan.
1: Ma che c'entra? Tu sei di un'altra squadra.
0: Amone,
1: Diego,
0: Picciotti.
1: Ti spiego. Ciao.
0: Ciao, Diego.
2: È il numero uno.
1: Ciao. Ci sta simpatico, però. Ciao.
0: Ma non mi ami.
1: Ciao.
0: Mi ami.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Vabbè, dai, vi rifarete, no? Non vi preoccupate, dai.
3: Con chi ce l'hai? Con il Milan?
2: Il Milan ce la farà, dai Alberto, non ti preoccupare, stai su, anche tu Diego, ti spiego. Signore e signori, andiamo a chiudere con una canzone davvero molto bella, era una coppia affiatatissima, purtroppo è scomparsa qualche anno fa.
3: Olivia Newton-John con John Travolta.

0: Quella! You better shape up. You're the one that I want. Olivia Newton-John e John Travolta su RTL 102.5. Ragazzi, abbiamo chiuso con una canzone bellissima.
1: Bellissima, stupenda.
0: Entrambi insieme, lei che ospitò John Travolta, è stata davvero commovente un po' di anni fa in un suo concerto. Vabbè, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito, torniamo domani a mezzanotte. Ciao Leo Di Mauro, ciao Manuel Bella e buonanotte a te, Armando Piccolillo.
0: Ma buonanotte anche a te, tesoro. Se Dio vuole, domani a mezzanotte siamo qua, tra l'allero,
1: tra l'allà, ciao!
0: Provincia di Perugia, le 3 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il governo abolisce il bollo per auto fino a 80 kW e moto, coinvolti 14,5 milioni di veicoli con l'esenzione utilizzabile una sola volta per proprietario. Il costo è di 2,3 miliardi coperto dallo Stato, prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio, 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi 6,1 fino al 5 ottobre. Allarme degli Stati Uniti sulle attività dei servizi segreti russi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mosca pianificherebbe dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi dell'Unione Europea che sostengono l'Ucraina, oltre ad attacchi terroristici contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e sono latitanti. Il Cremlino respinge le accuse. Il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'insediamento di Donald Trump. Il via libera definitivo è arrivato dalla Camera dopo il voto favorevole del Senato a luglio. Il provvedimento è stato ribattezzato Graham Act in memoria del senatore Graham, morto l'11 luglio. Franco Taverna è il nuovo presidente della fondazione Exodus, fondata da Don Antonio Mazzi, scomparso lo scorso 31 luglio. La nomina è arrivata dal Consiglio d'amministrazione riunito venerdì 11 settembre. Taverna, già vicepresidente e vicino al fondatore fin dagli inizi, raccoglie l'eredità umana e operativa di Don Mazzi. Infine il calcio, il Milan perde 2-0 contro il Benfica all'esordio in Europa League. I lusitani vincono con le reti di Luke Bacchio e Kaminski. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, gara che seguiremo su RTL 102.5 e noi dire Europa League.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Paola Di Laura ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori sull'Autosole è chiuso il tratto tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna. Chiuso sulla A9 il tratto tra Lainate, tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. La riapertura dei tratti è prevista per le ore 5. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Oh, eccoci qua in diretta nazionale. Un attimino. Bene, bene. Pronto, prova 1, 2, 3. Ma va, che bella novità, va. Oggi mi trovo qui, domani mi trovo là.
6: Oggi hai traslocato.
0: Sì, c'ha per soldi fal balà. Se so rimette così alla Crazy Club. Allora siamo in diretta nazionale col Club dei Poveri Pazzi su RTL 102.5. La radio VMP, Very Normal People. Va bene, sto confondendo la destra con la sinistra, già sono sconfonduto io, ma... Sistemiamo un attimo la voce. Come va? Pronto? Prova 1, 2, 3.
7: Buonanotte a tutti. Buongiorno. Se vi piace,
0: buongiorno. Leo. Buongiorno.
7: Allora, a me, Alberto, piace quando tu vai in cantina. Quell'effetto lì, cantina, a me fa impazzire.
0: Che vai, viene.
7: Sì, a me ricorda il vino fatto in casa, sai, quelle cose. Vado in cantina, prendo quella roba lì.
0: Esatto. Poi, con tutto il rispetto per la cantina, sono anche effetti che si creano per la profondità, no? Della scena. Hai capito, no? Che noi studiamo a volte. volte siamo presenti, a volte è bello far sentire che siamo lontani, dipende dalle scene che facciamo, e questa è una costruzione oggettiva, giusto?
7: Sì, sì, Alberto. come darti torto.
0: Sì, beh, insomma, immagino.
6: Io poi ti vedo, tra l'altro oggi abbiamo uno sfondo un po' più scuro dietro, sei un bel, a proposito di cantina, sembri un bel Brunello di Montalcino.
0: Che è un bel complimento questo.
6: Tu sembri un Brunello di Montalcino, certo, bene, è un vino preziosissimo.
0: Dunque, qui, ecco, i messaggi sono qui, qua e là. Va bene, okay. Insomma.
7: Ci troviamo, ci siamo?
6: Sì, okay.
0: Mi senti la voce?
7: Beh, fammi bene. Un, due, tre cacacamoni in cantina però,
0: va benissimo, così benissimo. Anzi, un saluto a Leo Di Mauro, un saluto a Manuel Bella che seguono la regia video del Crazy Club. Salutiamo Armandillo Coccodrillo e Vanessa Gray. Anzi, ringrazio Vanessa, grazie Vanessa per avermi lasciato lo spazio in anticipo, un po' in anticipo, per sistemarmi in questa postazione. Beh, vediamo.
6: Ah, perché c'è adesso la postazione, ha un cambio di testimone,
0: praticamente sì. Ci sono dei cambi improvvisi ma ci stanno.
7: Posso dirvi una cosa?
0: Siamo stati velocissimi e bravissimi.
7: Mi siete sembrati i tecnici della Ferrari, Sì. Velocissimi.
0: Beh, siamo lì, scattanti, Leo. Guarda che l'esempio ci sta. Ma adesso ci sta un'altra cosa, l'apertura del club dei poveri pazzi. 02 25 15 15.
7: Su.
0: Va bene, pronto. Allora,
7: ragazzi, uno alla volta, senza spingere.
0: Ecco.
8: Ciao ragazzi, ciao, un bacio. Ciao.
9: Buongiorno. Ciao, da ciao. Monte Sant'Angelo.
0: Sì.
10: Ciao Cipolippa.
11: Ciao Leo. Ciao Alberto.
0: Ciao.
12: Un buongiorno a quelle della notte.
0: Certo.
13: Ciao Alberto. Ciao Leo da cuore matto.
0: Ciao, ciao carissimo.
8: Ciao ragazzi. Sì. Sono Elena. Ciao. Bacione.
0: Scantenatevi come, dove e quando volete, insomma. Sarà un'altra gran bella nottata insieme a voi. Come va la voce, Leo?
7: Io te l'ho detto
0: accettabile.
7: Prima. La voce è accettabile, sì, però guarda che a me fa impazzire, sì. A me fa venire quel piccolo brividi, quei piccoli brividini che partono dalla schiena, no?
0: Esatto.
7: E vanno su, e poi magari vanno scendono ancora giù.
0: Benissimo.
7: Ma non mi fai finire.
0: Scusa.
7: A me piacciono quei piccoli brividini quando tu ad un certo punto fai questo effetto qua.
14: Ragazzi, mi sentite? Come va?
0: Certo.
7: Effetto cantina.
0: È voluta, ragazzi, è voluta.
7: Dai, fammelo ancora, che facciamo impazzire Piccolillo.
14: Chiudiamo?

0: Erligabue, eccolo qua, bravissimo. Bello il brano, Made in Italy. Eh sì, quante cose fatte in casa ci stanno, il nostro Made in Italy funziona sempre molto bene. Non ho capito.
1: No, hai capito. Com'è? Bene, hai capito, sì. Bene, altro che...
0: che bello. Vabbè, mi vedo per tre quarti e poi anche per due mezzi. Va benissimo. No, sull'altro monitor, bellissima questa inquadratura. Bene, siamo in diretta nazionale, il Club dei Poveri Pazzi, e il nome è molto azzeccato. È scelto moltissimi anni fa su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. Che poi è stata gentilissima, Vanessa, hai visto? Velocissima, ha lasciato la postazione perché dovevo prendere la sua e ho dovuto sistemare tutto quanto. Quando non sei, sembra una minchiata, ma quando uno c'è un cambio, va via uno speaker, arriva un altro, e ognuno deve sistemarsi le proprie cosce. Allora, caro Leo Di Mauro e Manuel Bella, la diretta è pronta. Aspetta un attimo, forse. Oh, un attimino, ho fatto un po' di rumore. Adesso
2: no, rumore.
1: Vuoi suonare? Vuoi suonare un po'?
0: No.
1: Ci sta.
0: No, grazie.
1: No, facciamo una prova. Ragazzi.
0: Ragazzi,
1: bravo,
0: qua
1: bravo,
0: una
1: bravo,
0: percussione
1: bravo,
0: tirata fuori da un tavolo, non è facile una cosa del genere. 02 25 15 15 per la vostra community e 378 378 1025 naturalmente per i vocali, i messaggi, insomma gli SMS. Siamo pronti?
1: Siamo prontissimi
0: a aprire, sì. Facciamo entrare. Non è un programma sportivo, questo lo sapete,
1: no.
0: Sì. Benissimo.
1: Anche perché, voglio dire.
0: Non è. Lascia perdere, Leo. Lascia. Ma questo allenatore qua, va bene, apriamo.
1: Va, apriamo, perché questa è la notte dei poveri pazzi. E non si salva nessuno. Ma nessuno. Quando diciamo nessuno?
0: Nessuno! Benissimo.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Manu.
0: Ciao Manu. Com'è?
3: Come state?
0: Ma abbastanza male, grazie. Tu piuttosto?
3: Siamo a casa, vi stiamo ascoltando e stiamo godendo questa serata meravigliosa.
0: Ah, molto bene. Parlavi al plurale?
3: Sì, perché sono con il mio fidanzato.
0: Ah, bene,
3: stiamo
0: bene.
3: Stiamo guardando.
0: Sì, è uno spettacolo guardarci.
3: No, ma... è un spettacolo guardare lui, voi un po' meno, però.
0: Certo, ma se è il tuo fidanzato, è scontato. È scontato, va bene. Si chiama?
3: Lui si chiama Alessandro.
0: Alessandro, ecco, Paola e Alessandro, li salutiamo.
3: No, Malu.
1: Come
3: la cosa? Ah, vedi,
0: no,
3: da mangiare.
0: Esatto.
1: Io avevo capito Manu.
0: Malu. Cioè lui, parlavi di lui, ma lui è Alessandro.
3: Sì,
0: e tu invece ti chiami?
1: Vedi che ti sta assecondando pian pianino. Quando ha cominciato a conoscerti, vabbè, sai che c'è, assecondiamo.
0: Mi asseconda.
1: Brava,
0: ma
3: dai, ragazzi.
1: Brava.
3: Allora,
0: sì?
3: Dai.
1: Cosa ne pensi tu?
3: Dica per favore.
1: In che senso?
0: Cosa dice?
1: Cosa ne pensi? Ma lui?
3: Vorrei chiedere una canzone.
0: Non è possibile.
1: Ragazzi,
0: perché
3: non
0: c'è...
3: è possibile, fa niente, dammi allora quello che vuoi e io me la godo lo stesso.
1: Dai, questa è una
0: bella, è una comunicazione interessante. Dammi quello
3: certo,
0: che vuoi.
3: Bisogna godere per quello che arriva.
0: Brava, ottima filosofia.
1: Quando arriva, arriva.
0: Arriva. Ti spiego, non è possibile perché abbiamo una scaletta musicale già programmata dal nostro ufficio programmazione musicale per quanto riguarda le 24 ore in diretta nazionale, capito? Ecco, per questo motivo
2: il prossimo disco è un disco.
0: Dimmi cosa posso fare per te, ancora qualcosa?
3: No, devi dire che lo amo da morire.
0: No, glielo dici tu, scusa. Sono felicemente sposato, grazie.
3: No, io ancora no. Lo voglio sposare, ma mi devi chiedere, perché sennò.
0: Va bene, puoi fare qualcosa, Leo?
1: Non lo so, magari glielo diciamo.
3: Leo, aiutami.
1: Dai, come si... Paolo si chiama, no?
3: Dai, da 15 anni.
0: Alessandro, mi sembra.
1: Alessandro, ma lui ti ama da morire, quindi non ti resta che... abbracciarla, intanto si inizia così, poi dopo da cosa nasce cosa.
3: Dai, non posso dire cosa vorrei fare, però
1: Vabbè, certo. Avrà capito, spero, il tuo
0: io,
1: ragazzo.
0: Questa conversazione gli darei una conclusione un po' romantica.
1: Tipo? Ti,
0: inventati qualcosa, è il tuo fidanzato.
3: Dai, ragazzi.
0: Dai, ragazzi, è la chiusura. Sì, benissimo.
3: Siete, bravi, no, siete bravissimi.
0: Sì, et freschissimi.
3: Qualcosa.
0: Ecco, se hai bisogno di qualcosa.
3: Faremo...
0: E basta.
2: Cos'è questo posto?
4: Oh, questa sì che vita. Tac.
5: Stammi tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok, Sela, Sela, bellissimo questo brano. Crazy qua su RTL 102.5. Grande musica. Ehi, buongiorno.
1: Buongiorno, petardi non scoppiati.
2: Leo, si chiama Brivido Blu.
3: Ah, Brivido Blu.
0: Ma che?
3: Prima parlavamo dei brividi, quando vengono quei brividi che partono dalla schiena, insomma.
0: Sì, sì, Brividi Blu.
3: Ma cos'era? Un pezzo, una canzone, chi era? Di Tony Dallara, può essere Brivido,
0: Brivido Blu.
4: A me sembra il nome di un cocktail, Brivido Blu.
0: È buono, tra l'altro, dà l'impressione di essere buono, insomma. Va bene, grazie, vi aspettiamo naturalmente in diretta nazionale tra pochissimo.
5: Attenzione pericolo, ripeto, attenzione pericolo, sta aprendo le gabbie il Crazy Club, mi raccomando, fatevi travolgere dall'ondata di buon umore, perché a condurre c'è lui, il nostro king dei poveri pazzi, il signor Alberto Bisi.

0: grande Giovanni, bellissima presentazione. Anche voi volete inventarvi una presentazione del Crazy Club, favorite pure l'arredamento, come vi pare piace, insomma, d'accordo? Non avete capito niente di quello che ho detto? Tranquilli, non ci ho capito niente nemmeno io. Un momento di economia aziendale.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Havana!
1: Ullala!
0: Camila Cabello!
1: Wow, che bella!
0: Bella, eh?
1: Mamma mia! Io, guarda, io lo
0: l'abbiamo
1: chiedo...
0: riascoltata con
1: sì,
0: piacere.
1: È bellissima. Lo chiedo a quella ragazza lì in fondo, sì, com'è questa canzone? E com'è Camila? Com'è? Com'è?
2: Ma questa è stupenda.
1: È stupenda, stupenda.
0: Ci piace questa cosa.
1: Stupenda, sì. Mm.
0: Ci fa molto piacere, va bene. 02 25 15 15 per la comunicazione in diretta nazionale, eh? Mi raccomando, con le vostre telefonate.
1: Oh, mamma.
0: Leo! Mamma mia santissima, ma cos'è ancora? La le presentazioni?
1: Ormai è una tua amica e, e devi trattarla bene.
0: Cioè, le abbiamo finite le presentazioni.
1: Falla accomodare, chiamala tu.
0: Spesso, ciao Angela, appunto, ciao carissima.
1: Spesso la presento io,
0: sì,
1: pensaci tu.
0: Angela, arriva Angela. Fa una presentazione sempre spettacolare.
1: Dai Angela, senti, non ti emozionare, vai. Angela.
0: Senti che atmosfera, Leo, cos'è ste? Che brividi!
3: È l'ora del popolo della notte. Con il Crazy Club che esplode e apre le sue porte.
0: Sì!
3: Benvenuto Alberto Bissi.
0: Grazie, Angela.
3: Bentornato Alberto.
0: Altrettanto.

0: ok?
1: Ecco fatto, grazie.
0: Adesso
1: grazie.
0: Tocca a te. Tocca a te, dico.
1: Ma cosa?
0: Devi cercare di metterla a suo agio.
1: Sì, beh, più agio di così. 102.5 Incredibile. Musica maestro. Ehi, aumentiamo il ritmo qua, ok? Buona nottata a tutti voi.

0: Bravissima, come sempre, Alanis Morissette, Guardian. Hey!
1: È un grande successo quando va. Quando va Angela, quando entra Angela in studio.
0: Sì, è pazzesco.
1: Quando entra in scena, diciamo.
0: Quando entra in scena, sì, si muove anche il palcoscenico.
2: Si alza l'ormone,
0: Complimenti.
1: No, no, no, basta.
0: Leo, basta però. Mamma mia, cioè, è un brivido unico qua. Non ho capito.
1: Cosa ne pensi, Giovanni?
3: Ho sentito un brivido lungo la schiena che poi scendeva fino al nervo sciatico.
0: Sciatico, con l'asse fermato. No,
1: Però vedi, questa roba dei brividi sta prendendo. Vabbè.
0: Sì, prende bene. Avete mai avuto dei brividi particolari? Di che tipo? Parliamone. Sono le crazy curiosità.
1: Esatto.
0: 02 25 15 15. Vi aspettiamo in diretta nazionale. Intanto, cari Lampascioni, ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Siamo Lampascioni in questo
1: Lampascioni,
0: periodo.
1: Lampascioni, bene. Anche, sai chi
0: è?
1: Francesca, è un brivido risentirti.
4: Ciao Leo, andando a vedere quanti anni hai tu, ho scoperto che sei nato il 29 gennaio. E dicevo, il 29 gennaio mi dice qualcosa. Il 29 gennaio del 2000 mi sono sposata io. Grandissimo matrimonio. No, il giorno del matrimonio è stato meraviglioso. Tutto il resto... lasciamo stare.
0: Esatto. Francesca, perdonami, scusa. Ma chi te l'ha chiesto?
5: Lavoratori, siete grandiosi.
6: Senza me, sangue sparso sul parquet.
0: Ehi!

0: The Verve, alla grande, molto bello anche questo brano, come sempre la grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados, lo dico sempre, è vero o no Leo?
1: È verissimo.
0: Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club, grazie Leo.
1: E poi sembra,
0: sei tutti noi.
1: Sembra una banalità cari ragazzi,
0: sì.
1: Però anche la musica a volte, non sempre, però ci sono quei brani, ci sono quei brani che ti fanno venire dei brividi, o
0: sì,
1: mi sbaglio?
0: Sì, sì,
1: no?
0: Stiamo parlando di brividi, effettivamente.
1: No, perché stanno cominciando a scrivere i nostri ascoltatori,
0: sì, sì.
1: Ho visto. Quindi c'è chi parla di diversi brividi. Il brivido,
0: diversi tipi.
1: Non è soltanto legato a un rapporto, diciamo,
0: sessuale,
1: ecco, d'amore, così.
0: Sì.
1: Però ci sono brividi e brividi, no?
0: Esatto, raccontatecene uno, però in modo sintetico, perché qui siamo entrati nel campo della crazy curiosità,
1: esatto.
0: Ok? Quindi i vostri

0: Brividi, che brividi avete avuto ultimamente? Di che tipo? Lunghi, corti, medi? Addirittura avete sentito scorrere la pelle su un rasoio?
1: Siete un toccasana.
2: Qualcosa di grande.
1: Siete proprio una compagnia.
2: Capito?
0: Hey!

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Abbiamo tantissimi appuntamenti durante la nottata qui al Club dei Poveri Pazzi insieme a voi. Tra un appuntamento e l'altro abbiamo Silvio, buongiorno Silvio.
2: Silvio, un attimo perché sì, è caduta la linea. Beh, io riprovo a richiamarlo, vediamo un po'.
1: Esatto, è caduta la linea proprio adesso.
3: Sì, sentiamo. Sì, speriamo che non si sia fatta male.
1: Speriamo quello, veramente.
3: Sì, sì, perché quando si cade è sempre pericoloso.
1: Non si sa mai. 02 25 15 15, se no prendiamo un altro ascoltatore. Stavamo parlando poco fa, ma è caduta veramente, eh?
3: Sì, sì.
1: Niente?
2: Niente.
1: Niente, allora prendiamo un altro aficionato, magari Silvio direttamente. Intanto noi partiamo con Diana Rossi, Upside Down. Upside Down.

0: Bellissimo brano di Diana Ross. Silvio, allora ci siamo?
1: Sì, ci siamo. Ci ciao Bertone.
0: Ciao Silvio, di dove Silvio?
1: Silvio.
0: Sì, no,
1: di io dove sono, sono di Milano.
0: Ah, bene, ci conosciamo? Ci
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: già
1: sì,
0: sentiti?
1: Sì, ci conosciamo. Ti ho beccato con tua moglie all'Esselungo un po' di anni fa.
0: Ah, che bello! Meno male che ho detto con mia moglie. Mamma mia, lui è partito così. No,
1: ma non c'è... Io ero con mia moglie, che era bionda, non so se ti ricordi.
0: Sì, ho capito, Per caso, fare la spesa, a volte ci incontriamo con gli aficionados. No, ed ero con mia moglie.
2: È stato bello perché...
0: E sottolineo.
2: Quando tu hai detto... ci conosciamo, sì, ti ho visto fare la spesa.
3: Ma a questo punto siamo curiosi, cioè nel carrello della spesa cosa hai intravisto di quello di Alberto? Curiosità, cosa mangia Alberto?
1: Stava prendendo la frutta
0: frutta senz'altro, frutta e verdura sempre, va bene. Mi ha fatto piacere di sentirti, io parlavo della radio, ma quindi ci senti anche, ci segui in radio, mi fa molto piacere, sì. Salutami.
3: E ti segue anche al supermercato, mi sa.
0: Mi segui anche lì,
1: ti
0: segue, nascosto. Senti, salutami tua moglie, si chiama
1: Antonella.
0: La dedica la fai a lei allora.
1: Va bene.
0: No, domando, lo scelgo io.
1: Faccio a lei alla mia piccolina di 10 anni.
0: Ah,
1: gli auguro tanto, gli auguro tanta serenità in questo mondo un po' così e così.
0: È un po' bruttino, infatti. Come si chiama?
1: Carol,
0: bello anche il nome. Un abbraccio, ci sentiamo quando vuoi.
1: Va bene,
0: grazie a te.
1: Ciao.
0: Allora, anche a Morino, in provincia di L'Aquila, sono esattamente, mai stato così preciso, le 4:62.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Tommaso Angelini. Il Consiglio dei Ministri ha deciso l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, il commento della Premier Giorgia Meloni. Ha confessato il 50enne accusato di aver ferito con un piombino Cristina Stillitano, colpita a un braccio nel quartiere Prati a Roma. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni. La scrittrice è stata operata e sta bene. Intanto salgono ad almeno 4 le segnalazioni di episodi simili nella zona. Aggredito e insultato a Milano un rabbino di circa 60 anni mentre aspettava l'autobus nel quartiere Bande Nere. Secondo quanto denunciato dal presidente della comunità ebraica milanese, l'uomo sarebbe stato picchiato da 3 persone. Solidarietà al rabbino è stata espressa anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Infine il calcio: il Milan perde 2-0 contro il Benfica all'esordio in Europa League. I lusitani vincono con le reti di Luke Bacchio e Kaminski. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, gara che seguiremo su RTL 102.5 e Noi Dire Europa League. È tutto il traffico.
4: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle 5 sull'Autosole sono chiusi i tratti tra Incisa e Firenze Sud verso Bologna e tra Anagni e Valmontone in direzione di Roma. Sulla 9 invece è chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione Lainate. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano

0: Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus Snack. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Eccoci qua, la diretta nazionale continua qua col Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi, la notte delle categorie che lavorano, di tutte le categorie di tutto il mondo che lavorano di notte con noi, e sono veramente tantissime, potete aiutarci a ricordarne qualcuna ogni tanto, insomma.
2: Adesso che hai detto tutto il mondo,
1: sì,
2: mi fai ricordare gli italiani all'estero.
1: Sì, li salutiamo.
2: Un abbraccio, ragazzi.
1: Ogni tanto lo facciamo, è vero, è vero. Chiamateci anche voi, anche se siete oltre oceano, oltre il confine, oltre il sistema solare, va bene, chiamateci lo stesso. Bello questo passaggio,
2: e poi,
1: eh?
2: Ragazzi, poi a me fa impazzire, sai cosa, Alberto?
1: Che cosa?
2: Quando magari qualche aficionado dall'altra parte del mondo, no? Strombazza, no?
1: Sì.
2: Quelli
1: sì,
2: che strombazzano
1: sì,
2: dall'altra parte, magari con orari diversi, che
1: anche,
2: non so, a New York sarà giorno,
1: saranno,
2: non so,
1: le adesso, sei, esatto.
2: Sono questi che strombazzano a destra e a sinistra.
1: Beh, sono le 4 a New York, sono 6 ore di differenza, se non sbaglio saranno le 10 circa. Fatemelo sapere, così aggiorno il mio bioritmo orologio. Allora,
2: cos'è che deve aggiornare?
1: Io ho un orologio col bioritmo.
2: No, non voglio neanche conoscerlo.
1: È molto c'è molto ritmo,
3: ma
1: più che
3: ma
1: bio.
3: È latin salsa oppure andiamo sul liscio?
1: Sul liscio, tranquilli.
3: Okay,
1: andiamo
3: quindi
1: liscio,
3: roba
1: così.
3: Emiliana.
1: Emiliana, romagnola, sì, sì. Molto bene. Romagnola, poi
3: Casadei, il grande Casadei.
1: Mamma mia, fantastico.
3: La la fisarmonica.
2: E poi si mangia anche bene, si mangia benissimo.
1: Di questo stiamo parlando. Sì, sì. Va bene, i vostri, parlateci dei vostri brividi. Intanto non mi ricordo più cosa dobbiamo fare.

0: Emma. Emma. Occhi profondi. Bello questo brano. Lei brava, eh. Pare che veramente c'ha una voce anche particolare, eh. Non ci ho mai fatto tanto caso, ma quando ci faccio caso io le cose le capisco, eh. Leo?
1: Allora, hai capito? Un attimo, sì, che va bene. Esamino bene quello che dici.
0: Sì.
1: Hai ancora da dire?
0: Ci metto un punto, dai.
1: Allora,
0: come ti sembra?
1: Devo dire che chiaro? Sei stato abbastanza convincente.
0: Convincente, dai, sì, è chiaro, sì, spero, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene. Se non è come volete voi, eh? 02 25 15 15, il club dei poveri pazzi. E naturalmente vi ricordo che per la vostra, quando avete una dedica da fare, abbiamo l'appuntamento col Crazy Jukebox. Prenotatelo molto prima perché siete tantissimi, per fortuna.
1: Oh, ma parlando di sti brividi, Andrea, dici.
2: Parlando di brividi, mi è venuta la pelle di coccodrillo quando 3 giorni fa mia madre mi ha chiamato perché aveva degli scatoli di quando ero ragazzo a casa sua, nel suo scantinato. Me li sono portati a casa. Oltre ai vecchi libri di scuola c'erano 3 grandi custodie piene di cassette. Quando le apro erano tutte registrazioni del Crazy Club,
0: sì,
2: dei primi anni 90, ragazzi.
0: Bello.
2: È stato bello poterle riascoltare e poter essere anche qualche piccola lacrima, perché sono stati momenti un po' particolari della mia vita in cui il Crazy Club mi è stato di grande aiuto.
0: Grazie, vabbè, grazie Andrea. Mi ricordo che ne avevi parlato un po' di tempo fa, è vero, mi fa molto piacere questa cosa, tra l'altro. Andrea di Lizzano, è vero, Andrea, che salutiamo, aficionato da molti anni, certo, anche certo, lui.
1: Puoi fare una bella cosa, perché io l'ho fatto per alcune cassette. Poi intanto devi avere una piastra funzionante.
0: Sì, certo.
1: Non è facile trovarla in questo periodo, una piastra.
0: E comunque,
1: poi, se ce l'hai, comunque puoi riversare le cassette, le fai diventare dei file, li fai diventare appunto dei file, quindi
0: si
1: ti rimangono
0: fare,
1: magari sul tuo PC.
3: Esistono anche delle cosiddette cinesate che costano qualche decina di euro, dove praticamente
1: c'è il cavo.
3: Hai,

0: hai una sorta di ti ricordi i vecchi Walkman delle cassette?
1: Certo,
0: esatto, la forma è più o meno quella, in più c'hai la, puoi mettere la pennetta USB e puoi convertire in automatico.
1: Tra l'altro
0: quindi ci sono, però esatto, sui nastri soprattutto, se avete dei nastri a cui tenete, riversateli il prima possibile perché sono soggetti alle muffe, vengono intaccati e quindi si smagnetizzano e perderai tutto quello che c'è dentro.
1: Io chiuderei con queste bellissime parole il Crazy Club.
2: Beh, sì,
1: a livello di cultura tecnologica,
2: la spiegazione
1: cultura
2: un po' più tecnica,
1: della tecnologia, sì. Ci sta? Chiudiamo qui le saracinesche, cosa dici?
0: Chiuderle no. Io a questo punto chiudiamo perché questa è un'informazione importante, se avete voi dei nastri che non siano solo i nastri, le audiocassette, quelle di una volta, ma anche, che ne so, le videocassette con i ricordi di quando eravate piccoli o altri tipi di nastri, questi qua riversateli il prima possibile.
1: Certo. Questo è importante, è vero,
0: perché
1: è così,
0: si perdono,
1: ci portiamo
0: ragazzi
1: avanti del materiale vecchissimo, obsoleto, e potrebbe diventare ancora valido nel tempo, giusto?
0: Sì, no, ma perché ti ricordi, no?
2: È vero.
1: Sì, adesso tra l'altro sistemare la piastra è una cosa importantissima. Mi viene proprio in mente che ho fatto il booster alla piastra proprio l'altra sera.
2: E poi l'altro giorno ti sei fatto i capelli.
1: I capelli alla piastra?
2: Sì.
1: Sì, li ho schiacciati un po'.
2: No, ma aspetta!
1: E sono uscito con la testa quadrata.
2: No.
1: Cosa che riesce difficilmente.
2: A proposito però di video da riversare.
1: Sì.
2: Ne ho un paio.
1: De che?
2: Ah, degli anni 90, bella quella.
0: Degli anni 90?
2: Sì, sì. Erano a luci rosse.
3: Perché siete qui?
4: Non lo so. Siete dei grandi maghi di primo livello.
5: Beata ignoranza.

0: Bellissimo brano di Cher, Love and Understanding, su RTL 102.5. Caro Iron Max, vabbè, è andata male la partita, che te devo dire? Come hanno giocato? Ma poi, insomma, che squadra hanno messo giù? Ma poi, insomma, ma anche l'allenatore? Ma chi è questo allenatore qua?
1: Guarda, io non lo so.
0: Non ho molte informazioni.
1: Io posso dirti una cosa?
0: Vabbè, dimmi, vabbè, Leo.
1: Ieri, comunque, ieri notte giravano troppi gufi, secondo me.
0: Sì. Beh, può capitare quello, può capitare. Ma goofy. Sai come si dice? La rota gira, è piano.
1: Sì,
0: Ma gira. Wreck it gum!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai

0: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei. Amici. Hey, brother. Su RTL 102.5. Grazie, grazie per la vostra solidarietà, la vostra attenzione, la vostra energia. Ragazzi, volevo salutare anche Paolo Di Lodi, che è un periodo che sta poco bene. Paolo, ancora, ti eri ripreso adesso. Ma insomma, che c'è? Che c'è? Voglio dire, cerca di ripigliarti e magari fai una visita in più, no? Ne avevamo parlato. Insomma, ok, mi raccomando, facci sapere, insomma, c'ha qualche disturbo. Salutiamo anche tutte le persone che stanno poco bene in questo momento, magari ci stanno anche ascoltando. Un abbraccio anche a voi.
2: Paolino, Alberto ha appena detto che hai qualche disturbo, non ti preoccupare, così giusto per... Guarda, te lo facciamo sapere.
1: Ti riferisci a me adesso?
2: No, Paolino, vai tranquillo, perché noi di disturbi...
1: Ma
2: ne abbiamo
1: in quantità. Ciao Paolo, grazie.
2: A proposito,
1: sì,
2: a proposito di problemi, di problemini,
1: ecco,
2: un abbraccio lo mandiamo a Federica, la nostra presentatrice.
1: Sì, perché?
2: Era su una sedia, è scivolata.
1: No.
2: Sì, stava lavorando, no? È salito su questa sedia. Probabilmente le è girata la testa. Hai presente quando a me gira la testa, no?
1: Sì.
2: Solo che lei può...
1: Ma non mi interessa sapere di Federica.
2: È scivolata, adesso ha un problema alla caviglia.
1: Ma no, caspita.
2: Sì, speriamo bene, dai Federica, ti mandiamo un
1: abbraccio.
2: Sì.
1: Beh,
2: l'ho appena saputo, tra l'altro, giuro.
1: Bene, devo guardare un po' di messaggi. Senti Federica, chiamaci. Comunque, appena riesci, ci sentiamo in diretta nazionale. Comunque, anguri e meloni a Paolo, ma anche a te.
2: Insomma, esatto.
1: La caviglia è una piccola...
2: Forse una piccola storta.
1: Vabbè, insomma,
2: speriamo
1: dai.
2: Bene, dai,
1: sì.
2: dai.
1: Ci fai sapere, grazie Federica, grazie ancora.
2: Adesso c'è tutta la carica del nostro amico fraterno.
1: Perché mi guardi così?
2: Massimiliano!
3: Buon a tutti gli amici, un saluto allo strampalato camionista e mi raccomando, sorridere sempre!
1: Bravo, Massimiliano! Ci segue da tanto tempo, anche lui. Salutiamo i vecchi e i nuovi aficionados. E in questo periodo siamo tutti lampascioni! Ehi, Olivia Rodrigo, Stupid Song!

0: nella notte. Notte!
1: Sembra di volare nella notte.
0: 883, eccoli qua. Bellissimo brano che abbiamo riascoltato con piacere. Naturalmente qui siamo negli anni 90, ne parlavamo prima. Continuiamo allo 02 25 15 15. Grazie anche per i vostri vocali. Pronto?
2: Alberto, buongiorno. Graziello.
0: Grazie, Graziello, buongiorno. Grazie.
2: Perdonami il disturbo, Alberto, sì. Ma qui dalla redazione della Posta del Cuore del locale Crazy Club siamo, sì, sommersi di lettere, Alberto.
0: Oh, che bello!
2: Di lettere, di matrimonio, di fidanzamento, di tutto, sì, e di più. Ma quello che ci ha colpito, una lettera in particolare, che di un tuo carissimo amico, lui, sì, dice di essere tuo amico, si chiama Sebastiano Giovanni, Alberto, non so se ti ricorda qualcosa.
0: Sebastiano Giovanni, Leo, ti ricordi?
3: Così.
0: Sebastiano, di dove?
3: Al momento no.
2: Alberto, mamma mia. Lui è di oltre Manica, oltre Oceano, però si fa chiamare Gio Bastianic.
0: Ah, ho capito, aia, ho capito, adesso sì, aia, ho capito.
2: Aia. Sì, Alberto, una richiesta particolare, sì, ti prega, sì, tanto con tutto il cuore, sì, a due spese, siccome, sì, non riesce ad imparare bene l'italiano, è quello che dice io muoro,
0: sì,
2: vuole imparare,
0: sì, sì,
2: il bisiano da te, vuole imparare il bisiano, Alberto.
0: Ah, il bisiano, stai... certo. Sì. Certo, sì, si può fare qualcosa per dargli una mano, insomma.
3: Ah,
0: ma secondo me a lui piace anche parlare così, insomma, l'italiano un po', come si dice, maccaronico.
3: Sì.
0: Di... Che c'è, Leo?
3: No, volevo... io a posto tuo gli avrei chiesto a Graziello, sì, cosa si mangia.
0: Capito? Cosa si mangia, visto che, cioè, magari per combinare un paio di lezioni di lingua italiana, ma soprattutto bisiana.
2: Alberto, lui ti lascia i maccheroni e tu gli lasci il dizionario bisiano.
0: No, no, gli lascio pure i maccheroni. Vorrei qualcosa di più, come dire, raffinato, no? Trattandosi di Joe, simpaticissimo, lui, veramente. Va bene, Graziello, grazie a te, grazie ancora, ci
2: grazie
0: sentiamo.
2: Graziano, ciao,
0: Graziano. Ecco, ci terrai in

0: formati.
1: Salutaci Bastianic, grazie.
0: Sì, sì,
1: grazie,
0: eh. Bastianic. Beh,
1: è Bastianic.
0: È bravissimo, Gio Bastianic. Un applauso. Anche. Va bene, grazie Graziello. Ma dove trova tutte queste informazioni?
1: Lui è uno che ne sa.
0: È scatenato, veramente. Ci scateniamo anche con la musica?

0: Hey, gli Oasis. Mamma mia, che bello anche questo brano. Cast No Shadow. Buongiorno Italia, ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Ma quante cose facciamo insieme? Grazie per i vostri vocali, veramente grazie. E i messaggi, gli sms 378 378 1025. Aspettiamo sempre anche le telefonate, come sempre.
1: Ciao ragazzi, sì? Arianna, volevo fare gli auguri a mia nipote Emily, che anche lei ha la febbre, che si riprenda subito e che vada a scuola. Ciao.
0: Va bene, c'è qualche malessere, cambi di stagione, anche per via dei cambi di stagione. Anguri e meloni a chi soffre, che patisce qualche malessere, insomma. Va bene, Alquinda?
2: Ma Alberto, oh, tutte le notti quando mi alzo, come salgo al bordo del Crazy Club con te, con Leo, con Manuel, brividi, pelle d'oca e le pupille fanno la ola. Ciao, bellissima giornata a tutti, Valeria da Monastier. Bacio.
0: Ciao Valeria, grazie, bellissima anche questa. Va bene.
3: Grazie Valeria.
0: Grazie cara.
4: Coraggio Alberto, tanta solidarietà, un abbraccio, perché ti capisco. Ti capisco da tifoso interista, perché anche l'Inter spesso va sotto di due gol.
0: Ah certo, hai fatto bene a sottolineare. No, grazie Cristian.
3: Ha toccato un tasto un po' dolente.
0: Ci sta, bisogna essere anche obiettivi, insomma. Ma io ti ringrazio, tra l'altro, se posso permettermi, volevo dirti, ma tu anche sei convinto di quello che dici, cioè i conti li stai facendo bene? Li fai bene i conti? Anzi, sai che ti dico?
5: Tu sei solo chiacchierato.

0: Per distintivo, tu in mano non hai niente, non hai preso il contabile, tu non hai niente, con me non ce la fai, non hai un bel niente.
1: Niente, e basta.
2: I torni non contano.
1: No. Tra poco ci sarà il Crazy Jukebox. Bruno Mars. On my soul.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Chi abbiamo?
2: Vincenzo da Andria, caffè Puccini. Oh, buongiorno Alberto.
1: Ciao, ciao Vincenzo, come va col caffè? Bene?
2: Va sempre bene, è sempre tostato fresco.
1: Immagino, insomma. Ne approfitto per salutare velocemente la categoria dei baristi di tutta Italia, naturalmente. Va bene. Allora, abbiamo un bellissimo brano di Jerry Rafferty con Baker Street. Molto bello, tra l'altro. A chi vuoi fare la tua dedica?
2: Voglio fare la dedica ad Andrea Vento, un simbolo nazionale, oggi inaugura un ristorante a Napoli.
1: Ah, quindi, bene!
2: Quindi saremo lì anche presenti con i nostri prodotti
1: tipici. Esatto. Beh, ci sentiremo anche questa notte poi, insomma, no?
2: Penso proprio di sì, quando prossima, finiremo ci sentiremo poi.
1: Va bene, certo. Ok, allora anguri e meloni per quanto riguarda l'apertura.
2: Auguri ad Andrea Vento, è terra mia, sì, questo ristorante già apre sul lungomare oggi.
1: Va bene, poi ne riparleremo. Grazie a te, un abbraccio.
2: Un abbraccio anche a voi.
1: Ciao, grazie. Ciao. Baker Street, bellissimo.

0: Jerry Rafferty, Baker Street, per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Anche a Cerreto di Spoleto, provincia di Perugia, le 4 ore solari.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Tommaso Angelini. Il governo abolisce il bollo per auto fino a 80 kW e moto, coinvolti 14,5 milioni di veicoli con l'esenzione utilizzabile una sola volta per proprietario. Il costo è di 2,3 miliardi coperto dallo Stato. Prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio, 12,2 centesimi al litro fino al 25 settembre, poi 6,1 fino al 5 ottobre. Allarme degli Stati Uniti sulle attività dei servizi segreti russi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, Mosca pianificherebbe dal 2024 omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi dell'Unione Europea che sostengono l'Ucraina, oltre ad attacchi terroristici contro infrastrutture civili e militari. 5 persone sono state incriminate e sono latitanti. Il Cremlino respinge le accuse e chiede prove concrete. Il Congresso americano approva il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'insediamento di Donald Trump. Il via libera definitivo è arrivato dalla Camera dopo il voto favorevole del Senato a luglio. Il provvedimento è stato ribattezzato Graham Act in memoria del senatore Graham, morto l'11 luglio. Infine il calcio, il Milan perde 2-0 contro il Benfica all'esordio in Europa League. I lusitani vincono con le reti di Luke Bacchio e Kaminski. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, gara che seguiremo su RTL 102.5. Noi dire Europa League. È tutto il traffico.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori di ammodernamento fino alle 6 sull'Autosole è chiuso il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Modena-Brennero verso Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto sono chiusi i tratti tra Fane e Pesaro in direzione di Bologna e tra Pedase e Grottammare verso Pescara. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Eccoci qua in diretta nazionale per l'ultima ora del Crazy Club su RTL 102.5, l'ultima ora delle nostre tre ore. Naturalmente vi ricordo che poi abbiamo ripreso a parlare della prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club, per cui preparatevi, perché abbiamo ripreso insomma da qualche giorno, a mandare le vostre foto e video della vostra prima colazione che faremo proprio in chiusura del Crazy Club, a tazzolelle, caffè, cappuccini, brioche, quello che volete, poi dal dolce al salato, al piccante, all'agrodolce, all'agrosalato.
5: Ah, vogliamo capire cosa mangiate al mattino.
0: Sì, esatto.
5: Cioè, se vi scappa la frittata va benissimo.
0: Sì, sì, a carbonara, cioè, alla faccia della carbonara, alla grande qua, va bene? Questo ci piace molto, è il club dei poveri pazzi insieme a Leo Di Mauro, Emanuel Bella e tutti i nostri aficionados!

0: Robin Thicke.
1: Oh, wow, che bello.
0: Holly. Blurred Lines. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno Nino.
0: Buongiorno. Ciao Nino. Va bene, grazie, grazie per la vostra simpatia anche. Sta volando la nottata, mi raccomando, con le foto e i video della vostra prima colazione, anche a tazzulella e caffè è sempre il simbolo, no, di questa colazione.
1: Certo.
0: La vediamo sotto tante forme questa tazzulella, eh?
1: Sì.
0: Va bene. Va bene?
1: Alberto dice, Alberto spiega anche le colazioni che si fanno all'estero.
0: All'estero,
1: magari
0: sì,
1: sono un po' più abbondanti di quelle nostre.
0: Dipende, ci siamo allargati un po' anche noi ultimamente. Infatti, vediamo dalle vostre foto: a carbonara, a matriciana, la pizza, no? Una pizza enorme è arrivata qualche giorno fa. Dimmi!
1: Allora, siamo alle previsioni del tempo.
0: Sì. Subito? A quest'ora?
1: Sì, con il nostro esperto Adolfo, e poi c'è anche uno sponsor di mezzo.
0: Ah, pure. Previsioni meteorologiche.
1: Sì, esatto. Come si chiama lo sponsor di Adolfo? Alzavater, sollevati.
0: Prego?
1: Alzavater, sollevati.
0: Sì, sollevati. Sì. Ma dove li trova questi sponsor? Ma fruttano? Fruttano?
1: Beh, se fruttano, non lo so, però se fruttano meglio per lui, insomma, dai.
0: Va bene.
1: Oggi come oggi, sai com'è? Aumenta tutto, tutte le tasse che aumentano, tutto costa, tutto caro, quindi
0: oggi
1: bisogna darsi da fare.
0: Sono andato a fare il pieno oggi.
1: Lascia stare, hai fatto un mutuo?
0: No, della benzina.
1: Finanziamento?
0: Quando ho visto il totale...
1: Sei scappato.
0: Ho preso la cisterna, l'ho riscaricato.
1: Ah, sì?
0: Fatto il pieno e poi l'ho svuotata e basta. Dice, infatti il distributore, che mi conosce anche, dice,
1: quello di fiducia,
0: sì, esatto, no, insomma, l'operatore, diciamo così, il benzinaio, dice, ma perché? Ma hai tirato fuori tutta la benzina? Ma con quello che costa? No, ma che faccio? Rivendila adesso.
1: Hai fatto una cosa giusta, quasi quasi lo faccio anch'io.
0: È stato a casa a piedi.
1: Ecco, facciamolo in giro tutti quanti. Facciamo il pieno e poi svuotiamo. Che c'è?
0: Va bene. Sentiamo il nostro Dolfo.
2: Oggi Urano entra in Giove e saranno tuoni, fulmini e lampi sulla palude padana. Ormai le quattro stagioni non ci sono più, anche le pizzerie si stanno adeguando. Beh, salutiamo per oggi l'ultimo giorno il nostro sponsor, Alzavater Sollevati. Più in alto sei, meglio la fai.
0: No!
2: Ciao.
0: Mamma mia, ma cos'è che sponsor è questo?
1: Alzavater e Sollevati.
0: Basta, Lea.
1: Che poi lì, anche lì c'è un gioco di pronuncia.
0: Sì.
1: Sollevati o sollevati?
0: Sì, sollevati.
1: È a discrezione, fai tu, vedi tu.
0: No, per me va bene così.
1: A libera interpretazione.
0: Sì, certo.
1: Tu ti senti un po' più sollevato?
0: No, mi sento seduto normale.
3: Stare con te è perdere.
0: Ah, sì?
3: Sì. È perdere tutto.
0: Ma dai, ma cosa ho fatto?
3: È perdere tempo. Amarsi un minuto per odiarsi a lungo.
0: Ma scusami, spiegami.
3: Con te è unico, sì, è l'unico errore.
0: Ecco, lo sapevo.

0: do life. Grande musica, come sempre, grande radio. Grandi aficionados.
1: Che bella la vita quando torna anche il nostro amico, che bella vita che fai anche tu.
0: Ma chi è?
1: Perché ci fa rabbrividire. Marcello.
0: E vai, dai, abbiamo un altro appuntamento con Marcello El Fornaro de Roma con un altro dei suoi episodi.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno El Fornaro. Allora Alberto, tu come ben sai, io ho solo un terrore nella vita, che proprio che mi fa i brividi di paura, e sono i ballerini del flamenco. Io quando li vedo proprio mi vengono proprio i brividi.
0: Hai
2: a
0: capito?
2: Un certo punto una sera stavo venendo a lavorare al forno, parcheggio, e da un vicolo vicino al forno sento indovina chi era Alberto?
0: Chi
2: era Joaquin Cortez in un ballo frenetico, mi sono drizzati tutti, pure i peli dei gambe, pure i peli d'ascella, mi sono drizzati e sono rimasto così impietrito. A un certo punto da un altro vicoletto c'è stava uno che rideva e faceva ma guarda che imbecille, se mette paura da uno che sa ballare, ma quanto sei pazzo. Indovina chi era Alberto?
0: No, non ci credo.
2: Indovina chi era Alberto?
0: Ma chi era?
2: Era Mike Tyson. Ho detto a Giovanò, ti metto tutti da Angola, ti tacco la Mona Lisa dietro la schiena. Dove andava a finire Alberto? Che lui e Joaquin sono andati via ballando.
0: Marcello! Grande!
3: Buongiorno ragazzi!
0: My body isn't ready! Isn't ready! Hey! Bellissima, eh?

0: Wow, che bello!
1: Ti piace? Ti piace il mare, eh? Giovanotti, ora! Ehi, eccoci qua, grazie ancora per i vocali, arrivano le foto e i video della vostra prima colazione. Volevo salutare anche Vito di Aquilonia, ragazzo non vedente, che ci segue sempre, spesso insomma, che è all'ascolto, e approfittiamo anche per salutare tutti i non vedenti che ci seguono qua su RTL 102.5, il Crazy Club.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo. Buona giornata a tutti, affezionati, sempre number one, Paolo da scuderia,
1: ciao Paolo.
2: Di moto di Levenza.
3: Buongiorno Neno da Venezia, mi raccomando,
1: Neno!
3: Fatti bravi.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, club dei poveri pazzi. Un saluto grande da Sebastiano, monaco di Baviera.
1: Ciao Sebastiano, grazie ancora.
5: Vedi, hai notato la differenza? C'è chi si alza in questo momento, magari no, proprio
1: sì, ci
5: in
1: sono,
5: questi minuti.
1: Esatto.
5: Quindi il tono della voce è un pochino più pacato,
1: più
5: no?
1: Pacato, anche profondo.
5: Sì. Ma chi magari lavora da 3-4 ore, quindi è più sveglio.
1: Esatto.
5: Tipo Sebastiano, quindi, secondo me, si è appena alzato.
1: Sì,
5: buongiorno.
1: Sebastiano,
5: buongiorno a tutti.
1: No, è la sua voce che è così.
5: Sì, dici.
1: Non esagerare, Leo, lascia. Beh, è una voce, anche bella voce, Leo.
5: No, non ho voglia di andare a lavorare.
1: Mia, lascia
5: stanco perdere.
1: Sebastiano, scherza. Leo, non facci caso,
5: lascia perdere.
1: Va bene.
5: Vabbè, ma lui ha un bel locale in Germania, eh?
1: Sì, è vero, sì, una pasticceria. Panificio, pasticceria, rosticceria, c'è un po' di tutto. Tu hai visto qualcosa?
5: Niente, ho visto solo delle belle foto, però.
1: Sì,
5: eh?
1: Quelle sì, complimenti per le foto, insomma. Gli arancini o le arancine.
5: Cucina bene.
1: Sì.
5: Tratta bene i suoi clienti.
1: Ricordami, le arancine a Catania.
5: No,
1: arancini. Le arancine a Palermo.
5: Esatto.
1: Va bene, le arancine. Va bene, come va?

0: La bravissima Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Adesso attenzione, battaglione, c'è l'appuntamento con la viabilità. Grazie.
1: Traffico
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione veloci e chiari come sempre, grazie a voi. È caduta la linea 02 25 15 15. C'è un blackout in questo momento proprio sulla viabilità. Ci siamo, Franco, buongiorno.
2: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14 direzione Ancona all'altezza del casello di Riccione, 21 gradi, tutto positivo.
0: Grazie Franco, alla prossima. Daniele, ci siamo, grazie.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Sì. A21 direzione Piacenza, all'altezza di Cremona, tutto preciso, tutto perfetto, temperatura 19 gradi.
0: Molto bene, buon
3: grazie,
0: viaggio.
3: Buona giornata.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Anche a te, grazie. Continuiamo con Ettore, vai.
4: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello zincolo di Capriate, tutto positivo, però attenzione, forti temporali in atto. Buona giornata a tutti voi, ciao. Okay. Enzo.
0: Benissimo, benissimo, malissimo, grazie, mi raccomando, prudenza. Daniel, ci siamo.
5: Sì, buongiorno, sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione sì. Firenze, altezza di Empoli Est. Tutto positivo, cielo stellato, 18 gradi. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, buon viaggio. Ciccio, vai, grazie.
6: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 4, Milano, direzione Torino, sì. In Novara, 19 gradi, più vicina, state attenti, buona giornata.
0: Prudenza ancora, buona giornata anche a te, grazie. Andiamo veloci, grazie per la vostra collaborazione, voi mi raccomando.

0: massima, ma giusto un limite.
1: Ancora?
2: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower.
8: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

arrivato fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Laura Pausini con Strani Amori, va bene, eccoci qua. Allora, tra poco chiuderemo naturalmente le sale cinesche del Club dei Poveri Pazzi, il nostro Crazy Club. Ma che bel localino, ma che bel programmino. Va bene, Ermanno, Leo.
1: No,
0: sì,
1: no,
0: una sola. Una. Vabbè, ci sta, dai.
1: Vabbè.
0: Cosa fa uno schiavo in discoteca? Chiede Ermanno.
1: Io non lo so.
0: Si scatena. Va bene, grazie Ermanno. Grazie, ringrazio.
1: Ermanno,
0: grazie.
1: Se ti prendo, guarda.
0: Grazie.
1: Guarda che ti faccio la permanente.
0: No, ma per favore. Va bene, un salutone anche a Paolo dalla palestra. Qua. Noi prendiamo delle pastiglie importanti, quelle gialle prima.

0: prima dei pasti principali. Tu invece, Paolo, che gocce prendi la mattina?
1: Ciao Alberto, ciao. Sono il Silio da Isernia. Stamattina sto andando a fare consigli del pane, pane fresco, panificio romano. Mi sento massacrato. Buona giornata a tutti, vi voglio bene, grazie per la compagnia.
0: A voi, grazie, grazie a te. È stanco, penso
2: è
0: che
2: stanco
0: sia stanco
2: perché appunto è assonnato, eccetera. Sì. O perché no, ha visto il Milan?
0: No. Leo, questa potevi anche risparmiartela.
2: Non lo so.
0: Hai capito? Guarda, puoi prendere il corridoio lì di fianco a te, sempre sì, dritto, in fondo a sinistra e poi a destra. Vai, vai pure, tranquillo.
3: Salita del vuelo con...
0: Ehi! Caro Jim Manu, ciao, ciao, ciao, ciao. Ehi! Viajando por el mundo! Cosa è hermosa? Por el mundo, meglio ancora.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per il nostro tuffo nel passato, in un passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium. Hey! Ritroviamo con piacere il grande Lucio Battisti, Nessun dolore.

0: Nessun dolore. Lucio Battisti alla grande qua su RTL 102.5 per quanto riguarda l'appuntamento con il Millennium Hate. Ok, va bene, passiamo alla nostra prima colazione in chiusura del Crazy Club. È vero, sì, ci sì, siamo? Sì. Tante foto, grazie anche le vostre foto bellissime, insomma. Comunque, 02 25 15 15. Oh, abbiamo qua un bellissimo cabaret vassoio di brioche.
1: Sì, rimaniamo
0: ecco
1: oggi,
0: le lava, che belle.
1: Rimaniamo sul dolce, dai.
0: Sì, sul dolce, grazie ad Angelo. Esatto. Va bene. Poi
1: Angelo
0: spettacolari.
1: Di Pescara, sì.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Ciao Angelo, grazie.
1: Oh,
0: poi abbiamo,
1: mamma mia, qui andiamo a Zurigo.
0: Mamma mia, abbiamo Maurizio di Zurigo. Ciao,
2: io preferisco
0: Maurizio.
2: Queste qui con la crema, mamma mia, che sono buone.
0: Che abbondanza di brioche.
1: Perché la crema, grande, ricordiamolo, sì, si mette dentro,
0: Ah, cioè, è un po', bisogna metterla.
1: Cioè, mettiamola sta crema. Che se no.
0: Non va mica bene.
1: C'è la brioche e la crema. E dov'è la crema?
0: A volte capita. Sì.

0: da questo effetto potete capire che sta arrivando la tazzulella e caffè. Ah, ma che bella
1: che Mario facesse il bidet.
0: No, ma no, okay, okay. Ma no, okay, okay. La tazzulella e caffè, ma ah, che carina, bella, poi ristretto come piace a me, senza zucchero.
1: Buono. Va bene. Grazie Andrea.
0: Buonissimo, grazie Andrea di Lizzano. Va bene, siamo in chiusura, l'appuntamento sarà per questa notte come sempre nel cuore della noce, ore 3 puntuali, mi raccomando. Grazie a Leo, grazie a Manuel, ma soprattutto grazie di cuore come sempre a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buongiorno, sono le 6 del mattino di giovedì 17 settembre. Ben ritrovati da Paolo Pacchioni. In primo piano la politica con la decisione del governo che ieri ha cancellato il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto. Ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Il governo ha cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani, ha spiegato la Premier, che ha annunciato così in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100.000 motoveicoli.
4: L'esenzione, che sarà per il 2027, quindi vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Critica l'opposizione, il ministro Giorgetti ha parlato di scelta sofferta. Non è tutto, il CDM ha anche rinnovato il taglio delle tasse sul diesel, ma lo sconto si ridimensiona, vale a dire 12 centesimi al litro fino al 25 settembre, 6 centesimi fino al 5 ottobre.
3: Ha confessato il cinquantenne accusato di aver ferito con un piombino Cristina Stilitano, colpita a un braccio nel quartiere Prati a Roma, dove sono state colpite e sfiorate dai colpi anche diverse altre donne. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni, ha detto di aver agito per gioco. La trascrittrice comunque sta bene, intanto salgono ad almeno 4 le segnalazioni di episodi simili nella zona. Siamo al calcio in Europa League, questa sera ci sarà il debutto della Juventus in casa contro il NEC, squadra olandese. Invece è partito male il Milan, battuto dal Benfica a San Siro. Sentiamo Nicolò Pompei.
6: Tanto possesso palla ma poca qualità e soprattutto scarsa creatività nella metà campo avversaria. Un brutto Milan inizia con una sconfitta la sua stagione in Europa League. A San Siro vince il Benfica del grande ex Rui Costa 2-0. Una formazione iniziale povera di titolari e molto arrangiata non crea nessun pericolo e il Benfica ne approfitta alla prima vera occasione. Al 15° segna Luke Bacchio con un gran sinistro da fuori area. Poi dopo qualche minuto Sudakov sfiora il raddoppio ma il suo tiro si spegne sul palo. Il Milan sembra iniziare bene la ripresa. De Winter spreca il pari al 50°, ma subisce quasi immediatamente dopo il 2-0 di Kaminski, libero di calciare al centro dell'area con la difesa ferma a guardare. Pulisic e Salemakers cercano di dare una scossa, ma il portiere del Benfica Trubin compie solo una grande parata su un tiro da fuori proprio di Pulisic. Finisce 2-0 tra i fischi del pubblico di San Siro.
3: È il momento di conoscere l'argomento della linea diretta di questa mattina in Non Stop News. Buongiorno, ben arrivata Giusile Grenzi.
7: Ciao Paolo, Paolo Pacchioni, buongiorno, buongiorno. Indovinate un po' di cosa parliamo questa mattina? Vi è venuta un'idea? Bene, ci ha aperto il nostro giornale orario Paolo, Paolo Pacchioni, e quindi parliamo di questa tutto sommato novità che abbiamo ascoltato nelle ultime ore. In effetti è arrivata un po' a sorpresa questa possibilità, anzi la certezza di non pagare il bollo fino a 80 per auto fino a 80 kW, ma per il solo 2027 per ora. Molti l'hanno definito un passaggio, un cambiamento strutturale. Al momento sulla carta non è così, si parla per il momento solo per l'anno 2027. Noi vogliamo un po' capire che effetto vi ha fatto questa notizia. Vi siete, avete esultato, wow che bello finalmente senza bollo, oppure avete ragionato, non so, pensando che avreste preferito qualche altra misura? Parliamo proprio un po' di questo con voi questa mattina allo 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord e localmente anche di forte intensità. Fenomeni in estensione nella seconda parte del giorno anche alla Toscana e al Medio Adriatico. Meglio invece la situazione sul resto dell'Italia, dove prevarrà il sole. Le temperature minime diffusamente non andranno oltre i 20-22 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.

0: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. La notizia di rilievo ci porta sulla 4 Milano-Brescia. Un incidente tra due auto causa 3 km di coda tra Grumello e Seriate in direzione Milano. E a chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Grumello e rientrare a Seriate dopo aver percorso la provinciale 91. E per lavori sulla A1 Milano-Napoli si segnala 1 km di coda tra Valdarno e Incisa Reggello per chi viaggia verso Firenze. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre, l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano. Entrata consigliata Tortona. Ricordo poi che stasera sulla 4 Milano-Brescia chiuderà dalle 21 alle 5 il tratto tra Monza e Cormano verso Torino. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus Snack. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qua, sono le 6:06, buongiorno, giovedì 17 settembre. La notiziona di oggi, che peraltro sta su tutte le prime pagine dei quotidiani, è proprio questa: abolizione del bollo non definitiva, ma certamente per l'anno 2027, quello entrante, e per auto con potenza fino a 80 kW. Questo è il tema. Intanto saluto i colleghi, il collega al momento Lorenzo Dardano.
3: Ciao,
2: ciao Lorenzo.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, Lucrezia sta festeggiando per il bollo.
3: Certo.
2: È in mezzo alla strada che
3: certo.
2: Balla.
3: Può farlo, dice, perché tra l'altro ha un modello che glielo permette. Dicevi giustamente fino a 80 kW, auto diciamo piccole, non piccolissime, alle volte anche SUV compatti, tanto per darvi un po' un segmento. Stiamo parlando comunque di diversi milioni di autoveicoli e diversi milioni anche di moto.
2: Assolutamente, perché ci sono anche le motocicli, chiaramente. Stiamo parlando del 70% circa del parco circolante. E a qualche amico scrive: buongiorno, l'ho presa molto bene, come ho fatto positivo, perché almeno ne possono godere tutti indistintamente senza fasce di reddito. Non è così. No, appunto, l'abbiamo appena detto, non possono goderne tutti, ne puoi godere se hai un'auto sotto quella potenza.
3: Esatto.
2: O fino a quella potenza, quindi insomma non è proprio trasversale.
3: Come diceva Giusi, avete esultato o avreste preferito magari delle altre misure, che erano peraltro molto attese ieri, perché c'era anche il discorso dei carburanti, no Giusi, si legano poi
2: in
3: le due cose.
2: Modo. Certo. Poi per esempio abbiamo già fatto un piccolo sondaggio interno, qualcuno preferirebbe, che ne so, una visita medica un po' più a breve, ecco, per esempio. Esatto. E mettere soldi magari lì è complesso, però certamente, come ha detto la Premier proprio ieri, la Giorgia Meloni, ha detto è una delle tasse che è sempre stata una tra le più odiate dagli italiani, ci abbiamo messo mano. Quindi sono varie le possibilità e le riflessioni che ci porterete stamattina, ne siamo certi. 02 25 15 15 per chiamarci.
3: E 02 25 378 378 378 1025
2: per
3: quel che riguarda i messaggi. Linea diretta l'hai detta, adesso c'è la musica. Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, 6:12. Buona mattinata da Giusy e Lorenzo. Buon giovedì, un giovedì diverso visto quello che è accaduto ieri. Insomma, l'annuncio del governo fa discutere anche voi e l'abbiamo scelto anche per questo, per la linea diretta, l'abolizione del bollo. Due posizioni che insomma vedo riassunte in questi messaggi.
2: Sì,
1: da un lato Davide da Pisa: hanno levato una tassa, cosa mai vista, e si brontola anche per questo. Lui ha una moto e naturalmente ha esultato.
2: È contento, certo.
1: Dall'altra parte qualcuno non si firma, si tratta di una mancetta elettorale, sospendono un'entrata regionale.
2: Sì, anche un'amica, Laura, che dice: lì per lì ero contenta, poi ci ho ragionato e ho pensato che sarebbero stato meglio per esempio un provvedimento un po' più sostanziale su benzina e gasolio.
1: E gasolio.
2: Che quelli sono quotidiani, ogni giorno ci troviamo a dover fare insomma il carburante per far funzionare le nostre auto e siamo sempre più in difficoltà.
1: Sì.
2: E andiamo a togliere un bollo del 2027. Vabbè, però sono punti di vista e noi ascoltiamo tutti, compreso Maurizio che ci ha raggiunti. Ciao Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Benvenuto. No, da dove chiami, Maurizio?
3: Io chiamo da Roma.
2: Vai.
3: No, la cosa che mi dispiace di questa notizia, che tutti danno con molto entusiasmo, io ho appena rinnovato il bollo auto il mese di agosto.
2: Sì.
3: E ci sono stati 30 euro di aumento.
2: Okay.
3: Cioè non 10 euro, 30 euro, quindi
2: sei contento?
3: Penso che sia
2: no, sei contento che l'anno prossimo non lo paghi?
3: No, allora sì, certo che sono contento, ma lo fa capire chiaramente con la manovra. Perché? Perché con questo aumento di 30 euro nel 2026, che mi sembra tanto, un aumento di un bollo auto di 30 euro.
2: Vai a recuperare, dice, lo recuperano su quello che
3: ci
2: tolgono nel 2027.
3: Certo. Poi Dio provvede, intanto l'anno passa.
1: Sì.
3: Tutto qui, questo è il mio pensiero.
2: È una tua riflessione. Questa cosa dell'aumento,
3: certo,
2: devo dire la verità, sul mio bollo io non l'ho vista.
1: E infatti volevo chiederlo a Maurizio, quello che tu hai rinnovato, saresti stato...
3: Parlo della regione Lazio, adesso non so se sono
2: in... Vero, perché è regionale, vero. Infatti
1: appunto,
2: io l'ho pagato in Lombardia e non ho avuto aumenti.
3: Appunto,
2: sì.
3: Quindi insomma, da un lato penso che come al solito vengono fatti i soliti calcoli, intanto si prendono i soldi e poi tanto li togliamo e poi Dio provvede, l'importante è che passano le elezioni. Volevo segnalare solo questo, grazie
2: Maurizio, grazie.
1: Ciao Maurizio, ciao. Sì, la domanda che non ho ben capito, Maurizio, è se lui sarebbe stato beneficiario, ma immagino di sì, qualora insomma magari gli fosse scaduto più avanti, non lo so. Sentiamo Danilo se invece lui per esempio l'ha già pagato, è contento di questa diciamo eliminazione
2: perlomeno
1: per il 27. Ciao Danilo.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Eccoti, da dove?
4: Allora, da Casale Monferrato.

0: Errato.
1: Ricordami, Asti.
0: Provincia di Alessandria.
2: Alessandria, okay, siamo lì. Okay. Danilo, vai. Come okay. L'hai presa?
0: Allora, sul subito, leggendo i titoli delle varie testate giornalistiche, anche online, l'ho presa bene, perché questa frase abolizione colpisce sì. molto.
1: Poi sei andato a leggere.
0: Poi sono andato a leggere e ho capito che non è un'abolizione, allora. Perché non riguarda tutta la popolazione, quindi non viene abolito per
1: sì,
0: tutti.
1: E, no, e nemmeno abolito, tutto il periodo, dura un anno per ora.
0: Dura solamente un anno. Tanto più che io mi ritrovo con una macchina che ha 24 anni, che funziona benissimo, ma non è esente da nessun tipo di agevolazione, perché non è neanche iscritta a un registro storico, perché non rientra
1: non
0: nelle categorie.
1: I 30, sì, vero? Sì, deve sì, averne sì. 30 di anni circa.
0: No, deve 25. Averne dai 20 ai 30, dai 20 ai 30, ma devi essere iscritto comunque a registri storici, SMI per le moto,
1: okay,
0: eccetera.
1: Ma come sei messo a kilowatt?
0: Ho 116 cavalli su una macchina di 24 anni, quindi supero gli 80 kg.
1: Mi sa che lo paghi.
0: Lo pago, sì. E tra l'altro lo pago anche sulla vettura di mia moglie, che è un'ibrida, perché è stata esente per i 5 anni dall'immatricolazione, ma adesso toccherà pagare. Avrei fatto una manovra diversa, sicuramente.
2: Cosa avresti fatto?
0: Nello specifico avrei diviso il bollo auto per fasce di cilindrata o potenza, meglio la cilindrata, che è un po' più comodo,
1: è quello che hanno fatto.
0: Abbassando notevolmente, come si fa ad esempio per i veicoli autocarro, che il bollo è di soli 30, in alcuni casi di 30 euro, l'avrei diviso per fasce, riducendo comunque la tassa resta, l'introito per le regioni resta, ma è anche più facile, abbassando la cifra, andare a far pagare il bollo a quelli che sono...
1: Allora.
0: I classici evasori da bollo.
1: Ti faccio una domanda, Danilo. Secondo te la comunicazione rispetto a quello che hai detto tu sarebbe stata così potente come poter dire abbiamo tolto il bollo?
0: Assolutamente no.
1: No, ti immagini se avessero detto abbiamo tolto 20 euro a quelli che guadagnano fino a o che hanno poi altri 30 euro.
0: Senza guardare la fascia di reddito, ovviamente, in base al tipo di vettura.
1: Ma è quello che hanno fatto. Tolgono il bollo alle auto fino a 80 kW. È esattamente questo.
0: Però non riguarda tutta la popolazione, la vedo in una maniera un po' diversa. Io l'avrei fatto al limite per fasce di categoria di auto,
2: chiaro,
0: per cilindrata. Senza andare a pagare magari 200 euro di bollo per una macchina, appunto, che ha 24 anni, o andare a pagare.
1: Che è il tuo caso,
0: altre cifre. Ce ne sono centinaia, perché ce ne sono veramente tanti. Tanto più che il bollo adesso te lo devi pagare anche se la macchina è ferma,
2: perché
0: in cortile, come l'assicurazione.
2: Certo, è una tassa di possesso. Sì. Grazie, Danilo.
1: Ciao, grazie mille.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
0: Grazie.
1: E partiamo proprio da qui con le notizie. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, e questo è il commento della Premier Giorgia Meloni.
3: Nel discorso invece sullo Stato dell'Unione, von der Leyen lancia l'allarme sulle minacce all'Unità Europea, citando Russia e forze ultranazionaliste anti-europee. La presidente della Commissione parla anche di divieto dei social per gli under 13 e della sfida dell'intelligenza artificiale. A Strasburgo il premier canadese annuncia l'avvicinamento di Ottawa all'UE.
1: Andiamo anche al calcio. Il Milan perde 2-0 contro il Benfica all'esordio in Europa League. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, gara che seguiremo su RTL 102.5 in Noi Dire Europa League. È tutto.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di traffico. L'incidente è risolto sulla 4 Milano-Brescia, rimangono 2 chilometri di coda tra Grumello e Seriate in direzione Milano. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. È chiusa sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. Mentre per lavori sulla 1 Milano-Napoli si segnala 1 chilometro di coda tra Valdarno e Cesareggello per chi viaggia verso Firenze. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. E coda di 1 chilometro la troviamo sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova verso Roma per traffico sul grande raccordo anulare. E sulla 7 Serravalle Genova, chiusa per lavori fino alle 6 del 15 novembre, l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, entrata consigliata Tortona. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Grazie, fate buon viaggio. 6:19 minuti, avete

0: esultato per questa cancellazione 2027 del bollo?
1: Allora, io ho messo qui una bilancia in questo momento e mi sto mettendo da una parte e dall'altra. Devo dire che gli esultanti sono un po' pochini.
0: Sono meno.
1: Proprio quelli, yeah, che bello! Aspettavo proprio questo dal mio governo. Al momento c'è una moderata contentezza da parte di qualcuno che dice vabbè, mi tengo in tasca 100 euro 130.
0: L'importante è non essere mai contenti. È mai possibile che non c'ha mai niente che vada bene?
1: Allora, scrivono anche questo, sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Buongiorno RTL, Ignazio da Molfetta. Nulla, vorrei solo dire questa cosa, ma questo regalo improvvisamente caduto dal cielo, a cosa sarebbe dovuto in un periodo come questo? Non sarà mica perché si avvicinano le elezioni?
1: No, l'ha detto la Premier. Non è una mancetta, insomma, pre-elezioni, anche perché ha detto che ha intenzione il suo governo, col suo governo, di andare avanti fino alla fine della legislatura, quindi non sarà in primavera se tutto va come
2: poi appunto. Bisogna capire.
1: Poi bisogna vedere.
2: Veda dire Giusi che essendosi riuniti, insomma, per la questione carburanti, probabilmente c'è un nesso con il carburante, con tutta la questione che ci portiamo dietro da due mesi, tre mesi.
1: Da tanto tempo.
2: Cioè.
1: In realtà sì, il nesso credo ci sia, mio punto di vista, poi lo condivido volentieri con gli ascoltatori se la pensano diversamente, è che l'impatto che sta avendo su di noi questo tagliettino man mano delle accise è molto scarso. È poco, non riesce, è poco percepito. Quindi quando invece davanti a questo metti lì, bam, sul tavolo, vi tolgo il bollo, insomma, magari la percezione è un pochino più forte. Ed è, potrebbe essere più coinvolgente per l'ascoltatore che invece continua a vedersi un bel diesel a 2,20, per dire, no?
2: È convinto Diego?
1: Diego, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. RTL anche mia.
1: Da dove?
3: Io sono da Eporedia.
2: Non ti abbiamo sentito bene.
3: Da Eporedia.
1: In provincia di?
3: Di Torino.
1: Okay. No, l'ha detto come se mi avesse detto Ivrea.
3: Esatto, noi ci tiriamo le arance, siamo un po' così.
2: Tu saresti beneficiario, Diego? Sei sotto questa soglia? Allora, hai già fatto il calcolo?
3: Sì, con la Vespa. Non ha mai fatto. Sì, Giusi dice, vabbè, io sono un ascoltatore, la paghetta della nonna, però non l'ha mai fatto nessuno. Non siamo mai contenti di niente noi italiani. È un'operazione che non l'ha mai fatto nessuno.
1: Sì, anche il super bonus non l'aveva fatto nessuno. poi ci siamo trovati con qualche problema.
3: Ci ha devastato Conte.
1: No, ma che c'entra? Qui non stiamo parlando delle persone, qui stiamo parlando del

0: gli strumenti, quindi lo strumento super bonus non l'aveva mai fatto nessuno e a oggi sì. ci viene da dire meno male che non l'aveva fatto nessuno.
1: Però parliamo di ambiti diversi.
0: Esatto. Quindi
1: però, Diego, lo sento ottimista, mi pare di capire.
2: Sì,
1: vero,
2: sì, no, ma io sono, secondo me è una grande azione, perché comunque aiuta anche chi ha un motociclo, chi ha che è una tassa, cioè dobbiamo pagare una tassa. È una delle più odiate.
0: Sì, infatti, questo è vero. Sì, sì, è una tassa di possesso. Però ti faccio una domanda: la stessa tipologia di tassa è un'altra e la paghiamo tutti. E anche forse anche questa ci avrebbe fatto tanto piacere. Vi dice niente quella tassa che paghiamo insieme alle bollette, 9 euro al mese per la TV?
1: Qualcuno parla di
0: quella
1: canone,
0: cosa lì?
1: Per caso?
0: No, per esempio, no? Per esempio,
2: quale hai detto?
0: Quella sulla TV.
2: Caspita,
0: gli ho aperto un capito, gli ho sbloccato un ricordo. Ha detto,
1: perché non te ne eri accorto, Diego, no, che era lì dentro.
0: È perché la è stata la furbata, l'hanno messa dentro la bolletta, quindi io ogni tanto la guardo ogni volta mi trovo quella magari ma sai perché? Perché davvero ti dà una percezione, lo sappiamo tutti che ognuno di noi insomma, ha una televisione da una vita, poi tutti pensano e credono che la Rai dovrebbe anche pagarsi con gli investitori e invece no, paghiamo
2: con
0: il canone
2: pubblicità.
0: E in più ci becchiamo la pubblicità. Quindi forse
2: ma sono un carrozzone, ma lei è un carrozzone che ragazzi,
0: non saresti stato contento se ti avessero tolto quello?
2: Porca Eva, certo.
0: No, adesso poverina signorina Eva
1: allora, è contento comunque. Cioè, no, contento, però c'è contento. Da dire Diego, forse sulle macchine o nel tuo caso sui motocicli già paghiamo parecchio, forse mi verrebbe da dire, cioè pensate alle assicurazioni, le revisioni, forse il bollo è un po' percepito diversamente, ti chiedo Diego.
2: Dire comunque è un'operazione, io la vedo un'operazione positiva, perché
0: infatti 20 ci va
2: euro quello dall'Lazio che ha detto ma 20 euro, hanno aumentato 20. Sì, ma intanto per il 27 non te lo fanno pagare.
0: Ok. No, ma infatti c'è anche, appunto, come dicevamo, ci sono queste bilance stamattina e parecchie persone pensano questo, va bene, sarà poco, ma è meglio di niente, che è un po' il pensiero del nostro amico Diego. Grazie mille.
2: Buona siete i numeri uno. Buona
1: grazie, Diego.
0: Grazie mille, grazie. Ciao Diego.
3: Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola cilindrata e di piccola potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani e questo è il commento della Premier, Giorgia Meloni.
4: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen lancia l'allarme sulle minacce all'unità europea citando Russia e forze ultranazionaliste anti-europee. La Presidente della Commissione propone anche il divieto dei social per gli under 13. Il Canada potrebbe diventare il primo membro associato dell'Unione.
3: Negli Stati Uniti la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede anche un altro aumento entro fine anno per combattere l'inflazione. La Casa Bianca parla di una decisione infelice e accusa la Fed di un rialzo fatto per attaccare Trump.
4: Il calcio, il Milan parte male in Europa League, perde 2-0 San Siro contro il Benfica. I portoghesi lusitani vincono con le reti di Luke Bacchio e Kaminski. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, squadra olandese. È tutto.

0: Buongiorno RTL, è un buon inizio, non date retta a chi dice che è una mancia elettorale, è solo l'inizio, con tutto quello che sta succedendo nel mondo, già che ce la tolgono una tassa, già va bene, oh. Ciao a tutti, Armando da Bari.
1: È un entusiasta, vedi che a un certo punto no, sulla bilancia si
2: pesa,
1: bilanciano,
2: pesa.
1: Poi leggiamo qualcuno, sì. L'Italia ha bisogno di grandi riforme sul lavoro, sulla produzione di energia, velocizzare la giustizia, meritocrazia sia nel pubblico, ma anche oggi le grandi riforme le faremo domani e i nostri figli scappano appena possono. Così un pensiero filosofico che viene sottolineato dal catastrofista, tanto avanti così ci estingueremo. Va bene, grazie.
2: Questo
1: grazie, grazie amici.
2: C'è da dire, Giusy, per fare una grande riforma magari non basta un consiglio dei ministri, credo, lo so, per dire la sanità, la giustizia.
1: Sì, ma noi
2: serve
1: facciamo
2: anche
1: quelle
2: molto
1: elettorali,
2: tempo.
1: Ah, no, interessano quelle, sì, sì. Quelle cambiano il paese. Andiamo da Maurizio, buongiorno.
2: Un altro Maurizio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi RTL.
1: Da dove chiami Maurizio?
3: Chiamo da Milano.
1: Eccoti, lo spazio è tutto per te.
3: Ok, non sono assolutamente d'accordo per questa
1: tassa.
3: Piccolino che hanno fatto questa specie di signora. Perché
1: non ho capito cosa hai detto.
3: Non sono d'accordo.
2: Non è d'accordo. E perché? Ah, cosa avresti
1: non sei
2: fatto?
1: D'accordo sul sì. Taglio del bollo per il 2027 per le auto, certo, di potenza inferiore a 80 kW.
3: Certo, certo. No.
1: Perché non lo sei?
3: Perché io, per esempio, ho tre macchine e una moto e mi costano, per questo caro carburante, almeno 30-40 euro al giorno.
1: Che cosa? Per l'aumento del carburante messo tutto insieme. Sì, messo tutto insieme. Sì.
3: Facciamo i conti a fine anno quanto mi costa. Sì. E mi levi 150 euro all'anno. Mm.
1: Ma queste tre auto e una moto sono tue o col moglie, figli, cioè la tua famiglia?
3: Certo, moglie e figli.
1: Tutta la famiglia, però ognuno avrà intestata una auto.
2: O è tutto a
3: certo.
2: Te?
1: Esatto. Ognuno è intestato e quindi ognuno, se è sotto gli 80 kW, può usufruire di questo bonus, chiamiamolo così.
3: Tu tre mezzi e una moto, pago un risparmio un mezzo.
1: Perché? Perché le altre sono sopra gli 80?
3: No, perché ne può di usufruire solo
2: perché è un mezzo solo.
1: No, ne può usufruire uno per persona, non uno per famiglia.
2: Dipende appunto se è tutto intestato a lui, infatti,
1: no,
2: o meno. Questo è
3: questo,
2: infatti, il
3: tema. Ma non è tanto questo il discorso. Mm-hmm. Il discorso è che io sono andato a Milano, sì. Vedo a 2,30 oggi il gasolio.
1: Purtroppo sì, ne parliamo.

Anche stamattina in Nostop News abbiamo tra l'altro sarà con noi il vice premier Matteo Salvini anche per parlare di questo, oltre che per parlare del bollo, ma avremo anche uno spazio specifico su questa questione.

0: sono contento, avrei voluto altre cose, avrei voluto l'abbattimento delle, del carburante, avrei voluto la tassa della TV,
1: quella sì, quella sì.
0: Sì, avrei voluto tante cose, invece no.
1: Allora, tu sai bene che qualcuno di buon senso ti risponderebbe: non possiamo avere tutto. Hanno fatto una scelta.
0: Forse loro non sanno quanta gente non arriva a fine mese e quanta gente non hanno un piatto di pasta da mangiare alla sera.
1: Sì, sì, lo sanno, e gli tolgono il bollo dell'auto.
2: Vabbè,
1: per esempio,
2: è un punto di vista, lui avrebbe voluto altre cose. No?
1: Vabbè, ci ha messo il suo, ma noi appunto abbiamo i telefoni aperti proprio per questo, Maurizio. Ti ringraziamo,
2: grazie,
1: speriamo che cali un po' il carburante, ecco, perché stiamo soffrendo un po' tutti, ti dobbiamo dire la verità. Ciao Maurizio.
0: Grazie. C'è anche...
2: Ciao Maurizio, c'è anche Giovanni, buona mattinata. Giovanni,
1: sei con noi?
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Giovanni.
3: RTL anche nostra.
1: Benvenuto.
3: Buongiorno.
1: Nostra di chi? Vostra degli ascoltatori o vostra
3: no,
1: del tuo gruppetto?
3: Di tutti quanti.
1: Ah, di tutti. Vabbè. Vai.
2: Dici la tua, Giovanni.
3: Niente, chi può essere, chi non può essere contento comunque che ci tolgono il bollo auto o una tassa?
1: Un sacco di gente, come hai sentito.
2: Per esempio Maurizio.
1: Un sacco di gente non è contento.
3: Credo che tutti i contribuenti italiani sono felici di tutto questo. Però la mia domanda è un'altra.
1: Prego.
3: Allora,
1: a chi la domanda, peraltro?
3: Faccio anche alla nostra presidente, alla signora Meloni.
1: Alla comunità.
3: Allora, le domande dico: io vivo in un territorio, Taranto, non so se lo, insomma, state sentendo tutto ciò che sta succedendo a Taranto.
1: Sì, sì.
3: Quindi, il governo non ha soldi per mettere a posto l'ex ILVA.
1: La questione ILVA, sì. Poi,
3: benissimo, abbiamo quasi 5.000 dipendenti in cassa integrazione, molta probabilità.
1: Sappiamo.
3: Electrolux, 1.500 operai licenziati. Non ci sono soldi perché il governo dice: non c'ho soldi, non so come fare, aspettiamo tutte le sentenze, anche quelle del Padre Eterno probabilmente, però improvvisamente escono 2 miliardi e mezzo
1: per risanare le regioni che non raccoglieranno il bono.
3: Io dico, è normale tutto questo? Ci facciamo ancora prendere in giro giusto per un voto?
1: Questo è un tuo punto di vista che ha poco a che vedere in realtà col mezzo in sé, con la tassa. Però tu dici, ok, ci stanno prendendo in giro, potrebbero fare. Stiamo parlando però di condizioni, situazioni molto molto diverse. Stai parlando di ILVA che sta una cosa che, insomma,
2: che si trascina anche da un po'
1: mesi,
2: di anni.
1: Mesi, anni,
2: sì,
1: anni.
3: Poi
1: esatto.
3: No, questo sì,
1: ecco,
3: sicuramente.
1: Quindi questa mossa, chiamiamola così, alla fine ti fa o non ti fa piacere? Qua dobbiamo andare.
3: È logico che fa piacere a tutti quanti.
1: No, non è vero che è logico, fa piacere a te.
2: Giovanni è ottimista su questo.
3: Ci lamentiamo che le tasse sono tante,
1: No, ma io volevo sapere se tu rientri, perché devi avere una certa auto.
2: Ecco, questo è interessante.
3: Non lo so, devo controllare ancora sul libretto di circolazione, probabilmente sto a borderline.
1: È lì a 81, lì è fregato, perché qualcuno ci ha chiesto, ma se è uno in più? E se uno in più non rientri.
3: Appunto.
1: Coraggio Giovanni, appunto. Vai a controllare, va.
2: Ti abbracciamo.
1: ciao Giovanni.
3: Ok, una buona giornata.
1: A te.
4: Buongiorno ragazzi, RTL anche mia. Allora, è sicuramente una mancetta elettorale, però chi non l'ha fatto? Renzi con gli 80 euro, il governo giallo-rosso, il 110% del bonus che ci ha messo in ginocchio, il reddito di cittadinanza. Tutte queste cose qui, quindi è sicuramente la mancetta, la prendiamo, amen.

0: La Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. La Casa Bianca parla di una decisione infelice e accusa la Fed di un rialzo per attaccare Trump.
1: La cronaca a Roma ha confessato, il cinquantenne ha accusato di essere lo sparatore del quartiere Prati. Nei giorni scorsi ha mirato diverse donne, una è rimasta ferita a un braccio. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni. Ora è di nuovo libero, ha raccontato di aver sparato per gioco.
0: OpenAI in un post sul suo blog ha reso noto di aver riscontrato altri 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test.
1: 6:48 minuti, l'ultima parte della nostra linea diretta non poteva che essere molto partecipata. Lo diciamo un po' tutti i giorni, ma oggi evidentemente, Giusy, è diverso, perché stiamo parlando di una tassa, citando la Meloni, tra le più odiate.
0: Tra le più odiate, assolutamente.
1: Bollo auto, e poi perché c'era un'attesa di qualcosa ieri legata ai carburanti da un lato, il taglio delle accise, peraltro anche prolungato, no?
0: Sì, quindi, di qualche giorno fino al 25, poi si dimezza il taglio fino al 6-5 ottobre, insomma ci sono... Si va in quella direzione, ma noi continuiamo ad alzare gli occhi davanti ai carburanti a vedere 2,20, 2,30, quindi insomma purtroppo è complicato in questo momento, ma ne parleremo in nostro Top News. C'è un ascoltatore, Filippo, che ci ha raggiunti. Ciao Filippo.
1: Ciao Filippo.
2: Sì, buongiorno a voi, sono Filippo, chiamo da Partinico in provincia di Palermo.
1: Tu hai già fatto un conto, Filippo, sei sotto gli 80 kW, non lo pagherai l'anno prossimo? No.
2: No, io pagherò sempre.
0: Lui paga sempre, è ben oltre gli 80
2: kg. Un po' superiori perché viaggio e quindi non ho auto piccole.
0: Ok.
1: Ah, ok.
0: Raccontaci.
2: Ma ritengo che questo sia uno specchietto per le allodole, il solito specchietto per le allodole. Mm. E secondo me non bisogna valutare sul momento se è conveniente o meno, perché naturalmente, vista così, è conveniente, bisogna valutare dove ci porta questa manovra, perché chiaramente è mirata a prendere voti per le prossime elezioni. Si parla tanto di cambiamento, ma se andiamo a vedere i giovani cosa devono votare, sempre gli stessi, sempre alla stessa cassa, sempre le stesse persone, sempre gli stessi nomi, ce li ricordiamo ancora, Salvini da Vespa col tabellone che doveva eliminare le accise e tante altre di queste promesse. Non viene mai fatto nulla. In prossimità delle elezioni fanno una manovrina.
0: Però posso permettermi, sì. La prossimità non è così scontata, stiamo parlando almeno di un anno se si va a scadenza, perché vi ricordo settembre. Che ha giurato ottobre dell'anno scorso, questo governo, per la Premier.

0: E quindi c'è un anno, forse perché si sta immaginando un'elezione anticipata in primavera, dici?
1: Sì, assolutamente sì. Purtroppo, cioè, noi qui in Sicilia siamo messi abbastanza male, ci sarebbero tante cose da fare, come dicevate poco fa voi, le accise non si muovono, il carburante costa sempre uguale nonostante
0: i tagli, infatti.
1: Assolutamente, qui purtroppo il fatto è che ci tengono da una vita a pane e acqua, quando ci danno la fettina di prosciutto c'è l'ovazione al governo di turno.
0: Ecco, però se hai ascoltato un po' la chiacchierata di questa mattina avrai intuito che non c'è esattamente un'ovazione, no?
2: Sì.
1: No, assolutamente no, appunto. Però facendo riferimento a un film di Cettola Qualunque, l'italiano si beve qualsiasi cosa, basta prometterla come diceva, non mi ricordo neanche più, però vabbè, ci siamo capiti.
0: Grazie per questo tuo punto di vista, Filippo. Tanto tu continuerai a pagarlo perché c'hai i macchinoni.
2: Ma basta anche poco, se no sembra chissà che cosa.
1: Era una partita IVA. Era uno scherzo. E sono il sangue pulsante di questa nazione. Tengo in vita i vari volponi che sono seduti
0: che
1: lì a Roma.
0: Che meraviglia, questo orgoglio grande. Ciao, Filippo.
1: Ciao, buon
0: ciao
1: lavoro.
0: A te,
1: buona
0: a te,
1: ciao,
0: anche a te.
2: Chi abbiamo? Buongiorno, Roberto.
3: Sì, buongiorno, sono Roberto della provincia di Siena.
0: Eccoti, ciao. Il microfono è tuo.
3: Allora, io sono contento perché è sempre una tassa che è stata tolta e io personalmente ci rientro per poco, ma ci rientro e sono contento di non pagarlo. Però mi sa tanto, come hanno già detto in tanti, di una delle classiche, anche se le elezioni saranno tra quasi un anno, di pancetta elettorale, perché secondo me le priorità sarebbero state altre. Questi sono provvedimenti spot. Io l'accetto, perché va bene.
0: Li tengo in tasca quei due soldi, no? Sì, infatti.
3: Certo.
0: In effetti, stavo ragionando, questo strumento va a ricadere sull'anno prossimo.
2: Sì.
0: Cioè, noi non pagheremo l'anno prossimo, quest'anno lo paghiamo. Quindi, in effetti, va un po' intorno all'anno elettorale, quantomeno, ecco, che sia in primavera o che sia in autunno, insomma.
2: Ma infatti, chi pensa in maniera un po' maliziosa, esatto, magari. Tra questi c'è anche Roberto, ma per dire, potrebbe chiedersi perché non l'hanno fatto prima. Questo qualcuno se lo è chiesto.
0: Rimane una sorpresa, perché ripeto che insomma noi facciamo anche questo mestiere, abbiamo anche, non ho sentito parlare di togliere il bollo, è successo in poche ore, insomma è rimasto una sorpresa.
2: Detto questo, Roberto, nessuno qua, qualcuno l'ha detto in questa mattinata, l'aveva mai fatto prima. Roberto, sei d'accordo?
3: Va benissimo, ma se non fosse stata un po' una cosa tipo spot, come mai non è stato fatto un provvedimento in cui si toglie il bollo, non si paga più il bollo? Sì. 2027, 2028,
0: cioè,
3: 2029.
0: In maniera strutturale definitiva, stai dicendo? Perché ogni volta bisogna fare i conti con i conti.
2: Certo, perché è una misura
0: fare
2: più costosa.
0: I conti con le risorse a disposizione.
3: Era più importante, anche se non c'entra nulla, un po'... Nel salario, pago orarie, perché veramente con gli stipendi, no che sono sempre più bassi, però con l'inflazione tutto e tutti i rincari si compra sempre meno.
2: Quindi le tasse sul lavoro, mi sembra, quella poteva essere una cosa che tu desideravi.
0: Ma tipo la pressione fiscale.
2: Esatto,
3: il cuneo fiscale. Io lo accetto, anche se non era secondo me la priorità.
0: Grazie mille, grazie. Buona giornata anche a te.
2: Ciao Roberto.
0: Da chi andiamo? Allora... chi abbiamo? C'è il nostro Leo che è impegnatissimo al telefono, intanto arrivano un sacco di messaggi. Allora, siccome la coperta è corta, da qualche parte verrà tirata, e poi scrivono Giacalone lo sa benissimo.
2: Tra poco,
0: ma tanto ce lo racconta tra poco.
2: Sì. Luigi forse, è vero?
4: Sì,
0: Luigi. Ciao. Buongiorno. Ciao Luigi, benvenuto, da dove?
2: Ben trovato.
4: Ciao, buongiorno, adesso sono a Vimercate, ma sono di Trovo, un piccolo paesino in provincia di Pavia.
0: Ok,
2: Lombardia.
0: Qua.
2: Sì. Ok.
4: Allora, io sono d'accordo con questa tassa, no? E premetto che sono elettore di destra e ho votato Giorgio Meloni e probabilmente la rivoterò.
0: Ok.
4: Però non basta. Io avrei assolutamente tassato...
0: tolto la tassa.
2: Detassato.
4: No, sì, questa tassa qua l'avrei tolta, ma avrei tassato di più le sigarette, alcol... Okay. la sugar free, insomma tutte le cose che fanno male, a mio giudizio andrebbero tassate di più.
0: Mm-hmm. Sei fatto un sacco di amici in questo momento.
2: Non governa Luigi, ma... diciamo.
0: E tanto dice chi se ne frega, tanto non governo io. Quindi via, tasse ulteriori, già sono alte quelle sulle sigarette, io non sono fumatrice.
2: Ma tutto però... questo Luigi in funzione di che cosa? Cioè tassare tutto questo per levare definitivamente il bollo?
4: No, per abbassare ulteriormente
0: la pressione fiscale, sul
4: carburante.
2: Sul carburante.
0: Per ridurre il costo dei carburanti.
2: Okay.
4: Per ridurre il costo dei carburanti, certo.
0: Molto bene. Altro punto di vista. Vedi, abbiamo raccolto un sacco possibilità che si aprono o alternative a questo taglio, al taglio di questa tassa, oppure abbinabili al taglio di questa tassa. Grazie mille anche al nostro amico che ci ha chiamati. Noi abbiamo un brano molto bello che ci porta un pochino più in cielo.
2: In cielo.

0: parte.
1: Meraviglioso angelo di Francesco Renga ci ha accompagnato alla chiusura di questa prima ora. Abbiamo chiacchierato con voi di, insomma, di questa tassa, del taglio di questa tassa per l'anno prossimo, del bollo auto per auto con potenza fino agli 80 kW. Gli ultimi due messaggi ci avete scritto: buongiorno, io la vedo come un calmante sociale a causa degli aumenti dei carburanti, scrive Gianluca da Monte Carlo. E c'è un amico che si fa una domanda: un uomo per conquistare una donna la porta fuori a cena, un governo per conquistare elettori fa dei regali. E allora?
2: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7 in punto anche a Desana, in provincia di Vercelli.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: È giovedì 17 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. In primo piano la decisione del governo di congelare per un anno il pagamento del bollo auto. Il provvedimento riguarda solo le auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e riguarda anche i motocicli. Ma sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Lo stop, che varrà nel 2027, riguarderà le vetture piccole e medie, circa il 70% del totale, fino a 80 kW di potenza, oltre a tutti i motocicli. Nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Il governo ha cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani, ha spiegato la Premier, che si è espressa così in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
5: Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo su una in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
4: Il ministro Giorgetti, dal suo canto, ha parlato di scelta sofferta, critica invece l'opposizione. Non basta, il CDM ha rinnovato il taglio delle tasse sul diesel, ma lo sconto alla pompa si riduce, vale a dire 12 centesimi al litro fino al 25 settembre, 6 centesimi fino al 5 ottobre.
6: E a Roma ha confessato il 50enne accusato di essere lo sparatore del quartiere Prati. Nei giorni scorsi ha mirato diverse donne, una è rimasta ferita a un braccio. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni, ora è di nuovo libero, ha raccontato di aver sparato per gioco.
3: Nel weekend ci saranno le elezioni in Russia, di fatto senza opposizione. Sentiamo Giovanni Perria.
7: Per dare l'idea di quale sia il clima in Russia in questo momento si può partire dalla notizia data dal Moscow Times, secondo cui a Riazzano un'emittente televisiva è stata costretta a chiudere per due volte consecutive la tribuna elettorale dopo la sigla per mancanza di candidati disponibili ad andare in onda. Di fatto in questo momento le elezioni per la Duma, il Parlamento russo in programma tra domani e domenica, appaiono una formalità più utile alla retorica del presidente Vladimir Putin, che in un discorso alla nazione, nell'invitare a votare, ha fatto leva sullo spirito patriottico dei russi. La vostra scelta e la vostra volontà ancora una volta dimostrano che milioni di persone sostengono i nostri soldati, ha dichiarato. Fa niente se secondo alcuni sondaggi indipendenti solo il 28% dei russi si recherà alle urne e il 66% non sa neanche che si voti. E questo anche perché tra i candidati non risultano nomi di oppositori di spicco, e tra quelli negli elenchi 36 sono stati costretti a lasciare, 17 per post sui social in cui citavano Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin, morto nel febbraio del 2024 in carcere.
6: Ora parliamo degli hacker che hanno sottratto dati sensibili a un circuito di pagamento bancario. Tommaso Angelini.
8: Potrebbero esserci anche documenti delle forze dell'ordine italiane tra i dati sottratti dagli hacker che hanno colpito Revolut. A rivendicare l'attacco è il gruppo I Am Not a Villain, che sostiene di aver ottenuto 147 GB di informazioni dopo un'operazione durata mesi, compresi dati di circa 680 clienti e documenti interni. Gli hacker chiedono alla banca un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, minacciando altrimenti di vendere il materiale ad altri criminali. Secondo il Financial Times, avrebbero utilizzato una falsa identità della della polizia italiana per convincere Revolut a consegnare dati sensibili, tra cui documenti di identità e informazioni bancarie. La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sull'accesso abusivo alla PEC della prefettura, mentre sono in corso verifiche sul possibile coinvolgimento di altri enti. Il garante della privacy ha avviato controlli sulle banche italiane. Revolut assicura sistemi e fondi dei clienti non sono stati compromessi.
3: Siamo al calcio, il Milan parte male in Europa League, perde 2-0 a San Siro contro il Benfica, i portoghesi vincono con le reti di Luque Bacchio e Kaminski, fischi del pubblico al Meazza. Stasera alle 21 il debutto della Juventus contro il NEC, squadra olandese.
6: È tutto per il momento, era meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
0: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Tempo più instabile quest'oggi al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica. Avremo instabilità con piogge e temporali sparsi che tenderanno a concentrarsi poi nel pomeriggio tra Emilia Romagna, Appennino e Triveneto. Meglio al sud, dove avremo una giornata ancora soleggiata e con clima caldo, massime intorno ai 30 gradi, saranno invece in calo i valori al nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Un camion fermo sulla 26 dei Trafori causa un chilometro di coda tra Masone Ovada verso Genova. Due al momento le corsie al traffico. E chiusa sulla 8 Milano Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. Sulla 4 Milano Brescia il traffico è intenso sul tratto tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code tra Monza e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est, e code sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona con tempi di 30 minuti. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Compranare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sono le 7:07, giovedì 17, ma quanti 7 che abbiamo letto in questo momento? Buongiorno, buongiorno da Lucrezia Bernardo, da Lorenzo Dardano, da Giusile Grenzi. Ma lei il bollo lo paga?
11: Buongiorno, è la no, conta
1: perché,
11: dei kilowatt.
1: No, perché lui è raccomandato e quindi manco il bollo paga. Buongiorno Galletti, benvenuto, bentornato.
11: Non vabbè. Ci sono le condizioni vabbè. Figurati, l'ho pagato per anni. Allora, la conta dei kilowatt stamattina ho sentito anche molti ascoltatori che dicevano: ma come si fa? Dove bisogna che scrivere?
1: Sul libretto. Molto, diciamo, c'è scritto. No? Okay.
11: È molto semplice. Poi avete ricordato che quest'anno si paga, è l'anno prossimo, poi vedremo che ne sarà nel 2028. Esatto, invece. Esatto. Ma soprattutto che ci sarà il governo, perché noi possiamo fare tutte le supposizioni del caso. Ma
1: sì,
11: insomma,
1: sì,
11: tocca
1: sì.
11: Vedere molti fattori. In ogni caso, alle 8:40 ci raggiunge in diretta il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. C'è anche il tema della benzina, ovviamente, benzina e diesel che costano sempre di più. Cercheremo di capire che cosa accadrà nei prossimi giorni.
3: Caro Carburanti, quindi tra i temi, ma cominciamo con la musica. Tra poco, ovviamente, la rassegna stampa. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango.

0: vita.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: La sospensione del bollo per auto e moto nel 2027, il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen e l'aumento dei tassi negli Stati Uniti sono i principali titoli sui quotidiani di oggi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
3: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
4: Buongiorno Davide, auto piccole e medie, via il bollo, così titola il Corriere della Sera, tema al centro anche della linea diretta tra le 6 e le 7 con gli ascoltatori. Esentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. E poi le parole ieri del ministro dell'economia Giorgetti, che ha detto è stata una decisione sofferta. Il titolo del giornale è Bollo Ciao, a te Davide.
3: Allora, è stata una decisione sofferta. È interessante perché oggi c'è un'intervista al vicepresidente del Consiglio, Salvini, al Corriere della Sera, dice sono 15 anni che noi lo chiediamo. Eh sì, sono 15 anni che stai al governo, sarà al governo con Conte, sarà al governo con Draghi, sarà al governo con Meloni. A chi lo stavi chiedendo? Il tema è tocca al governo farlo. Il tema è quello che questa decisione, che io trovo giusta, che trovo positiva, comunque è presentata in maniera un po' strana, un po' farlocca, nel senso che dice questa è una misura strutturale. No, quella che vi è stata adottata ieri dal governo non è una misura strutturale, è esclusivamente per il 2027. Dice, ma noi abbiamo intenzione di farla, di renderla stabile per i prossimi anni, devi trovare le coperture per i prossimi anni alle minori entrate, perché qui non si tratta di una spesa, si tratta di una minore entrata. Questa minore entrata non a caso ieri coincide con l'annuncio di una maggiore entrata data dal taglio delle accise sui carburanti, quindi una parte dei soldi arriveranno anche da lì. E poi quanti soldi sono? Adesso è stimata in 2 miliardi e 300 milioni. Quanti soldi sono? Io ho l'impressione che lo vedremo con precisione un po' più avanti. Perché? Perché per esempio la cosa è strutturata in modo tale che ciascun nucleo familiare, se capisco bene dal testo, comunque ciascuna persona, non può avere più di un'agevolazione. Ora prendete le grandi città. Le grandi città è facile che uno abbia una vettura e uno scooter per muoversi in città. Ecco, in quel caso, se la vettura è di piccola cilindrata e lo scooter dovrebbero essere tutti e due esentati, e no, perché ne avresti due agevolazioni e quindi una viene meno. Quindi bisogna vedere poi a consuntivo quanto sarà, diciamo, la reale spesa. In ogni caso, diciamo così, il governo lascia al prossimo governo, perché di sicuro non se ne occupa questo, può darsi che sia la stessa maggioranza, questo dipende dalle elezioni, perché l'anno prossimo si vota la legge di bilancio, diciamo del 2028, la fa il nuovo governo, quale che sia il suo colore.
5: 7 e 14 minuti, ci separiamo solo per qualche istante da Davide Giacalone, cediamo la linea al traffico e poi rientriamo.
1: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, un camion fermo sulla 26 dei Trafori causa un chilometro di coda tra Masone e Ovada verso Genova, due le corsie al traffico. E sulla 4 Milano-Brescia il traffico è intenso sul tratto tra Dalmine e Cavenago verso Milano, code tra Monza e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. E circolazione intensa sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, traffico congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. E situazione analoga con 2 km di coda sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano Napoli verso Caserta. E al momento è tutto, guidate sempre con prudenza e fate buon viaggio.
5: Fate buon viaggio, rinnoviamo gli auguri. 7 e 15 minuti, torniamo in edicola con Davide. L'altro grande tema, il discorso sull'unione di von der Leyen, che trova spazio sia sul Corriere della Sera che sulla Stampa, con la Presidente della Commissione Europea che dice il Canada membro associato della UE, addirittura la Stampa titola con una grande fotografia con la stretta di mano tra von der Leyen e Carney, il Premier canadese, la super UE con il Canada. Vorrei, ha detto appunto von der Leyen, che il Canada fosse il primo membro associato dell'Europa. A te Davide.
3: Allora, il Canada, diciamo, sicuramente non si trova nel continente europeo, diciamo, questo lo possiamo dare per assolutamente accertato. E però pensate alla stagione che stiamo vivendo, ci sono autocrazie, dittature che aprono il fuoco, usano le armi per voler allargare i propri confini del tutto illegittimamente, violando il diritto internazionale, però lo fanno. Ci sono paesi che sono democratici, sicuramente, come per esempio gli Stati Uniti, che parlano di appropriazione di territori, lo stesso Canada, la Groenlandia, che rispondono no, noi non vogliamo essere assorbiti da voi. E c'è l'Unione Europea dove si chiede di entrare. C'è la fila di chi chiede di entrare, nel caso del Canada non può che essere una condizione particolare, perché certamente non è in Europa, ma altrettanto certamente appartiene alla famiglia delle democrazie sane e che funzionano. Sarebbe importante che gli europei fossero consapevoli di questa straordinaria forza e anche legittimità morale dell'Unione Europea. Purtroppo molto spesso ce ne dimentichiamo in casa, ma fuori dall'Unione Europea il nostro modo di vivere, il nostro modo anche di cercare di risolvere i nostri problemi, che ovviamente ci sono, è invidiato da tutto il resto del mondo.
0: Davide, sulla prima del Messaggero c'è quella che è la risposta del ministro Crosetto alla guerra ibrida di Mosca nei confronti dell'Europa, appunto il virgolettato, un patto tra i partiti contro le interferenze estere. A te.
3: Ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto: sono favorevole a un patto di tutti i partiti contro le interferenze estere e la guerra ibrida, e ha perfettamente ragione. Io credo però che sappia anche lui che un patto fra tutti i partiti non ci sarà mai, perché ci sono alcuni partiti che fanno esplicito riferimento all'interprete e all'autore della guerra ibrida, cioè a Putin, compresa nella maggioranza. Ancora oggi, appunto, Salvini, leader della Lega, ricorda che è bene avere buoni rapporti con i russi, che è vero, c'ha ragione Salvini, salvo quando ti fanno la guerra, però che in effetti è piuttosto complicato avere buoni rapporti. Del resto, che Crosetto abbia ragione, ma ci siano delle difficoltà, lo testimonia il voto che c'è stato in questi giorni al Parlamento europeo, proprio sul concetto di scudo democratico, quindi di blocco delle interferenze dall'esterno nella vita delle democrazie, perché le democrazie sono forti, molto più forti delle dittature, ma hanno questa caratteristica, garantiscono la libertà di parola a tutti, compresi a quelli che detestano le democrazie. E questi soggetti, se vengono, diciamo, aiutati, sospinti, finanziati, soldi, sono molti soldi arrivano e molti aiuti agli antidemocratici del nostro mondo, effettivamente un problema lo creano. Il Parlamento europeo si è votato uno scudo democratico contro queste interferenze e neanche Fratelli d'Italia ha votato a favore della maggioranza, ha votato a favore solo Forza Italia.
2: Sono le 7:19, andiamo negli Stati Uniti. La Fed alza i tassi di 25 punti, l'ira di Trump, questo è il titolo del Corriere della Sera, molto simile a quello del Sole. La Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora, Casa Bianca, scelta infelice.
3: Beh, ci siamo beccati un anno di insulti a Jay Powell, l'ex presidente della Federal Reserve, da parte di Trump, perché Powell non abbassava i tassi di interesse. Lo hanno pure denunciato per lavori edilizi, naturalmente è stato subito, diciamo così, prosciolto da ogni sospetto. Però la sua colpa era questa, che dal 2023 non aveva ovviamente aumentato, perché i tassi americani erano fermi al 2023, ma non li faceva scendere. Per cui Trump ha venduto come una sua grande vittoria, la più grande che si sia mai vista nella storia. Abbiamo nominato il migliore presidente della Federal Reserve.

0: serve che si sia mai immaginato una storia, il solito linguaggio di Trump, diciamo, leggerissimamente alterato, e il primo provvedimento ha alzato i tassi di interesse. Ma perché è normale che si faccia così? Se tu hai un'inflazione fuori controllo, il compito della banca centrale è quello di raffreddare la situazione alzando il tasso di interesse. Piuttosto domandati perché hai un'inflazione più alta di quella che avevi con Biden quando facevi la campagna elettorale dicendo che Biden era colpevole dell'inflazione. Come mai continua a crescere l'inflazione negli Stati Uniti? Beh, una delle ragioni è quella dei dazi di Trump. Se tu rendi tutto più caro alla produzione e al consumo, il risultato si chiama inflazione e la Fed alza i tassi.
1: Allora Davide, prima di salutarci, il caso che troviamo è nella prima pagina su Repubblica, i sudtirolesi e l'AfD, separiamoci subito dall'Italia. Di che si tratta?
0: Noi parlavamo anche ieri e l'altro ieri, perché era uno dei, diciamo, gli esempi più facili che mi venivano in mente, non avendo una mente particolarmente acuta e fantasiosa. Dicevo, guarda, attenzione quando parlate di nazionalismi, perché noi abbiamo quello che noi chiamiamo Alto Adige e quello che però si chiama anche Sud Tirolo, dipende da che punto di vista lo guardi. Dal punto di vista dell'Italia è Alto Adige, dal punto di vista austriaco il Sud Tirolo, che aveva una storia di problemi e di assegnazioni che fu risolta dal raccordo fra De Gasperi, Alcide De Gasperi e Gruber. Ma non c'è sempre stata una presenza in Sud Tirolo di soggetti che dicono no, noi non siamo Italia. Bene, se tu lasci aperta la porta ai nazionalismi, Alternative Deutschland oggi è dalla parte di quei nazionalisti austriaci che dicono noi rivogliamo il Sud Tirolo, non deve essere italiano. E che fa un nazionalista italiano dopo aver festeggiato la vittoria di Alternative Deutschland e essersi schierato con tutti i nazionalismi europei? Cosa fa? Cede? Dice il nazionalismo italiano vale di meno? Oppure dice, come è coerente con la sua impostazione, no, l'Italia viene prima, quell'altro, no, l'Austria viene prima, quell'altro, no, la Francia viene prima. Quando avete finito di dire queste bischerate, vi fate la guerra. E questa è la storia delle guerre su quei confini. È più bello studiarla che rifarla, tutto qua.
2: Noi siamo ai saluti, ma siamo molto sollecitati dagli ascoltatori. Davide, stamattina stai andando in matrimonio, non so, diccelo.
0: Sto andando, no, a quest'ora del mattino no. No, assolutamente.
2: Un papillon meraviglioso, non poteva sfuggire uno smoking.
0: No, è stata una serata difficile. Abbiamo servito i tavoli fino a tarda notte, e quando abbiamo finito di servire i tavoli ho cominciato a lavorare alla rassegna stampa. Adesso con calma cambierò aspetto.
2: Ah, tornerà alla normalità.
1: Una serata alcol free. Segnalo che mentre parli di solito la mattina, mentre fai le tue analisi, arrivano messaggi che approvano, contestano quello che dici. Oggi arrivano solo la notizia che basta mettere un papillon e puoi dire quello che vuoi.
0: Questo è il messaggio occulto. Esatto. L'immagine è sempre comunicativa, sì, effettivamente, avendo fatto il servizio ai tavoli e il parcheggio tutta la notte, c'è questo inconveniente questa mattina, ma a parte questo, effettivamente l'immagine spesso fa premio sul contenuto, ma io sono assolutamente sicuro che chi ci segue osserva l'immagine e ascolta il contenuto, altrimenti farebbe prima non ascoltare.
1: Molto bene, ci sentiamo domani alle 7:10, grazie Davide Giacalone.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Rapido sguardo allo sport con il Milan in primo piano sulla Gazzetta dello Sport, che titola appunto "Il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2 così come anche il Corriere, tempesta da Morim, esordio shock, Europa League a San Siro domina il club di Rui Costa 0-2, Milan affondato e fischiato, il Benfica ha un'altra marcia. E andiamo a chiudere poi con Tutto Sport, che invece si dedica alla Juve, ore 21 Juve NEC. Spalletti replica fiero a Carnevale, Juve, vedrai che miglioro. È tutto per il momento, torniamo tra poco con Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia, movement that inspires.
18: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
19: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
20: 90 secondi, non uno di più.
21: E se l'idea funziona, si sente subito.
22: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
23: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Offerte valide fino al 23 settembre.
25: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. e con il programma usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: face. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 800 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Questo è il commento della Premier Giorgia Meloni.
1: Attacco di droni ucraini sulla Russia, colpita e danneggiata una raffineria di petrolio che ha preso fuoco nella regione di Yaroslav. Danneggiate anche alcune auto. Non si registrano vittime né feriti. La Russia ha colpito ancora Kiev. Ci sono almeno 12 feriti.
0: La Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse e vede un altro rialzo entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. La Casa Bianca parla di una decisione infelice e accusa la Fed di un rialzo per attaccare Trump.
1: E a Roma ha confessato il 50enne accusato di essere lo sparatore del quartiere Prati. Nei giorni scorsi ha mirato diverse donne, una è rimasta ferita a un braccio. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni, ora è di nuovo libero e ha raccontato di aver sparato per gioco.
0: La Corea del Nord respinge gli appelli internazionali alla denuclearizzazione e ribadisce che il suo status di potenza nucleare è assoluto e non verrà modificato. Lo ha dichiarato Kim Yo-ong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un.
1: La polizia ha condotto una vasta operazione di contrasto alla pedopornografia online. Il blitz è partito da Roma e ha smantellato un'organizzazione criminale che operava in tutta Italia e all'estero.
0: Il cambiamento climatico è stato un fattore determinante nel disastroso crollo glaciale avvenuto il mese scorso sul confine tra Tibet e Nepal, che ha causato oltre 1.400 vittime e ha lasciato almeno 6.600 dispersi. È la conclusione cui sono giunti gli scienziati.
1: E ora il calcio. Il Milan parte male in Europa League, perde 2-0 a San Siro contro il Benfica. I portoghesi vincono con le reti di Luke Bacchio e Kaminski. Oggi alle 21 il debutto della Juventus contro la squadra olandese, il NEC. È tutto per il momento, ora New It.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Fatevi convincere da ideali e da propositi che raccontano qualcosa di importante, senza accontentarvi di piccole cose e dei soliti argomenti. Puntate in alto. Cari Toro, dovrete davvero lasciar fare gli altri, ascoltando le persone vicine, dando retta a chi sembra aver capito cosa sia giusto o meglio fare. Non muovetevi da soli. Gemelli, qualcosa sembra suggerirvi maggiore calma e più attenzione con le cose del momento, con quei dettagli che forse meriterebbero maggiore cura. Non correte. Cancro, nonostante la vicinanza di Marte, preferirete fare tutto con leggerezza, muovendovi con attenzione per non dare il fianco alla sfortuna. Calmi e riflessivi. Amici del segno del Leone, Luna e Saturno vi regalano equilibri speciali, ovvero la capacità di raccontare sempre passioni ed emozioni, senza però dimenticarvi della misura e dell'equilibrio. Cari Vergine, certe preoccupazioni vi spingono a preferire le cose che conoscete bene, a decidere di non cambiare modi e tempi del fare. Per questa volta rinunciate alle novità. Bilancia, Mercurio con la sua logica a portata di mano sembra controllare ogni cosa, persino quelle emozioni che non dovrebbero mai allontanarsi troppo dal nostro fare. Scorpione, il vostro modo di agire rispetta una certa logica, ma anche una precisione forse non richiesta, che aggiunge bellezza ed equilibrio al tutto. Non avete niente da rimproverarvi. Sagittario, coraggiosa questa luna vicina che dice di no a chi vi mette fretta, che preferirà occuparsi di dettagli e di piccolezze per non sbagliare con niente e per non rinunciare. Capricorno, Saturno si connette a luna e per questo avrete a che fare con persone

0: Non conoscono. Allora, Donatella Gianforma di Donna Moderna ci ha raggiunto perché c'è un bel approfondimento proprio sul tema, una nuova libertà per le donne, si chiede il titolo dell'approfondimento. Buongiorno Donatella, grazie per essere con noi, bentornata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
2: Buongiorno Donatella, esatto, quello della conservazione, della crioconservazione degli ovuli effettivamente è un tema che si sta facendo sempre più strada anche nel dibattito pubblico, eppure continua a essere ancora magari sconosciuto nei dettagli, nelle modalità di accesso soprattutto alle donne, perché ancora è accessibile a poche, non a tutte. Di che cosa stiamo parlando?
1: Sì, se ne parla sempre di più anche perché effettivamente qualcosa si muove. In la regione Puglia è la prima regione, forse molte non lo sanno, che ha deciso di finanziare con dei fondi pubblici questa pratica, non più solo come finora è nel nostro paese, quindi un accesso per donne che affrontano una malattia oncologica e quindi hanno la necessità, volendo, di poter preservare la loro fertilità attraverso una crioconservazione, ma anche per tutte le donne che vogliono preservare questi ovociti per un progetto di maternità che è nel loro progetto di vita e che non è nell'immediatezza. Quindi la regione Puglia ci arriva per prima, ma il dibattito è molto aperto se pensiamo che comunque in Parlamento ci sono addirittura in questo momento 5 proposte di legge che a vario titolo chiedono appunto un supporto per questa pratica e che la renda accessibile a tutte le donne, non solo a chi se la può permettere. Teniamo conto che non è una pratica molto economica, perché parliamo per un solo ciclo di crioconservazione, si va da 3 a 7 mila euro di costo, poi ci sono i farmaci, poi c'è il mantenimento di questi ovuli che rimangono appunto crioconservati, cioè mantenuti nel freddo, e quindi il dibattito è sicuramente molto aperto. Noi con questo approfondimento che ha fatto per noi Nina Gigante, sentendo un gruppo di studiose sull'argomento, abbiamo voluto analizzarlo un po' a 360 gradi, chiedendoci da una parte appunto come ci siamo detti quanto interesse, sicuramente interessa una generazione di 30-40enne che sappiamo che oggi deve fare i conti con la precarietà, con l'insicurezza, e quindi per la moltissime 30-40enne arrivare a potersi dire subito metto in pratica un progetto di maternità non è semplice. Certo, e quindi questa è una possibilità in più. Dall'altra parte, come ci hanno raccontato queste studiose, attenzione a non farsi un po' intrappolare da questa cosa, perché comunque ci sono i diritti sui quali le donne dovrebbero continuare a interrogarsi, cioè come coprire tutti quei gender gap che non permettono oggi a molte di decidere.
0: Si è interrotto il collegamento con Donatella Gianforma, mi sembra di capire, allora adesso lo recuperiamo. C'è un numero in grande evidenza in questo approfondimento di Donna Moderna, il numero è 36, è l'età al di sotto della quale la qualità e la quantità di ovociti prelevabili per il social freezing è ottimale, e per questo anche l'approfondimento mette in campo, Donatella, torno da te su questo, la possibilità di fare una sorta di educazione, o meglio di raccontare, di spiegare la possibilità soprattutto alle donne più giovani.
1: Pronto, sì, siamo tornati in diretta, credo.
0: Eccoci. Ci senti, sì, Donatella?
1: Esatto. Sì, adesso vi sento, era caduta la linea.
0: No, ci chiedevamo quanto è conosciuta questa possibilità e quanto c'è ancora da fare, semplicemente per mettere al corrente le persone.
1: C'è ancora tantissimo da fare. Il tema dell'educazione alla salute riproduttiva nel nostro paese è veramente un po' agli arbori, possiamo dire. E infatti, in qualche modo, anche dal punto di vista medico, in questo approfondimento ci siamo interrogati su che cosa succede con la crioconservazione e ci siamo anche detti che se da una parte questo sicuramente aiuta le donne donne a poter avere

0: per dei tempi più lunghi sul progetto di maternità, teniamo presente che il resto del nostro corpo, per esempio, continua a, ad andare avanti nel suo anche invecchiamento, quindi non dobbiamo farci un po' dire, sedurre da quest'idea che comunque crioconservando è garantita una possibilità, ma anche bisogna cominciare a capire che come funziona il nostro corpo.
1: E per questo infatti è importantissimo sicuramente approfondire il tema, ecco, e l'articolo appunto su Donna Moderna ci aiuta intanto ad avere, come dicevi Donatella, una visione a 360 gradi, e poi l'informazione, la consapevolezza e l'autodeterminazione. Grazie ancora allora a Donatella Gianforma di Donna Moderna, una buona giornata.
0: Grazie a voi.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Tutto. Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
3: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono, e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Arcaplanet,
9: convenienza nostra. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo

0: sono appena stato sorpassato.
1: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 7:52 minuti, allora torniamo in diretta e continuiamo il nostro viaggio nell'arte presentandovi e continuando a parlare, non è la prima volta che lo facciamo per la verità, di una bella realtà che si trova a Verona e magari può essere un'idea anche per l'ultimo weekend estivo che si apre domani, un'idea di meta. Palazzo Maffei a Verona, che tra l'altro offre delle importanti novità proprio in questo periodo. Ci colleghiamo con Vanessa Carlona, direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo, e grazie per essere con noi e bentornata su RTL 102.
1: Buongiorno Enrico, grazie a lei e a tutte le persone che sono in ascolto.
0: E allora, quali sono i nuovi importanti ingressi nelle vostre sale espositive?
1: Oltre alle opere che già fanno parte della collezione, con i grandi nomi internazionali come Picasso, Kandinsky, Duchamp, arte antica e arte contemporanea, il collezionista Luigi Carlon, che è molto attivo, ha acquisito recentemente una bellissima opera di Chagall che raffigura una coppia di amanti con fiori e una natura morta. Poi è entrata una bellissima Vergine di Hayez, un ritratto molto dolce, molto materno, e sono entrate delle opere in collezione, delle opere di archeologia mesopotamica. Quindi possiamo dire che la collezione spazia non più in 4.000 anni di storia dell'arte, ma addirittura in 6.000 anni di storia dell'arte, arrivando fino al super contemporaneo con un nucleo di fotografie con grandi nomi internazionali, con Robert Capa, ma anche nazionali come Gianni Berengo Gardin, che si possono vedere nel teatrino di Palazzo Maffei. Quindi la collezione è sempre in movimento, ci sono sempre delle novità e delle sorprese anche per chi la conosce già, ed è molto attrattiva. Non per niente il Guardian, l'importante quotidiano inglese, che ha scritto un articolo su un turismo in città magari meno frequentate rispetto alle proprio più note italiane, raccomanda per i suoi lettori inglesi di venire a Verona e di visitare Palazzo Maffei.
2: Ecco, c'è un'opera tra tutte quelle che ha citato davvero interessantissime, Hayez, insomma Chagall, a cui è particolarmente legata o che rappresenta, diciamo, è il simbolo di questo nuovo allestimento?
1: Allora, devo dire che mi piace moltissimo una xilografia di Dürer che non ho citato, perché Dürer era venuto nel suo Grand Tour in Italia, aveva conosciuto le opere di Mantegna e quindi è allestito proprio in dialogo con un'incisione di Mantegna. Si cerca sempre di creare dei dialoghi tra gli artisti che si sono conosciuti, che si sono ispirati l'uno all'altro, che si sono studiati, oppure fra epoche diverse.
0: Com'è andata quest'estate dal punto di vista, ecco, dei flussi, della curiosità di chi è venuto, no, a trovarvi? Ricordando ai nostri ascoltatori un aneddoto che non definirei divertente, anzi, se vogliamo, drammatico. Un'estate fa ci eravamo collegati parlando, no, di quel turista che nella vostra realtà, proprio a Palazzo Maffei, Casa Museo, era entrato sedendosi candidamente su una sedia Van Gogh, scambiandolo invece che per un'opera d'arte per, non so, una sedia di servizio.

0: all'inizio. Quest'estate è andata meglio?
1: Quest'estate è andata meglio, abbiamo notato un turismo molto elevato come numeri, però un turismo di persone appassionate, di persone rispettose dell'arte, quindi insomma diciamo che siamo stati molto contenti. E riprendono le attività, però adesso parlando delle novità, riprendono le attività per l'autunno e per l'inverno, come la danza contemporanea, un modo per visitare il museo inusuale. È una coreografia inventata da Camilla Monga e prodotta in collaborazione con il Teatro Stabile di Verona, interpretata dai giovani studenti della Civica Scuola di Recitazione Paolo Grassi di Milano. Quindi sono giovanissimi danzatori che invitano il pubblico a seguirli nelle sale. Il pubblico è in un'immersione di musica elettronica e acustica, perché ha delle cuffie e quindi è completamente immerso senza il cellulare in una composizione di Federica Furlani, quindi tutti giovani che dialogano col pubblico in una visita inusuale, direi molto bella, un'esperienza toccante e commovente.
0: Insomma, l'arte è davvero 360 gradi, segnatevela come meta quando passate da Verona. Intanto grazie a Vanessa Carlona, direttrice di Palazzo Maffei Casa Museo, per essere stata con noi. Buona giornata.
1: Grazie Enrico. Tutte le informazioni si trovano su palazzomaffeiverona.com e sui social.
0: Molto bene. Un abbraccio, a presto.
1: Grazie, buona giornata.

0: Charlotte, I Just Wanna Live ci portano quasi quasi alle 8, terza ora molto ricca.
1: Molto ricca i temi di giornata, da un lato il caro carburanti, ne parleremo con due esperti e poi il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini, esenzione del bollo e non solo.
0: Ci sono subito le ultime notizie. E sono le 8 anche a Pignola, in provincia di Potenza.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni e Lucrezia Bernardo. Il governo ha deciso di sospendere per il 2027 il pagamento del bollo auto. Il provvedimento riguarda i veicoli con potenza inferiore agli 80 kW e tutte le moto. Ma sentiamo i dettagli con Giovanni Perria.
4: Lo stop scatterà il 1° gennaio e varrà per tutto il 2027. La tassa più odiata dagli italiani, secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sarà eliminata per tutte le moto e le auto fino a 80 kW, che corrispondono a circa 109 cavalli. Una sola vettura per contribuente, in caso di più intestazioni.

0: sarà eliminata la tassa per quella di cilindrata minore. Secondo la stima del governo, dunque, dovrebbe essere cancellato il bollo per circa 1 milione di moto e 13,2 milioni di vetture, il 70% del totale considerando i potenziali aventi diritto e non il parco macchine. Il costo dell'operazione si aggirerà intorno ai 2,3 miliardi di euro che saranno recuperati dai fondi del PNRR non utilizzati e girati alle regioni. Nel Consiglio dei Ministri di ieri, il via libera anche alla proroga di una settimana del taglio delle accise sul gasolio, ma di 12,2 centesimi al litro, che diventeranno 6,1 tra il 26 settembre e il 5 ottobre.
1: Attacco di droni ucraini sulla Russia, colpita e danneggiata una raffineria di petrolio che ha preso fuoco nella regione di Yaroslav, danneggiate anche alcune auto. Non si registrano vittime né feriti. La Russia ha colpito ancora Kiev, ci sono almeno 12 feriti.
2: Donald Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea e di alzare i dazi nel caso decida di procedere con l'idea di accogliere il Canada come membro associato. Nel frattempo però il presidente americano subisce la decisione della Fed, che ha alzato i tassi di un quarto di punto per contrastare l'inflazione.
1: E ora la cronaca: si è costituito l'uomo che, sparando con armi ad aria compressa in questi giorni, aveva messo in allarme il quartiere Prati a Roma. Sentiamo Tommaso Angelini.
3: Ha confessato il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di Cristina Stillitano, colpita al braccio da un piombino mentre camminava in via della Giuliana a Roma, vicino al Vaticano. L'uomo, individuato grazie ai registri di un'armeria dove aveva acquistato una carabina ad aria compressa a inizio settembre, è stato denunciato a piede libero per lesioni. La vittima è stata operata e sta bene. Le indagini hanno fatto emergere almeno altri 3 episodi simili nello stesso quartiere: una donna colpita di striscio alla gamba, 2 turiste spagnole che hanno riferito di aver sentito uno sparo e un uomo che ha udito diversi colpi tra gli alberi. Gli investigatori ritengono che i proiettili possano essere partiti da un palazzo di fronte alla strada, sparati a distanza.
2: Siamo al calcio e all'Europa League. Stasera debutterà la Juventus in casa contro gli olandesi del NEC. Ieri intanto è partito male il Milan, battuto dal Benfica e fischiato dai tifosi a San Siro. Sentiamo Nicolò Pompei.
4: Debutto europeo da dimenticare per il Milan, battuto 2-0 a San Siro dal Benfica, una squadra troppo rimaneggiata e poco brillante, tanto possesso palla ma quasi nessuna idea negli ultimi metri. Il Benfica invece è cinico e alla prima occasione passa in vantaggio al 15esimo. Luke Bacchio controlla al limite e trova un gran sinistro che non lascia scampo al portiere rossonero. Pochi minuti dopo i portoghesi sfiorano anche il raddoppio con Sudakov fermato dal palo. Nella ripresa il Milan prova a reagire ma De Winter spreca una buona chance e subito dopo arriva il colpo del KO con il gol di Kaminski. Pulisic, entrato nel secondo tempo, prova a scuotere la squadra ma la qualità del gioco non migliora e l'impressione di poterla ribaltare non c'è mai stata. Finisce così 2-0 Benfica e dagli spalti di San Siro arrivano i fischi per un Milan troppo sterile e senza idee.
1: Per il momento è tutto, ora meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Diamo il buongiorno a Paolo Corazzano. Dunque, Paolo, il maltempo annunciato è arrivato, cosa attenderci per le prossime ore?
7: Sì, buongiorno Lorenzo. Effettivamente in diverse zone del nord stanno arrivando dei bei temporaloni, soprattutto a Lombardia, al Triveneto, il Levante Ligure, adesso anche l'Emilia verrà raggiunta a breve da qualche primo temporale. E poi nel corso della giornata si spostano anche verso l'Italia centrale, insomma questo avanzamento dei temporali è tutto confermato, con un graduale spostamento verso il centro Italia, quindi non è una cosa immediata. Per esempio nel Lazio a Roma arriverà solo questa sera al temporale. Il sud invece ancora fuori dai giochi, con temperature ancora fino a 30 gradi al sud, lì ancora estate. Arriverà qualche primo temporale domani in campagna e soprattutto sabato. A quel punto in tutta Italia temperature un po' più bassine, ma non è ancora la fine dell'estate, ve lo garantisco. Qua avremo comunque temperature sopra i 25 gradi anche nel weekend, quindi ci sarà modo ancora di passare delle belle giornate, garantito.
6: Voilà. Grazie Paolo, buona mattinata.
7: Ciao.
5: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Un incidente tra 3 auto sulla 9 Lainate Chiasso causa 2 km di coda tra Turate e Origio in direzione Lainate, 2 le corsie al traffico. E per un altro incidente che vede coinvolte 2 auto sulla tangenziale di Napoli si segnalano 4 km di coda tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino. Si viaggia su 2 corsie. E traffico intenso sulla 4 Milano Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. Chiusa sulla 8 Milano Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza e quindi ci sono code sul tratto tra Fiera Milano e il Bivio per la 4 Torino Trieste verso Milano. E sul tratto urbano

0: la 24 Roma Teramo, code per traffico congestionato tra fine Complanare e il bivio con la tangenziale est di Roma. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Eccoci qui, allora la terza ora di Non Stop News su RTL 102.5.
3: Beh, circola sui social questo video da urlo, Giusy, tra Kimi
4: Antonelli. Ma da urlo sul serio, perché lei urla, no?
3: Peggy Gu stiamo parlando.
4: Peggy Gu e Kimi Antonelli. Allora, sono su una piccola auto, quella lì sotto gli 80 kg.
3: Proprio quella che non paga il bollo.
4: Quella lì. E che succede?
3: Insomma, gli fa fare un giro per Monza, un solo giro, pensare che lui ne ha fatti 52.
4: Ti prego, guarda la strada, ti prego.
5: Bellissimo, terrorizzata. Però che invidia, eh?
2: Del mestiere.

0: Allora, è ancora emergenza caro carburanti, lo sa bene chi ci ascolta in questo momento. Benzina e gasolio continuano a salire, la benzina ha superato i 2,12 euro al litro, il diesel è intorno alla media di 2,30 euro. Parliamo del self service e parliamo della rete, diciamo, ordinaria, perché poi i livelli in autostrada, come è noto, sono ancora più alti. Allora vogliamo capire in questo spazio con i nostri ospiti chi può e chi non può fare qualcosa rispetto a questa situazione per molte famiglie insostenibile. Allora ci colleghiamo intanto con Lorenzo Pace, giornalista del Sole 24 Ore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: Buongiorno Lorenzo, intanto cominciamo dal Consiglio dei Ministri. Ieri il proroga del taglio delle accise atteso, ma in questo caso in tre tappe, lo spieghiamo velocemente.
1: Sì, esatto, perché non c'è stata soltanto l'esenzione del bollo auto per il 2027, c'è stata anche l'ennesima, possiamo dire proprio l'ennesima proroga del taglio delle accise, in questo caso ancora una volta soltanto sul gasolio, che è il carburante nettamente più caro. Il prezzo di ieri ormai si riscrive il record giorno per giorno, parliamo proprio di record storico, non record di quest'anno, con prezzi che superano i 2,24 euro al litro. Uno sconto in tappe, hai detto bene, perché in realtà sono già segnate due tappe e la terza è stata poi in realtà preannunciata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa. Perché? Perché intanto dobbiamo dire che partirà da domani, oggi è ancora in vigore il taglio che era attivo in precedenza da 17,1 centesimi al litro. Quando parliamo di queste cifre facciamo riferimento in realtà sia alle accise che all'IVA, quindi insomma il calcolo definitivo che poi a chi ci ascolta interessa effettivamente. Invece da domani il taglio sarà un po' ridotto, passerà a 12,2 centesimi per una settimana, e poi da sabato successivo sarà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Ecco, se dobbiamo tradurre per chi ci ascolta, possiamo dire che il prezzo del diesel da domani aumenterà di 5 centesimi al litro, mentre dal 26 settembre, come dicevo prima, quindi da sabato, di altri 6 centesimi.
2: Ecco Lorenzo, come dopo, spiegarsi sì, questo caro carburante, a parte insomma il caro della materia prima, e anche perché il diesel è così più caro?
1: Beh, allora sull'aspetto del diesel è importante ricordare che nell'ultima manovra, nell'ultima legge di bilancio, le accise del gasolio sono state aumentate, ma in realtà sono state allineate con quelle della benzina, quindi anche questo aspetto pesa ovviamente poi alle stazioni di riferimento, di rifornimento, scusate. E poi ovviamente, appunto, come dicevi, c'è il fattore della materia prima che è determinante, e non soltanto per, diciamo, l'effetto che sia subito, ma anche poi per le compagnie petrolifere ovviamente i rifornimenti avvengono anche pensando al futuro. Quindi se oggi il Brent, che è il prezzo, la quotazione principale quando si parla di petrolio greggio, supera i $100 al barile, è chiaro che poi c'è anche un effetto che va sia sui prezzi di oggi sia quelli dei giorni successivi, e dunque alla fine tutta la catena di approvvigionamento rincara, stiamo parlando sia della lavorazione del petrolio e quindi in questo caso poi anche dei trasporti. Non è un caso che il settore principalmente aiutato, diciamo, in questi mesi dal governo sia stato anche l'autotrasporto, perché poi è tutto un effetto a cascata quando si hanno questi problemi, questi rincari energetici, e infatti poi questo si vede su qualsiasi cosa, si trasmette anche sul caro vita, tant'è che infatti l'autotrasporto continua ad avere, poi quando parliamo di autotrasporto parliamo anche di trasporto di merce, continua ad avere dei nuovi sussidi ogni Consiglio dei Ministri, ogni decreto legge varato dal governo. Ecco, appunto è successo anche ieri, tra l'altro sono stati aggiunti altri 21 milioni di euro per il settore, quindi insomma.
0: Dunque lo sconto c'è, ma andrà calando. Mi sembra di capire che non sia così remota l'ipotesi che si possa arrivare a dei prezzi intorno ai 2,50 euro al litro a questo punto.
1: Beh sì, anche perché in effetti il trend è sempre in aumento, cioè bisogna dire che i prezzi aumentano di giorno in giorno, e oggi sono più alti, nonostante sia attivo, come dicevo, lo sconto a 17 centesimi, sono più attivi rispetto a quando non era, sono più alti, scusate, rispetto a quando non c'era nessuno sconto a luglio, e dunque insomma i rincari si vedono di giorno in giorno, e come dicevo lo sconto fiscale sarà più basso nei prossimi giorni, calerà di a un certo punto di 11 centesimi

0: al litro rispetto ad oggi, quindi è normale attendersi che ci saranno dei rincari sul diesel. Stiamo parlando del diesel perché ricordiamo che la benzina, sulla benzina ad oggi non ci sono sconti fiscali, non ci sono tagli sulle accise della benzina, quindi in quel caso i prezzi seguiranno soltanto il mercato.
1: Certo, torneremo sicuramente insomma a parlarne. Intanto grazie a Lorenzo Pace del Sole 24 Ore, una buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E intanto diamo anche il buongiorno e ringraziamo per essere con noi Gianni Murano, presidente di UNEM, l'Unione Energie per la Mobilità, l'associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nei settori proprio della raffinazione, della logistica e della distribuzione dei prodotti petroliferi. Buongiorno presidente, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, bentrovati e buongiorno agli ascoltatori.
1: Grazie presidente, spesso noi parliamo di prezzo, no? Di prezzo finale, stiamo dicendo i costi sono elevati, ma magari non sappiamo in che modo si è venuto a formare quel prezzo. Allora vogliamo provare a spiegare, ovviamente da un punto di vista un po' ecco semplificato, come effettivamente, quali sono gli elementi che vanno a concorrere alla formazione di quel prezzo finale che noi vediamo, cos'è che c'è in gioco?
2: Beh, allora intanto chiaramente il prezzo alla pompa è la combinazione della parte industriale e della parte fiscale. La parte fiscale è quella che in qualche modo è stata agevolata in questi mesi con alcune riduzioni di accise che andranno via via scemando fino alla fine all'inizio di ottobre. La parte industriale invece ha risentito soprattutto in questi mesi di una quotazione sempre più crescente. Ecco, rispetto a quello che ho sentito prima, forse c'è da fare una precisazione che credo sia importante per tutti, cioè quello che conta veramente non è il prezzo della materia prima, cioè se noi guardiamo il prezzo del petrolio, se portiamo, oggi è intorno ai $100 il Brent, se portiamo il prezzo del petrolio in euro litro, no? Normalmente noi diciamo dollari barile, se lo portiamo in euro litro, l'operazione è abbastanza facile tutto sommato, vediamo che da inizio del conflitto il petrolio è aumentato di 20 centesimi. Quindi tutto sommato uno si potrebbe aspettare qualcosa vicino ai 20 centesimi in un momento. In effetti quello che ha sorpreso in questa crisi, che poi vedremo che di fatto è una policrisi, è l'aumento del prezzo delle quotazioni internazionali dei prodotti finiti, dei prodotti raffinati, di benzina e gasolio. Tanto per dare un numero, la quotazione internazionale del gasolio è aumentata di oltre 60 centesimi al litro verso i 20 del petrolio e la benzina di 47. Quindi si è aperta questa forchetta, che è una forchetta che risente del fatto che mancano raffinerie. Cioè l'Europa ha chiuso negli ultimi 15 anni circa 30 raffinerie che equivalgono ai consumi di Italia, Francia e Germania, tanto per dare un riferimento. Le raffinerie russe, l'avete detto anche voi nell'ultimo notiziario delle 8, una è stata colpita di nuovo da un attacco ucraino, quindi hanno una capacità estremamente ridotta. Le raffinerie del Medio Oriente sono coinvolte col conflitto nello stretto di Hormuz. Questo ha generato un corto di raffinazione che noi paghiamo più di altri perché in Europa abbiamo chiuso le raffinerie.
3: Questo è chiaro. E sa che qualche giorno fa c'è stata la proposta, devo dire avanzata, prima dal Partito Democratico, poi appoggiata da una parte anche della maggioranza, di tassare, no, gli extra profitti delle compagnie petrolifere per finanziare questi sconti e in definitiva per cercare di aiutare chi deve fare benzina, perché con la macchina o col furgone, col camion si muove per lavoro. Qual è la vostra posizione su questo?
2: Questo è un momento in cui noi ci approntiamo alla transizione energetica, cioè abbiamo chiuso raffinerie perché non erano più attrattive, i costi erano esagerati, soprattutto quelli europei. L'Europa è l'unico continente che ha ridotto la capacità di raffinazione negli ultimi anni ed è impressionante, cioè la deindustrializzazione europea porta a queste conseguenze se non si interviene su aree strategiche, su settori strategici come quello dell'energia. Parlare di extra profitti è miope, perché in questa fase noi abbiamo bisogno di risorse per investire nelle raffinerie, in particolare nella transizione energetica, nelle modernizzazioni. Il petrolio e il gas sarà l'energia cruciale ancora per i prossimi decenni. Pensare che da domani sia tutto solare ed eolico è un bel sogno, ma purtroppo non è così.
4: Grazie davvero per questo chiarimento al presidente di UNEM Gianni Murano per essere stato con noi, davvero.
2: Grazie a voi, buona giornata.
4: E adesso la viabilità.
5: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete. Sulla 9 Lenate Chiasso, un incidente tra 4 auto causa 4 km di coda tra il bivio per la 36 Pedemontane Origio in direzione Lainate. Due le

0: corsie al transito e per un altro incidente che vede coinvolte due auto. Sulla tangenziale di Napoli si segnalano 4 km di coda tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino. Si viaggia su due corsie. E traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. Chiusa sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza. E code sul tratto tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Torino-Trieste verso Milano. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, grazie. Naturalmente sono le 8:21, diciamo che sembra un po' una puntata monotematica perché abbiamo parlato molto di carburanti, di bollo auto, insomma di tutto ciò che ha a che vedere con chi si muove in auto. E tra poco sarà con noi il ministro, vice premier Matteo Salvini, che insomma proprio a questo dedica il suo lavoro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Però effettivamente sono proprio gli argomenti che tengono banco, no? A noi piace poi creare dibattito e insomma sapere cosa ne pensate. Infatti vi ricordiamo anche che potete scriverci anche durante le nostre interviste al 378 378 1025 perché continuiamo a parlarne insieme qui in Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
4: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
5: San Carlo Veggie Good.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tutto.
11: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
10: Tutto.
11: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
15: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
16: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a €379.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide fino al 23 settembre.
18: 99, 99, non è possibile!
19: Tesoro, tutto ok?
18: 99, Puma, microtasso!
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
18: 99 Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
18: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione.
1: Il maltempo è arrivato al nord, violento temporale questa notte a Como con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina. Problemi e disagi anche per il trasporto ferroviario. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso le regioni del centro.
0: OpenAI ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto o preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi dei test.
1: Il calcio, il Milan parte male in Europa League, perde 2-0 San Siro contro il Benfica, rossoneri fischiati dai tifosi. Stasera invece alle 21 ci sarà il debutto della Juventus in casa contro gli olandesi del NEC. È tutto per il momento con l'informazione, ora New Hit. Let's go.

0: 8 e 36 minuti, sempre in diretta su RTL 102.5. Allora è il momento di passare in rassegna tutti i fatti del giorno, a cominciare, purtroppo siamo ancora qui, siamo sempre qui ai rincari, la benzina, ma non solo, la novità del bollo, se ne è parlato molto. Facciamo il punto su tutto questo con il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, che ci ha raggiunto in diretta. Bentornato e grazie, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buon giovedì e buon viaggio. Ci stavamo lavorando da tanto tempo e abbiamo trovato finalmente la quadra per il bollo. Ricordo a chi ci ascolta che è un punto di partenza e non un punto di arrivo, nel senso che l'obiettivo è di renderlo stabile negli anni, strutturale, e vedremo se già in questa legge di bilancio riusciremo ad aggiungere risorse per salire anche sopra gli 80 kW di potenza, che comunque già ora coinvolge 13 milioni di automobilisti.
0: Si è parlato anche del super bollo, no, nelle ultime ore. Per il bollo sappiamo come funziona: al prossimo anno non lo pagheranno le auto al di sotto degli 80 kW. Questione super bollo?
1: Sto facendo le stime al Ministero dei Trasporti. Cuba circa 250 milioni di euro di introito all'anno per le macchine dai 185 kW in su, e comprende tutto, comprende le macchine di una certa potenza che ci stanno ascoltando adesso da chi le usa per lavoro, penso agli agenti di commercio, penso ai taxisti, penso alle partite IVA, tanti artigiani, e comprende anche le Ferrari di quelli che se ne possono permettere. Ovviamente la mia idea non è di esentare subito tutti quanti, ma di iniziare ad alzare la potenza, la cilindrata, per cui si paga il superbollo oggi. Ricordo che sono migliaia di euro, non centinaia di euro come per il bollo, per incrementare un mercato che porterà allo Stato più soldi di quanto costerebbe un taglio di 50 milioni di superbollo. Quindi stiamo studiando anche questo, che è un win-win.
2: Sì,
1: aiuti il mercato e lo Stato incassa di più.
2: Ok, molto bene, ma il vero malumore di questi giorni, lei lo sa bene, è sul costo del carburante. Ancora,
1: certo,
2: ancora una proroga per qualche giorno, poi un dimezzamento del taglio, e insomma gli automobilisti si vedranno di nuovo aumentare il prezzo alla pompa. Questa è la realtà?
1: Se la guerra va avanti, sì. Due riflessioni. Uno, ascoltavo il vostro ospite prima di me, molto interessante, che parlava della follia suicida ideologica dell'Unione Europea, che ha portato alla deindustrializzazione. È chiaro che se nel nome dell'ideologia pseudo green, tutti elettrici, tutti a piedi, tutti a cavallo, tutti monopattino, hai chiuso raffinerie, hai chiuso fabbriche, hai chiuso aziende, poi non ti devi stupire se la materia prima te la vendono dagli Stati Uniti, dalla Norvegia o dal sud-est a prezzo più caro. Quindi a fermare il Green Deal, e ieri, ahimè, ancora ieri, Ursula von der Leyen ha fatto finta di niente, nonostante il disastro evidente anti-italiano, anti-europeo e filo-cinese. B, correre su altre fonti di produzione energetica, come il governo su spinta della Lega sta facendo, penso al nucleare, che però ovviamente ti porterà i primi risultati fra 6-7 anni, non domani mattina. C, non chiudere altri impianti industriali, perché altrimenti il prezzo andrebbe ulteriormente avanti. E poi rinnovare con le accise mobili più possibile lo sconto. Io ricordo a chi ci ascolta, giustamente preoccupato, che ad oggi, se uno questa mattina fa il pieno, in Francia e in Germania paga molto di più, e lì il governo non è intervenuto sostanzialmente per nulla, mentre noi in questi mesi abbiamo messo 2,5 miliardi sul piatto. Poi, riflessione, è chiaro che se il conflitto in Ucraina e se il conflitto in Iran si fermassero nei prossimi mesi, cambia il mondo, cambia tutto.
0: Ministro, ma quella proposta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere non si è concretizzata e non si concretizzerà per far fronte a questa situazione di rincari?
1: No, io continuo.

a rimanere convinto che in un momento di difficoltà per molti, chi più ha più deve contribuire. Penso alle banche in primis, che chiuderanno questo

0: di bilancio, quindi nelle prossime settimane, sì, un intervento come quello che è già attuale da anni in Spagna, quindi permesso, approvato anche dalle norme europee, porterebbe tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi
1: nelle casse dello Stato.
0: Io dico,
1: ma che cosa chiedete, esempio, esattamente? Cosa c'è, cioè una percentuale? Cioè che, quali sono i numeri?
0: Il 5%. Sui profitti derivanti dalle commissioni, che sono sempre in aumento, pagate per le operazioni bancarie dai commercianti, dagli imprenditori, dai cittadini, e sulla differenza, non so se voi avete, quando, non so voi in conduzione quando avete guardato il vostro ultimo estratto conto. Ecco, provate ad andare a verificare quanto la banca vi dà sui soldi che avete vostri sul conto corrente, e c'è lo zero davanti. E quanto la banca, la stessa banca, vi chiede se andate nella stessa filiale a chiedere un mutuo, un prestito, un fido.
2: Ministro.
0: E davanti ci sarà il 4, il 5 o il 6. Ecco, in questa differenza noi andiamo a chiedere un contributo che per la Lega andrebbe a coprire la scelta di lasciare il lavoro e quindi l'età pensionabile ridotta di 3 anni rispetto a quanto previsto dalla Fornero. Numeri calcolati al centesimo di euro.
2: Ministro, torniamo un attimo su questa questione del bollo, poi cambiamo argomento, perché insomma, da più parti le opposizioni, certo, così vi accusano di aver fatto questo regalo.
0: Vabbè, l'opposizione fa il suo mestiere, se non l'avessimo tolto, ministro, ci avrebbe accusato di non averlo tolto.
2: Mi faccia dire, questo regalo che guarda la campagna elettorale, addirittura una mossa di Meloni che avrebbe spiazzato gli alleati, leggiamo oggi, si è parlato di bollo elettorale, ci aiuta su questo? Ne eravate al corrente voi, è stata davvero una cosa che vi ha spiazzato?
0: Lascio immaginare a lei se il ministro dei trasporti, su bollo e superbollo che passano dai suoi uffici, ne sa qualcosa o non ne sa qualcosa. Le stime da chi arrivano, cioè, e dico tutto. Poi io capisco la Schlein e Conte, se fai qualcosa non va bene perché lo fai, se non lo fai per il contrario. Vi faccio un esempio: la CGIL è riuscita a esprimere parere contrario sulla polizza di previdenza integrativa per tutto il corpo insegnante e il personale non docente. Stiamo parlando stamattina di 500.000 di insegnanti che hanno già aderito senza che avessero un maggiore aggravio. E la CGIL dice che non va bene. Ci sta, per carità di Dio, l'opposizione fa l'opposizione. Ripeto, il taglio di ieri, per quello che mi riguarda, non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza.
2: Ministro, cambiamo argomento, abbiamo tirato sul tavolo la questione della campagna elettorale, insomma, dall'anteprima che abbiamo visto in questi mesi c'è da scommettere che uno dei temi portanti del dibattito politico in vista del voto sarà quello, no, della guerra in Ucraina, del sostegno a Kiev, anche a sinistra, adesso non sappiamo che quadra si riuscirà a trovare, però le sensibilità rispetto al proseguimento degli aiuti militari a Kiev sono differenti. Nel centrodestra com'è la situazione rispetto a, no, continuare quella che è stata una linea solida di questo governo, oppure no?
0: Quello che abbiamo sempre fatto dall'inizio della guerra ad oggi. Abbiamo sempre sostenuto la popolazione civile aggredita e in difficoltà, per quello che riguarda la Lega, cercando sempre di tenere aperto il dialogo. Io ho letto che qualcuno si è scandalizzato perché questa settimana ho incontrato una cinquantina di imprenditori che ancora oggi, rispettando la legge, rispettando le norme, stanno lavorando in Russia e con la Russia. Mio dovere da ministro italiano è difendere le aziende italiane, le imprese italiane ovunque siano nel mondo, in Russia, in Cina, in Ucraina, negli Stati Uniti, in Venezuela. Ritengo che, essendo arrivati al 21esimo pacchetto di sanzioni europee per fermare la guerra dopo 4 anni e mezzo senza successo, occorra riflettere se è questo lo strumento per fermare la guerra o seppure occorre investire di più in diplomazia. Tutto
1: allora,
0: qua, semplicemente qua.
1: Assolutamente. Ministro, un altro passaggio, questa volta un po' più sulla Lega, sul suo partito. Domenica c'è Pontida, se non sbaglio, e insomma c'è, sì, la richiesta di unità. Ecco, c'è un po' qualcosa che arriva dalla base storica, cioè la richiesta di più nord, più autonomia. Le stanno chiedendo un passo indietro o qualcosa?
0: È una menata di alcuni giornali che fanno la loro battaglia contro di me da 15
1: anni.
0: Ma
1: però i governatori del nord, insomma, si sono espressi, ministro.
0: No, ma stiamo parlando, ma con loro parliamo di temi concreti. Parliamo di liste d'attesa in sanità, parliamo di autonomia, di federalismo, non di filosofia. diciamo

0: perché non ci sono mai stati così tanti cantieri aperti in Italia in generale, 256 miliardi di euro, e al nord 100 miliardi. Io sono a Fiumicino e mi scuso con gli ascoltatori se si sente qualche rumore di fondo, perché sto andando a Milano, dove abbiamo miliardi di euro sugli allungamenti della metropolitana da Milano a Monza, 11 fermate, da Milano alla periferia ovest, quartiere Olmi e Baggio, dove sono cresciuto. Quindi più di quello che stiamo facendo è difficile fare. La Lega, poi sono decine di migliaia di iscritti da tutta Italia, sono 545 sindaci. Domenica parleremo di questo, parleremo di buona amministrazione, di sicurezza, perché il governo ha fatto, ma io penso che si possa e si debba fare ancora di più, e penso a portare 10.000 militari nelle strade per strade sicure, che si può fare domani, e penso anche ad alcuni temi di cui certa politica si occupa troppo poco. Ne sentivo una trasmissione su RTL ieri molto interessante mentre tornavo dal ministero, il tema dell'intelligenza artificiale. Solo in Italia, non nei prossimi decenni, ma nei prossimi 3 o 4 anni, sono a rischio 5 milioni di posti di lavoro. E quindi, mentre Stati Uniti e Cina corrono, io penso che occorra riflettere, ragionare, capire ed evitare il disastro, perché se non ce ne occupiamo adesso, noi ai nostri figli lasciamo un mercato del lavoro con molte meno opportunità per tante professioni rispetto a quello di oggi. Questo è un allarme che raccolgo e che lancio. Occorre fermarsi, ragionare, non dico bloccare, ma capire e accompagnare un processo che altrimenti rischia di lasciare il deserto nel mondo del lavoro in Occidente.
1: Ministro, siamo in chiusura, la nuova legge elettorale, vediamo ovviamente come andrà a finire l'iter, mette in campo un premio a chi raggiunge, la coalizione che raggiunge il 42% dei voti, è una soglia molto alta, è chiusa la possibilità, ovviamente di fronte a un programma ben definito di un ingresso di Vannacci e di Futuro Nazionale nella coalizione di centrodestra.
0: Guardi, fate sempre questa domanda su una forza politica che vota costantemente contro il governo di centrodestra, quindi non lo dovete fare a me. Io sono vicepresidente del Consiglio, io vi faccio l'ultimo esempio. Abbiamo approvato un piano casa con 10 miliardi di finanziamenti reali per recuperare 60.000 case popolari oggi vuote e riassegnarle, e fare anche case libere mettendole sul mercato al 30% di meno rispetto al valore medio di oggi. Come ha votato il partito di cui lei mi parlava? Contro. Come puoi votare per mesi, per un anno, contro ogni iniziativa del governo in centrodestra e poi chiedere di farne parte?
1: Sì, lei dice rispetto a parlamentari che sono stati eletti all'interno di una coalizione dalla quale di fatto sono usciti.
0: Sì, ma è come se uno sparasse contro RTL per un anno e poi chiedesse di essere ospitato.
1: Va bene, in tutto ciò quando si vota? A fine legislatura oppure aprile, ottobre, se ne dicono di ogni? Si vota prima.
0: Ci hanno eletto per lavorare per 5 anni e poi ci peseranno su quello che abbiamo fatto di buono in 5 anni. I 5 anni scadono nell'autunno prossimo.
2: 2027,
0: quindi okay. Ripeto, io con 256 miliardi di cantieri aperti, che è il record storico da che esiste l'Italia, diciamo ogni giorno in più per me è un posto di lavoro in più e un cantiere
2: mantenuto.
0: Ultimato in più.
2: Ottimo, grazie davvero al nostro
1: perde
2: ospite.
1: Il volo,
2: perde, esatto, corra.
1: Non vogliamo creare un caso diplomatico.
0: Stanno guardando male.
2: Vada, ministro.
0: Vi abbraccio e vi voglio
2: alla
0: bene.
2: Prossima.
1: Grazie, ministro.
2: A presto.
1: Alla prossima, arrivederci. Buon lavoro. 8:50 minuti, allora scorro nel radiovisione al 36 del digitale terrestre, i vostri messaggi al 378-378-1025 e naturalmente anche sulla social TV.
3: E tra poco si va verso la chiusura di puntata, come sempre lo faremo con il nostro Millennium Meet. Intanto continuate a stare con noi e continuate a scriverci come state facendo al 378-378-1025 qui in Non Stop News.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus.

0: futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
5: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027, Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
13: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: A 8:56 minuti, oggi lo avete sentito? Tanti fronti aperti.
19: Cavalca nel tempo.
20: La più bella musica di sempre.
19: Interagisce con te.
20: La più bella di sempre.
19: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Posso dirlo adesso?
1: Stavi dicendo, no, stavi dicendo.
0: Lancio, oggi
1: sì,
0: non c'è.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo con il gran finale di oggi alle 8:56 minuti.
2: Portata alla ribalta negli anni 80 da Joe Cocker, adesso Lucrezia la ascoltiamo nella versione originale, quella di Mr. Ray Charles.

0: Change My Heart, Ray Charles, meravigliosa, meravigliosa. Siamo quasi alla fine, stiamo per andare in chiusura questa mattina.
1: Siamo in chiusura, allora ci sentiamo lunedì con questa formazione, con Giusy Legrezzi.
0: Naturalmente con Lucrezia Bernardo.
2: Con Enrico Galletti e Lorenzo Dardano.
1: A domani, ciao. Colleghi del weekend, grazie ai nostri registi Ricchi Aristarco, Più Ingegno a Milano, grazie a Indy Ceccarelli a Roma, a Paolo Pacchioni e Giovanni Perria in redazione. Grazie a tutti.
2: Buona giornata.
3: Ciao.
4: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
8: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Sono le 9 in punto anche a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.
11: RTL 102.5, giornale orario.
12: Giovedì 17 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la sospensione del pagamento del bollo auto nell'anno 2027 per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Su questo provvedimento poco fa è intervenuto qui su RTL 102.5 il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, e allora sentiamo le sue parole.
13: Ci stavamo lavorando da tanto tempo e abbiamo trovato finalmente la quadra per il bollo. Ricordo a chi ci ascolta che è un punto di partenza e non un punto di arrivo, nel senso che l'obiettivo è di renderlo stabile negli anni, strutturale, e vedremo se già in questa legge di bilancio riusciremo ad aggiungere risorse per salire anche sopra gli 80 kW di potenza, che comunque già ora coinvolge 13 milioni di automobilisti.
12: Al nord è arrivato il maltempo, violento temporale nelle ultime ore a Como, con diversi smottamenti e frane lungo alcune arterie della viabilità cittadina, problemi e disagi anche per il

0: trasporto ferroviario. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà al centro dell'Italia. Ha tentato di rapire un bambino che stava passeggiando in compagnia della zia a Tor Sapienza, quartiere di Roma. La pronta reazione della donna ha fatto fallire il suo piano. L'uomo è stato poi riconosciuto dal padre del piccolo, lo ha segnalato alla polizia e poi è stato arrestato. Si tratta di un 47enne nigeriano. Ora parliamo di intelligenza artificiale e di robot che sfuggono al controllo umano e si ribellano. Sentiamo Giovanni Perria.
1: L'annuncio di OpenAI è arrivato nel pieno delle crescenti pressioni sulle aziende di intelligenza artificiale per i rischi sulla sicurezza. Abbiamo riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto e preoccupante negli ultimi 6 mesi, ha scritto in un blog la società, assicurando di voler mettere in campo un nuovo sistema di controllo per i futuri test. Tra le anomalie riscontrate, in almeno 2 casi i sistemi avrebbero cercato di celare errori all'utente e avrebbero tentato di tenere comportamenti non allineate alle istruzioni ricevute. In un altro caso, i modelli avrebbero inserito su internet file per poi poterli citare come risposte pertinenti, in sostanza con comportamenti decisamente umani. Solo la scorsa settimana Sam Altman, il numero uno del colosso valutato $1,000 miliardi, aveva annunciato lo slittamento della quotazione in borsa al 2027 per lavorare alla sicurezza, pronto anche ad appoggiare la richiesta del suo principale concorrente, Anthropic, di rallentare il ritmo di sviluppo dei modelli.
0: Prima di chiudere diamo uno sguardo all'apertura della borsa di Milano, dato che ci arriva in questo istante con il FTSE MIB, il primo di giornata che rialzo a più 0,43%. È tutto, ora meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì instabile inizialmente al nord per il passaggio di una perturbazione che porterà fenomeni diffusi e localmente anche di forte intensità. Fenomeni che nella seconda parte del giorno interesseranno la Toscana e parte del Medio Adriatico, sole prevalente invece altrove. Le temperature massime saranno in calo al nord Italia. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete. Sulla 9 Lainate Chiasso, un incidente tra 4 auto causa 5 km di coda tra il bivio per la 36 Pedemontane Origio in direzione Lainate. 2 le corsie al transito e traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. Entrambi i tratti si percorrono in 30 minuti. E chiusa sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza e code per traffico tra Fiera Milano e il bivio per la 4 Torino Trieste verso Milano. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo traffico è congestionato con 4 km di coda tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est di Roma verso il centro città. Ed è tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Grazie Cristina, adesso arriva la famiglia, buona giornata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: RTL 102.5. Eila!
7: Weila! No!
6: Anche di giovedì, soprattutto di giovedì, come sempre, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, la famiglia Giù al Nord, RTL 102.5. Buongiorno amici.
7: Buongiorno.
6: Buon 17
7: Buongiorno.
6: Settembre.
7: Buongiorno!
6: Oggi mi sa che mi tocca lavorare, cioè, mi va di fare la sigla stamattina.
7: Pensa a te, cosa ci è successo?
6: Lo so, ogni tanto una
7: miracolo.
6: Potta. Dai, andiamo, vai.
7: Hey!
6: Come on! Luca, Sara, Jenny e la Julie.
8: Yeah!
6: Pam, pam, pam.
7: Grazie che ci hai ricordato come fa la sigla originale, ma lo hai fatto per loro, non per noi ovviamente.
6: Sì, allora adesso ci dovremo riorganizzare nel programma, così allora vi anticipiamo fra poco quando rimettiamo la sigla, così voi da bravi prendete il telefono, registrate il vocale dicendo i nostri nomi sulla sigla, va bene?
7: Allora, sarà troppo complicato?
8: L'ultima volta che ho sentito da bravi credo che avessi parlato con mia nonna, era circa 25 anni
7: cosa
8: fa.
7: Cosa stai
6: infatti,
7: insinuando?
6: Scusa, io sto parlando a te Viscardi, certo. Non è che d'altronde mi adeguo. Va.
8: Allora, da bravi, sì. Fatti la sigla bravi, del nostro programma.
6: Da bravi, vengo lì questa mattina.
7: Iniziamo,
6: che già,
7: iniziamo così amici, d'altronde.
6: Mi sono messa le scarpe con il tacco abbastanza alto, quindi.
8: Che bello.
6: Vedi, Jenny è sempre organizzata per quello, anche un po' a spillo. Allora, in regia, Ricky Aristarco, Pio Ingegno e poi ci siete voi amici. Noi siamo il disagio, diciamo,
7: certo,
6: da questa
7: come
6: parte.
7: Sempre.
6: E poi voi invece cosa rappresentate stamattina? Cosa portate stamattina?
7: 378-378-1025. Speriamo la colazione come l'altro giorno, sì, no? Vabbè, beh, dico, Andrew, se capita, cioè,
9: no,
7: senso,
9: no, sta scherzando. Passa al forno almeno una volta, due volte al mese.
7: Ecco, passa al forno adesso, sì, forse sì, no, però.
6: Allora, devo dire davvero che voi siete i migliori, perché stamattina il primo messaggio che ho letto è: buongiorno family, vi amo a prescindere.
7: Ma prescindere
10: la nostra Verusca di Pistoia.
6: Esatto, però a prescindere mi ha fatto molto
7: da
6: ridere.
7: Che?
6: Sì, sì.

0: Cesare Cremonini con Poetica, come la famiglia giù al nord, d'altronde noi siamo sempre poetici, no?
1: Sì, noi la poesia la ammazziamo, la distruggiamo. Chi è?
2: Buongiorno famiglia.
0: Gianna.
2: Io siccome sto a Firenze, verso mezzogiorno vi posso portare 5 panini con la forchetta.
0: No. Bada, ti aspettiamo.
3: Allora, 4 nel caso.
0: Sì, l'altro col 6, tanto.
1: No, no, okay. No, come qua, 5. Tanto qualcuno lo mangia, non ti preoccupare. Beh, che qui in radio.
0: Ma infatti, cioè, è già a esubero, diciamo, no? Perché ci si avvicina al pranzo. Allora, amici, buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno. Cosa mi fa ridere quando lo dici così, con quest'area di fiducia nel mondo. Buongiorno, buongiorno.
0: Beh, ma io mi fido degli ascoltatori.
1: Certo, cioè, è di noi che non ti fidi.
0: Dunque, stamattina chiacchieravamo anche sulla social TV di lavoro e amicizia. Perché,
1: sì,
0: cioè, quanti possono dire di lavorare con persone che poi sono anche amiche?
3: Io!
1: Bene, io non me la sento di alzare la mano in questo momento. Voi, Jay?
4: Ma qualche amico qui ce l'ho.
0: Oh, vedi?
1: Tu, allora, Sara?
0: Io non rispondo, passo avanti, mi dissocio e magari la giriamo agli ascoltatori questa domanda.
1: Tra pochissimo.
0: Beh.

0: Paradise, Coldplay, RTL 1025, 9:23 di questo giovedì 17 settembre, chiacchierando di lavoro e di amicizia, sì. Un abbraccio a tutti i lavoratori all'ascolto, gli altri sì che lavorano, ragazzi, cioè non è che...
1: Sì, certo, assolutamente. E poi abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora, no? Perché stiamo cercando di capire se effettivamente noi e voi abbiamo degli amici sul posto di lavoro. Sì. E Massimo ci scrive: sul lavoro solo conoscenti.
0: Ecco, c'è da aggiungere una cosa importante, che i dati ci dicono che è determinante avere un'amicizia, certo, o più amicizie sul posto di lavoro, perché c'è maggiore rendita, maggiore, sì, resa sul lavoro, e in più c'è gente, addirittura tantissimi, disposti a rinunciare all'aumento di stipendio.
2: Sì, certo. Anche a me, guardate, cioè, l'hanno proposto nei giorni scorsi, ho detto no,
1: cioè,
2: assolutamente
1: o a tutti e quattro o a nessuno, niente. Bravo, sì, Luca, sì, così, sì, si fa,
3: esatto. Sì, certo. Ma era questo l'argomento, la domanda?
0: Sì, beh, se vuoi. Cioè, se avete degli amici sul posto di lavoro con cui magari vi frequentate anche fuori, no?
3: Allora scriveteci, signore, al 378 378 1025. Siamo tutte orecchie.
0: Brava, Jay, mi piace così, institutional. Scusa, Luca, ma quindi tu vieni pagato per lavorare qua?
2: Ma no, ci mancherebbe.
4: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
16: Ciao Alex.
15: Kimi, ma sono io su questo poster?
16: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
15: Per vederci le partite insieme.
16: Magari, però non ho ancora il wifi.
15: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
16: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
15: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
17: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
18: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
21: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: RTL 105 Jennifer ti ha telefonato Mick per la proposta.
1: Non mi ha ancora chiamato, sarà ancora in Sicilia, credo.
0: No? Sì. No, ieri non gli hai fatto la proposta di matrimonio.
1: Non ha colto.
2: Che vorresti da fare.
0: Sposare. Il leader del Rolling Stones.
1: Tu sei sposato con una bella ballerina giovane.
3: Sì, ti do questa notizia, anche tu sei sposata. No, perché magari
2: però
3: sei ogni tanto ti passa di mente e ci sta.
0: Allora, amici sul posto di lavoro, sentiamo vocale.
4: Io ho tre grandi amici sul luogo di lavoro. Straccio, scopa e spazzettone.
0: Benissimo. E non c'ha problemi.
3: Della serie cinismo ci appartiene.
0: Beh, allora, in tanti non è che proprio l'entusiasmo rispetto al discorso dell'amicizia sul posto di lavoro.
2: Ma io so solo che Jennifer ha detto: io qui ho almeno un paio di amici.
3: Sì, vuol dire che non ci guardava in faccia.
2: Non ci guardava in faccia, e comunque almeno uno di noi sarebbe escluso. Quindi,
0: ma chi l'ha detto?
2: Voi.
0: Allora, poi vi dico: scusate, c'è anche una cronologia nel
3: prego,
0: diventare.
3: Prego, cara.
0: No, non c'ho tempo adesso.
3: Ah,
0: ve lo dico dopo. Quanto tempo ci vuole per diventare amici?
3: Va bene, rimaniamo qui solo per questo.
0: Sì.

0: rimettiamola, la rivoglio.
1: Penso a loro, al Maneskin, e penso a X Factor, che c'è stasera a proposito, no?
2: Esatto,
0: le audition, e tra l'altro loro evidentemente, insomma, hanno avuto grande fortuna, oltre che un grande palco con X Factor.
1: E noi siamo la radio ufficiale, ovviamente.
2: E oggi pomeriggio in The Flight uno dei giudici che sarà nostro ospite.
0: Esatto.
1: Non ci dici chi?
2: No.
1: Secret.
2: Dovete sintonizzarvi alle 15.
0: No, perché non lo sanno, gli arrivano le mail.
1: Immaginavo.
0: RTL 105, la famiglia giù al nord, 9:43, vocale, dai.
3: Buongiorno famiglia, RTL 102.5 anche mia. Io dopo 11 e 10 anni sono ancora legato da una forte amicizia con due ex colleghe con cui ho lavorato solo un anno. Altre persone con cui ho lavorato più anni invece sono sparite, nel senso che l'amicizia, diciamo, che dura indipendentemente da dove nasce. Se ha delle basi solide va avanti, se no finisce nel momento in cui si finisce di frequentare una persona.
1: Posso dire troppo profondo?
0: Ma no, perché no?
1: No,
0: ma
1: dico, adesso te lo spiego, qui sta male, cioè no. Qui sta male,
2: ma
1: in mezzo,
2: no,
1: a noi.
2: Te lo spiego,
1: capito?
2: Te lo
0: non
2: spiego.
0: È vero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia, a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: manutenzione.
1: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
2: Pharmaca International.
3: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
4: Le storie sono vere.
5: La storia è appena cominciata.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo.
7: Vedrai che andrà tutto bene.
4: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Andiamo.
8: La sua curiosità è soddisfatta?
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: 99, Puma, microtasso.
10: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Vedi l'amicizia. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, RTL 102.5. Scusate, in amicizia salutiamo nuovi ascoltatori del bar Omar di Cavallino in provincia di Lecce.
1: Oh, buongiorno a voi, bentrovati.
2: Il marchettino.
0: No, no. Ci seguono da poco con la radiovisione, che siamo nei bar e ci sta. Adesso, amici, per voi la notizia inutile di Jennifer Pressman.
3: Buongiorno. L'attore americano Matthew McConaughey ha confessato che dopo vari appuntamenti e cene con tantissime bellissime donne e il suo amore attuale, ovvero la moglie Camila Alves, l'unica donna che ha veramente desiderato lui, sia come compagno di vita che come compagna da letto. Ha detto che quando ha smesso di cercare la donna perfetta è arrivata lei, ora moglie e migliore amica dopo ben 20 anni.
0: Bene, vedi, quindi si linka quello che dicevamo sull'amicizia.
3: Ha sposato sua migliore amica, che è una bella cosa questo, è un buon consiglio.
2: Ma riesce. Dipende dai punti di vista, voglio dire.
0: Mamma mia, insomma, che sei imbruttita.
2: Dipende
0: proprio
2: dai punti di vista, migliore amica.
0: Brava Jay, grazie, grazie. Adesso tutti i migliori amici si sposeranno, questa è la promessa che facciamo noi da RTL. Dai, musica.

0: Jay-Z, RTL 102.5. Allora, dicono che hai degli amici Viscardi, tu te li potresti anche sposare, Claude Gemini.
1: Allora, sì, io sai che io parlo in macchina solo con l'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: È bellissimo.
0: No, non mi stupisce, non mi stupisce. Allora, amici, fra poco, dopo le news, sì, rimettiamo la sigla della famiglia giù al nord. La lasciamo, tra virgolette, pulita, così voi prendete il cellulare, registrate un vocalino e ce lo mandate con i nostri nomi: Luca, Sara, Jenny e Giulie.
2: 378-378-1025.
3: Un po' complicato,
1: hai
3: ma
1: capito?
3: Secondo me ce la possiamo fare.
0: Mo' complicato.
2: Anche a Prascorsano, provincia di Torino, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buongiorno da Paolo Pacchioni. È giovedì 17 settembre. La Premier Giorgia Meloni questa mattina è di nuovo intervenuta sui social per affermare che il taglio del pagamento del bollo auto, per ora previsto solo per il 2027, è pensato per diventare una misura definitiva. Ma sentiamo cosa prevede il provvedimento del governo e chi ne potrà usufruire. Giovanni Perria.
6: Secondo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la tassa più odiata dagli italiani e sarà eliminata per tutte le moto e per le auto fino a 80 kW, che corrispondono a circa 109 cavalli vapore. Una sola vettura per contribuente. In caso di più intestazioni sarà eliminata la tassa per quella di cilindrata minore. Secondo la stima del governo, dunque, dovrebbe essere cancellato il bollo per circa 1 milione di moto e 13,2 milioni di vetture, il 70% del totale, considerando i potenziali aventi diritto e non il parco macchine. Il costo dell'operazione si aggirerà intorno ai 2,3 miliardi di euro, che saranno recuperati dai fondi del PNRR non utilizzati e dunque girati alle regioni. Lo stop scatterà il 1 gennaio e varrà per tutto il 2027 e sarà reso strutturale con una successiva legge di bilancio, almeno nelle intenzioni di Palazzo Chigi.
5: Questa mattina presto a Milano un tir ha sfondato il guardrail all'altezza della rotatoria di Cascina Merlata sopra l'autostrada A4 ed è rimasto sospeso nel vuoto a un'altezza di circa 5 metri. Le operazioni piuttosto complesse hanno impegnato i vigili del fuoco con 4 mezzi. Alla fine illeso l'autista, che è stato tratto in salvo. Sentiamo adesso come procede la giornata in Borsa Milano e allora ci colleghiamo con Piazza Affari. Questa mattina c'è Marco Favalli, buongiorno.
7: Buongiorno, apertura in positivo questa mattina per tutti i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,50% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,80%. Tra le blue chip le migliori al momento sono Moncler, più 3%, e Brunello Cucinelli, più 2,50%. In fondo al listino troviamo invece STMicro, meno 1,40%, e Inuit, meno 0,60%. Stabile lo spread BTP Bund a 86 punti, mentre è in lieve calo il petrolio, ora a 104 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Grazie, siamo al calcio. Dopo il brutto esordio del Milan, battuto 2-0 dal Benfica e fischiato dal pubblico di San Siro, stasera in Europa League ci sarà il debutto della Juventus. I bianconeri ospiteranno a Torino gli olandesi del NEC, fischio d'inizio alle 21. Aggiornamenti sulla partita nel corso del nostro speciale Noi Dire Europa League. E adesso è il momento di collegarci con Autostrade per l'Italia.
4: Via Radio.
2: Grazie Paolo e una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa sulla rete per il tamponamento tra un camion e un'auto sulla 4 Milano-Brescia. Si segnalano 5 km di coda tra Trezzo e Agrate verso Milano. Si viaggia su 2 corsie. E l'incidente è risolto sulla 1 direttissima. Rimangono 4 km di coda tra Firenzuola e il bivio con la panoramica verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. E circolazione intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, chiusa sulla 8 Milano-Varese l'uscita di Cascina Merlata per chi proviene da Varese per un incidente fuori competenza, e code per traffico tra lo svincolo per Arese, Lainate Arese, e il bivio per la 4 Torino-Trieste verso Milano. E queste sono le principali notizie di traffico, è tutto, buon viaggio.
5: Grazie Cristina, non abbiamo altre segnalazioni, tra poco di nuovo la famiglia.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Dai, dai, applausi. Dai, ci risiamo, applausi così, a prescindere, anche questi così. Grazie Enrico, grazie, un parte dello stipendio va a te, buongiorno. La famiglia
3: adesso però basta, cioè, voglio dire.
0: No, per lo stipendio. La famiglia giù al nord, ci siamo noi, ridico i nomi: Giulia, Jay, Luca e Sara. E adesso vediamo cosa fate voi con la sigla. Dovete ricantarla sopra, pronti con il vocale a registrare il vostro vocale? Dai, andiamo.
8: Sul finale andrebbero i nostri nomi.
0: Sì, sì, sì, dentro proprio, dentro, dove c'è lo spazio vuoto, Luca. Allora, non è che devo ridire tutto, mo.
8: Sei sicuro? L'hai detto scordinati prima.
1: Non hanno capito neanche loro come fare, però fa niente.
8: Vuoi spiegarcelo tu, Luca?
1: Oh, tutto a posto.
8: Sei sicuro?
1: Sì.
0: Va bene, adesso aspettiamo copiosi i vostri numeri, Jay, dove?
2: 378-378-1025.
8: Mi stavi mettendo in difficoltà.
0: No, invece
8: ogni tanto mi viene il dubbio.
0: Sul pezzo.

0: altro.
1: Abbracciami.
2: Oh, e abbracciamoci un pochino, dai. Vuole?
0: Beh, dammi lontana, va.
1: Annaggia, succederà prima o poi.
3: L'amore, non lo so. L'amore trio. Il titolo di questo programma è La famiglia giù al nord, tra parentesi, l'amore trionfa.
2: Oh, scusa, sì. Ma il detto, Moe, i proverbi di ieri, era anche parenti serpenti, per certo. Cui ci sta, dai.
0: Esatto.
2: Giorgia, RTL 102.5.
0: Allora, noi siamo fermi, immobili, perché certo. Tu prima ci hai promesso, diciamo, un dato fondamentale, ovvero quanti minuti, quante ore, insomma, quanto tempo dobbiamo trascorrere con una persona
3: al lavoro,
0: ma non no, solo, no, no, no, in generale. Per far sì che questa diventi una nostra amica, un nostro
2: amico. Allora, il passaggio è di diverso tipo, con diversi step. Diciamo che stringendo 200 ore di assidua frequentazione fanno di te un caro amico. Ecco.
0: Assidua frequentazione in che sì, senso?
4: Buongiorno a tutti. Come si dice, amici amici. Di Maruballa bici.
2: Ecco, esatto. Succede. Ma tanto io non vado in bicicletta, quindi a me la potete anche.
0: Come mai Sara non va in bicicletta?
2: Non so andare in bicicletta.
0: Ah. Va bene.
2: Allora, il tema è che comunque è sempre più difficile quando si diventa adulti.
0: Certo, c'è meno tempo a disposizione.
2: Però,
0: anche.
2: Sì, è complicato.
3: Però concentratevi un attimo, pensate quante persone nella vostra vita avete frequentato per 200 ore.
2: Ecco, con te purtroppo
0: voi, purtroppo voi.
2: Con te di più. Cante.

0: there's no going back.
1: Oh, brava Jay, perché è l'unica al mondo, soprattutto fra noi, che ha capito cosa dice alla fine Katy Perry.
2: There's no going back.
3: Oh, non si torna più indietro.
1: No, esatto. RTL 102.5. Allora, salutiamo intanto, scusate, perché sono arrivati molti vocali anche lunghi. Non li mettiamo perché non abbiamo il tempo per metterli. Sono anche delicati. Un bacio a Raffaele. Dico solo questo, che ha mandato un messaggio commosso. Grazie, grazie per essere dei nostri. È vero che è difficile fare amicizia in età adulta, dicevamo prima, perché il tempo stringe, non si è, abbiamo cose da fare, ma io vi faccio una domanda, cioè qual è la prima cosa che voi avete fatto nella vita che vi ha fatto sentire adulti, cioè grandi di età?
3: Cosa raccontabile, immagino,
1: sì,
3: no?
1: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè, si può anche dire fare l'amore, non c'è di male, eh.
1: No. Vabbè, okay. ma non credo volesse dire quello, perché gli scardi ancora non...
2: Ancora vergine.
3: È per quello che mi sento un ragazzino.
2: È per questo che è sempre vestito di bianco, certo. Perché è puro, capito?
1: Certo, brave. Certo. Va bene, fate voi, insomma.
2: Ancora il numero, 378-378-100. 25.
3: Adesso vengo a asciugare il sudore, Jennifer, stai tranquilla.
4: Qualcosina è già arrivato, sì. Tra poco leggiamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
9: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
8: San Carlo Veggie Good.
10: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Tutto.
17: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
16: Tutto.
17: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Da
0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
21: Kia. Movement that inspires.

0: Bentornati alle 105 con noi, con la famiglia giù al nord, anche The Weeknd. Io quando ascolto The Weeknd penso subito a 50 sfumature di grigio.
1: Ah sì, però non inerente a questo pezzo.
0: No, in generale, proprio lui, The Weeknd.
2: Piove, pensa a 50 sfumature di grigio, cioè va al supermercato, vede il pacchetto pensa a 50 sfumature di grigio.
0: Va bene, cose da adulti appunto, senti.
3: Buongiorno famiglia, tra le tante cose che ho fatto mi facevano sentire più grande è stato diventare papà quando avevo 23 anni e lì mi sono sentito più grande della mia età.
1: Vabbè, 23 anni sei piccolino,
0: giovane. Sì. Ancora, cose che mi hanno fatto sentire adulto: aprire la partita IVA, ci scrivono,
1: credo.
0: E perdere i capelli. Forse la seconda è stata la conseguenza della prima, dico.
1: Probabilmente. E poi una cosa che mi fa sempre molto ridere, scrive Salvatore: ragazzi, la prima volta che mi hanno dato del lei.
0: Ah, sì.
1: Però quella ti fa, oltre che adulto, è proprio quando dici qui stiamo invecchiando, Anche se non ho mai capito perché a me danno del lei da quando ho 18 anni. Quindi delle volte c'è un po' di
2: normale. Date una spiegazione.
1: Effettivamente. Sì, potrebbe essere anche
0: l'anzianitudine inside.

0: una cooperativa praticamente. Clean Bandit, Sean Paul, Emery, Rockabye, qualcun altro
1: e
0: da
1: noi
0: aggiungere?
1: Il nostro featuring sulla social TV, perché sì, quello non manca sì, mai
0: purtroppo, direi. RTL 102.5, prima anche il nuovo DJ Axe, Vita sì, Morte e Miracoli. Tra l'altro, siccome lui adesso si è buttato nella musica country,
1: io ormai da un po',
0: oggi è la giornata mondiale della musica country.
2: Ma posso oh, dare un bel yahoo?
1: Però certo ci Jay, vuole, ci sta, è il momento delle giornate internazionali, quindi
0: se vuoi sì, con assolutamente tanto di speroni anche per la musica country. Questa è bella perché oggi è la giornata de il tempo è scaduto.
1: Benissimo. Cioè,
3: da mo.
0: No, fate pace con qualcuno, riavvicinatevi a qualcuno e cercate quindi di risolvere senza orgoglio. Questo è che ha a che fare anche col mondo dell'amicizia di cui parlavamo.
1: Certo. Pensate anche sul posto di lavoro, no?
3: Se sono due settimane che non parlate con vostra moglie, dai, cioè tornate a farlo.
0: Due?
3: Su.
0: Due settimane.
3: Ma no, perché non si sta due settimane senza parlare con... Ma, no?
0: Allora, che no, bella Luca, vita che hai, Visca.
3: No,
0: veramente,
3: non è la mia! Ah.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Gli Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso!

0: i Beautier Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beautier Pro più vicino a te su pharmaca.com.
1: Protoplasmina di Pharmaca International.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Male. Ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Harry Styles, American Girls, RTL 102.5, giustamente 10.50, scusate, dopo questo pezzo abbiamo la notizia inutile di Jennifer Pressman.
1: Buongiorno, oggi inizia la mia festa preferita,
0: eccoci,
1: la 100ª edizione della festa di San Gennaro di New York. 11 giorni di buon cibo, musica, giochi e tradizioni. Quest'anno l'evento includerà una messa onorando San Gennaro, ci sarà una serata dedicata all'opera lirica, una grande processione e tanto altro. E tutto si svolge come ogni anno nel famoso quartiere di Manhattan, Little Italy. Questa rincorrenza risale al 1900.
2: Rinco è l'inizio di un'altra cosa.
1: Rinco risale al 1926. Inizialmente come una festa di mezza giornata organizzata dai immigrati napoletani che sono venuti a New York, e ci sarà da mangiare calamari fritti, salsiccia, peperoni e rice balls, palle di riso
2: sono tipicamente napoletane.
0: Scusa, cioè, come palle di riso? Si chiamano arancini, non palle di riso.
1: Allora li chiamo rice balls.
2: Però io voglio segnalarvi che la prossima settimana invece ci sarà quella vera di Festa di San Gennaro e noi saremo la radio ufficiale.
1: Che bello!
0: E ci mangiamo le palle di riso anche noi?
2: No, perché,
1: rice balls
2: ma quando
1: per
2: mai?
1: Tutti.
2: Ma quando mai?
0: Ma come fanno a inventarli?
2: Io devo andare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, ragazzi, la Jennifer ha sempre ragione. A Napoli non si chiamano arancini, ma si chiamano palle di riso. Le palle di riso sono una cosa e gli arancini sono un'altra. Vi consiglio di mangiarli a Napoli, le famose palle di riso. Un abbraccio a tutti e forza Inter!
3: Così a caso, ma perché rovinare un vocale?
4: Mi piace questo. Sì, forza Inter, poi napoletano.
3: Comunque, Jay, c'è qualcosa che non va, le tue notizie non possono diventare utili. Cioè,
5: è vero,
3: dobbiamo un attimo rivedere la questione.
4: Sì, perché anche da tanti messaggi che sono arrivati abbiamo imparato una cosa, grazie a Jennifer.
3: È vero, vabbè. Grazie, mai più, Jay, basta adesso.

0: Battiato Millennium Hit della famiglia Giù al Nord, RTL 102.5, qui una fraccata di messaggi.
1: Sì.
0: Scusate, a me piaceva molto quello di Maria Anna che dice gli arancini si chiamano palle di riso, ha ragione Jennifer. Così per toglierci dall'imbarazzo tra Ine e Ino.
1: Torna il dubbio amletico, Jay, il tuo preferito in assoluto.
2: Ecco, sì. Arancini o arancini?
1: Basta,
2: chiamateli. Catania o Palermo? Ecco.
1: Chiamiamoli come vogliamo. Basta.
0: Andiamo via e godiamoci questo momento senza Luca Viscardi.
1: Esatto.
0: Che è andato via prima.
1: Sentite il silenzio, la tranquillità.
0: La pace. Grazie Ricky, grazie Pio.
2: Bacioni
0: a
2: tutti.
1: Ciao family, a domani.
3: Ciao. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
3: Scusate. Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Buongiorno anche a Villa Castelli, provincia di Brindisi. Sono le 11.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È giovedì 17 settembre, buona giornata da Paolo Pacchioni. C'è un nuovo aumento del prezzo dei carburanti. Stamattina il diesel in autostrada è arrivato a 2,43 euro al litro. In compenso, chi ha un'auto con una potenza inferiore agli 80 kW nel 2027 potrà non pagare il bollo. La Premier, Giorgia Meloni, sottolinea poi che c'è l'intenzione di estendere il provvedimento anche negli anni futuri. Sentiamola.
9: È una misura che non vale solo per il 2027. C'è scritto perché per la copertura dei prossimi anni ci serve la legge di bilancio e quindi lo faremo con la legge di bilancio. Ma la misura noi la consideriamo strutturale.
8: Una busta contenente un proiettile è stata recapitata presso il Ministero dell'Istruzione a Roma. Nel plico c'erano anche minacce al ministro Giuseppe Valditara. Sul caso è stata presentata una denuncia. L'Unione Europea ha varato un protocollo per tutelare i minori. Sotto i 13 anni saranno vietati i social. Sentiamo Giovanni Perria.
10: Il progetto è contenuto nel Kids Act, presentato oggi a Strasburgo dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e prevede il divieto di accesso ai social fino ai 13 anni. Tra i 13 e i 15 anni il controllo parentale, consentendo ai genitori di creare mini account a cui i bambini potranno accedere tramite i loro tutori. Mini account che dovranno essere progettati con misure di sicurezza come la possibilità di bloccare alcuni contatti e limitazione al tempo di utilizzo dello schermo fino a un'ora al giorno. Solo dai 15 anni i ragazzi avranno la possibilità di creare utenze in autonomia. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno infatti i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono sicuri e adeguati all'età.
8: Al nord è arrivato il maltempo, disagi a Como, allagamenti in Versilia. Sentiamo Mario Vai.
11: Il volto dell'Italia cambia nelle prossime ore. Una perturbazione atlantica lunga dalla Liguria al nord Europa sta attraversando il centro-nord. È aria fresca e umida che porta con sé piogge insistenti, temporali e un crollo delle temperature di 5 gradi al settentrione. Oggi il fronte più intenso sul Triveneto, Lombardia, Liguria e Alta Toscana. Il sud resta ancora sotto un sole estivo, fino a 30 gradi. Domani venerdì l'instabilità conquista tutta l'Italia, scivolando verso Campania e Sicilia. Weekend a due facce, asciutto al nord, ancora rovesce al centro-sud. Da domenica il miglioramento, in attesa di capire se la prossima settimana porterà il freddo da est o un nuovo abbraccio di alta pressione.
8: È il momento degli aggiornamenti sul traffico in autostrada.
7: Via Radio.
12: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante è sulla 8 Milano-Varese. Per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina-Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. La riapertura è prevista tra circa un'ora. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo ora sul tratto abruzzese della 14 Bologna-Taranto. Tra Pescara Sud ed Ortona, per chi è diretto verso Bari, un chilometro di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 15 minuti. In Lombardia ora sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia, coda per un camion in avaria ora rimosso e traffico su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Giovedì 17 settembre, sono le 11.04 e comincia ufficialmente Viva l'Italia! Cantiamolo insieme, Carolina, Jessica! Viva l'Italia, viva l'Italia, viva l'Italia! Come va? Come va? Jessica Brugali, come
2: buongiorno, ma buongiorno a tutti, buon giovedì 17 settembre a tutti quanti, buongiorno Paola Di Benedetto, bene, bene.
1: Buongiorno a te, buongiorno Carolina Rossi Pettinelli, come va a Roma?
14: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, buongiorno Italia, mi piacerebbe fare con voi un momento di radio verità, perché uno ci vede sempre qui sgargianti, pettinatini, ma in realtà c'è una cosa che si chiama traffico, che disturba il 99,9% degli italiani e voi siete due povere vittime di
1: questa. Sì, peraltro
14: cosa.
1: Arriviamo dalle stesse zone, dalle zone di Bergamo, e quindi vabbè, questa mattina causa pioggia, non so se a Roma anche ha piovuto questa notte,
14: un caldo ancora,
1: qui al nord questa notte ha fatto dei bei temporali,
2: esattamente, sì, poi non sappiamo se è questo il motivo del traffico, però vabbè, dai, l'importante è che siamo qui, ci siamo pronte
1: per i nostri ascoltatori, per i nostri Very Normal People, insieme fino alle ore 13. Vabbè, siamo anche particolarmente contenti visto che hanno abolito il bollo auto
2: le auto medie, sì. Non tutte le auto,
1: no,
2: però
1: non tutte, però dai, una bella buona gioia ogni tanto.
14: E per caso regalano anche le patenti adesso, oltre a questa cosa del bollo? Non c'è niente su questo?
1: Perché scusa, ti serve la patente? Non hai la patente?
14: Ho quello piccolino, cioè il patentino, quello piccolo.
1: Ma veramente, Carolina, scopriamo questa cosa in diretta su RTL
14: 102.5. E comunque non le regalano, mi dite? Confermato che questa
1: non
14: niente.
1: Credo che sia, resti giustamente illegale.
14: Ah, no, vabbè, io speravo che magari, non lo so, qualcuno si era messo una mano sul cuore per gli over 30 senza patente, niente. Vabbè, ok.
1: Vabbè, però in mezzo a tante, sai, brutte notizie, una gioia ogni tanto, che ovviamente non ci riguarda, perché io continuerò a pagarlo.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: queste due ore insieme di Viva l'Italia su RTL 102.5 ancora.
1: Ci avete fatto caso? Ogni giorno una melodia diversa comunque. Ringraziamo il nostro amico perché noi apprezziamo. Grazie.
2: Guardate, io senza il consenso delle mie colleghe lancerò poi un contest che la sigla più bella passerà una giornata intera con Jessica e Paola tutto il giorno.
1: E perché Carolina? Tutto. No, scusami.
2: Perché sono io Jessica. Sono a Roma. Al nord Italia questo contest.
0: Comunque direi che per ora queste sigle insomma siano meravigliose. Ringraziamo chi ogni giorno ce le manda. Amiche, di cosa volete parlare oggi?
1: Di cosa vogliamo parlare? Ma vogliamo parlare dei sogni, dei lavori che sognavamo da piccoli?
0: Ci siamo svegliate nostalgiche stamattina.
1: Un pochino, sì, io e Carolina siamo un pochino nostalgiche.
2: Jessica pensava a quelle giovani menti che varcano il cancello della scuola, chi diventeranno, cosa faranno, cosa sognano. E effettivamente non proprio tutti sono riusciti a esaudire i propri sogni, altri invece sì, per cui ne parleremo tra poco. Intanto c'è Ligabue, qualcosa per te.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Dracula su RTL 102.5, le 11.21 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica, i nostri ascoltatori. E a proposito di sogni, sogni di infanzia, se vogliamo dirvi così, ricordiamo che questa sera ci sarà la seconda puntata di Audition X Factor. Infatti oggi Francesco Gabbani sarà nei nostri studi a raccontarci. Esatto.
1: Perché voi avete mai sognato nella vita, magari non lo so, con la spazzola? Io qui in studio sto con il telecomando e il condizionatore di fare i cantanti davanti allo specchio.
0: Ho voglia. Io se
2: le nostre docce potessero parlare.
1: Jess, cantaci qualcosa.
0: Assolutamente
1: forza.
0: No, mai, non mi convincerai mai.
1: Per te
2: ci
1: sono
2: due coccodrilli ed un orango.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
10: Pharmaca International.
11: Le storie sono vere.
12: La storia è appena cominciata.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo.
14: Vedrai che andrà tutto bene.
11: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Andiamo.
15: La sua curiosità è soddisfatta?
13: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: strano per
1: il romanticismo di Tananai sulla vostra RTL 102.5. Questa è Veleno, sono le 11.31 in Viva l'Italia. Paola, Jessica, Carolina e quei sogni che avevamo da piccoli, anche quei mestieri che desideravamo. Per esempio, quante volte nella classe, Paola, Jessica, avete sentito dire: io voglio fare il veterinario.
2: Questo è uno dei must proprio.
3: Oppure, era il mio comunque.
2: Sì, tu comunque sei rimasta una grandissima amante degli animali in generale.
3: Poco studiosa, ma amante degli animali.
2: Vabbè,
3: sì.
2: Quello che conta. Oppure io voglio fare l'astronauta.
1: L'astronauta. Lo vedo già più lontano, però la dottoressa Jess invece con i cani giganti ce
3: vero,
1: la
3: mi ci vedi? Ma sono sempre a tempo comunque.
2: Ci scrivono al 378-378-1025. Quando ero ragazzina, intorno ai 15 anni, c'era la serie Saranno famosi. Ma ve la ricordate Saranno famosi?
1: Ragazzi, certo, io comprai delle punte, avete presente le scarpe quelle da ballerina classica? Senza aver mai fatto danza classica.
2: Che facevi?
1: Non riuscivo a stare su, mi attaccavo ai mobili di casa. Niente, sembrava un ippopotamo di fantasia.
2: E ci scrive: sogniamo di essere una ballerina brava come i protagonisti. It's raining men.

0: Dancing, Jason Derulo, questa è Viva l'Italia su RTL 102.5. Parliamo dei vostri sogni, dei nostri sogni che avevamo da piccoli, se poi si sono realizzati o se poi avete invece intrapreso carriere e vite diverse. Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, belle gnocche.
2: Buongiorno.
1: Da piccolo ho sempre sognato di fare due cose. Il carabiniere o il camionista.
2: E com'è andata?
1: E faccio il camionista.
2: Vedi,
1: è un lavoro che mi piace, dove conosco tantissima gente.
2: Bello.
1: E soprattutto solo mi faccio gli affari miei.
2: Che bello. E ascolta tanta radio, tra l'altro, perché sono tra i nostri migliori ascoltatori.
0: Salutiamoli, vedete, infatti. Ciao.
2: Ciao a tutti. La cosa che in realtà mi imperplime è che molto spesso si pensa che certi lavori siano più desiderati di altri. Invece i sogni sono molto personali.
0: Certo.
2: Ognuno
0: certo.
2: dice magari voglio fare quel lavoro con un pochino più insolito, poi ci riesce ed è meglio anche del cantante e del ballerino.
3: È vero. Salutiamo anche Miki che ci scrive da piccola: sognavo di fare la maestra, ho studiato per diventare assistente d'infanzia, poi sono finita a fare l'OS con gli anziani, oggi a 51 anni ho preso il diploma di maturità.
0: Brava.
3: Insomma, vedi, non è mai troppo tardi, ci insegna questo Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su RTL 102.5, le 11.43 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina, Jessica e voi, cari ascoltatori. Allora, un altro lavoro gettonatissimo, il lavoro dei sogni, è il calciatore, dal grande classico.
1: Sempre, per gli uomini sempre, sì, di sì, una volta e anche di oggi.
2: Vero, poi però peccato perché si sono rotti il crociato. Tutti. E quindi non è andata, crociato, poi ho sentito anche la spalla e uno
1: il menisco.
2: E io gli ho risposto, scusa, ma non fai il tennista, che ci facevi col gomito, dovevi giocare a calcio comunque.
0: Ma questi sono i racconti di tutti i tuoi date?
2: Ah no, più di uno, guarda, veramente. E poi dicono, no, però poi sai, in realtà adesso mi concentro sulla palestra e faccio il commercialista.
1: Dai, Carolina, vabbè, ma questo ti fa capire che sia una passione comune, sì, dai, tanti ragazzi.
2: Sì, sì, infatti rimanete appassionati con i vostri crociati.
1: Dai.
2: Sì.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Oasis sono tornati in tour nel 2027. Roma, Stadio Olimpico, 29 e 30 luglio. Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, registrati ora su oasisinet.com. La registrazione chiude giovedì 17 settembre alle ore 17.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49€ e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
14: Dual Motor Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.

0: Nella versione con Justin Bieber, Billie Eilish, Bad Guy. Sono le 11.51 sulla vostra RTL 102.5. Paola Jessica Carolina è una giovane cantante che si è famosa in tutto il mondo, ma che poi ha realizzato il suo di sogno.
1: È vero,
0: l'ultima delle One Less Lonely Girl. Infatti ha abbracciato, grazie a Hailey Bieber, Justin Bieber su un palco del Coachella. Senti, mettiti in fila e ti sei pure già sposata, due, non scocciare.
2: Ma non c'entra, non ci sono matrimoni che tengano con Justin Bieber.
0: Ma non ti permettere proprio.
2: Allora,
1: a proposito di personaggi, ci scrivono: buongiorno, il mio sogno è rinascere con i capelli rossi, essere baciato da Dio per vivere almeno una settimana da Yannick Sinner.
2: Ma allora, io qua vorrei approfondire, sì. Vorrebbe essere Yannick per essere un campione di tennis,
1: ma in
2: per la cosa economica, perché sta con Laila Asanovic, che è stupenda.
0: Se era per la cosa economica avrei puntato a Jeff Bezos, per esempio, quindi credo che non sia quello. Secondo me gli piace l'idea di essere applaudito in campo.
1: Sì, appassionato di tennis magari, semplicemente. Vabbè, comunque.
2: Abbiamo un vocalino che è al volissimo.
3: Buongiorno a tutte.
0: Buongiorno.
3: Bellissime. Allora, io da piccola ho sempre desiderato lavorare come veterinaria. E però oggi a 40 anni lavoro in una scuola come insegnante di inglese, però come secondo lavoro faccio la dog sitter, la pet sitter anche con i gattini. Ciao, un bacione a tutti da Ilaria da Frosinone.
2: A Frosinone sta Ilaria, se vi serve.
1: Ok, iscriviamocelo.

0: I Muse su RTL 102.5, le 11.59 minuti in Viva l'Italia con Carolina, stavo chiamando Caro. Pao e Jess e voi cari nostri ascoltatori. Tra l'altro avete visto in quanti sognavano di fare i camionisti?
1: Sì, e tanti ci sono riusciti anche.
0: Sì.
1: Io stavo ridendo prima perché Cristina ci scrive: io non mi ricordo cosa sognavo di fare da piccola, ma ricordo bene quello che voleva fare mio figlio, e voleva fare il portinaio e il pizzaiolo, ma in contemporanea, capito?
2: Sto pensando, sì, po' prendo il pacco in forno la pizza, prendo il pacco, salgo, scale, si può fare.
0: Anche a Villa Santa Maria in provincia di Chieti, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È giovedì 17 settembre, buona giornata, ben ritrovati da Paolo Pacchioni. La sospensione del bollo auto per il 2027 riguarderà i veicoli con meno di 80 kW. L'intenzione del governo è di estendere il provvedimento anche negli anni futuri e si accende anche su questo il confronto politico. E allora andiamo a Montecitorio, un cordiale ben ritrovato ad Alberto Ciapparoni.
5: Cordialità a Paolo, meno cordiale. Invece è stato il duro botta e risposta poco fa sui social tra Renzi e Meloni a dare fuoco alle polveri e leader di Italia Viva, che in un post ricorda che quando aveva proposto la stessa misura aveva ricevuto in cambio dure critiche dall'attuale presidente del Consiglio, mi dava del venditore di pentole. La replica di Meloni è arrivata a stretto giro: bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, afferma la premier in risposta al messaggio di Renzi, che a sua volta però ribatte, ricorda le misure prese quando era a Palazzo Chigi e torna a criticarla. Stacca i social, Giorgia, e torna a lavorare a Palazzo Chigi, che ti paghiamo per governare. Intanto il vice premier Matteo Salvini, ospite stamani al Non Stop News, ha annunciato il taglio anche del superbollo, ma non per tutti. Sullo sfondo le ricostruzioni dopo il CDM di ieri. La cancellazione del bollo doveva rappresentare la mossa perfetta per la prossima manovra economica. Poi la situazione è precipitata, il gasolio sempre più su e la crisi sempre più gravi in Medio Oriente hanno fatto stringere i tempi alla Presidente del Consiglio. A te.
4: Grazie Alberto. Anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena per richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Anche il Tribunale di Torino nei giorni scorsi aveva preso la stessa decisione. E adesso cambiamo argomento. Sta parlando proprio in questi minuti presso il Parlamento Europeo di Strasburgo il premier canadese Carney, e Donald Trump non gradisce l'amicizia tra Canada e Europa e torna a minacciare dazi. Su questo sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Prove di avvicinamento tra le sponde dell'oceano, ma le minacce di Trump gelano gli alleati. Il tycoon non ha preso bene le parole della presidente della Commissione europea von der Leyen, che ieri ha annunciato la volontà di far diventare il Canada il primo membro associato dell'UE. Il presidente americano, che non ha mai fatto mistero di considerare Ottawa il 51esimo stato degli Stati Uniti, si è preso il disturbo di sventolare nuovi dazi contro l'Unione. Quegli stessi dazi che la Corte Suprema ha giudicato illegittimi e incostituzionali. Lo trovo ridicolo, ha stigmatizzato il tycoon, prima di promettere nuove imposte commerciali se non il blocco totale dell'import dal vecchio continente. Un portavoce della Commissione europea ha provato a gettare acqua sul fuoco, chiarendo che la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno, ma per la nostra forza comune. Il presidente Trump non è inclino ad accogliere l'idea che qualcuno si rafforzi senza che lui sia incluso nel rafforzamento, dunque vedremo, ma la vicenda avrà strascichi.
4: Per il calcio stasera la Juventus debutterà in Europa League, i bianconeri riceveranno a Torino gli olandesi del NEC, e adesso sentiamo come sono andati gli ascolti in TV nella serata di ieri.
7: 4,6 milioni di media spettatori e 24,4% di share per la ruota della fortuna di Canale 5 contro i 3,8 milioni e il 20,2% di Affari Tuoi su Rai 1. Su Canale 5 Erika, una detective per caso, oltre 2,2 milioni e 17,1%. Su Rai 1 Non Così Vicino, 1,8 milioni e 13,2%. Sulla 7 8,5 milioni e mezzo di media spettatori e 8,1% di share. Su Rai 3 Un Posto al Sole, 1,3 milioni e 7,2%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sull'auto Milano-Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria Cascina Merlata, è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. La riapertura è prevista tra circa due ore. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo in Liguria, andiamo sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e Ricco, perché è diretto verso Livorno, 2 km di coda con tendenza all'aumento per un veicolo fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Attigliano ed Orvieto verso Roma, tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, 1 km di coda per lavori di pavimentazione. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 12:05 minuti in questo giovedì 17 settembre ricomincia Viva l'Italia con Paola Di Benedetto. Buongiorno.
1: Eccoci, buongiorno cara Jessica Brugali, benvenuta anche a Carolina Pettinelli da Roma.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno di nuovo all'Italia, che oggi ci sta raccontando che cosa sognava di fare da piccola, no? Alcuni volevano fare i meccanici, altri trasportatori, cantanti, ballerini, insomma una squadra fortissima fatta di gente fantastici.
1: Esatto. Scrivetecelo, continuate a dircelo al 378-378-1025 con un messaggino scritto, se preferite anche con un messaggino vocale da mandare in onda.
0: Assolutamente sì, tra l'altro ci stanno arrivando davvero tanti tanti lavori anche particolari, originali, no? Non ci avremmo scommesso, diciamo, su questi lavori, eppure piacciono molto.
2: Quello che vorrei capire però, anche secondo le statistiche, se questi sogni che sono desideri poi si realizzano oppure no, cioè quello che desideriamo da piccoli.
9: Sono desideri.
2: E pensate che il programma peggiora pure, per cui
1: meno male che ci salva la musica in questo caso.

0: fortuna non è l'ultima canzone di Sam Smith. Sono le 12.13 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, i vostri sogni, cosa volevate fare da grandi? Sentiamo un po' di voci. Regia.
1: Buongiorno RTL. Buongiorno. Io ho sempre sognato di fare il porno divo come Rocco Siffredi. Alla fine sono finito a fare il camionista.
2: Beh, vabbè, perché?
1: Andrea da Brescia.
3: Vabbè, vogliamo sapere i motivi, però come mai
0: esatto,
3: esplosa questa carriera.
4: A parte che comunque i lavoratori, no, del senso sono una realtà, sono una professione, sì, eccetera, eccetera. Però diciamo è molto particolare. Un altro, per favore, una fatina, una principessa.
3: Vediamo.
4: Non lo so.
5: Ciao belle ragazze.
4: Ciao.
5: Io da piccolo volevo fare il gigolo.
3: Un altro.
5: Per problemi strutturali non sono riuscito di farlo. E faccio il camionista.
3: Ah, vabbè.
5: Impiegato del volante.
4: Quindi
3: più o meno ci siamo. No?
4: Le statistiche. Sì, a lei, sì, ma sì. Le statistiche ci dicono che quindi se non fai il porno divo poi fai il come
3: non abbiamo capito. È correlata la questione, capito? Quelli scartati poi finì. No, scherzo.
4: Riflettiamoci, prendiamoci un momento.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you. Piacere di conoscerti.
2: Ciao Miles.
1: Vai, questa è RTL 125, viva l'Italia. Abbiamo un annuncio importante da farvi.
2: Eh sì, ricordiamo che dopo San Siro Teddo è pronto a tornare live nei Palasport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo. Acquistate subito i biglietti su livenation.it.
3: Ecco, questo è il momento in cui voi due vi staccate dal microfono, andate su livenation.it e prendete il biglietto per andare tutte e tre insieme al concerto.
2: Ah, dobbiamo prenderlo noi per te, quindi.
3: Ah, certo, tra un po' il mio compleanno.
1: Ma, scusate, ma ce lo regalerà Tedua, almeno.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
9: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Adam, sono le 12.30 su RTL 102.5. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali, Carolina Russi, Pettinelli. Questa è Viva l'Italia e questi siete voi al 378-378-102.5 che ci raccontate qual era il mestiere dei vostri sogni.
1: Dai, sentiamo voci.
2: Buongiorno, belle gnocche. Da piccola volevo fare la parrucchiera o il meccanico, ma va bene. Sì. Invece mia madre mi ha fatto prendere il diploma di ragioneria. Ora ho 54 anni, non faccio né la parrucchiera né il ragioniere. Ecco. Una vita persa. Ciao a tutti, Deviana.
1: Oh, e che fa? Non ho...
3: Scusate, ma ora anche le donne ci chiamano belle gnocche, sì, giusto? Vabbè, è un format bello, ormai, ci fa piacere.
1: Sì, sì, sì.
4: Dai, sentiamo.
5: Ciao RTL, ciao. Io volevo fare la giornalista. Mi vedevo già come... Carlo, zitto.
1: Carlo, zitto.
5: Invece sono per amore ho rinunciato, ma sono contenta così.
1: Carlo fa casino.
3: Scusa, sì, ma vuol parlare anche lui con noi.
0: Ha ragione. Carlo voleva fare l'insegnante di educazione motoria e invece è stato cane.
1: È nato motoria. Dall'abbaio ha percepito che voleva fare l'insegnante di educazione
0: Scusate,
1: fisica.
0: Se lei può parlare con i cani, ci posso parlare pure io.
3: Giusto.

0: ma chi è?
1: È arrivata una gallina.
2: Era un
1: pollo.
2: Se voi non capite l'industria discografica, questo era un featuring.
1: No,
2: però,
1: no, diciamo le, sì. Era un omaggio al omaggio. Contributo di Mina in questo uguale. Pezzo di Blanco.
2: Sotto
1: un briciolo di allegria.
2: No.
0: Sì. Brava, identica, devo dire. Dai, sentiamo una voce che è meglio.
3: Ciao, sono Silvia dalla Sardegna. Da grande sì. Volevo fare l'arrampicatrice sociale, ovvero essere mantenuta. Invece lavoro e ho anche la partita IVA. Ciao.
1: Beh, peggio di così, cioè, voglio dire. Ti è andata a finire veramente nel
2: malissimo.
1: Peggiore dei modi. Però facciamo un applauso a questa amica.
2: Onestà,
1: che ha detto le cose
2: amica.
1: Come stanno.
2: Ci dispiace vero. Che tu non ci sia riuscita. Ti passo un paio di numeri di amici, di amiche mie che ci sono riuscite benissimo. Invece per una cosa proprio.
1: No, esatto, perché per fare quello che dice la signora. Comunque non è mai troppo tardi, dai.
0: Dici,
1: no,
0: siamo a tempo anche noi tre, magari.
2: Ma sono certo. I primi, i secondi, i terzi matrimoni.
0: Cioè, allora. Abbiamo avanti tutta la vita, guarda, abbiamo avanti davvero tanto tempo.
1: Allora, ascoltiamoci sì. Un altro pezzo, ascoltiamo un altro pezzo su RTL 102.5 di Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Paranoia, Samurai J. Sono le 12.41 sulla vostra RTL 105. Paola, Jessica, Carolina Rossi, Pettinelli, è una brutta notizia.
1: Qual
0: perché,
1: è?
0: Ragazzi,
1: qual è la
0: ci sono
1: notizia?
0: Anche quelle nel mondo, tante, però oggi pure noi in Viva l'Italia dovremmo dirvi che le statistiche parlano chiaro.
1: Sì.
0: Soltanto una persona su cinque di quelle che si permettono di sognare in grande con i loro mestieri, i loro lavori, purtroppo riesce ad arrivare a realizzare i propri sogni.
1: Beh, allora chiudiamo questo argomento così. Qualsiasi sogno, desiderio, se può essere formulato, lo si può realizzare. Il problema è che ne abbiamo troppi, bisognerebbe vivere più vite per esaudirli tutti.
2: Non è
1: farina del mio sacco,
2: ce lo film
1: scrivono.
2: Disney.
0: L'inizio di Mulan 2, che non l'hanno mai fatto, ma comincia così.
2: Che sognatori i nostri ascoltatori.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
5: Tedua torna

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Quanto sono belli questi due, Selena Gomez e Benny Blanco, su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Dunque, lanciamo una piccolissima cosa che è freschissima di queste ore e ci riguarda un po' tutti, riguarda i nostri figli, i nostri parenti, i nostri amici. La Commissione Europea ha presentato una proposta, si chiama EU Kids Act, che punta a cambiare le regole sull'accesso dei minori ai social network. L'idea è vietare l'accesso ai social sotto i 13 anni e fissare a 15 anni l'età minima per aprire autonomamente un account. Okay. Mi sembra una bella svolta. Se andasse in porto, direi sarebbe una bella svolta.
1: D'accordo, completamente d'accordo, anche perché io stessa ultimamente vengo turbata dai contenuti dei social e comunque si è fatta una certa per me. Penso a quei poveri giovani menti che in realtà invece dovrebbero stare lontani da questo mondo che ci sta sfuggendo, un pochino fuori dal controllo.
0: Sì, banalmente anche così, con questo scrolling compulsivo in cui non ti rendi conto dello scorrere del tempo.
1: Ci avete molto grave che quello, state guardando un film, prendete il telefono e iniziate a scrollare delle cose che non guardate.
2: Poi torni indietro perché il film ovviamente ti ne perdi un pezzettino. No?
0: E la concentrazione nel frattempo si abbassa sempre più.
1: Bisogna chiudere in cassaforte quei telefoni.

0: C'è. La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Scusa, prego, vada.
3: Allora, deciditi con questo millennio.
2: No, prego.
3: Prego.
2: 16 secondi, sì. Vai.
3: Vai.
4: Era il 7 ottobre 1977 e usciva il brano che poi si sarebbe trasformato nell'inno di vittoria più famoso del mondo. Vi sentirete dei vincitori anche voi. Grazie a RTL 102.5. I Queen.

0: Siamo tutti campioni in qualcosa, dai, tutti quanti. Sì. Si chiude questo appuntamento con Viva l'Italia. Ringraziamo dal profondo del corazon i nostri registi che ci supportano ogni giorno. Grazie Pio, grazie Ricky.
1: Grazie ragazzi. Grazie.
0: Che dite, tornate domani? No, domani no,
1: domani
0: no,
1: è venerdì.
0: Mi sono scordata, avete ragione.
1: Noi torniamo lunedì.
2: Perché facciamo il weekend lungo, capito?
0: Che puntuali, che privilegiate. 11:13. Allora, grazie Jessica Brugali.
1: E grazie alla nostra Carolina Russi Pettinelli.
2: Grazie Paola Di Benedetto, ci ritroviamo lunedì, buon weekend.
0: Ciao. Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui. A restare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Anche a Mediglia, in provincia di Milano, sono le 13.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona giornata da Ivana Faccioli. A scontro politico dopo che il governo Meloni ha abolito il bollo per alcune categorie di auto per il prossimo anno. Alberto Ciapparoni.
10: Eh sì, uno scontro che avviene anche sui social con il duro botta e risposta tra Renzi e Meloni. Il leader di Italia Viva ricorda che quando aveva proposto la stessa misura della cancellazione del bollo auto aveva ricevuto in cambio forti critiche dall'attuale premier. Mi definiva venditori di pentole. La replica di Meloni è arrivata a stretto giro. Bravo Matteo, hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare. Ma l'ex premier a sua volta ha ribattuto ancora. Giorgia stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi, che ti paghiamo per governare. Intanto il vice premier e leader della Lega Salvini, ospite stamani a Non Stop News, ha annunciato così un'altra misura.
11: La mia idea non è di esentare subito tutti quanti, ma di iniziare ad alzare la potenza, la cilindrata per cui si paga il superbollo oggi, per incrementare un mercato che porterà allo Stato più soldi di quanto costerebbe un taglio di 50 milioni di superbollo.
10: Sullo sfondo le indiscrezioni dopo il CDM di ieri. La mossa di Meloni avrebbe spiazzato gli stessi alleati del centrodestra e viene letta come un'apertura al voto anticipato, nel senso che Palazzo Chigi penserebbe alle elezioni in primavera. Vedremo, a te.
9: Il caso Roggero, dopo i giudici di Torino, anche quelli di Milano hanno detto no al differimento della pena per il gioielliere che uccise due ladri all'esterno del suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. Valentina Iannicelli.
12: Resta in carcere Mario Roggero nel penitenziario di Bollate, dove si è costituito lo scorso 17 luglio, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi e dove sta lavorando come contabile. Dopo il Tribunale di Torino, anche quello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena, legata alla richiesta di grazia presentata al Presidente della Repubblica Mattarella dalla moglie del gioielliere. Le motivazioni del rigetto sono due, ha spiegato la Corte. La prima, il differimento è applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Secondariamente, sulla richiesta è già intervenuta la magistratura torinese nei tempi previsti, ovvero quando il commerciante era ancora libero. Pertanto, Roggero resta dov'è per il momento, in attesa dell'atto di clemenza che solo il capo dello Stato può concedere.
9: La borsa di Milano in questo momento è positiva, FTSE MIB più 0,61%. E siamo alla pagina sportiva, buongiorno Paolo Pacchioni.
13: Buongiorno, partiamo dal calcio. Milan e Amorim sotto processo, alla squadra mancano tecnica, gioco, personalità. La sconfitta subita ieri sera a San Siro ad opera del Benfica in Europa League ha confermato le perplessità delle partite precedenti. Dopo lo 0-2 per i portoghesi a San Siro, il pubblico milanista ha fischiato. E risposte ora sono attese anche dalla Juventus. L'avvio di stagione di Spalletti ha lasciato qualche dubbio. Stasera i bianconeri debuttano in Coppa ospitando gli olandesi del NEC. Fischio d'inizio alle 21, aggiornamenti sulla partita durante il nostro speciale Noi Dire Europa League. Sono stati designati gli arbitri per il prossimo turno di campionato. Il big match di sabato alle 18 tra Roma e Inter sarà diretto dal ligure Massa e lo scontro diretto, lo ricordiamo, tra le due squadre appaiate in testa alla classifica. Infine gli europei di pallavolo maschile. Stasera l'Italia affronta la Slovenia. Gli azzurri di De Giorgi sono aritmeticamente già qualificati per gli ottavi, vogliono confermarsi al primo posto nel girone. E ora con Jennifer Pressman, le notizie in inglese.
14: Good afternoon, here's the latest world news in English. European Commission President Ursula von der Leyen said a partnership with Canada is for the EU's common strength. Associate membership can only be approved if all 27 EU member states agree. In the

0: passed Germany's proposal to offer special status to Ukraine was rejected. Bosnia and Macedonia have been waiting for years to join. The fear of possible backlash from U.S. President Donald Trump is also an issue. After last night, he threatened to stop trading with the EU and impose new tariffs if Canada is welcomed. Also in the news, U.S. interest rates have been raised for the first time in more than 3 years in a unanimous decision by the Federal Reserve. It's a blow for President Trump, who had called for rates to be cut fast. That's all for today in News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon. Situazione che torna a peggiorare sull'Italia con l'arrivo di temporali anche forti che dalle regioni settentrionali nelle prossime ore si muoveranno anche verso l'Italia centrale. Gradualmente verso sera arriveranno ad esempio anche nel Lazio. Il sud per ora resta in attesa con il sole e con temperature lì fino a 30 gradi. Domani altri temporali, specie nel centro Italia. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sull'auto Milano-Varese, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria, Cascina Merlata è chiusa in uscita per chi proviene da Varese. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Questa è la notizia più importante da Autostrade per l'Italia, quindi è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E ta ta ta!
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
6: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace tum! Ah, ah! Mi ripiace tutto tum! Ah, ah! Sembra incredibile, ma siamo rimasti in due oggi.
6: Eh sì, rimasero solo le bionde.
7: Le bionde vergini dopo le tre gnocche.
8: Le bionde vergini.
6: Ma tranquilli, domani rimarrete solo voi due da soli,
7: domani
6: soletti.
7: Solo i vergini.
6: Vediamo se Diego riesce a trovare un'auto con cui venire. Perché esatto. Poverino è rimasto a piedi.
7: Sulla tangenziale. Su una tangenziale.
6: Andatelo a recuperare qualcuno all'ascolto, esatto. Che lo vede lì sbracciarsi. Il conte Gale Virginia c'è anche per queste due ore di misere nobiltà. Aspetti, su Bonjour al volo.
7: Subito, bonjour, saluto, noblesse oblige, come sa babbiamo?
6: Trovio, merci beaucoup.

fa per me. È destino ormai che io diventi quello che fa per te.

0: vado dove vai tu.
1: Stammi vicino, Conte, lo dice Vasco Rossi.
2: No, ma siamo vicino al nostro Diego, che è su una tangenziale, ma...
1: È arrivato il carattrezzi, esatto. Hanno sentito le nostre urla qua del RTL, hanno detto andiamo a salvarlo.
2: Ci ha già mandato la foto di lui in prossimità di un carattrezzi.
1: Pronto a salpare sul carattrezzi che chissà dove lo porterà. Ma dovremmo poi andare a recuperarlo da qualche parte.
2: E ora dove ti portano? E lui dice a San Vittore direttamente. Diretto. Forse gli è preso una crisi di nervi, la porta lo arresta.
1: Può essere. Senta, ma prendiamo spunto da questa storia, perché ogni tanto la vita ci dà un po' dei segnali, no? Di alcune cose che o dobbiamo assolutamente fare o che assolutamente non dobbiamo fare. Ed è sicuramente capitato a tutti di ricevere questi segnali. Diego, ad esempio, voleva giusto questa settimana cambiare macchina. 378-378-1025 per i vostri messaggi in cui ci raccontate queste cose che vi sono magari successe un po' strane, no?
2: Gli è arrivato l'incentivo per cambiarla.

0: Coez come nelle canzoni alle 13.23 su RTL 102.5. Parliamo di questi segnali che ogni tanto arrivano, possiamo chiamarlo, dall'universo, piuttosto
1: segnali
0: che
1: di fumo,
0: da
1: si
0: Dio
1: diceva.
0: Se siete credenti, no? Ognuno poi trova il modo di farseli arrivare da qualcuno di diverso.
1: A
0: no?
1: me è arrivato dalla caldaia di Firenze, eccola. Infatti domani me la cambiano perché non arrivava più l'acqua calda, più segnali di quello che era il momento di cambiare. Non ce n'è, capisci?
0: Ma magari ha un po' i tubi otturati, Conte,
1: no,
0: sa c'è il calcare.
1: No, è vecchia, è vecchia. Cambiata,
0: un po' come lei.
1: È datata. Me, ma io non sono da cambiare.
0: Piccolo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900.

0: fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: Cortocircuito Biagio Antonacci. Allora sì. Conte, ci stanno iniziando a scrivere un po' anche dei loro segnali che arrivano dall'universo. Certo. Noi abbiamo cercato anche una specie di classifica dei più comuni, ma abbiamo dei vocaloni o dei vocalini
1: che non c'entrano con l'argomento, ma sono carini lo stesso.
0: Va
1: uno
0: bene.
1: Particolarmente tenerissimo. Sentiamolo.
2: È il primo giorno di scuola.
3: Amore.
2: È jeudi.
1: Ma jeudi è un francese di jeudi, è giovedì. Amore.
0: Ma che tenera, primo... magari fa la scuola francese.
1: Tenero perché non si sa se è un bambino o una bambina.
0: Ah, vabbè, io ho deciso
1: una
0: tenera.
1: Bambina.
0: Arriva il nostro new hit.

0: Mahmood, lo riesce a dire lei così basso? Borio.
1: Allora,
0: ci lega un bel messaggio, sì, che arriva dalla nostra Simona,
2: che è sempre molto saggia, anzi ieri era il suo compleanno, gli avevamo fatto anche gli auguri. Ciao ragazzi, capita di avere premonizioni positive o negative, che siano, fanno parte della nostra sensibilità. Da come cogliamo i segnali, a volte mi soffermo con il pensiero su una cosa e quella inevitabilmente accade, che sia un guasto, un incontro, una notizia, fa lo stesso. Ma sa che succede anche a me, che a volte penso una roba e poi succede.
0: È un po' veggente, Conte.
2: Un po' strega.
0: Oh mamma, ci mancava. Signore.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
14: Tutto.
15: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
14: Tutto.
15: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, 250.000 persone hanno cantato all'unisono. E ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema. Dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Così questa è la nuova Volvo X

0: Ed Sheeran con la sua Sing. Conte è pronto a cantare?
1: Sempre pronto, ma soprattutto sono pronto per un vocalone da
0: vai,
1: angelone.
0: Vai.
1: Piccolo!
2: Ciao Conte, un pensiero per Vasco.
1: Brava!
2: Che è in ospedale.
0: Ecco, ha fatto un'operazione.
1: È vero, sì, ma una cosa non seria, insomma.
0: Un po' una cosa di routine,
1: di routine
0: magari, no?
1: Sì, credo.
0: Bene,
1: quindi,
0: prima abbiamo ascoltato un suo pezzo e gli facciamo un in bocca al lupo.
1: Un in bocca al lupo, di pronta guarigione, anche dei concerti, tutta una serie di concerti importanti da fare.
0: Ma Conte, ma perché non li apre lei questi concerti? Va lì, canta la raffa.
1: Da apripista Vasco.
0: Da apripista, da apriconcerto. Non è sugli sci.

0: Grant High in chiusura della prima ora di Misere in Nobiltà. Ma abbiamo un vocalone, sa Conte?
1: Sì, di una signora molto dolce.
0: Vai,
1: sentiamo.
2: Mi è successo di pensare più di una volta di ricordare qualcuno che era da tanto tempo che non vedeva, ma proprio da tanti anni. Pensare tanto a quella persona . E dopo qualche giorno ricevere la notizia che purtroppo è scomparsa proprio da pochi giorni. Quindi questo mi ha fatto un po' paura.
1: Sì,
0: non è una bella sensazione. Infatti, quando succedono queste cose, bisognerebbe sentire, chiamare queste persone che ci appaiono, che può essere in sogno o nei pensieri in generale. È sempre bene. Un messaggino, una chiamata.
1: Perché potrebbero anche aver bisogno in quel momento di essere chiamati, capito?
0: Bravo Conte, hai ragione.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, sono le 14.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. L'Unione Europea ha varato un protocollo per tutelare i minori dai social. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
10: Il progetto è contenuto nel Kids Act, presentato oggi a Strasburgo dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e prevede il divieto di accesso ai social fino ai 13 anni. Tra i 13 e i 15 anni il controllo parentale, consentendo ai genitori di creare mini account a cui i bambini potranno accedere tramite i loro tutori. Mini account che dovranno essere progettati con misure di sicurezza, come la possibilità di bloccare alcuni contatti e limitazioni al tempo di utilizzo dello schermo fino a un'ora al giorno. Solo dai 15 anni i ragazzi avranno la possibilità di creare utenze in autonomia. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno infatti i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono sicuri e adeguati all'età.
9: Ora una notizia appena arrivata in redazione: il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha annunciato le proprie dimissioni dopo la sconfitta alle elezioni legislative vinte dal blocco del centrosinistra. Spetta ora al presidente del Parlamento guidare i prossimi passi per la formazione di un nuovo governo, ha detto Kristersson. Cambiamo argomento: il caso di Garlasco, accolta dal Tribunale di Brescia la richiesta di archiviazione della posizione dell'ex PM Mario Venditti. Il magistrato era accusato di corruzione per aver favorito la chiusura del procedimento a carico di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Adesso il maltempo, ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
11: La perturbazione è arrivata nella notte sul nord Italia e ora sta progressivamente scendendo. Como si è svegliata con un violento temporale che ha provocato smottamenti, chiusure stradali e anche qualche problema sulla linea ferroviaria. In mattinata pioggia molto intensa sul Levante Ligure, dove c'era un allerta arancione ma dove i disagi sono stati contenuti. Qualche problema in più sulla costa toscana, allagamenti nei sottopassi e in qualche garage a Massa, a Carrara, a Viareggio e in altre frazioni della Versilia. A Torre del Lago, in provincia di Lucca, un fulmine è caduto vicino alla scuola elementare, ovviamente intitolata Giacomo Puccini, facendo saltare l'impianto elettrico e costringendo la dirigente ad evacuare la scuola. Peraltro il boato ha spaventato gli scolari. Nel pomeriggio piogge e temporali raggiungeranno il centro Italia. Al sud è ancora estate, ma solo fino a domani.
9: L'Istat ha fatto il punto sul prezzo delle case nelle varie città italiane. Ci spiega tutto Mario Vai.
12: Frena ma non si ferma il mercato immobiliare. Nel secondo trimestre 2026 i prezzi delle abitazioni crescono del 4% su base annua, lo rivela l'Istat. Un rialzo in lieve rallentamento rispetto al più 5,1% del trimestre precedente, in un contesto di volumi di compravendita ormai stabili dopo due anni di espansione. Traino dal centro, dove i listini salgono del 5%, e dal nord-est con più 4,2%. Tra le metropoli, balzo di Torino più 8,5%, più che raddoppiato rispetto ad inizio anno. Bene anche Roma con un più 6,4%, frenata decisa a Milano che passa dal più 7,1% al più 2,4%.
9: Ora il traffico.
8: Via radio.
13: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Ci concentriamo in Lombardia, in particolare sulla 8 Milano Varese, dove per un incidente sulla viabilità esterna è chiusa l'uscita a Cascina Merlata per chi proviene da Varese. In alternativa consigliamo di uscire a Fiera Milano. E per traffico sulla 9 Lenate Chiasso, coda tra Como Montelimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, e infine code sulla 4 Milano Brescia a Milano Est per quanti sono diretti in città. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
9: È tutto anche per noi, ci sentiamo tra un'ora.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21.

0: Ascoltate Juventus Snack. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
2: Ma non si può, tesoro piccolo.
3: Miseria e nobiltà.
2: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa
3: manina d'artigianino fiorentino piccolo. Conte, allora abbiamo tutti i nobili che ci scrivono le cose che sono successe, questi segnali che hanno ricevuto nella vita, che hanno cambiato le sorti.
2: Sì.
3: Invece c'è qualcuno che scrive anche un po' delle cose un po' misere. Ci dicono: buongiorno RTL, io sto aspettando che l'agenzia delle entrate mi sequestri la macchina, così posso comprare una nuova auto, questa volta la intesto al mio cane, onde evitare un ulteriore sequestro. Buona giornata a tutti.
2: No, è perché dicevamo all'inizio che il nostro Diego oggi è rimasto a piedi perché la macchina l'ha abbandonato sulla tangenziale. Ma a proposito invece di artigianini fiorentini, mi fa salutare mio amico Antonio.
3: Al volo.
2: Il mio calzolaio che mi ripara tutte le mie cose, che ci ascolta sempre, lo sa.
3: Sì. Ciao Antonio.
2: Ciao.

0: Abracadabra.
1: Abracadabra.
0: Ma lei si sente un po' Lady Gaga, Conte?
1: No, io Lady Gaga lei.
0: Lady Gaga lei. Gaga lei. Ma come le è venuta in mente questa, scusa?
1: Ho fuso me e lei insieme. Ho fuso il cervello più che altro, Gaga lei.
0: Quello senza dubbi. Allora, abbiamo cercato però quali sono i 10 segnali dell'universo un po' più comuni. Partiamo sì. dal primo, sono i numeri ripetuti. Quindi
1: vero.
0: Quando magari vedi
1: no.
0: le 11 e 11, sì. le 10 e 10.
1: Adoro queste cose. Mamma mi cade l'occhio e mi viene tutta un'inquietudine.
0: E cosa fai? Scrivi un desiderio.
1: Certo, soprattutto 0000 a mezzanotte in punto.
0: Addirittura. Ma guarda pure i centesimi di secondo.
1: No, perdo anche la scarpetta a quel punto.
0: Credo. E arriva il principe azzurro.
1: Di cristallo.
0: Su un cavallo bianco
1: certo,
0: a prenderla.
1: Nella piccolo. Mia fantasia di sicuro.
0: Sì, nella realtà invece.
1: Ne arriva un altro. Senza
0: cavallo,
1: a piedi.

0: Con la Pesce di Martino, musica leggerissima.
1: Molto bene.
0: Torniamo ai nostri 10 segnali dall'universo. Quelli sono i più comuni, più riconosciuti. Abbiamo detto quindi i numeri ripetuti, che le capita anche a lei spesso.
1: Sì.
0: La sincronicità, coincidenze significative che sembrano guidarti o darti risposte nel momento esatto in cui ne hai bisogno. Questo non so se mi è mai capitato.
1: Io le dirò una cosa. Il buddismo che io pratico da una vita dice che bisogna sempre cogliere dei segnali di avvertimento. Perché quella cosa che ti, un piccolo incidente così, che se è un avvertimento, perché ti potrebbe succedere la stessa cosa ma in modo molto più grave.
0: Oh mamma,
1: quindi
0: che paura.
1: Cogliere i segnali.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
5: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 23 settembre.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
8: D'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: La Miley nel suo periodo un po' da ribelle con Wrecking Ball.
1: Ribelle, ma adesso è ulteriormente ribelle per essere chiamata solo Miley.
0: Miley.
1: Ha deciso così. Vabbè.
0: Beh, allora ci scrivono. Miley. Va bene. Ciao RTL, la più grande sincronicità della mia vita è stata entrare in una focacceria dopo che mi avevano dato buca, dove ho conosciuto una persona che poi ho sposato. In più, parlando con mia mamma, che ha sempre fatto la ristoratrice, abbiamo scoperto che lei una sera ha conosciuto nel suo ristorante mio marito quando era bambino, molti anni prima che io nascessi. Una più sincronicità di così si muore.
1: Cioè c'era un legame karmico con quella famiglia da parte di quest'uomo.

0: Scab, Liar Liar. Lei dice un sacco di bugie, Conte. Questa canzone no, è per lei.
1: Non possiamo fare a meno di dire di quanto sia rimbambito il nostro collega Diego Zappone. La scusa è non funziona il galleggiante.
0: Allora, è rimasto a piedi, ve l'abbiamo detto.
1: Ma non gli si è rotta la macchina,
0: mai?
1: Per fortuna.
0: Non aveva più benzina.
1: Ma va? Sai che ogni tanto va messa?
0: Absolute Cinema.
1: No, vabbè.
0: Ma poteva succedere solo a lui, comunque.
1: Solo a lui, allo stordito.

0: i The Bausa.
1: Ulala.
0: Conte, ma tutti stanno dicendo: ma come? Ma io tengo sempre il pieno apposta. Ma Diego, ma non ti sei reso conto?
1: Esatto, ma è quello che dico anch'io. Io alla prima avvisaglia corro subito dal mio benzinaio di fiducia.
0: Vabbè, dai, succede, però che ne sa, magari era un segnale anche questo. Era un segnale perché magari se andava qualche metro più avanti poteva succedere qualcosa.
1: Tra l'altro il benzinaio dove vado io è anche molto carino.
0: Ah sì?
1: Con la coda, il capello lungo.
0: C'ha il codino come il suo.
1: Vedo l'ora d'andarci.
0: Ogni tanto mette anche
1: meno,
0: il basco.
1: Visto quanto costa la benzina, un po' meno.
0: Ecco, dica bene per favore, non è che sia proprio un piacere.
1: No, è veramente un dovere più che un piacere.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere!

croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: Cenere, Lazza ci
1: Lazza, mamma. Allora, coincidenze, segnali e quant'altro. Il nostro amico Massimo, che ci ascolta sempre, dice: coincidenza enorme. Il nome della nostra porcellina Polnareff, porcellina, derivava da una serie di animazione giapponese. Eravamo rimasti però a 4 anni prima.
0: Ok. Cioè, era da 4 anni che non guardavano questo anime.
1: Questa serie, che il personaggio fosse, pensavano che il personaggio fosse ferito, presumibilmente morto. Invece quest'anno poi io e la mia ragazza abbiamo finito la stagione successiva, dove risultava redivivo questo personaggio, capito?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Comunque, insomma, leggendo un po' gli altri segnali dell'universo, ci sono i sogni ricorrenti, i messaggi ripetuti magari da libri e parole, e poi ci sono i segni della natura. Cosa vuol dire?
3: Sapesse che segnali dalla natura. Ma il senso di questo messaggio di prima non l'abbiamo detto,
2: lo
3: non abbiamo
2: finisca,
3: fatto in
2: per
3: tempo
2: favore.
3: A finirlo.
2: Dai, che ha un attimo
3: insomma,
2: di tempo.
3: Il personaggino risultava ancora redivivo, però è morto subito dopo e di conseguenza anche il loro animaletto al quale aveva dato lo stesso nome.
2: È morto poco dopo anche lui.
3: Anche l'animaletto, il
2: ma
3: topino,
2: dai.
3: Cioè la porcellina.
2: Ma poverina la porcellina.
3: In contemporanea quasi col personaggio dal quale avevamo preso spunto 4 anni prima.
2: Arriva il nostro Millennium.

0: My sweet lui. Conte, siamo arrivati alla fine di due ore di miseria e nobiltà, ma lo vede il nostro segnale dall'universo?
1: Sì.
0: Chi è?
1: Lo vedo. Francesco Gabbani, che è appena arrivato per la seconda puntata di stasera di X Factor.
0: No, non è lui il nostro segnale dall'universo.
1: E
0: il nostro
1: segnale
0: è Max Vigiani, che è già arrivato pronto per le notizie, capito?
1: Ma io volevo dare una notizia, anzi... un ammonimento ai giudici di X-Factor, perché per tutta la settimana non si è parlato altro
0: che di Matteo Marcus Bock,
1: che tra l'altro lei conosce fin
0: da
1: bambino.
0: Sì, io lo conosco,
1: suo amico.
0: Beh, bambino, avevamo 16 anni.
1: Ma è bravo.
0: Sì, molto bravo. Ciao Conte.
2: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Content.

0: basta e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Gorla Minore, in provincia di Varese, sono le 15 in punto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: È giovedì 17 settembre, buon pomeriggio da Max Veggiani. In apertura andiamo a Roma perché si è costituito l'uomo che nei giorni scorsi in zona Vaticano, dal balcone di casa, con un'arma d'aria compressa, ha sparato ad una donna che era in strada. Maria Paola Raiola, buon pomeriggio anche a te.
3: Buon pomeriggio. Per giorni avrebbe terrorizzato i cittadini del tranquillo e centrale quartiere Prati, il cinquantenne denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Edoardo Ciardiello Crescimanno si è presentato ieri alla caserma dei Carabinieri Roma San Pietro, ha confessato di avere sparato dalla sua finestra con una carabina ad aria compressa. L'ho fatto per gioco, ha detto. Peccato che una donna, Cristina Stillitano, sia rimasta ferita a un braccio da un piombino e che sia ancora ricoverata in ospedale dopo essere stata operata. Mia moglie è terrorizzata perché quel cerchino gira libero, ha denunciato in un post sui social il marito della donna, che tra l'altro potrebbe non essere l'unica vittima di Ciardiello. Le indagini vanno avanti, altri casi sospetti sono stati evidenziati. A te.
2: Grazie, passiamo alla politica con le polemiche sulla decisione del governo sul bollo auto per il 2027. Andiamo da Alberto Ciapparoni. A te, Alberto.
4: Il giorno dopo il varo dell'abolizione del bollo per tutte le moto e per le auto fino a 80 kW di potenza, è chiaro a molti che la mossa di Palazzo Chigi serve a lanciare una campagna elettorale in tempi relativamente rapidi. Tra un anno sarebbe dimenticata o comunque potrebbe non bastare. Diverso sfruttarla in vista di politiche in primavera, forse a maggio 2027. Non a caso sono esplose forti polemiche anche sui social, con il duro botta e risposta tra Renzi e Meloni. Il leader di Italia Viva sottolinea che quando aveva proposto la stessa misura aveva ricevuto in cambio dall'attuale premier la definizione di venditore di pentole. Immediata la replica di Meloni: hai scoperto la differenza tra annunciare e fare. Di sicuro la cancellazione del bollo doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra economica in autunno, ma poi la situazione è precipitata, il gasolio sempre più su e la chiusura del secondo stretto hanno convinto Meloni a stringere i tempi. A te.
2: Grazie. Infine lo sport con gli europei maschili di volley. Questa sera a Modena l'Italia affronterà la Slovenia. Enzo Tamborra.
5: All'Italia di Fefe De Giorgi basterebbe anche perdere 3-2 con la Slovenia per assicurarsi il primo posto nella pool A degli europei di pallavolo. Ma naturalmente l'obiettivo è alzare sempre di più il livello delle prestazioni in vista delle gare da dentro fuori. Sinora quello dell'Italia è stato un percorso netto, ma non senza sbavature, come in occasione dei match con Slovacchia e Repubblica Ceca, vinti ma cedendo un set agli avversari. Doppio 3-0 invece contro Svezia e Grecia. Nei precedenti con la Slovenia, Italia in vantaggio 2-1. Alle 21:05 al Palaparini di Modena, il via alla gara.
2: È tutto, le informazioni sul traffico naturalmente in Via Radio.
6: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 7 Serravalle Genova restano 3 km di coda per incidente da poco risolto tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona verso Genova. Conseguenti le ripercussioni con code sulla 12 tra Genova Est e il bivio della 7 in direzione di Genova. E nel ponente ligure coda per traffico sulla 10 Genova Savona tra Genova Pegli e Genova Aeroporto verso Genova. In Lombardia arriviamo code sulla 4 Milano Brescia, Milano Est verso la città e tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia.
6: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Le 15:05 minuti, giovedì 17 di settembre 2026. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Questo è l'appuntamento di The Flight. Sono vostra RTL 102.5.
10: Ciumbia!
9: Così oggi, international.
10: Very nice.
9: Con il mio co-host.

0: Host, esatto, Matteo, sì. Campese.
1: Sono una costola della Zac. Io ben trovati, eccola qui la Zac, ben trovati a tutti voi amici anche in radiovisione 36 del digitale terrestre, oppure Earth Digital se preferite di più, o Terrestrial forse più corretto.
0: Terrestrial.
1: Terrestrial è anche un bel nome per un disco, il Terrestrial, così. No?
0: Forse è anche già uscito un disco, che sentito.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: Ma amici, senza traduzioni, Twitch, TikTok e social TV sono gli altri modi per essere in contatto con noi.
1: Come si traduce Francesco Gabbani? Direi Francesco Gabbani.
0: Frank.
1: Ok. Gabbani che sarà tra poco con noi, perché oggi è giovedì e quindi giornata
0: gnocchi
1: anche, pure giornata dedicata ad X Factor.
0: E sì, stasera c'è la seconda puntata delle audition, ne parliamo tra pochissimo.

0: Ma se facessimo l'appello di X Factor come Madonna?
1: Visto che cioè? E come ha fatto lui l'appello?
0: A ritmo.
1: Ah, a ritmo? Oh, everybody get up and dance, mi sembra già.
0: Francesco Gabani, Andy Rama,
1: bello.
0: E Paola Iezzi.
1: Non so, risponderebbe all'appello? Risponderebbe.
2: Molto. Assolutamente.
1: Spero
2: sì.
1: di sì.
2: Io sono presente, sono Gabani.
1: Ciao Fra, bentornato.

0: Ciao a tutti. Come stai?
1: Io sto molto bene.
2: Come è andata la prima? Buona bene? La prima?
1: Buona la prima, dai, sì, siamo tutti molto contenti, c'è una bellissima atmosfera, se vogliamo parlare anche, non so se, come posso dire, non rispettoso parlarne, però insomma anche dei dati dal punto di vista ovviamente di ascolti, siamo tutti contenti, sono tutti contenti, ecco, chi deve essere contento è contento,
0: è
1: ecco, diciamo, quindi siamo partiti bene, siamo partiti
2: chi
1: bene.
2: Chi vuole essere lieto sia.
1: Beh, esatto, sì, no? Ma di domani non c'è
2: però di oggi sì.
1: Certezza, ma di oggi
2: c'è certezza perché stasera c'è la seconda puntata delle audition.
1: Yes, in prima serata alle ore 21:15 su Sky 1 e ovviamente il streaming su Now. Mm-hmm. E poi ovviamente avremo la nostra solita replica il prossimo martedì su TV8. E poi su cielo.
2: Ragazzo,
0: ma preparatissimo.
1: Sono preparatissimo.
0: Beh, ma perché tu hai fatto il conduttore in TV?
1: No, in realtà perché mi hanno obbligato a imparare tutto a memoria. Sto scherzando.
2: No, poi tra l'altro sì, lui fatto, nella sua ultima canzone dice, no? Che
1: se
2: no,
1: volesse essere sia. No,
2: dice, parli della televisione, del tuo rapporto con la televisione.
1: Se pensa quando io volevo andare in TV, adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più.
2: Forse.
1: C'è quel forse di mezzo e poi soprattutto è una cosa che ci tengo sempre a specificare, non è in realtà così autobiografica, sembra un po', l'ho messa perché io metto sempre un po' di piccole provocazioni, no? Se riesco dentro le mie canzoni, ma in realtà è una frase che un po' rappresenta il fatto che forse nella vita capita che le aspettative, no, che uno ha, o comunque le proiezioni, no, che si immagina, quando arriverò lì, quando riuscirò ad ottenere quel risultato di essere in quella situazione, poi va a finire che magari quando la stai vivendo ti rendi conto che semplicemente vuoi qualcos'altro, ecco.
0: L'attesa del piacere, quella cosa lì.
1: È il piacere stesso, l'attesa stessa, esatto. Più o meno quello.
0: Scusa, ma visto che ne parliamo un secondo di televisione, quando ti è capitato di farla da, diciamo, protagonista, barra conduttore, barra testa e nome sulla porta, no?
1: Testa e basta.
0: Ti sei riuscito a togliere tutte le soddisfazioni? O c'hai ancora qualche cosa che la televisione ti fa dire, però un giorno vuoi piacere far quella roba lì?
1: Ma sai che no, direi che me le sono direi tolte tutte, perché la verità è che tutte queste esperienze sono nate perché in un modo o nell'altro sono stato anche coinvolto, cioè mi sono arrivate, diciamo così, dalla vita.
0: Okay.
1: Cioè non le ho cercate io in un modo, no, come posso dire, estenuante, cioè proprio attivo, e quindi le ho sempre vissute come un qualcosa di bello che mi arrivava e da poter vivere, ecco. Okay. quindi direi che sì, mi sono tolto tante soddisfazioni, quantomeno di provare a fare tante cose.
2: Prima abbiamo citato un verso di questa canzone, la riascoltiamo volentieri. Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Summer Funk. Summer Funk.
1: Oh yeah.
0: Veniva
1: yeah.
0: un po' alla Chaka Khan, capito?
1: Vabbè, giusto.
2: giusto, giusto.
0: Francesco Gabbani, questa sera secondo appuntamento con le auditions. Un totale auditions? Di tre, giusto?
1: Tre auditions, tre quindi siamo a metà del cammin delle auditions.
0: Mamma
1: più o meno, insomma, sì,
0: cioè,
1: questa
0: quanti
1: sera.
0: Quanti ne avete visti di cantanti?
1: Beh,
0: aspiranti.
1: Si può dire, sì, è una cosa che si
0: in
1: può
0: generale,
1: dire.
0: Noi,
1: vabbè,
0: dico,
1: in generale, tanti. Per essere,
2: tipo,
1: diciamo,
2: tipo 100?
1: Che diciamo più o meno, more or less, okay. Diciamo che noi direttamente una, più o meno una cifra del genere. Okay. Ovvio che sono stati preselezionati,
2: beh, certo. sì,
1: da
2: sì.
1: ovviamente la nostra meravigliosa produzione, si parla di migliaia.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Giusto?
2: Cioè,
1: giusto.
2: Sì. No, no, ma te lo confermo. Che non dico... noi, abbiamo, sì, sì. noi seguiamo X Factor da tempo e abbiamo seguito anche le fasi iniziali in altri anni e sono infinite le cose.
1: Sì,
2: le code
1: certo.
2: sono lunghissime, quindi c'è tutta la produzione. Confermiamo tutto.
1: Ovviamente, ovviamente.
2: È tutto vero.
1: Ed è anche bello pensare che ci siano tante persone che abbiano questa passione, no, per la musica, avevano il desiderio comunque di trovare una strada. Poi ovviamente c'è un imbuto naturale, no?
2: Certo. Scusami, ma invece nella torsida che si è fermata a vedere la puntata l'altra volta,
1: sì,
2: che eravate tutti
1: bello
2: insieme.
1: La torsida, perché se mi sono soffermato su questo vocabolo che cercavo di interpretare, allora non ho capito.
2: Com'è andata?
1: Quindi
2: cioè,
1: nello squadrone sì, dei giudici e tutti che ci siamo visti la puntata, la prima puntata,
2: cioè,
1: è stata meravigliosa.
2: Tipo Irama si rivede la prima volta che fa X Factor,
1: sì.
2: sta zitto in un angolo oppure dice guarda lì, guarda là. No,
1: era tutto così,
2: era,
1: sì, era tutto un guarda lì, guarda là. Devo dire che è stato molto divertente vederla insieme, che devo dire è stata molto bella la puntata. Una nota di merito va assolutamente a tutta la produzione e anche la capacità di montaggio, perché cioè, rendiamoci conto che comunque l'efficacia passa molto, no? Dalla bellezza di una puntata passa tantissimo dal montaggio. Devo dire che abbiamo una produzione, un reparto di montaggio strepitoso, e, però anche per noi che l'abbiamo come posso dire vissute, no? quelle situazioni, quello che stavamo vedendo, in realtà rivederlo è stato molto divertente. Quindi si era tutto un commento, oh ma guarda qui, una risata, ah, ti ricordi, hai fatto questo, hai detto quell'altro, sì, ah, tutto così. Molto divertente, sì.
0: Beh, tra poco magari scopriamo il menù che
1: sì.
0: che se sono mangiato durante la prima puntata, lo scopriamo
1: sì,
0: tra
1: no.
0: poco.
1: Ce l'ho.

0: I'm Still Here, sia su RTL 102.5 alle 15:22 minuti in the flight con Francesco Gabbani, perché oggi è giovedì, seconda puntata dell'audition questa sera di X Factor. We're still here, tu, anche noi siamo ancora qui per fortuna e stiamo bene in vostra compagnia, soprattutto in quella di Francesco. Stavo pensando di ricollocare la famosa frase che utilizzate tra di voi in contesti, farla usare come meme, mi spiego.
1: Sì.
0: Quando vedi
1: sì.
0: qualcuno dei tuoi amici che è lì tranquillo, ma troppo tranquillo,
1: sì.
0: anche se fa il contabile, tu sì. gli devi dire sì sì tranquillo tranquillo, ma tanto poi vedrai ai live.
1: È vero, è vero, questa cosa ti è rimasta impressa.
0: Sì, perché è verissima, perché sì. è un leitmotiv che
1: sì.
0: continua. No?
1: Assolutamente è così, infatti scherzando ce lo continuiamo a dire, perché c'è questa cosa qua, il timore, questa leggenda che poi è live, ma soprattutto per i nuovi arrivati, quindi in questo caso ovviamente la frase è arrivata, è rivolta principalmente a Filippo, a Irama, che fa, tra l'altro si sta comportando, sta facendo un figurone che veramente è splendido, secondo me, è arrivato ad unirsi al nostro tavolo, all'armonia, ecco, del nostro tavolo, e per il momento è tutto sereno, ecco. Però quando arriverà nella live, vedrai.
2: Allora passiamo dal tavolo dei giudici alla tavola dei giudici, dicevamo.
1: Sì?
2: Prima puntata, prima audition, l'avete vista tutti insieme, il menù.
1: Il menù.
2: Ognuno per sé, cioè come avete...
1: No,
2: c'era un buffet,
1: c'era una buffet, sì.
2: Una buffet.
1: C'era una buffet.
2: Tipo?
1: E ci siamo abbuffati alla buffet, una buffet meravigliosa. Ma mi chiedevo, come faccio a ricordare? Allora, ho mangiato...
2: Ah, perché hai mangiato talmente tanto.
1: No, effettivamente cose veramente buone. Tipo, c'erano questi, diciamo, piatti già pronti che potevi sparsi su vari tavoli.
0: C'era dove, tipo il poké.
1: Mi fate raccontare. C'era un po' di poké.
2: Sì.
1: No, non c'era.
2: Okay.
1: No, c'era
2: okay, giusto.
1: No, c'era del pesce molto buono, delle insalatine di mare. Devo dire che ci hanno coccolati parecchio.
0: Scusa, colgo la palla al balzo del sì. po' di poké. Come siamo a percentuale di gabbanate quest'anno?
2: Ancora
1: una via di mezzo. Un diesel. Siamo in diesel quest'anno.
0: Okay. Sta carburando.
1: Sto carburando.
2: Ma attenzione.
1: La battuta è dietro l'angolo.
0: Guarda, è un attimo. Tra l'altro, scusa, ne approfitto. Alla festa di X Factor,
1: sì.
0: tu ne hai cacciata una importante.
1: Importante.
0: Quella della, quando hai tirato la palla?
1: Sì.
0: Come quel terzino tedesco Von Cross.
1: Ah, io sì, esatto.
0: Segnalo questa perché.
1: Von Cross.
0: Era giusto.
2: Amici, queste e altre perle tra poco su RTL 102.5 con Francesco Gabbani in preparazione di X Factor.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia?

0: in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: la vita.
1: Ah, la sai allora.
0: Mi piace molto questo pezzo di Marregué.
1: Marregué con Casini su RTL 102.5. Non ci sono Casini a X Factor, almeno prima dei live.
2: Aspetta i live.
0: Vedremo i live.
1: C'è amore,
0: Casini dei live, Casini dei live.
2: Eh beh, suona bene in effetti.
0: Sì.
2: Senti, prima di salutarci, delle cose che possiamo dire, che si possono dire di cose tue, stai facendo cose, scritture, murales.
0: Murales, è bellissimo. Sto scrivendo il disco nuovo sui muri.
1: Sui muri,
0: nuraghe. No, com'è? Nuraghe, nuraghi, i nuraghi, com'è quelli?
2: Il plurale di nuraghe? Bella domanda.
0: Nuraghe.
1: Però abbiamo Summer Funk, il cocktail.
0: No, giusto, è arrivata da El. No.
2: Ma no, c'è qualcuno che dice meracuie. Eccolo qua, succo d'arancia, succo d'ananas, passion fruit e fragola.
0: Quindi, ok, questo è il cocktail Summer Funk.
2: Summer Funk, sì.
0: Sono onorato, grazie di questa creazione. Ma se io sono curioso, c'è la fettina d'arancia o di limone? Perché questa
2: No, succo. Dice la fettina non ne parla della guarnizione, ma penso sia.
0: Ok, però.
1: L'ombrellino.
0: L'ombrellino.
1: Anzi, l'ombrellone direttamente la sdraio.
2: Ma non tergiversare.
0: Perché siamo passati appunto dai nuraghe. Siamo arrivate nuraghe. No, mi chiedi di cosa, che progetti. No, ovviamente io sono molto impegnato in questo momento con X Factor, perché effettivamente, al di là di quello che uno si possa immaginare, è molto impegnativo, quindi siamo, io parlo per me ma credo insomma anche i miei colleghi, siamo molto concentrati su ovviamente lavorare al percorso di X Factor, perché è veramente impegnativo, quindi diventa prioritario. Io è ovvio che sulla mia creazione, diciamo lavoro artistico, diciamo che ci sono sempre cose in cantiere, perché comunque poi le canzoni, io il mio modo di scrivere musica è sempre svincolato da un mettermi a tavolino e dire ok, devo scrivere delle canzoni, quindi se vengono, questo è, io ho sempre le antenne, come posso dire, drizzate, no? E quindi se arriva qualcosa ben venga. Questo è un po' il ragionamento. Vuoi sapere altro?
2: No, abbondante è sufficiente.
0: Quindi vedremo, dai. Magari
1: l'appuntamento stasera. Musica.
0: L'appuntamento, ricordiamo assolutamente, l'appuntamento questa sera, in prima serata alle 21:15 su Sky 1 e in streaming su Now, delle seconde audition di X Factor 2026.
2: Signori, Francesco Gabbani!
0: Yeah!
2: Grazie, Fra!
0: Grazie a voi, baci a tutti, viva RTL!

0: nuova di Elisa su RTL 102.5. Allora, la pronuncia è?
1: Dovrebbe essere Kintsugi. Ghi, con la G dura, ghi, diciamo, di gatto. Ghi. Dovrebbe.
0: Che poi quella dopo... tecnica di unire, no?
1: Sì, proprio con... i pezzi.
0: Sì, unire i pezzi.
1: Il vaso è proprio la spiegazione perfetta. Cade,
0: con, però la particolarità è che si usa il color oro, no?
1: No, in teoria si usa proprio l'oro colato.
0: Vabbè, però, cioè... insomma, di questi tempi direi che io andrei con una bella pittura.
1: Come direbbe Fra, è vero, non tipo... tengo più di nero.
0: Esatto, esatto.
1: Quello è il concetto. Bene, ripareremo tutto.
0: Quindi sì, sì. Se butta via niente.
2: RTL 102.5 99 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Avrei un fattariello da metterti lì. Semplice, ma visto che è passato a trovarci Francesco Gabbani per parlare di X Factor, quest'anno sono 17 anni che Marco Mengoni ha vinto X Factor. Beh, è o non è un numero?
1: Sì, sì, ho bellissimi ricordi di quel periodo.
0: 2009.
1: Sì, bellissimi ricordi, anche delle foto compromettenti.
0: Che senso?
1: Ma no, è stupida.
0: No, approfondiamo un secondo questo argomento,
1: ma no,
0: prego.
1: Adesso.
0: Beh, lanci sasso.
1: No, compromettenti nel senso che con

0: Marco, insomma, facevamo delle acconciature con i miei capelli, si
1: mettevano. Ah, bellissima!
0: Sì, delle foto un po' scemine.
1: Ma sì, beh, Marco è simpaticissimo.
0: Ciao Marco!
1: Ciao Marco, torna presto a trovarci, ti vogliamo bene.
0: Beh, l'abbiamo citato in questi giorni perché si parlava di coloro che hanno fatto scuole artistiche, no? Come la Pausini, come Mengoni.
1: Certo, vero. Lui ha fatto il disegno di grafica, se non ricordo. Il disegno di grafica, sì, ciao Bomber.
0: La sezione grafica.
1: La sezione grafica, se non ricordo.
0: Mentre la Pausini ceramica.
1: Ceramiche, oh.
0: Io arte del tessuto.
1: Molto bene, io arte messa da parte.

0: Se l'avete seguito in radiovisione, la fine di questo videoclip vede Anthony Kiedis che corre verso l'obiettivo, petto nudo, e ti dirò, la corsa di Pamela Anderson sulla spiaggia me la ricordavo diversa, ecco, non so se è una citazione.
1: Se posso scegliere Anthony, cioè, al suo perché.
0: Buon punto. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers, RTL 102.5. Sì, sì, certo, Anthony Loponte ovviamente, no. Che domande.
1: Under the Bridge.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Sant'Eusanio Forconese, in provincia dell'Aquila, le 16.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura le indagini sul rabbino aggredito e picchiato ieri a Milano. Maria Paola Raiola
10: ha raccontato di essere stato spesso insultato negli ultimi tempi, ma che l'aggressione subita ieri alla fermata del bus è andata oltre. Il rabbino sessantenne responsabile della sinagoga Shabbat nella zona ovest di Milano. Tre ragazzi nati in Italia, di origine nordafricana, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, lo avrebbero accerchiato, secondo quanto denunciato. Uno, un ventenne, lo avrebbe colpito con un calcio, gli altri due invece insultato prendendogli il copricapo. Il ventenne è stato arrestato. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Dinanzi a giudici si è difeso dicendo di avere colpito la vittima perché arrabbiato, poiché l'uomo gli aveva scattato delle foto dopo che gli era stata tolta la kippah. Tra i reati contestati al ventenne anche l'odio razziale.
9: Una maxi operazione partita da Roma contro la pedopornografia online. Valentina Iannicelli.
11: 22.000 video, 34.000 immagini, 280 gigabyte di materiale digitale e 17 persone arrestate, di cui 10 in flagranza di reato. Sono i numeri dell'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia chiamata Fly Trap per sventare un'organizzazione criminale che diffondeva online materiale pedopornografico. L'operazione, avviata nel 2024 in collaborazione con l'agenzia statunitense Homeland Security Investigations, ha visto un agente della polizia lavorare per circa un anno sotto copertura. L'infiltrato ha individuato una sorta di social network della pedofilia, una comunità online composta da oltre 1.000 partecipanti alla quale si poteva accedere solo previo pagamento in criptovaluta di somme di denaro definite donazioni, oppure condividendo nuovo materiale pedopornografico. Per evitare il rischio di essere monitorati dalle forze dell'ordine, gli amministratori utilizzavano canali privati ed esclusivi su Telegram.
9: Un bambino di 5 anni in condizioni gravissime in ospedale a Roma dopo essere precipitato dal balcone di casa da un'altezza di 10 metri, denunciato il papà del piccolo, un 34enne colombiano, che lo avrebbe lasciato da solo uscendo con l'altra figlia per alcune commissioni. Siamo allo sport con l'Europa League di calcio. Questa sera in campo la Juventus, vero Andrea Salvati?
12: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Sì, Juventus che esordisce in Europa League contro gli olandesi del NEC. Spalletti ha deciso per un ampio turnover. Secondo le ultime indiscrezioni, in porto dovrebbe scendere in campo Grabara, difesa con Kalulu, Gatti e Lukumi. A centrocampo Nico Gonzalez, Sar, Douglas Luiz e Selic, McKennie e Kolo Muani a supporto di Voltemade. Fischio d'inizio alle 21, vi ricordo lo speciale qui su RTL 102.5 questa sera con noi dire Europa League. A te.
9: Grazie Andrea Salvati, non ci sono altre notizie, ascoltiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia.
8: Via Radio.
13: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. Sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 4 km per un veicolo in panne tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara e 1 km per lavori tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari. In Ligure registriamo code per un veicolo in panne sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. Code anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est per traffico in direzione di Brescia e code anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km per un veicolo in panne tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Inoltre, per lavori verso Firenze, 1 chilometro tra Tigliano Orvieto e 2 chilometri tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico verso Roma, e proseguendo in questa direzione 1 chilometro per un veicolo in panne tra Valdarno e Arezzo. Infine, sulla 23 Udine-Tarvisio, tra Carnia e Pontebba, 2 chilometri di coda per lavori verso il Tarvisio. È tutto, fate buon viaggio.
9: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 17.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. 16:03, buon giovedì 17 di settembre 2026, pomeriggio, seconda ora di The Flight, che comincia adesso con la Zacca e Matteo Campese, con voi fino alle 17.
1: Guarda, 16:04 in questo momento, tanto per sottolineare il fatto che siamo sempre in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 12 mesi all'anno, 365 giorni,
0: cioè 300.000 chilometri al secondo, velocità della luce permettendo, siamo qui fino alle 17.
1: Cambio automatico anche.
0: Ah, certo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cartier con Somebody That I Used to Know. Per quanto lui abbia provato a far dimenticare questa canzone, tant'è che pare non abbia nemmeno voluto prendere i guadagni proprio.
1: Lui così?
0: Sì, sì, sì, ha dato tutto alla famiglia della persona che aveva campionato, poi no, la base non era la sua. Mm. Poi è stata fatta la versione da Dochee e anche da David Guetta. Così, giusto per continuare la tradition.
1: Proprio per farsi dimenticare.
0: Esatto, sì.
1: Perfetto.
0: E Gotti ha detto, vabbè.
1: Sì, no, però allora...
0: allora, io un'idea ho avuto...
1: Quella lì
0: basta.
1: La volevo mettere come
0: sì,
1: l'arte.
0: Si dice che pare che lui non abbia voluto saperne di incassare i soldi. Poi
1: però
0: non
1: c'è,
0: lo so.
1: C'è qualcosa che non quaglia, però come
0: ha
1: possibile?
0: Preferito darli agli eredi, alle persone insomma della persona che aveva realizzato che di fatto la base, okay. Che adesso mi sfugge il nome, ma
1: okay.
0: Ve lo dico dopo magari.
1: Luis Bonfà,
0: bravo.
1: Siviglia.
0: Luis, bravo.
1: Eccola lì, bravo. Vedi, Luciano Ligabue,
0: signori.

0: Beh, un nome ricorrente in questi giorni è quello di Macklemore, che abbiamo riascoltato qui su RTL 102.5.
1: Un nome di cui si parla molto e secondo me di cui parleranno anche i libri di storia, perché questa cosa qui secondo me ha fatto abbastanza, beh, sicuramente discutere, ma è diventato un precedente per alcune cose, per l'epoca in cui viviamo e per tante altre questioni anche più importanti.
0: Domani alle 16.40 22 Simba sarà nostro ospite in The Flight.
1: E allora l'avete capito, la stagione è ripartita, gli amici tornano a trovarci, lo studio di RTL 102.5 è sempre più vivo. Domani 16.40 qui in studio in The Flight.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum. Costruita intorno a te.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce su RTL 102.5 alle 16.28 in the flight. Qualcuno l'ha pensato vedendo la radiovisione, dicendo che pischello che era in questo video.
2: Sono passati un po' di anni, insomma.
1: Qualcosina sì. Qualcosina.
2: Lauro ha fatto tante cose nel corso di questi anni, tra cui anche essere al tavolo dei giudici di X Factor, no?
1: Fino all'anno scorso.
2: L'anno scorso.
1: Vedi, cambiano le cose. Adesso lui si sta dedicando nuovamente alla musica, con grande fortuna, va detto, perché l'ultimo tour era negli stadi. E quindi, insomma, grande favore di pubblico.
2: Però sono rimaste certe sue frasi che usava, no? Tipo signorine.
1: Malandrino.

0: Tiziano, Tiziano Ferro.
1: Tiziano?
0: Sì, Faingo e Spango.
1: No, no, no, non si dice Faingo e Spango, non si può sentire. No, insomma.
0: No, questa è una vecchia cosa. Quando lui fece una delle sue tante collaborazioni internazionali, lo fece anche con Mary J. Blige.
1: Ok.
0: Collegamento telefonico, Mary J. Blige. Tiziano!
1: Tiziano.
0: Tiziano.
1: Vabbè, ma.
0: Che, voglio dire, poi conoscendo Tiziano, che Mary J. Blige è un monumento, cioè. Che fai, la contraddici?
1: No,
0: ma gli dici no, veramente sarebbe Tiziano. No, no, chiamami come vuoi.
1: No, no, no, figurati. Guarda, citerei a questo punto Power It's State.
0: Sì,
1: nel senso, lì non è che contraddici.
0: E Ciran anche, capisci? In quel caso, anche vedi, quel caso. Che poi la.
1: Vedi, tutto torna, tutto
0: sì,
1: gira.
0: Sì, sì.
1: Alla fine non contraddici.
0: Eh sì, perché uno straniero vede estate, mm-hmm, pensa estate. Allora, summer,
1: credo di aver visto un video, forse era Bon Jovi, ma sì, qui vado un po' a pescare nel buio, che suonava allo stadio di Udine e deve aver detto Hello Udine. Credo.
0: Che poi è pure di origine italiana.
1: Capisci?
0: Dai,
1: cioè,
0: però.

0: Matteo Campese, vai. Vabbè.
1: Beh, è stato quello che ci abbiamo. Questo. Io arrivo fino a qui a screcciare al momento.
0: No, ma era bello uno scratch.
1: Sì.
0: Come dire,
1: elegante proprio.
0: Sì, elegante. Poi parliamo di cose belle. Dopo San Siro, Tedua.
1: Sì,
0: è pronto a tornare live nel Palasport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città italiane.
1: Fai come Giuliacci che faceva la piega.
0: Sì, perché non
1: vedo. I fari.
0: Sì.
1: Allora amici, preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. Giusto? Sì, è corretto, sì.
0: Acquistate subito i biglietti su livenation.it.
1: Scusa, ma se sposti le cose, io ho bisogno di punti di riferimento.
0: Ti metto alla prova. Metto alla prova la tua abilità.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
6: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
7: Dual Motor. Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: 99, Puma, microtasso.
12: Tutto ok?
11: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Buia Young, i fan su RTL 102.5 alle 16.50 in the flight. Io segnalerei quando le cose importanti vanno al cinema, se sei d'accordo. Il concerto, l'ultimo saluto a Ozzy Osbourne arriva al cinema. Io questo per gli amici di The Flight mi sento di doverlo appuntare.
1: Sì, sì, sì, ce l'avevano segnalato già ieri, ma abbiamo parlato che è un periodo, insomma, in cui tanta musica arriva al cinema. A suo tempo abbiamo parlato di Marrakesh e poi c'è Ultimo, ci sono gli Oasis, quindi c'è tanta bella roba.
0: Tanta carne al fuoco al grande schermo, 28 e 29 ottobre, Back to Beginning.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vista l'ondata di caldo che ha invaso il nostro paese, in realtà questa zona del mondo, quest'anno, senza volerlo abbiamo tutti citato il titolo dell'album che contiene il Millennium Hit di quest'oggi, cioè Hotter Than July, più caldo di luglio, visto che già a maggio, già a giugno, come dire,
3: andrebbe aggiornato più caldo di agosto.
2: Più caldo di agosto, più hotter than summer a questo
3: July,
2: punto.
3: Eh.
2: Sì, sì, sì, hai voglia, hai voglia. Come?
3: Abbiamo citato tanto in questi giorni Stevie Wonder, perché come sapete ha annunciato il suo tour europeo, che però in Italia.
2: No. Cioè, vuol dire che dovremmo organizzare un bel weekend in Europa.
3: Ho capito, però insomma, mi sembra.
2: Ma sì, ma Stevie, Stevie mi sento di dire che posso fare quello
3: Stevie
2: che
3: può fare quello che vuole, sì, però sì. In generale, insomma.
2: Ma noi adesso
3: ci organizziamo. Adesso arriviamo, Stevie, non ti preoccupare. E questa canzone, beh, una delle canzoni che ha voluto dedicare nel corso della sua carriera a alcuni personaggi. No? Abbiamo parlato di Duke Ellington, in questo caso però è Bob Marley.
2: Soprannominato Must Blast, Stevie Wonder, il nostro Millennium Hit.

0: Allora, abbi il coraggio delle tue azioni. Gli amici dei social, beh, hanno già assistito a questo momento.
1: Eh sì, dopo Master Blaster potrebbe essere Mardi Bracardi anche. No, ma questa fine.
0: Perché era... com'è, com'è faceva?
1: Ma chi l'avrebbe mai detto? Perfino Stevie Wonder.
0: Ragazzi,
1: gli ha preso il bracardismo anche lui. Ma sì, com'è possibile?
0: Perché prende così all'improvviso l'incoscienza.
1: Sì, sì, quando...
0: Grazie Stevie, meraviglia. E ci risentiamo domani pomeriggio.
1: Noi ci risentiamo, non ti preoccupare.
0: Io ci sono domani
1: pomeriggio. Sì, ci risentiamo. State tranquilli. Ciao!
0: Ciao!
2: Il Lombardia 2026. RTL 1025 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 1025 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 1025 puoi esserci.
0: Anche a San Felice Circeo, provincia di Latina, sono quasi le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato delle garanzie di sicurezza per le navi italiane nel quadro del conflitto in Medio Oriente. Ci spiega Alberto Ciapparoni in diretta.
5: Eh sì, puntiamo i riflettori su Bab el Mandeb, cioè la Porta delle Lacrime, che è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Si tratta di uno stretto di un nome poco conosciuti, certamente, eppure di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, adesso anche Bab el Mandeb rischia la chiusura perché è passato sotto il controllo degli Houthi, cioè le milizie filo-iraniane, il che significa che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora poco fa il ministro della difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea, ovvero ritardare i tempi significherebbe ritardare l'economia e aggravare così i problemi. Una mossa, quella del governo italiano, che ha l'obiettivo di contrastare il caro carburanti. A te Valentina.
4: Grazie Alberto. Un bimbo è caduto dal balcone dell'appartamento nel quale vive con la famiglia in provincia di Roma. È gravissimo. Maria Paola Raiola.
6: I genitori erano usciti per delle commissioni. Il piccolo di quasi 5 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, è precipitato dal balcone di casa e ha fatto un volo di 10 metri. È stato soccorso da alcuni passanti e poi con l'elisoccorso trasportato in ospedale. È accaduto a Montelanico, piccolo centro in provincia di Roma. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, il bimbo era da solo in casa. Si sarebbe sporto dal balcone, forse nel tentativo di prendere un giocattolo.

0: genitori di origine colombiana si sono difesi affermando di essere convinti che il piccolo dormisse prima di uscire. Ora rischiano di essere denunciati per abbandono di minore.
1: Una notizia appena arrivata in redazione in relazione all'omicidio delle donne avvelenate a Pietracatella in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo. Ci sarebbero degli elementi certi che indicano a un indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate anche gli esperti tedeschi del Koch Institute avrebbero informato e dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. Vi daremo conto di tutto questo nelle prossime edizioni. Ora lo sport, Europa League. Questa sera scende in campo la Juventus contro gli olandesi del NEC. Andrea Salvati.
2: Buon pomeriggio per l'esordio in Europa League. Spalletti applica un ampio turnover a partire dalla Porto, dove fra i pali ci sarà Garbara, poi in difesa Kalulu, Gatti, Lukumi, Nico Gonzalez, Sassare, Douglas Luiz con Selic a centrocampo. Voltemade scelto come punta centrale, supportato da McKenny e Kolo Muani. Juventus che dopo un esordio un po' tentennante in campionato cerca il riscatto in Europa League. Europa League che ieri sera ha visto la sconfitta del Milan, battuto in casa 2-0 dalle Benfica.
1: Grazie, adesso tutte le informazioni sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. La circolazione è in aumento per i rientri di fine giornata. In particolare segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio tra Carni e Pontebba 3 km per lavori verso il Tarvisio, e sulla 14 Bologna Taranto 2 km di coda per un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Un chilometro di coda per incidente anche sulla 16 Napoli Canosa tra Tufino e Avellino Ovest verso Canosa. In Lombardia rileviamo code sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e code per traffico anche in uscita a Bergamo. Sulla 1 Milano-Napoli per lavori verso Firenze, 2 km tra Tigliano e Orvieto, e 2 km anche tra Orvieto e Fabbro. E ancora sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa per traffico verso Roma, e proseguendo in questa direzione 3 km per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code tra la tangenziale Est e Tor Cervara in direzione del grande raccordo anulare. Tutto, fate buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: C'è qualcuno? Ah, presidente Rosi! No, non potevo dirlo, ciao. Ciao presidente, un bacio, buonasera. Allora, buonasera al nostro pubblico, che è più importante del presidente Rosi, perché è il pubblico della radio più ascoltata d'Italia, no?
7: E soprattutto buonasera il pubblico che a quest'ora attende l'arrivo della signora della radio.
6: E la signora della radio accompagnata dai miei due
7: servente.
6: Sì, da Fulvio servente. Giuliani e da Roma dal giovane Chan. Allora Fulvio è arrivato trafelato, ha bucato la gomma.
7: Non è che l'ho bucata, l'ho fatta esplodere.
6: L'hai fatta esplodere, il problema è che non sa cambiarla.
7: Ma
6: io di questo
7: preso.
6: Ne parlerei sì, con il nostro
7: vuoi,
6: pubblico.
7: Quando vuoi. Ma non è che non è, mi rifiuto proprio, non è
8: neanche di imparare.
6: Ma cioè, io sono capace a cambiare la gomma.
7: Io ho trovato un bel posto, ho accostato fin quando
8: la...
6: E adesso chi la cambia la gomma?
8: Chiamata d'emergenza.
7: So, adesso mi attrezzerò in qualche modo.
8: Attrezzi,
6: voi siete capaci a cambiare la gomma? Secondo me non tutti.
8: No.

0: Allora, 17:11 minuti, ci state scrivendo a 378-378-1025 sulle ruote. Pare che le ruote, io non lo so, che le ruote di scorta non esistono più, esistono quasi i compressori.
1: Mai. O il ruotino.
2: Non le vendono mai insieme alla macchina ormai, quasi no, mai alla fine.
0: Ma siete, io devo controllare sulle mie due macchine.
1: Dipende quanti anni hanno le macchine, ma ormai la ruota di scorta è una rarità.
2: Sì, casomai comprati il rotino, però devi saperlo montare anche lì.
1: Sì, appunto.
0: Vabbè, poi... ma scusa un attimo, per montarlo c'è sempre quel coso che...
1: Il crick. No, ragazzi, sì. Comunque adesso parte
0: ma non ci sono i crick nuovi, quelli...
1: Sicuramente sì, ma
0: che
1: non
0: schiaccia il pulsante e si alzano da soli, no?
1: Magari, però no. È evoluto.
2: Forse costano di più.
0: Esatto. No, ma non... cioè non sarebbe una bella idea che schiaccia il pulsante.
1: Ha cambiato tutto anche in questo.
0: Appunto, quindi il crick nuovo, cioè...
1: E non lo so, non lo so.
0: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: È in cerca dell'amore, ce l'ha detto dietro le quinte, sì, del Power Hits Estate 2026.
1: Anche
0: quindi,
1: Gianna, eh.
0: Occhio, occhio, occhio, perché siamo tutti candidati, tutti e tre. La Nico, Fulvio Giuliani.
2: Ah, va bene, perché no? Comunque sono andata a vedere, esistono i cric elettrici, certo, a 12 volt, certo, eccetera, eccetera. Sono i più comodi. Dove li inserisci? Direttamente nella presa dell'accendisigari da 12 volt, certo, o direttamente nella batteria dell'automobile.
1: Oh, però, ragazzi, secondo me il mondo si divide in tutti quelli, uomini e donne. No,
2: che sono capaci e quelli no.
1: Esatto, ma non è che sono capaci.
2: Che sono portati.
1: Portati e interessati. E quelli che invece si arrendono con una certa.
0: Sanno subito che c'è un numero da chiamare. Dicono, sai che c'è.
2: Fulvio appartiene a quella categoria.
1: Sì, sì, la seconda.
2: La seconda.
0: Mi associo, sì, sì, mi associo molto volentieri.
2: Ma io invece.
1: Pure.
2: Vorrei la prima.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional.

0: Andre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
5: Tutto.
6: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
5: Tutto.
6: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
7: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Gran bella canzone Alvaro Soler alle 5:30 su RTL 105. Oggi devo stare un po' abbottonata perché ieri insomma ha detto una roba un po' sessualmente forte. Cassiatone in diretto, diciamo. Quindi oggi devo fare veramente la oggi per tutta settimana prossima anche. Quindi parate un po' voi, dai, che mi sparate.
1: Perché nel frattempo noi ci abbottoniamo.
0: Sapete che io non mi tengo, no? E quindi fai una certa, fai proprio fatica a tenerti. Quindi
1: non ti tieni.
0: Parlatemi più voi, fatemi sta cortesia, va? Let's go.

0: Calcutta con i suoi due minuti su RTL 102.5, anche la radiovisione. Ciao sul 36 o il 736. Aiutatemi, fatemi parla poco, ve l'ho
1: allora,
0: detto prima.
1: La butto lì. All'inizio abbiamo un po' scherzato su questo mio piccolo incidente.
0: Gli umanoidi.
1: No, a parte gli umanoidi ci arriviamo. Visto che siamo, caro Cian, cara Nico, sì, tutti a contatto quotidiano con banche, compagnie telefoniche, assicurazioni, servizi. Oh ragazzi, io lo so di dire una banalità, però tutta la differenza del mondo la fa customer care.
0: Certo, se non ti risponde, Fulvio, sei
2: no,
0: a piedi.
2: No, ma in generale.
3: Ma anche in banca, è vero?
0: Lo so.
2: Transazione, problema tecnico, vai in banca, la vuoi risolvere.
0: Purtroppo anche le grandi aziende hanno un grande gap in questo senso.
1: È diventata complicata. Che vuoto

0: No, volevo dirvi che a settembre c'è chi rimanda tutto a ottobre.
1: Perché ne stavo parlando
0: anche con i colleghi. Facciamo tutto a ottobre.
1: Io no, Nico. Ho tre buoni motivi per ripartire subito. Sentite qui: tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e anima GPL.
2: Ho capito. Nuovo Sportage 3 Fuel. Oltre 1500 km e un design che si fa notare. Eh sì, a settembre si può davvero ripartire bene.
1: E allora, che cosa aspettate? Solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero.
0: In tutte le concessionarie Kia, anche domenica 27. Cosa dovete fare domenica 27?
1: Ma che bravi che siamo.
2: Solo a settembre però, quindi manca poco.
0: Si va da Kia, si guarda una bella macchinina o macchinona, dipende. Il bollo non lo paghi.
1: Dipende.
0: Scegli quella un po' più piccolina.
1: Kilowatt.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo.
8: Vedrai che andrà tutto bene.
5: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Andiamo!
9: La sua curiosità è soddisfatta?
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
13: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
15: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
17: Papà!
16: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5

0: Vi auguriamo una buona serata, ma soprattutto un felice rientro a casa, questo è importante. Però felice, voglio usare questa parola, felice.
1: Felice,
0: un
1: sì,
0: felice.
1: Sì.
0: Vabbè, vi sembra troppo, facciamo sereno, ok?
1: No, ma perché senti, ma puntiamo, no, in alto.
0: Ma puntiamo in alto, allora, felice, puntiamo in alto,
1: sì,
0: perché uno,
1: brava, Nico,
0: ecco, può essere sereno, no? E con delle punte di felicità. Esatto.
1: Sì, anche perché ci si sta avvicinando verso

0: la felicità, verso la serenità. Prima parlavamo di una di un'idea dell'Unione Europea di approvare il Kids Act. Anzi, non è un'idea, l'hanno proprio approvato questo Kids Act.
1: E
0: non
1: quindi?
0: So se l'avete visto.
1: Social. E quindi?
0: Social. Si parla del divieto dei social per gli under 13. Puoi fare il tuo primo account a 15 anni. Però aspetta, perché è stato introdotto l'onere della prova da parte delle big tech? Cioè sono loro a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età.
2: Che è anche una piccola grande rivoluzione, perché in genere al momento i big tech hanno sempre detto sì, ce la vediamo noi.
1: Ecco,
2: tutto,
1: cacchio
2: tutto
1: adesso.
2: Internamente.
1: No.

0: l'altro leggevo prima che Simply Red tornano in tour. Vabbè, tu li hai mai visti dal vivo?
1: Io proprio mai, ti dico la verità. No. Però tu ieri mi hai fatto rosicare dicendo di aver visto i Queen dal vivo, per cui sono tanti.
0: Simply Red, tanta roba, ragazzi, tanta roba, musica di alto livello. Senti, hai visto che Peggy Gou, di cui io sono fan strepitosa, è andata a fare un giro in macchina a Monza con Antonelli.
1: Peggy Gou, cioè,
0: Peggy Gou.
1: Mica sì, male, sì. Poi Antonelli è anche simpatico,
0: è molto
1: un bel
0: simpatico, molto simpatico.
1: Anche a Gorreto, in provincia di Genova, sono le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 17 settembre, buona serata da Max Viggiani. In primo piano la politica e le polemiche sulla decisione del governo, la conoscerete, sul bollo auto. Andiamo da Alberto Ciapparoni, a te.
4: Eh sì, lo scontro è anche sui social, con il duro botta e risposta tra Renzi e Meloni. Il leader di Italia Viva ricorda che quando aveva proposto la stessa misura della cancellazione del bollo auto e ha ricevuto in cambio forti critiche dall'attuale premier, mi definiva un venditore di pentole. La replica di Meloni è arrivata a stretto giro. Bravo Matteo, hai scoperto la differenza fra annunciare e realizzare. L'ex premier però a sua volta ribatte. Giorgia stacca i social e torna a lavorare a Palazzo Chigi, che ti paghiamo per governare. All'attacco anche da al Movimento 5 Stelle, l'europarlamentare Tridico.
5: Quella di Meloni arriva dopo 4 anni di disastri, arriva dopo 4 anni di prezzi energetici alle stelle, prezzi alla benzina che salgono, e arriva soltanto per un anno. Noi l'avevamo proposta all'inizio come visione per alleggerire il peso fiscale sulla classe media.
4: Sullo sfondo le indiscrezioni dopo il Consiglio dei Ministri, la mossa di Meloni avrebbe spiazzato gli stessi alleati del centrodestra e viene letta come un'apertura al voto anticipato, nel senso che Palazzo Chigi penserebbe al voto in primavera. Staremo a vedere. A te.
3: Grazie dall'estero. Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky ed il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo ha affermato poco fa il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha. Credo che uno dei principali risultati di questo incontro potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco, ha aggiunto il ministro. L'economia per la chiusura delle contrattazioni in Borsa Milano. Diamo la linea a Marco Falli. Buonasera.
6: Buonasera. Seduta positiva per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra più 0,80% ed il FTSE Italia Mid Cap più 1,12%. Tra le blue chip bene poste italiane più 3,40%, seguita da Telecom più 2,98%. Sul fronte opposto Campari meno 1,56% e Buzzi meno 0,91%. Stabile lo spread BTP Bund a 86 punti, mentre sono in calo i rendimenti dei titoli di Stato, così come il prezzo del petrolio, ora poco sopra i $103 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buonasera.
3: Infine lo sport, con l'Europa League di calcio in campo stasera, la Juventus. Ci racconta tutto Andrea Salvati, buonasera anche a te.
7: Buonasera. Dopo la cocente sconfitta in campionato contro il Sassuolo, un po' di turnover per Spalletti nella Juventus, che questa sera esordisce in Europa League contro gli olandesi del NEC, a partire dalla porta, dove ci sarà Gravara fra i pali. In difesa dovrebbero esserci Kalulu, Gatti e Lukumi, a centrocampo Nico Gonzalez, Sara, Douglas Luiz e Selic, davanti scelta la coppia Voltemad e Colomoni insieme a McKenny. Partita che avrà il fischio d'inizio alle 21. Vi ricordo che ci sarà lo speciale qui su RTL 102.5. Noi dire Europa League a te.
3: Grazie Andrea Salvati, abbiamo terminato. C'è il traffico in via radio.
2: Via radio.
8: Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Vediamo quindi dove si concentra il maggior traffico. In particolare restano 5 km di viabilità congestionata sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo in panne già rimosso tra Firenze Sud e Incisa in direzione di Roma, e ancora sulla 1 Milano-Napoli per lavori verso Firenze 2 km di coda tra Attigliano e Orvieto, e a seguire 2 km anche tra Orvieto e Fabbro. Sulla 14 Bologna-Taranto 2 km per incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio verso il Tarvisio, tra Carnia e Pontebba 1 km di coda per lavori e anche coda per flussi intensi a Ugovizza. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia si impiega mezz'ora, il doppio del normale, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e code a tratti anche tra la tangenziale Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, code per traffico tra la tangenziale Est e Tor Cervara verso il centro del raccordo anulare. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio.
3: Grazie, noi ci risentiamo alle 19, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus Snack. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. They normal people.
0: Allora, 6 e 4 minuti, ciao, buonasera e ben ritrovati su RTL 102.5. Io sono un po' in... Io sono presa da questa storia del robot, dell'umanoide.
1: Ah, racconta, dai. Che storia dell'umanoide?
0: No, c'è questo robot, no, che... Insomma, 380 euro non sono pochi, ok? Però
1: certo,
0: io...
1: ovvio, però...
0: Però io uno in casa me lo porto.
1: Ma perché potremmo comprarlo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. O femmina o maschio, come vuoi.
3: Posso fare quello che semina,
0: sì,
3: dubbi?
0: Sì.
3: Ma voi credete realmente che un robot umanoide funzionante, utile, che ti
0: fa giù la polvere,
1: costi così poco? Oh.
0: Fa la polvere.
3: 384 euro.
0: Ragazzi,
3: ma scusa,
0: vieni dalla Cina.
3: Quei cosi tondi che vanno in giro per casa,
0: no,
3: costano,
0: vabbè,
3: molto di più.
0: Ragazzi, sì, lo lanceranno. 380 euro. Ok, gli metti lo swiper in mano, fa la polvere a tutto.
3: Con quel prezzo lì, no. Cioè, non ci credo.
1: Un mignolo, forse.
0: Vabbè, ragazzi, adesso faccio una ricerca migliore, ma ve l'assicuro. 380.

0: Ma che allegria ti mette sto video, se siete con noi in radiovisione 36 del digitale o 736 pacchetto Sky, Justin Timber e tutti che ballano, ma poi le facce, no, di questi apparentemente persone normali, in realtà sono ballerini, qualcuno sarà anche più o meno, come dire, un uomo della strada.
1: Ci medesimiamo,
0: sì, carino, carino, molto molto carino. Attenzione, attenzione, attenzione dal mondo social,
2: al
0: Nico
2: mondo,
0: Pesca.
2: Belli ad ogni costo, credo si dica, non so, looks maxing, correggetemi, è il nuovo fenomeno social, sempre più uomini, tanti,
0: quindi belli,
2: sono ossessionati dalla bellezza, skin care, dieta, filler, sì, la mandibola scolpita, pare che ci sia questa cicca apposta, ne sai qualcosa tu?
1: E si mastica tantissimo, no, me l'hai appena detto, in realtà non la conoscevo, questa la masticano, così gli zigomi sono più definiti.

0: Negramaro, attenta, RTL 102.5 a Roma, c'è il giovine Chan, qui
1: eccoci,
0: la signora della radio Nico e il cavaliere servente. Allora Nico, ci fai l'elenco di tutto
2: no,
0: ciò
2: no,
0: che
2: dovete
0: maschi...
2: dirlo voi, skin care, dieta,
1: allora, molto semplice,
2: filler,
1: sì, sì, sì.
2: Le mandibole scolpite, cos'è questa storia di questa cicca qua? Che c'è una cicca che costa anche un po' di soldi, tu la conosci?
1: No, probabilmente è una delle gomme, una gomma qualsiasi, cioè non penso che quella gomma in particolare che faccia chissà che roba.
0: No,
1: la skin care è molto utile, solo che bisogna, tipo la crema solare anche quando non c'è troppo sole, ma non la facciamo tanto.
0: Bravo Cianna, mi sono ricordato della foto Instagram di Berrettini con la maschera.
2: Ah, te ne ho parlata ieri.
0: Brava, quella è pure molto bella.
2: Quella è una maschera bella,
1: Ti rigenera,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Imprenditori, ditemi la verità, quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
5: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Farmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Farmaca.com.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.

0: forse un giorno arriveremo a occupare 13 secondi per arrivare to Mars.
1: Addirittura?
0: Addirittura.
1: Sarebbe una bella cosa.
2: Io sempre sognavo, quando ero bambino, ho sognato lo spazio.
0: Veramente?
1: È il primo lavoro che si sogna, forse è l'astronauta.
0: Veramente?
1: Non tutti, chiaramente, beh, tanti, sì.
0: Sì. Io no.
1: Non c'è mai, no? Neanche no. Da piccola l'idea di andare lì?
0: No.
2: Ora io e te siamo di una generazione che ancora ha subito tantissimo il fascio, tutto sommato eravamo andate sulla Luna non da tantissimo.
0: Mi ricordo il primo lancio sulla Luna, commentato dai
2: quel giorno
0: Tito Stagno, quel signore con quegli occhialoni meravigliosi.
2: Io non c'ero ancora, però insomma ho vissuto quel fascino.

0: Alessandra Amoroso, camera 209, le 18:39 minuti, la vostra RTL 102.5. Occhio, perché Conte ha rifiutato una squadra araba, la Lali, e potrebbe avvicinarsi a un progetto italiano.
1: Dai ragazzi, ne stiamo parlando da 3 giorni. Ancora Occhio. Insistete, siete ancora d'accordo tutti e due, soprattutto tu, Cianna? Ma no, Conte non prende mai una squadra in corsa?
0: Non la Juve, magari il Milan, che ne sa, non è che ieri sia andata così bene con il Benfica.
1: Parliamo del Milan.
2: No, io continuo a pensare che sia altamente improbabile. Mi permettete di salutare tanto gli amici fiorentini, è venuto giù tutto a Firenze, ma tutto. Ed è piovuto dentro gli Uffizi.
0: Porca miseria,
1: veramente.
2: Sì, con acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio, una delle tele più importanti.
1: Ma ho letto, scusami, ma anche un'altra bomba d'acqua da altre parti?
2: Valencia.
1: No, in Italia.
2: Ah, no, quello non so.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samapp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samapp.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
11: Dual Motor Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. E dove potrai cantare.
13: D'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
7: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Qualcuno potrebbe mettere in discussione certe tue abitudini o convinzioni, che forse sbagliano, che non capiscono. Apriti alle idee degli altri e non chiuderti. Cari Toro, saprai andare oltre la timidezza, oltre quelle esitazioni che non sempre ti rendono coraggioso di fronte a certe realtà. Usa la parola per dire e per spiegare. Cari Gemelli, non hai voglia di limiti o di regole che non capisci e che non ti servono in alcun modo? Meglio liberarti da tutto ciò che pesa, che non ti aiuta a crescere e a migliorare. Cancro, hai bisogno di dire di no a qualcosa che vorrebbe imporsi, che prova a pesare, e lo farai con idee, con le parole che sanno dimostrare l'inutilità di certe situazioni. Caro Leone, Luna e Giove si parlano e si capiscono, rendendo facile e convincente ogni azione, ogni pensiero o ambizione. Sarete ottimisti per natura, per ovvie ragioni. Vergine, Saturno si scontra con il vostro Mercurio, provando a rendere meno credibile una certa logica alcuni pensieri. Errore, mettetevi alla prova e fate qualcosa che vi piace. Cari Bilancia, Mercurio abita nel vostro segno, rendendo garbati e gentili pensieri, idee che si difenderanno dalla fretta o da cosa prova a convincervi che è meglio rinunciare. Cari Scorpione, avrete spesso la sensazione di non potervi permettere qualcosa, di non possedere le qualità o le caratteristiche necessarie ad un'impresa. Errore, vi sbagliate. Cari Sagittario, la Luna attraversa il vostro segno, rendendovi empatici e sensibili, ma costruendo anche intese ed entusiasmi che renderanno speciale questo momento. Cari Capricorno, arrendetevi alla bellezza di certe parole e di quelle frasi che metteranno facilmente in discussione le vostre

altre convinzioni più ostinate, quelle che insistono. Acquario, Mercurio non vi aiuta, non questa volta. Meglio quindi non parlare troppo, evitando di discutere idee e posizioni facilmente attaccabili e mai del tutto esatte. Infine, cari Pesci, vi preoccuperete per questioni di lavoro o per impegni che potrebbero però aiutarvi a fare molto bene e a risolvere, a gestire qualcosa che ha bisogno di impegno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo molto felici, almeno io, di chiudere Password di questa sera con Prince. Prince è uno dei miei artisti preferiti, ma anche vostri sicuramente. L'ho visto almeno 13-14 volte live.
3: Che invidia, anche questa vostra invidia.
4: Questa è tanta roba.
3: Sì.
2: E amando moltissimo anche Sheila E., no? Ricordate Sheila E.?
4: Come no, certo.
2: Batterista. Vabbè, dai, chi la presenta tu?
4: No, no,
2: dai,
4: facciamo fare a Cianna. No, Cianna, no, perché le nuove generazioni a cospetto di una musica
2: non
4: senza
2: neanche
4: tempo.
2: Chi è Prince, secondo me.
5: No, so chi è, purtroppo non l'ho visto 9 volte, ma lo ascoltiamo alle 18:56 su RTL.
2: E alzate il volume perché merita!

0: Allora, abbiamo vissuto un po' la situazione drammatica di chi ha bucato la gomma e sono tanti gli italiani, perché ci avete scritto in tanti che non sapete cambiare la gomma. Anche perché la gomma non c'è più.
1: Esatto. No, infatti, esatto. Tanto non c'è la gomma, la ruota di scorta, non te la danno, per cui non
0: no,
1: è...
0: c'è quel coso lì, quello spruzzatore. No, lo sì, spruzzatore, c'è il compressore.
2: Situazioni, però non serve. Tra l'altro ricordo, per esempio, facemmo della comunicazione proprio su questi aspetti.
0: Chi?
2: Prima dell'estate, qui in Passo, me lo ricordo benissimo, proprio su come oggi nelle macchine sia magari necessario attrezzarsi indipendentemente da quello che ti fornisce la casa.
0: Te lo compri.
1: Quello è fondamentale.
0: Te lo compri. Non costa neanche tanto. Ciao.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Decimo Mannu, provincia di Cagliari, le 19 in punto.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: È giovedì 17 settembre, buona serata ancora da Max Viggiani. Subito la politica. Ci sono dichiarazioni del ministro della difesa Guido Crosetto e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, arrivate nelle ultimissime ore, che meritano di essere approfondite nella nostra pagina di apertura. E allora ci colleghiamo con la Camera dei Deputati a Montecitorio. Ci aspetta, come al solito, Alberto Ciapparone. A te, Alberto.
10: Eh sì, Max, buonasera. Noi dobbiamo partire da Bab el Mandeb, che vuol dire la porta delle lacrime, ed è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Si tratta di uno stretto di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, ora anche Bab el Mandeb rischia la chiusura perché è passato sotto il controllo degli Houthi, le milizie filo-iraniane, il che vuol dire che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora il ministro della difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà con la Marina militare in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea. Ma sentiamo proprio detto.
11: Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici, e quindi sono navi che, se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
10: Tutto quando in Norvegia la Premier Meloni rinsalda la partnership energetica e spiega che Oslo è il quarto fornitore di gas per il nostro paese. È tutto a te.
9: Grazie Alberto Ciapparoni. Duplice omicidio premeditato. È sempre di più questa l'ipotesi su cui si indaga per le morti di Pietracatella in provincia di Campobasso. Maria Paola Raiola.
12: Sono passati 9 mesi dalla tragedia di Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, scosso nel periodo delle feste natalizie dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara. Da fonti vicine agli inquirenti al lavoro sulla vicenda emerge che ci sarebbero elementi certi per indagare per duplice omicidio premeditato. Ad avvalorare la pista alcuni risultati delle perizie svolte dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Sarà decisivo l'invio delle consulenze dalla Germania. Nel corso dell'ultima settimana si sono svolti nuovi interrogatori dell'infermiere che effettuò una flebo in casa alle donne che stavano già

0: molto male, e alla cugina di Gianni Di Vita, il capofamiglia, oltre che alla professoressa, sua amica, che è tra le persone su cui si è concentrata l'attenzione degli investigatori nelle ultime settimane.
1: Passiamo alle indagini sull'aggressione avvenuta ieri a Milano nei confronti di un rabbino. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
2: Ultimamente ci sono stati tanti insulti, ma questa volta sono andati oltre. Quella che mi ha aggredito è gente che non sa vivere in civiltà. Sono le parole del rabbino sessantenne che alla fermata del bus è stato colpito con un calcio e insultato a Milano. L'aggressore, un ventenne di origine tunisina, è tornato libero con obbligo di firma in questura, ma dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Prima udienza il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciato. Non siamo razzisti, nella denuncia c'è scritto che lo abbiamo preso a calci, hanno descritto un film, se vedono le videocamere eravamo fermi, si è così difeso uno dei giovani denunciati.
1: La cronaca dalla capitale: un bambino di 5 anni è in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere precipitato oggi dal balcone di casa da un'altezza di 10 metri. Denunciato per abbandono di minore, lesioni personali, il papà del piccolo, un 34enne colombiano, che lo avrebbe lasciato da solo uscendo con la figlia per alcune commissioni. Cambiamo ancora argomento, c'è l'economia, chiusura positiva oggi per la Borsa di Milano, l'indice FTSE MIB di Piazza Affari ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,80%. Infine la pagina dello sport con calcio e volley maschile. A te Andrea Salvati, buonasera.
3: Buonasera, partiamo dal calcio perché dopo l'esordio negativo ieri sera del Milan in Europa League, sconfitto in casa 2-0 dalla Benfica, questa sera tocca la Juventus che dopo la brutta debacle in campionato contro il Sassuolo cerca il riscatto in Europa, l'esordio contro gli olandesi del NEC. Tanto turnover scelto da Spalletti, a cominciare dal portiere, dovrebbe giocare Gravara, in difesa dovrebbero esserci Kalulu, Gatti e Lukumi, Nico Gonzalez, Sarra, Douglas Luiz e Selic a centrocampo, Voltemade punta centrale supportato da McKennie e Kolo Muani. Parliamo anche di pallavolo con gli europei di volley maschile perché oggi l'Italia affronta la Slovenia, bastano 2-7 per vincere il girone. Gli azzurri allenati da Ferdinando De Giorgi arrivano da un percorso netto di 4 vittorie in 4 partite, anche una sconfitta in 5-7 garantirebbe comunque la vetta del gruppo. Prima di chiudere vi ricordo che la partita della Juventus di Europa League di questa sera contro gli olandesi del NEC la potrete seguire qui su RTL 102.5 con lo speciale Noi Dire Europa League. A te.
1: Grazie Andrea Salvati, è tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Emma Parigi. Nella giornata di venerdì l'atmosfera sarà variabile e instabile sulla nostra penisola. In transito una perturbazione atlantica non così ben organizzata, dunque ombrelli a portata di mano, poiché i fenomeni risulteranno a carattere sparso, principalmente sull'arco alpino, sull'Appennino settentrionale, anche sul medio versante adriatico, localmente sull'area tirrenica. Non mancheranno anche degli spazi asciutti ed assolati. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app e Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora intensa in gran parte della nostra rete in direzione dei grandi centri urbani. Le notizie più importanti arrivano dalla 1 Milano-Napoli perché è trafficata in più punti. Un cantiere sta infatti generando 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia in direzione di Firenze. Consigliamo quindi di uscire ad Orvieto e rientrare direttamente in autostrada Fabbro. Ci sono poi code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello per chi va verso la capitale. Traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia tra Monza e Viale Certosa per chi viaggia in direzione di Torino, così come tra il nodo di Pero e Milano Est, ma verso Brescia. Si viaggia poi in colonnati anche in A14 Adriatica per il traffico intenso tra San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso l'Autosole. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito, buona serata ancora da Max Viggiani.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. RTL 102.5. Very normal people.

0: 19 e 7 minuti, amici e amiche, il programma più serio della radiofonia italiana. Montiamoci la testa, ultima ora dalla redazione di Napoli.
1: Vai,
0: dove
1: prego.
0: Gianni Simioli.
2: Sono qui in redazione al lavoro da questa mattina per dirvi che l'Istat ha decretato le case in Italia, soprattutto in alcune città, non si possono comprare.
1: Ecco.
2: Prezzi proibitivi, cara Istat, molti di noi non se la possono neanche affittare. Comunque,
0: è giusto,
2: grazie.
0: È giusto.
2: Ecco.
0: Vero, è vero. Quante case ha?
1: Tantissime, soprattutto io ho colonizzato tutta Celle di San Vito, pensate, paesino, in quelle case costavano un po' meno, le ho prese tutte praticamente. Adesso poi devo trovare però inquilini.
0: Ma non mi dire che vuoi la sindaca.
1: Mi piacerebbe.
2: Perché questa sera vi suggeriremo dove acquistare una casa per il buon ritiro. Fredella, tu hai bisogno del buon ritiro prima o poi.
0: Io con un prete, il buon ritiro spirituale.
2: Ecco qua, quando ci stancheremo di sopportare questa vita stressante, Fredella si ritirerà. Tu solo, giusto?
0: No, sì, per deliberare.
2: Ok.

0: Vacci piano, dicono anche Emma Arcomi. Vedi, già conoscono le mission di protagonisti, già sanno.
1: Possiamo salutare un grande ritorno?
0: Sì, ma certo.
1: La sindaca di Celle San Vito, sì, intanto la chiamo e poi già perché, ci danno timore.
2: Perché mentre nel paese i prezzi delle case aumentano a Celle di San Vito, secondo quello che stiamo per ascoltare, una casetta, Taranto, te la puoi comprare.
0: Meno male, ecco.
2: Potrebbe sono tanti poco. Posti, tanti borghi per il buon ritiro però. Del fratella. Guarda, vediamo, io sono disposta a regalargliela se anticipa il buon ritiro.
1: Eccola, sindaca. Pronto, ci sei? Sindaca Michelda, il Capricci. Ecco, sindaca, ci sei?
3: Ci sono.
1: Eccola qua, bentornata. L'aspettavamo innanzitutto, grazie.
2: Ecco, taglia.
3: Bentrovati.
1: Bene, bene. Sì. Allora, Gianni sta per dare un'ultima ora.
2: Sì, allora in tutto il paese, in tutta l'Italia, comprare un ultimo... sulle case. I prezzi delle case in Italia aumentano. Quanto costa una casetta a Celle San Vito, 100 metri quadri?
1: Sindaca, allora dobbiamo comprare casa da lei a Celle perché Roma, Napoli e Milano troppo cari. No. Quanto costa 100 metri quadrati da lei?
2: Sì.
1: Al volo.
3: Allora, a volo dipende dalle case.
1: Ci
3: come
1: dica.
3: Sono messe. Vabbè. Massimo, qui sono arrivato a 30-35 mila euro.
1: Tutti a Celle di San Vito!

0: Ordinary Love, gli U2 alle 19:23 su RTL 102.5. Tra poco, visto che noi andiamo in giro per l'Italia, vi portiamo in un paese in provincia di Ferrara a 100. Che cosa è accaduto, signor Simioli?
1: E allora l'associazione Tarari Tarerà Bella ha trasformato una vecchia cabina telefonica in un cinema, un solo posto e proiezioni ogni 10 minuti. Taranto, ti sei accorto che stasera sono molto giornalista?
2: Sì, ho notato un sacco di inquiste ogni 10 minuti, ma quindi i film quanto durano? Pochissimo, perché
1: ma credo che siano dei corti.
2: Mentre non sei
0: comunque Tarari Tarerà mi ricorda
2: qualcosa, esatto,
1: Tarari Tarerà.
0: Vabbè, comunque. Così. Poco andiamo lì. Anzi, appello a voi che siete di Ferrara, scriveteci perché verremo.
1: No, 100, amici di 100. Tra poco parliamo anche di voi e del cinema.
0: E del 100 storico.
1: 100 storico.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Convenienza nostra.
10: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Tutto.
16: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
15: Tutto.
16: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. Tanzer 0%, TAEG 1,03%, 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: lasciarti andare.
1: Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti, 19:35 minuti qua in Protagonisti. È il momento allora di andare all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Alessandra Vatta, quest'oggi in versione DJ set.
2: Fiumicino clubbing.
3: Sì, versione DJ set, nel senso che non lo sto facendo io il DJ set.
1: Ah, ok.
3: Ci sono due DJ, perché qui il giovedì tutta questa estate si è tenuto un DJ set incredibile, si riempie tantissimo la hall principale qui del Terminal 1, dove noi di RTL abbiamo la postazione. Oggi è l'ultimo DJ set per questa stagione, poi probabilmente ce ne sarà uno, spoilerino, la serata di Halloween, però ecco, a livello stagionale è proprio l'ultimo, quindi dai, grande festa oggi, c'è anche la mascotte, l'extraterrestre gigante mascotte un po' qui dell'aeroporto di Roma Fiumicino, stanno ballando tutti.
4: Adrin.
1: Con... Adrix, mi sa, con la X.
4: No, come si chiama? Adrix.
1: Adrix. Adrix, mi sembra,
3: Adrix.
1: Sì.
3: Sì, esatto, sì, perché è ADRX, infatti.
2: No, non riesco, sì, conti, scusa.
3: Classici brani della canzone italiana, anche volevo, che fanno ballare tutti, ecco, esattamente, perfettamente.
2: Sentivo.
3: Tutti, per esempio sarà Perché ti amo dei ricchi e poveri, e l'italiano, ovvio, di Toto Cotugno, ad
4: ma
3: esempio.
4: Che ce la puoi cantare?
3: Lasciatemi volare. No, cantiamo tutti insieme volare. Però non lasciate cantare solo noi.
2: Lasciatemi volare, stiamo all'aeroporto, scusa.
4: O lasciatemi fatturare, che è ancora
2: pure
4: meglio.
2: Che è anche meglio, grazie Vatta. New hit.
3: A dopo.

0: Achille Lauro e Joliet alle 19.40 su RTL 1025. Allora, una storia molto strana in provincia di Firenze, al cimitero di Vicchio, un vecchino di 53 anni cade nella buca, nella,
1: che aveva scavato per una tomba, è ruzzolato improvvisamente nel fosso, caro Taranto. E per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, perché chiaramente c'era una signora, Taranto, che sentiva queste urla. La signora ha pensato si trattasse del risveglio di
2: un morto. Quello viene subito in mente. Allora so già chi dobbiamo sentire tra poco, speriamo ci risponda.
1: Però magari tra i nostri veri normal c'è pure un veri normal becchino che potrebbe mettersi in contatto con noi. 378 378 1025, se
0: siamo
1: vuole
0: là, al di là.
1: Fratella, rispondi tu però. Rispondo, se si mette in contatto il becchino. Grazie.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a €579.

0: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
6: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: 99, 99, non è possibile!
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso!
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99, Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: oggi e Manu Chao viajando per il mondo.
1: A proposito muendo di crudeles.
0: Muendo, c'è Bello Muendo, il nostro becchino napoletano, nostra vecchia conoscenza e vecchia gloria di questo programma. Buonasera.
2: È vero. Buonasera Fabio Bello Muendo.
3: Buonasera.
2: Premiate onoranze funebri dal 1000, non me lo ricordo più. Caro Fabio, hai letto che al cimitero di Vicchio in provincia di Firenze un becchino 53enne è caduto in una buca che aveva scavato per una tomba?
3: Ecco. Ha fatto un salto. Letto, stavo leggendo, infatti ci stava scappando il morto, è caso di dire in questo momento.
2: Sì, ma stata... sì.
1: Il doppio, esatto.
0: Un secondo morto. A te mai è capitato una cosa simile?
3: Sì, allora, come si suol dire nel mio lavoro, scavando nel passato, posso dire che è capitato. È capitato anche a noi, purtroppo in un momento tragicomico è stato. Ovviamente la signora, per dare l'ultimo bacio al marito mentre prima che venisse seppellito, sepolto, è caduta nella fossa.
0: E voi avete prontamente salvato.
3: C'è stato un fuggi generale, perché molti hanno
2: fuggi.
3: E c'è chi invece per aiutarlo è caduto anche lui, c'è stato questa moria, una catena
0: da numeri del lotto.
2: Vabbè, ma se questa storia è vera, voglio dire, chi ci crede può giocarci i numeri famosi, come diciamo noi italiani, no?
3: Ma l'abbiamo provato a fare i numeri, però vecchia che cade fa 91 e quindi
0: 91.
3: Non
0: ma come?

0: vecchia che cade.
1: Eh beh, dopo 90 più 1, le posso chiedere, invece, è mai successo a lei che fa il becchino da tanti anni d'estate di riposare nel suo negozio in una delle bar in esposizione?
0: No, dai, Francesco,
1: no, come no,
0: è vero che porta bene,
2: ma non credo che...
0: è vero che porta bene, però
1: sì, è mai successo?
3: Sì. Io ogni... no, però ogni tanto quando capita qualcuno che viene a fare le pulizie, mette il piede dentro, io dico guarda, metti un piede nel tuo futuro, così almeno ti dai vicino a
2: tutto. No, magari uno testa anche se è comodo o meno, però, cioè per capire comunque.
0: È vero.
3: A me sta un po' stretta di spalle, quindi per fortuna non è ancora il momento.
1: Vabbè, ma tanto poi dimagrisce quando arriverà.
0: Però la storia che ci ha raccontato dottor Bellomunno è veramente da film. La grande ammucchiata precipitata nella fossa.
3: Davvero, guarda che è stato un momento davvero tragico. Poi alla fine c'è stata una grande risata anche da parte dei figli, degli altri parenti.
1: Non avevano ancora aperto l'inizio. L'eredità. Che di solito anche viene la mucchiata, viene dal notaio dopo l'eredità. Però grazie mille.
0: Grazie.

0: Eh beh, qui si balla, si balla. Torniamo al 2000, quindi gel, gelatina
1: rigel,
0: vero? Quella moda lì. Vabbè, blu 19:58 taglia. Però attenzione taglia. Perché sta taglia, per arrivare taglia. Il cruciterga. Chiediamo stasera una domanda secca, facile.
2: Beh, sempre secca.
0: Secca, grazie. Com'è? Come i pomodori. Allora,
2: taglia.
0: Natante, nave, grande nave, piena di
2: di insetti,
1: forse
2: vuol dire?
0: Di api,
2: insetti. Allora 378 378 1025, e tra pochissimo scoprirete qual è il grande premio in palio.
0: Lo diciamo già.
2: E qual è?
0: Un barattolo, un insetticida della mamma di Gianni, no, che aveva nel giardino di casa di
2: no, l'insetticida, mia mamma dice che costa un occhio. Vabbè, torniamo tra poco.
1: Tra poco.
2: Vai.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Sestri Levante, in provincia di Genova, sono le 20.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Sergio Gadda. Visita di Stato della Premier Giorgia Meloni a Oslo in Norvegia. Nella conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese ha parlato anche delle provocazioni di Mosca. Sentiamo Giorgia Meloni.
10: Penso che non sfugga a nessuno diciamo il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva, diciamo, previsto.
9: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Lo ha detto ad Axios. Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del paese, lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita alla Stanza Rosa del pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto. Sentiamo il capo dello Stato.
11: Fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque, e quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione, dell'individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole.
9: Il maltempo e un forte temporale a Firenze ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Dopo le verifiche, fa sapere la direzione, non risulta nessun danno alle opere. Meno di un'ora all'esordio della Juventus in Europa League, le ultime da Andrea Salvati.
1: Buonasera, abbiamo le formazioni ufficiali con diverse conferme nella vigilia, invece Colomoni parte ancora dalla panchina, quindi Grabara fra i pali, in difesa Kalulu, Gatti, Lukumi e Selic, Douglas Costa, Sarr a centrocampo, Gonzalez, McKennie, Alea, Begovic, quindi preferito al francese, e Voltemade invece confermato in attacco. Il NEC, squadra olandese di media classifica, davanti schiera Tadic con Sherry e Linsen. Fischio d'inizio alle 21 con lo speciale qui su RTL 102.5. Noi dire Europa League. A te.
9: Meteo e radio e viabilità.
8: Previsioni del tempo.
12: Buonasera da Paolo Corazzon. Nelle prossime ore temporali acquazzoni ancora insisteranno nell'Italia centrale e anche domani sarà soprattutto il centro Italia a vedere nuovi scrosci di pioggia. Migliore invece al nord, specie al nord-ovest, al nord-est invece attenzione, ancora qualche piovasco sarà possibile. Il sud per ora è in attesa ma già con qualche nuvola in più, e sabato arriveranno anche lì dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Via Radio.
13: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Circolazione in deciso miglioramento, sono poche le eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi viaggia verso Roma. Si viaggia in colonnati anche in A14 Adriatica per il traffico intenso tra Bologna e San Lazzaro di raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso l'Autosole. C'è poi un chilometro di coda a causa di un veicolo in fiamme tra Imola e la diramazione per Ravenna per chi va verso Ancona. Traffico sostenuto anche in A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Origio Ovest per chi viaggia in direzione di Varese. E infine traffico intenso anche nei pressi della capitale sul tronco urbano della 24 Roma-Teramo in direzione del grande raccordo anulare tra la tangenziale S e l'inizio della Complanare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
9: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
8: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Stasera dalle 21 ascoltate Juventus NAC. Noi dire Europa League. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Seconda ora di Protagonisti alle 20:05 minuti.
2: È già polemica, è polemica.
1: Ai ai ai, per cosa?
2: Tagliamo tutto. Fredella, perché tagliamo. Poco fa quando ha lanciato il Cruciterga ha parlato di grande natante, un ascoltatore ha scritto perché vuole metterci in imbarazzo usando questi termini.
1: Sì, in effetti è vero, me lo sono chiesto anch'io.
2: Fredella, dovevi dire grande nave.
0: Vabbè, una nave che naviga, che ha girato il mondo, ma non diciamo nulla.
2: Io ti capisco, tu conosci quattro parole.
0: Italia però, dobbiamo andare a 100. Quindi... a Ferrara, perché ha aperto un cinema in una cabina telefonica. Ma pensate un po', noi facciamo lavoro nelle cabine telefoniche, Gianni.
2: Parla per te, veramente?
1: No, ma davvero? È scomodo.
2: Perciò
1: altro,
2: la trovavo sempre occupata. Eri tu, maledetto. Guarda,
0: sì,
2: allora
0: io con i gettoni telefonici, no,
2: non ho mai avuto dubbi. Sei sempre andato a gettoni. Vabbè, finiamo qui. Grazie, a tra poco.

0: 20 e 11, allora siamo arrivati anche a 100 in provincia di Ferrara. Vogliamo fare un omaggio anche a Ok il prezzo è giusto?
1: Sì.
0: 100! 100! 100! Perché? Perché abbiamo il proprietario, no? Il proprietario.
2: No.
0: Uno dei ragazzi che si è occupato di questa cabina telefonica, okay, diventata un capiente cinema, giusto?
2: Chi è? Un capiente cinema, un solo posto e proiezione ogni 10 minuti. Allora ci colleghiamo con Luca San Martino, presidente associazione Tararì Tararerà. Buonasera.
3: Ciao ragazzi, buonasera, ciao.
0: Allora, quanto costa il biglietto?
2: Esatto, subito, per esempio.
3: No, sì. Gratis.
0: Ah, gratis.
2: Gratis. Ah, bello, bello. Sono ovviamente cortometraggi, immagino, no?
0: Beh, ovvio.
3: Sì, giusto? Sì, sì, sono corti da pochi secondi, a massimo 10 minuti.
1: Ah, cioè, ma non posso vedere l'Odissea, per esempio, nella cabina telefonica, no? Non si può, no? Però è una bella idea. No. Tre ore chiuso dentro, no.
0: Scusi,
1: no.
0: Ma c'è qualcuno che si addormenta come al cinema?
3: No. Ovviamente lo spazio è stretto, non si riesce a dormire.
2: Quindi non passa neanche quello dei popcorn, purtroppo no.
0: È vero,
2: purtroppo no. No, però è meraviglioso, no, questo, l'idea, no, bella, di non bella far scomparire simboli, icone di un tempo che non torna più. Ma però, mi dica, cabine, quella italiana o quella English, quella londinese? Ecco.
3: No, sono le nostre cabine degli anni 90, sai, quelle della
2: dove Fredella faceva l'amore.
0: Esatto,
2: vai,
0: però ho un'idea, un suggerimento di mia madre, che mi scrive, invece di un cinema, perché non una friggitoria? Cioè,
1: ma sai la puzza dentro, però,
0: se frigge? Ho capito, però perché non sarebbe male, un angolo cottura,
3: non sarebbe male.
2: Vabbè, però no, potreste pensarci. Invece questi ragazzi vogliono sfamarci di cultura, esatto, basta con le fritture, bravo Luca.
0: No, ecco. Poi in questo programma dove di cultura non c'è nulla, se no Taranto.
1: Ma non neanche, figurati. Non
2: meno male che è intervenuto 100 col cinema nella cabina, siete fantastici, vabbè. Associazione Tararì Tararerà, veramente bravo.
3: Sì, Tararì Tararerà, grande. Grazie.
1: Ah, Tararerà.
0: Tararerà.
1: Perché noi pensavamo a Gigi Dag, sempre in tema di cultura noi abbiamo quelli.
2: Ma perché hai messo l'accento se non c'era, fratello?
0: Ma perché io, essendo un vecchio DJ, ho pensato a Gigi D'Agostino e Tararì e Tararà.

0: Francesca Michelin, Vulcano, 20 e 20 minuti, qui sulla Tele 105 in Protagonisti. Allora, dobbiamo risolvere il cruciterga, qualcuno ci è arrivato probabilmente,
1: sì,
0: vero?
1: Io intanto provo a chiamare, vediamo se rispondono.
2: Vi ricordiamo il regalo di questa sera, ecco. L'insetticida di mia mamma, lo so.
1: Pronto, credo, buonasera, RTL 105, lei?
3: Yes. Sì, buonasera.
1: O è lui, come si chiama?
2: È lui, come?
3: Mi chiamo Mauro.
1: Mauro, allora ha vinto un insetticida della mamma di Simioli.
2: Ma la risposta,
0: ma la risposta qual è?
1: Ci può servire.
3: Allora
1: aspetti, ci può dire come si chiama questa grande nave piena di insetti? Hai indovinato? Come si chiama?
3: L'Amerigo Vespucci.
2: La Vespucci. La Vespucci è un'altra nave, comunque bravissima.
0: Bravo.
1: La Vespucci è lui.
2: Prepara l'insetticida. Vedi, sta nel mobile lì.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a €699,90.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide fino al 23 settembre.
15: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
17: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
18: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
19: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it

0: o nei negozi Sky.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Silverline. Cappe per cucine che ispirano.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: 20 e 31. E allora
1: una brutta persona, veramente.
0: Noi andiamo dalla nostra amica Nata Charm, sì. Alessandra Batta d'Egitto. Eccola qua, Fiumicino.
2: Ciao, ciao ragazzi. Allora siamo qua vicini, cerchiamo di comparire anche in onda, sì, perché ci state seguendo in radiovisione. Sono con quattro amici, adesso ci diranno loro i nomi e perché, sì, sono qui a Roma, della loro vacanza ci parleranno. Sentiamo.
3: Ciao, buonasera a tutti i telespettatori di RTL, sono Antonio e sono qui, devo partire per Roma, chiaramente solitamente c'è un leggero ritardo.
1: È già atterrato a Roma,
3: Sì.
1: Ecco, e dove va dopo?
0: Dove va?
3: Comunque vi auguro una buona serata e love, grazie, love, love da parte mia.
1: Love.
4: Io sono sardo, loro sono di Catania, io sono di Cagliari, quindi
5: capito, mi hai?
0: capito.
2: E poi c'è
6: Alfredo Messina.
2: Alfredo e
5: Antonio Angelo, lo skipper di Catania, siamo in tre che partiamo per Catania. E il quarto se ne va in Sardegna e poi noi lo raggiungeremo in Sardegna con la barca.
0: Ma che parla come il navigatore?
2: Beati loro, mi viene da dire.
5: Fantastico su RTL 102.5.
3: Love.
5: Vi seguiremo anche in navigazione.
0: Love. Scusate, sì. Ale, puoi ricordare quello che dice love, che è a Roma? Te lo ricordi?
7: Perché ha detto devo andare a Roma.
2: Dici love, ma siamo a Roma, quindi dillo in italiano.
3: No, amore,
7: no, c'è un problema proprio che finisce a chi l'ha visto.
1: Ciao, buon viaggio.
2: New Italy.
3: Ciao,
6: donne.
3: Ciao.

0: La nuova di Elisa Kintsugi, 20 e 36 minuti, qui su Rete 105, in protagonisti. Anche quest'oggi finiremo un pochettino prima, perché c'è...
1: Ma ce lo dici così!
0: Ve lo dico così, vi do questa chicca.
1: Ma è una botta di QR code
2: Ci sono i mondiali e finalmente torna a giocare l'Italia, giusto?
0: Magari.
1: I mondiali di pallavolo, no?
0: Magari, però c'è l'Europa League e quindi oggi c'è la Juve, ieri abbiamo seguito il Milan.
1: Ma perché si chiama League?
0: Questa è una bella domanda perché
1: non lo sa, tu che sai le lingue tanto,
2: vuol dire League?
0: Lega credo.
3: Sarà rimandato a settembre, si vergogni.
1: Tra l'altro come gioca la Juve, tu sei juventino,
0: è vero,
3: come
0: è vero,
3: si
0: è
3: fa
0: vero.
3: A non sapere che vuol dire League?
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
12: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.
11: San Carlo, Becky Good.
13: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
17: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
19: Papà!
18: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: Le storie sono vere.
19: La storia è appena cominciata.
21: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
22: Non ci credo.
23: Vedrai che andrà tutto bene.
24: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Andiamo.
27: La sua curiosità è soddisfatta?
21: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
28: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
29: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Millennium Meet, Michael Jackson, Billie Jean, per trovare questo vinile il nostro Gianni è rimasto bloccato in cantinetta, ma ce l'ha fatta, ce l'ha fatta.
1: Grazie ai vigili del fuoco
2: perché sono arrivati quelli di Thriller, quelli là, i morti viventi a un certo punto della
0: zombie,
2: ma io non voglio voi, voglio quell'altro pezzo.
1: Allora secondo me tu stavi friggendo e stavi prendendo Thriller, perché tu anche
2: risata, fino alla fine fino alla fine ste freggiure
1: di sangue. Ma perché c'ho i Robinson? Che
2: guarda che dopodomani è San Gennaro, tu sai che qui da me è il santo patrono dei miracoli. Io gli chiedo un miracolo a San Gennaro,
1: No, lo chiedo pure io, l'esodo, vado in pensione.
2: Io quello volevo chiedere.

0: vabbè, ti faccio contento, glielo chiedo.
1: Comunque noi domani torniamo con risate, annesse e tutto quanto, sempre dalle 19, giusto?
2: Posso sentire l'ultima volta la risata?
1: Vai.
0: Possiamo ringraziare la regia di Roma, di Napoli, di Milano.
2: Alberton, Beppi di Dio, esatto.
0: Grazie,
2: basta,
0: ragazzi.
2: Basta.
0: Grazie per il supporto. A domani, ciao.
1: A domani. Anche a Colle Longo in provincia di L'Aquila alle 20:54.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. L'Italia è pronta ad usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto del Mar Rosso, minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo Iran, è diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto, ma sentiamo le sue parole.
5: Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici, e quindi sono navi che, se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
4: Oggi i jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Caccia italiani si sono alzati in volo per accompagnare fuori dallo spazio aereo dell'alleanza di due velivoli di Mosca. L'operazione è stata coordinata con il centro operativo della NATO in Germania. E poco fa Ursula von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea si appresta a erogare altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari all'Ucraina. Visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire. Andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il Premier norvegese a Oslo. Edoardo Cerriello Criscimano è dispiaciuto, altrimenti non si sarebbe presentato ai carabinieri. Ha capito di aver sbagliato, lo ha detto il legale del cinquantenne che nel quartiere romano di Prati, armato di carabina ad aria compressa, ha colpito nei giorni scorsi diverse persone dalla finestra della sua abitazione. Il calcio, tra pochi minuti l'esordio in Europa League della Juventus in campo contro gli olandesi del NEC. Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati, squadre che stanno per entrare in campo a Torino in uno stadium gremito in ogni ordine di posto. Diversi cambi in formazione per la Juventus: Gravara fra i pali, Kalulu, Gatti, Lukumi, Selicki in difesa, Douglas Luiz, Sar, Aya Begovic, McKenny, Gonzalez e Voltemade punta centrale per i bianconeri. Tadic in attacco invece per gli olandesi. Fra poco lo speciale Noi Dire Europa League. A te.
4: Grazie, ora il traffico.
3: Via Radio.
6: Buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, perché si è verificato un incidente che vede coinvolte più auto e quindi si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pistoia e Montecatini Terme per chi viaggia in direzione di Pisa. Al momento il traffico è bloccato e per l'uscita obbligatoria a Pistoia si è formata una coda di 3 km. Ulteriori informazioni le potete trovare sul sito autostrade.it. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Noi dire Europa League.
7: Europa League!
8: Europa League!
7: Europa League! Buonasera alle 20:57 RTL 102.5. Noi dire Europa League, una partita straordinaria. Stasera ve la raccontiamo fino alle 23 circa con Nicolò Giustini.
9: Non esiste Noi dire Europa League senza di lui, Simone Palmieri, e senza di lei, Stefania Iodice da Roma. Buonasera!
10: Buonasera, buonasera! Per me è una sorpresa conoscere i nomi dei giornalisti che saranno con noi. Salvati!
7: Salvati e pluribus unum. Ben ritrovati per questa seconda italiana impegnata in Europa League dopo la sconfitta del Milan di ieri sera in casa contro il Benfica. Cosa, Palmieri?
11: No, niente.
7: No, ridi, sono qua.
9: No, allora ti spiego, perché sì, noi nella suite abbiamo un amico che si chiama Bitter, il portiere della Juventus, che non è vicario, quindi è Grabara, credo.
1: Sì, Grabara.
9: Gioca con una maschera blu. E Bitter indossa una maschera blu e quindi Palmieri ha fatto questo collegamento. Scusi, signor Salvati, non volevamo interromperla.
7: Allora direi che possiamo proseguire con le formazioni.
9: Prego.
7: Juventus con qualche novità, e appunto Grabara fra i pali, in difesa Kalulu, Gatti, Lukumi e Selic, a centrocampo Douglas Luiz, Sar, Aya Begovic, McKenny, Gonzalez e Voltemade, in attacco Voltemade.
9: Il gigante tedesco,
7: quindi insomma altra bocciatura
11: per
7: momento
11: Colo,
7: all'inizio,
11: no?
7: Per Colo Monique, parte dalla panchina.
9: Bocciatura,
11: vabbè, è una bocciatura a tutti i livelli. Allora, per me questa sera serve, è una partita molto importante.

0: importante, Andrea, perché sì, io devo ammetterlo, devo fare questa confessione, sono juventino sin dalla nascita. E quindi vedendo questa Juve sono preoccupato per quello che può accadere in questo percorso europeo.
1: È il nostro Nick che ieri aveva detto 3-0 per il Benfica, ci è andato molto vicino.
2: Mi esprimo subito, la Juve vince 3-0 stasera.
1: Benissimo. Impegnata contro gli olandesi del NEC che schierano che ho detto? NEC. Poster fra i pali, Kabar, Sandler, Storm, la tempesta olandese, Thomas, ragazzo molto discreto, non vuole che si sappia il cognome, Bischoff, Nijasmic, Lebreton, Chéri, francese, Linsen e Tadic in attacco. Juventus col classico completo, righe verticali bianco-nere, pantaloncino bianco, calzettoni bianchi, che invece con questa divisa rosso-verde-nera, tantissimi tifosi giunti in Torino per supportare l'esordio europeo della propria squadra. Tutto pronto per il fischio d'inizio? Siamo pronti, se la meravigliosa, sempre più bella, Stefania Iosic è d'accordo. Partiamo subito col
2: A questo punto aspettiamo il fischio d'inizio. Quando c'è il fischio d'inizio ascoltiamo il Powerhit.
3: Grazie per avermi dato così importanza, Salvare.
0: Io non conosco nulla della squadra avversaria della Juventus.
3: Non pensavo neanche della Juve.
2: Neanche Andrea.
1: Credo. No, il Neck Neimangen.
2: Il Neck.
1: Neck Neimangen. Ragazzi, il Neck Neimangen. È il bello dell'Europa League e della Conference League è proprio questa, perché è facile quando fai le partite Barcellona, Benfica, Madrid, già Benfica uno deve capire di dov'è, no?
2: Cioè,
1: Madrid, ecco, fischio d'inizio, inizia il match, è proprio niente a battere il calcio d'inizio, si gioca da 8 secondi in quel di Torino, Juventus 0 NEC 0.
2: Adesso possiamo partire.
1: Power hit!

0: Attenzione, Juventus in vantaggio.
1: Non diffondiamo notizie false. Scemo, aveva fatto gol la Juventus, ma a gioco fermo per un fallo di Gatti.
0: Ma che fallo
1: su
0: era?
1: Il portiere Polster. È fallo.
2: Allora, nel
1: che
2: calcio...
1: tu colpisci il portiere, esatto, quando il portiere ha il pallone fra le mani, è fallo. È un
2: comunque,
1: po' nel basso.

0: basket, capito?
1: Sono le 21:04, diciamo. Siete su RTL 102.5 all'interno di Noi Dire, sì, sì. Europa League.
2: Europa League.
1: Europa stiamo League. Seguendo Juventus NEC.
3: Sì. No. Adesso se vuoi
0: ma in realtà è la squadra del celebre cantante Emiliano. Esatto, sì, sì, sì. Lui non vuole che si sappia. Però attenzione, intanto che neanche qui l'affondo il cross dentro il colpo di testa di Douglas Luiz.
4: Guarda che appoggio.
0: A liberare, attenzione, a Voltemade.
4: Mamma mia, che forte, eh?
0: Fortissimo. Perde il pallone. Adesso. E attenzione al Neck che sta dominando. Anche questo.
4: Il tuo brivido più grande,
0: giusto? Era così.
2: Più grande.
1: Oh, mamma mia.
0: E allora,
1: comunque, non è vero che. Cioè, nel senso, si sì. pronuncia allo stesso modo, però si scrive
2: è
1: diverso.
2: La C finale, perché
0: no, sì, ma lui l'ha fatto. Stefania. Quello lo ha fatto. Il cantante
1: per umiltà
0: per l'account di Instagram così
1: certo.
0: che si fosse riconoscibile un po' come è successo con Muse.
1: Scusami, visto, quindi tu dici che è nato prima Neck inteso Neck inteso Filippo Deviani
0: è nato prima il Neck la squadra
1: che è nata nel
0: 1900
1: secondo 1900 andiamo subito a verificare
4: mi potete dire qualcosa in più su questa squadra per favore?
2: Sì, sì. Ditemi anche la sigla perché vedo che
1: magari Nijmegen. La sigla è Nijmegen.
0: Sì, Nijmegen.
1: Eendracht.
0: Sì.
1: Combinatie.
0: Sì.
1: Questo è
2: Combinatie.
1: Sì, Combinatie sì. con la C. In questo momento è decima in campionato dopo sei partite.
4: Ma quale
1: giocate.
4: Campionato?
0: Olandese.
1: Quello olandese, l'abbiamo detto che è olandese, no?
0: Sì.
1: È una squadra che è nata, vediamo subito, perché sapete comunque qui c'è sì. un po' di non sì, si capisce
0: sì.
1: molto
0: non
1: bene.
0: Non si fida mai, ragazzi.
1: È nata nel 1908.
0: No, vabbè, attenzione.
2: Dai,
0: no, attenzione.
1: Fondato
0: attenzione.
1: Nel 1990. Ah, perché scusami, hai ragione.
0: Bravo.
1: Non è vero.
0: È vero.
1: In realtà la squadra è una fusione tra due club.
0: Esatto.
1: Di cui uno nato nel 1900, un altro nato nel 1908. Quindi sì. la fusione dei due è datata 15 novembre 1910. Quindi sì, esatto. è sì. nato prima Neck.
0: Esatto.
1: La squadra che. No.
0: Attenzione, attenzione a Neck, palla dentro, scivola. Attenzione che può essere subito pericoloso,
1: Chi?
0: Il Neck può essere Lascia subito che... pericoloso con Linsen che raccoglie questo pallone all'interno dell'area, servito a Sherry e insomma in qualche modo non trattiene il pallone. Comunque si resta sullo 0-0. 6 minuti di gioco a Torino e anche in questa occasione squadra italica in difficoltà all'inizio dell'incontro. Attenzione. Attenzione, perché io ho come l'impressione,
1: hai un presentimento.
0: E signore, ma soprattutto
1: signore,
0: che le squadre italiane in Europa League, nello specifico il Milan e la Juventus, stiano prendendo un po' sotto gamba la competizione, con formazioni un po' così. Guarda, ancora Neck, attenzione al Neck. Per questo motivo qua.
2: Nonostante.
1: Grazie Stefania. Grazie Stefania.
2: Ma fatemi cantare almeno di calcio.
1: No. Meglio che parli di calcio, Ste, fidati.
2: Come siamo messi.
4: Ma scusate un attimo, no? Ora, secondo voi.
0: Scusa un attimo solo. Scusa, Peppino, potresti chiudermi un attimo la finestra della cabina? Perché sento il pubblico molto rumoroso. Mi sta un po' infastidendo. Se la chiudi leggermente un po'.
1: Che
0: ce
1: lo blow un po' aperto.
0: Grazie.
4: Ecco,
0: grazie.
4: No. Voltemade, no?
1: Sì. Voltemade.
0: È un supereroe
1: Voltemade.
4: Ok, no, esatto. Secondo me, secondo voi. Può essere un Bentner della Juventus, stile può fare quella fine lì?
0: Beh, io i tifosi juventini sperano di no. Esatto, Bentner.
1: No, ecco, allora, Bentner. Diciamo la verità.
0: È un incrocio tra Ian Rush,
4: sì.
0: Peter Crouch e un famosissimo attore porno tedesco che è a cavallo degli anni 80-90.
1: Di cui non ricordi il nome, ovviamente, perché tu non sei...
2: Non è informato su queste cose, solo calcio.
1: Non è il tuo territorio.
4: Ditemi perché... Questo calciatore, quindi Voltemade.
1: Si chiama Voltemade.
4: Voltemade.
1: Non si chiama Voltemade.
2: Lo
1: inglesizza. No, è tedesco.
4: Voltemade è considerato un buon giocatore.
1: Allora, ti rispondo io. Perché due anni fa fece una grandissima stagione da 20 e passa gol allo Stoccarda. Ma attenzione.
0: Attenzione.
1: Allo Stoccarda. Dunque, questo come al solito succede in Germania, gli valse come è successo per Colomani, che a Colomani fece una grande stagione all'Eintracht di Francoforte, venne comprato per 90 milioni dal Paris Saint-Germain.
4: E poi?
1: La stessa storia, Voltemade. Fa una grande stagione allo Stoccarda, viene strapagato dal Newcastle.
4: Ok.
1: Diventa compagno di squadra di... Tonali.
4: Okay.
1: Ma Newcastle subisce un'involuzione incredibile.
4: Okay.
1: E quindi alla fine Newcastle l'ha regalato alla Juventus.

0: Juventus in prestito. Però attenzione!
1: Oh! Attenzione al lancio, ecco! Lodi davanti, liscio della portiera, il vantaggio della Juventus con Gonzalez. Juventus 1, Gnecche 0. Lancio lungo per Gonzalez, esce a valanga Polster, Gonzalez riesce ad evitare il portiere, poi a porta vuota l'MLM insacca il gol del vantaggio. Cambia subito il risultato a Torino, minuto 8, Juventus 1 NEC 0, ha segnato Nico Gonzalez.
2: Rettifico, vince 4-0 la Juventus.
1: Direttamente dal portiere.
2: Ma come si fa? Ma è uno dei gol più imbarazzanti da prendere, cioè, guarda lui, ragazzi, allora, è una roba improponibile.
1: Il portiere Polster faceva parte del corpo di ballo di Vienna, ha fatto, voi lo sapete, è stato poi stromesso per delle vicende extra, extra ballerine, e quindi lui ha voluto, insomma, la sua grande passione era i passi di danza, ha fatto questo.
2: Cigno nero, va bene. Cigno nero, allora, esatto. Abbiamo beccato il gol della Juventus, sì, che ha sbloccato la partita, quindi Jovanotti o Vita.
1: Bene.

0: Oh vita, Giovanotti, 21.13, RTL 105, noi dire Europa League, sì. Juventus, Gnec,
1: bravo.
2: La Juventus 1-0, Juventus in vantaggio 1-0, gran gol di Nico Gonzalez.
3: No, un gol e si chiama Nico, come la squadra si chiama?
2: Neck. Esatto. Beh, c'era anche una canzone molto bella, se ricordi, caro Bebri Dio,

0: se mi manda Lubrano, quello con cui esordì a Sanremo nel 1993, ricordi?
1: Quale?
0: Ma sempre, ma dai. Sempre Nec, una canzone meravigliosa, In te, per lui lavorerò, la moto venderò.
2: È vero, bellissimo,
0: è vero. Una canzone meravigliosa.
2: Che bella colpa di voce.
3: Che cultura. Sì, esatto.
0: Anche se quell'anno Sanremo viene ricordato anche per la partecipazione di Alessandro Canino.
2: È vero.
0: Esatto,
2: è
0: altra
2: vero.
0: Grande performance, anche se è più vero, famoso per la, prima, per la prima esibizione.
3: Ma guardi e ti senti brutta.
0: Brava,
3: no?
0: Brava.
3: Ah, vero.
0: Ma nell'anno dopo si presentò con Tu tu tu, Amore occupato, che io trovo un capolavoro della musica italiana.
2: Confermo.
3: Confermiamo.
0: Comunque, allora, siamo arrivati al 14esimo. Juventus in vantaggio 1-0.
1: Nella vita sa tutto di Senna e Canino.
0: Sì. Alessandro Canino.
1: E basta.
0: No, so anche altre cose.
1: E del Milan. E del
0: allora, partita divertente. Sì, va detto partita divertente perché, insomma, il dislivello, la differenza tecnico-tattica è evidente. Diceva, è palese. E quindi, insomma, ci sono tanti spazi. Attenzione, però, non è che perché
3: in campo,
0: in un po' nervosismo finto, un po' di contropiedi, insomma, gli sta concedendo la squadra di Spalletti, ovvero la Juventus, agli olandesi. Quindi, secondo me, è una partita che potrebbe regalare qualche emozione. Io prevedo una vittoria netta per la Juventus, però secondo me il NEC potrebbe trovare la via del gol. Ah, ho capito, hai visto che è successo?
1: Mi ha
0: avete
1: tolto
0: visto?
1: Il cerchietto.
0: Attenzione, sono cose che non si fanno, signori,
1: no,
0: perché Linsen affronta Gatti e, non riuscendo a sopravanzarlo, a sopraffarlo fisicamente, cosa fa? Gli strappa l'elastico dai capelli.
3: Sì.
0: Gatti si è imbestialito, giustamente, sì, perché ore e ore di preparazione agli spogliatoi, certo, per sistemare bene il capello.
3: Ma questa è una tecnica napoletana, si chiama lo strascino, quando uno parte dai capelli.
1: Come si chiama?
3: Lo strascino.
0: Quindi posso vendermela stasera.
1: Quando uno parte dai capelli, capelli, e dove arriva?
3: Quando via vabbè, poi qualche schiaffetto, pugnetto.
1: Ah no, noi ci siamo.
0: No, noi io pensavo qualcosa di più emozionante.
3: No, ragazzi. No,
1: eravamo
3: no,
1: perché ogni tanto si parte dai capelli, no, sì, Andre? Come sì, tu sì, mi insegni,
0: certamente,
3: no? E si
0: certamente
3: finisce anche coi capelli.
1: Attenzione, questo è interessante. cosa ci vuoi dire? Comunque, scherzi a parte, possiamo dire che la divisa del NEC, la maglia del NEC, Andre, sì, tu che sei grande fan,
0: sì, sì, sì,
1: è proprio bella.
0: Particolare, sì, maglia rossa con una banda orizzontale verde. Con sopra e sotto
1: colore,
0: nere.
1: È il rosso che è un bel colore proprio.
0: È un arancio, un rosso arancio, un rosso.
3: È un bel tono.
0: Sì, sì, penso, sì, sì. Poi la televisione inganna un po', non è proprio quella tonalità lì, ma comunque insomma è una maglia molto bella. E il NEC, tra l'altro, è vinto questa partecipazione in Europa League. Infatti, sono tantissimi gli olandesi che da Inengen sono arrivati fino a Torino per assistere al match. C'è il settore ospiti gremitissimo.
1: Se vuoi ti dico anche qual è la città, certo, del NEC,
0: sì,
1: che è Nimega,
0: sì,
1: che è una città dei Paesi Bassi, ovviamente con 189.000 abitanti,
0: quella,
1: che è situata nella provincia della Geldira. Anzi, scusatemi, Geldria, a pochi chilometri dalla Germania, e i suoi colori sono il rosso e il nero.
0: Benissimo.
3: Ma quindi sì,
0: attenzione, attenzione, trova... guarda il controllo in area meraviglioso di Le Breton, che prende questo pallone, si riesce a girarsi, guarda che bello stop, si gira, va lì a Kalulu,
1: bello,
0: e poi di destro calcia, botta sicura in porta, ma il giovane Grabara non si fa sorprendere e, da mascherato qual è, nega la gioia del gol al giovane giocatore della squadra olandese.
2: È una bella Juve, comunque una Juve che convince, aia, una Juve che si è risvegliata, aia, dopo il torpore, sì, visto in campionato, quindi noi ci crediamo, noi ci siamo, è una Juve che questa Europa League può davvero.
1: Però scusami, noi ci crediamo, non è noi dire Europa, a quel
2: noi dire Europa League,
0: dai, lo vedo un po' stanco Palmieri,
1: sì, è già stanco,
3: sì,
1: è già
3: stanco.
0: Stefania, Stefania,
3: sì,
0: tu,
3: me,
0: tu sei.
1: Solo non tu lo, puoi risvegliarlo.
0: Tu, con quegli occhi lì, non lo vedi un po' stanco, un po' mollo, un po'
3: è
0: svuotato?
3: Un po' flaccidino, sì, un po' che si è lasciato
1: flaccidi
3: andare.
1: Aia.
2: No,
1: ha detto che sei
2: giornate
1: flaccido.
2: Malinconiche.
1: Sì, giornate malinconiche.
2: Laura Pausini su RTL 102.5.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini alle 21:21 su RTL 102.5 nella
1: Spider-Man. Ma tra l'altro possiamo fare un off topic musicale e fare complimenti anche in diretta,
0: certo,
1: a Laura Pausini per la sua nuova candidatura ai Latin Grammy Awards.
2: Altra volta, bravissimo,
3: quanti ne avrà vinti? 70 più o meno di
1: Grammy. Beh, di sicuro uno super importante l'ha vinto qualche anno fa e poi anche qualche
0: bene,
1: altro.
0: Grazie premio. Stefania, grazie. Andrea,
2: dimmi caro,
3: come va?
2: Tutto bene, un po' mal di schiena oggi ancora rispetto a ieri. Comunque guarda. Cosa succede?
3: Cos'è successo?
2: Pronto? Si sente?
3: Si sente.
2: Salta tutto ormai, lo sto usando.
3: C'è un terremoto a Torino perché c'è Juventus Neck in questo momento.
2: Siamo al 22esimo con i bianconeri in vantaggio 1-0. Rete di Nico Gonzalez. Bel gollonzo, però insomma erroraccio della difesa degli olandesi, abbastanza lapalissiano.
3: Juventus. Abbiamo veramente detto che è stato un bel gol.
2: Comunque
3: ma è stato un gol orribile da vedere.
2: Non è vero, perché comunque
1: è la vendetta di Nick,
2: lo svolgimento dell'azione è stato piacevole. Lancio del portiere Grabara a tagliare tutto il campo.
3: Papera del portiere
2: e Nico Gonzalez polster esce con un passo di danza, un misto tra un calcio di Kung Fu volante al vuoto. A questo punto Nico Gonzalez, insomma, tra già il pubblico in piedi e in esultanza, va e segna.
3: Palmieri.
2: Allora Palmieri, caro Palmieri, dica, adesso facciamo come faccio con mia figlia.
3: Bravo,
2: adesso
3: questa è una buona idea.
2: Adesso io ti
1: la sintesi.
2: Andiamo, no, scusi, andiamo un attimo in bianco totale. Adesso io ti do due alternative. O me lo porti tu o vengo a prenderlo io.
0: Sì. Ma lo so.
3: Attenzione!
2: No, ti dico attenzione, molte madre. Volte da due passi.
3: Ma è meno importante del telefono.
2: Andiamo in bianco.
3: Per favore, in bianco, Beppe.
1: Il momento cazziata.
2: Io, allora, sei ancora nella fase in cui ti sto dando un'opportunità.
3: Fallo come con tua figlia, però. Devi essere arrabbiato. Vai.
2: Con tono, però, trattenendo il riso, perché quando cazzo mia figlia è molto difficile. Questo microfono sta andando.
4: Io non ti sento, no, Andrea?
2: No, mi senti. Allora, ti do due alternative.
4: Ma mi sento poco, ragazzi.
2: O me lo porti tu o vengo a prenderlo io. Se vuoi un consiglio, portamelo tu.
0: Te lo porti, porto il microfono.
1: Vai, il cellulare
3: devi portare.
2: Attenzione. Altro liscio, McKennie, palla fuori per Aliabegovic, gol!

0: contropiede dei bianconeri nel nulla.
1: Vieni qua che si sente di più, aspetta, vieni qua. Contropiede dei bianconeri, diceva Andrea, dopo un liscio clamoroso della difesa del NEC.
2: Allora, dicevo, contropiede della Juventus abbastanza nel vuoto, nel nulla, perché non è che ci fossero grandi difensori pronti a contrastare. Svegliati, Palmieri, svegliati. Palla per McKennie, che vede con la coda dell'occhio Alia Begovic sopraggiungere. Vediamo se è partito regolare. No, è partito in posizione regolare perché era indietro, quindi sgaloppata di McKennie, che salta un giocatore in surplus. Poi serve per Alia Begovic da due passi. Alia Begovic entra nella di rigore, e proprio lì dove c'è la riga che delimita l'area del rigore scocca un destro sul quale nulla puote l'olandese portiere. Signori e signore, soprattutto signore, appassionatevi al calcio, gioco meraviglioso.
3: Bello.
2: In meno di mezz'ora la Juventus a Torino è in vantaggio 2-0 sul NEC. Bene, musica maestro, che vado a sistemare.
3: Non canta più NEC, secondo me, se continuiamo così, eh.

0: LP, all the people, alle 21:28 su RTL 102.5. Attenzione Andrea,
1: attenzione, attenzione. Ancora con la Juventus in attacco, palla ancora per Aio Begovic, ma intercetta Storm con un'altra esibizione quasi danzereccia, alza la gamba, insomma, e ferma il pallone. Siamo al 27esimo a Torino, né? Juventus 2, Gnec 0, la rete di Nico Gonzalez al minuto 9, il raddoppio di Alai Begovic al 24esimo. Insomma, Juventus in surplus, la differenza stiamo raccontando, è evidente. Però secondo me attenzione, perché i bianconeri stanno comunque lasciando si sente molto meglio da questa postazione, devo dire complimenti proprio.
2: Complimenti a Beppe Crisi, che ha fatto un lavoro incredibile.
1: Adesso mandiamo rapporto per il microfono.

0: Coli Rotto, lo lasciamo così a suspense, così domattina quando arriva lo nigro, non stop news. No.
1: Arriva lo nigro.
2: Ah, domani arriva.
0: Il giorno è domani.
1: Venerdì.
0: Sì, vabbè, qualcuno arriverà, si siederà lì. Qualcuno arriverà, si siederà lì. E quindi insomma la bella Juventus, certo l'avversario non è, però forse era quello che serviva la Juventus, sì, una bella vittoria.
2: Però posso dirti, io sto vedendo, nonostante tutto, nonostante non siano le primissime linee della Juventus, anche perché ci sono tanti fortunati nella squadra bianconera, una grande Juventus, una Juventus solida che ha grande qualità nonostante le riserve.
0: Occhio però qui al NEC con questa fondo, calcio.
2: Cioè in confronto al
3: stavolta!
1: Tra l'altro notavo che nel NEC però c'è un bellissimo calciatore, cioè non bellissimo esteticamente,
0: no,
1: è un bel calciatore da vedere, cioè gioca molto bene, ha un bel sinistro, è il capitano, numero 9, si chiama Sherry. No, adesso però, Beppe, non è possibile che tutto quello che diciamo sia...
0: Tra l'altro c'era un film, al quale adesso mi aiutate voi due cinefili.
2: Cinefili.
0: Ogni tanto sbaglio anch'io. C'era un film, se non ricordo male, con Ben Stiller, che lui andava in vacanza con questa ragazza che aveva conosciuto, e lei aveva una mini nel viaggio per andare, lei cominciava a cantare ogni canzone in radio, lei la sapeva tutte cantare. Lui all'inizio era molto entusiasta e divertito, poi alla 36esima canzone che lei sapeva tutte, la voleva buttare fuori dal finestrino. Cara Stefania, quante volte ti hanno lasciato l'autogrill o in strada alla prima piazzola di servizio?
4: Le persone apprezzano quando io intono canzoni.
0: Sì, se è un tragitto breve. Se è il tragitto breve, diciamo.
4: Mi chiedono anche di fare i bis a volte. Di replicare le mie performance.
1: Sì?
4: I Tendo Canori, ovviamente. Stavo parlando di quello.
1: No, perché sai, noi non capiamo, io e Salvati siamo un po' buggati oggi. Non riusciamo a capire. Quindi... Ti capita che smetti di cantare una canzone e ti chiedono di cantarne subito un'altra?
4: Certo, dico, allora, perché hai smesso? Allora,
1: abbiamo un cavallo di battaglia.
0: No, fermi lì. Facciamo un esperimento. Beppe, una a caso, non di Neck, però, se no se la una tira su.
1: Povero Beppe, adesso.
0: Momento, attenzione. La prima canzone, butta su la prima canzone che fa.
4: Basta.
1: Okay, no, mettiamola in italiano. Una canzone italiana. In inglese siamo un po' anche qua,
4: Ho la stessa prof di Simone.
1: Metti una canzone di Gigi D'Alessio, possibilmente.
0: No, la prima che viene su, dai.
1: Va bene, la prima che viene su, vediamo. Allora, recuperiamo. Però, povera Stefania, povero Beppe.
4: Un po' di tensione.
2: No, non ti preoccupare. Guardando questa partita, mi rendo conto che la Juve è nettamente più forte del Milan. Se siete d'accordo, no? Se facciamo il paragone della partita vista
1: Beppe,
2: ieri.
1: Per favore, sei riuscito a recuperare una canzone. Milan, grazie.
2: Ma io stavo dicendo una roba.
1: Non ci interessa la cosa.
0: Attenzione.
4: Che vogliamo cantare.
1: Aspetta, questa la conosci.
4: Ma devo cantare?
1: Sì, vai.
4: Qui non è il Mississippi e nemmeno Atlanta. Ma non sa che.
0: Incredibile. Allora, attenzione: primo colpo di scena della partita. Momento. Perché è entrato Geiger. Che ragazzi. È veramente, c'ho dei problemi col monitor, è proprio così.
1: No, è proprio perché è proprio cosa così. Ha fatto, poverino? No, adesso
0: è entrato. No, basta, sono body scemi. Allora, è entrato quello che vi ho detto, è uscito Bischoff per infortunio. E quindi, insomma, costretto al primo cambio il NEC per infortunio. Come dettovi poc'anzi del giocatore Bischoff.
1: Comunque
0: al suo posto è entrato Geiger.
1: Fammi ringraziare Fernando al 378-378-125 che dice: in teoria domani a No Stop News nessuno si siede sul banchetto, se è tornata Ludovica da Roma ci sono Barbara e Massimo da Milano con Ludovica proiettata dietro. Grazie Fernando, perché voi sapete tutto e noi no.
0: Fernando,
1: Don't call my name, Fernando. Va bene,
0: adesso
1: grazie.
0: Imporremo che domattina si siederà qualcuno lì. Lasceremo un post-it.
1: Sì. Manuel Bella. Allora, Manuel c'è Bella. Irama con Cabana su RTL 102.5.
0: Prego Stefania, vai.

0: Irama Cabana Andrea.
1: Eh sì, attenzione perché c'è un calcio di rigore per la Juventus. Perché Cabar ha steso completamente Nico Gonzalez, lanciato a rete, quindi penale per la Juventus. Juventus già sul 2-0, dal dischetto va Voltemade. Attenzione, Voltemade contro Polster. Fischia l'arbitro, parte Voltemade, spiazza il portiere e c'è il 3-0 della Juventus sul neck in 35 minuti. Voltemade su rigore. Gonzales, Nico, dopo 9 minuti, il 2-0 lo firma Alai Begovic e ora arriva il 3-0 di Voltemade su calcio di rigore. Certo, io, se siete d'accordo, andrei a casa questo
2: punto. No, in realtà io
3: possono finire prima.
2: Ti proporrei, Andre, stasera di rimanere a fare la suite fino a mezzanotte con noi, perché no? Cioè, voglio dire,
3: che hai da fare?
2: Smettiamo di raccontare la partita, che tanto è ampiamente finita.
1: Toglietemi la partita dei Mori.
2: Ma tu non sei a Torino, quindi.
1: Sì, sono a Torino, ma io la guardo nel momento, perché la vedo molto meglio, capito? Dal monitor a Torino.
0: Scusate, però, come lo possiamo descrivere questo strapotere bianco-nero?
1: È che se giochi contro la nazionale cantanti di San Marino, perché già se giocava contro Luca Barbarossi, Gianni Morand. Sai chi era fortissimo? Chi era? Chi è fortissimo? Mi chiudi la finestra.
0: Beh, un attimo. Ero Saramazzotti, era fortissimo.
1: Moreno è stato picchiato da Nedved, sì, perché in una nazionale cantante contro aveva fatto un tunnel a Nedved,
0: sì, sì,
1: che l'ha presa malissimo e l'ha falciato all'intervento dopo. Moreno è veramente forte. Stefania, una canzone di Moreno, prego.
0: Io non vedo.
3: Sto cercando di farmela tornare.
2: Baila Moreno.
1: No, quella
2: è l'altra cosa.
1: Novità, sai qual è la novità? Moreno è la novità.
0: È vero.
2: Stasera mi stai preoccupando terribilmente. Come mai siamo fan anche di Moreno?
1: Al neck, il destro parato dal portiere della Juventus, che questa sera è Grabara, ha tirato Dele. Pensa un po'.
2: Tra l'altro, diciamolo subito, questa è una statistica alla Tommy Angelini. Il portiere più veloce nella storia della Juve a fare un assist, perché alla prima presenza, dopo 8 minuti, Grabara ha dato effettivamente l'assist che ha portato il gol di Nico Gonzalez.
1: Grazie, Opta Telematica, grazie.
2: Questo
1: è sempre, insomma, informazioni.
2: L'ho vista su Calciatori Brutti, questo, su Instagram.
1: Brutti.
2: Sì,
1: pensa a te.
2: È fonte di informazione primaria.
1: Esatto.
2: Palmieri,
1: inseriamo il gettone per Palmieri. Finito il caos.
0: No, ci sono. Stavo guardando questa Juventus che francamente mi stupisce molto rispetto alla Juventus e ai giocatori che ho visto in Serie A in queste ultime due partite.
1: Condivido, però ribadisco, questa squadra che sta affrontando questa sera il NEC è undicesima in Olanda.
0: Vabbè, che significa, però?
1: Che significa che
3: non è proprio una rivale.
1: È a livello di una squadra medio classifica di Serie C.
0: Beh, però non è, nel senso, se tu guardi la decima squadra in classifica in Serie A, qual è che è, per esempio, al momento?
1: Adesso la classifica sotto mano.
2: Ma ogni

0: tanto alle domande che fai, ci pensi oppure no?
1: No, perché lui dice è decima questa squadra in classifica,
2: in Olanda,
1: ma non che la Juventus, non che la Juventus non faccia fatica contro una squadra
2: al
1: decima,
2: momento,
1: undicesima
2: decima posto
1: in Serie A.
3: C'è Napoli,
1: esatto. Allora voglio dire, se tu fai Juventus-Napoli e Napoli è decimo, perdonami, allora, non è la stessa roba.
2: Io
1: dai.
2: Mi sembra che un quarto d'ora fa ti avessi dato due opportunità, non hai preso né una né l'altra.
0: Confermo.
2: Io
0: tutto.
2: Ho dei problemi fisici abbastanza evidenti nelle ultime 24 ore, ma se mi alzo sono ancora in grado di rendere orgogliosi i tuoi genitori. Hai capito? Che so che mi appoggerebbero assolutamente.
0: No, purtroppo forse papà Luciano, mamma Esther no.
2: Soprattutto mamma Esther, secondo me mi appoggia, credo. Perché almeno poi ha la scusa per dopo medicarlo con grande cura.
0: La possiamo chiamare in diretta e chiediamo cosa pensa.
3: Vediamo, sì.
0: Sarebbe bello però, cosa pensa del rapporto con il telefono di Palmieri.
3: Non è molto d'accordo
1: eviterei.
3: Palmieri.
1: Ma cosa centrava? Io stavo dicendo una roba sul Napoli, tra l'altro, sulla squadra decima in Serie A, che in questo momento è il Napoli. Ovviamente abbiamo forse un campionato superiore rispetto a quello olandese, mi pare di capire.
0: Beh, allora, ragazzi, per favore, se si può, consigliare un premio Nobel alla lucidità, all'arguzia, alla sagacia.
2: Non è come con l'ego, è come col duplo. Il duplo, cioè? È l'ego per i bambini, quelli più grossi. Lui, mattoncione per mattoncione, avete presente?
0: Il bueno.
2: No, il duplo, c'è il l'ego duplo.
3: Che c'ha le
2: e poi c'è il duplo che è uguale.
0: Lo dicevo per par condicio, così. Ma anche
2: io ho la sensazione che anche questo
0: è la maledizione di Salvati. Facciamo così, facciamo un pit stop come in Formula 1.
2: Dato che la presenza di Palmieri è nettamente superiore.
0: Aspetta che traduco. Dato che la presenza di Palmieri è totalmente ininfluente.
1: Vuoi far cambio?
0: No, tu devi rimanere qui e lavorare come sempre. Pit stop per noi, Eminem e Rihanna, vai.

0: Eminem, Rihanna, The Monster.
1: No.
0: Alle 21.45 su RTL 102.5. Che cosa
1: Rihanna
0: succede?
1: Rihanna proprio no.
2: La Rihanna
1: proprio.
0: Vabbè, così. Niente, noi di Europa League, Juventus NEC 3-0.
3: Sì.
0: Una grande Juventus, è così Andrea?
1: Sì, una bella Juventus contro un piccolo NEC.
4: Se vuoi chiamiamo adesso.
1: Se vuoi.
4: Se vuoi chiamiamo adesso.
1: Sembra una serata in Paolo Sarpi al karaoke. Dato sto programma.
0: Vai, dato.
1: Comunque, insomma, siamo nel finale del primo tempo, 44esimo e 50 secondi, Juventus 3, NEC 0.
4: Lascia che io sia.
1: Con le reti dopo 9 minuti di Nico Gonzalez sull'errore clamoroso della difesa del NEC.
4: Lascia che.
1: Esatto,
2: ha
1: poi
2: fatto anche altre canzoni.
1: Il raddoppio di Alaj Begovic al 24esimo, poi al 35esimo il calcio di rigore siglato una volta male, tra l'altro il primo gol in bianconero dell'alto attaccante teutonico. Due minuti di recupero in questo primo tempo, quindi insomma che si sta avviando alla conclusione con la Juventus che palla ai piedi di Gatti, insomma sta cercando di far passare questi ultimi secondi anche probabilmente per andare a rinfrescarsi un pochino, sciacquarsi un po', a controllare i messaggi sul cellulare, ragazzi.
5: Sì, tra l'altro ho notato, non so se voi l'avete notato, intanto avvertiamo la regia che andremo fino alla fine del primo tempo, a questo punto ho visto i due minuti di recupero, che Gatti indossa il numero 4. Quattro gatti.
0: Attenzione Andrea!
1: Attenzione ancora la Juventus, il cross di McKennie dentro per Voltemade, lo stop. Io ti dico una cosa molto più divertente. Quando tu ancora non sapevi pronunziare il tuo nome, c'era un giocatore del Perugia che si chiamava Gatti e aveva il numero 44.
5: Quanti anni?
1: Credo stagione 2001-2002, più o meno.
5: Avevo già 6 anni.
1: Beh,
5: parlavo.
1: Ma ancora ti favi difficoltà a pronunciare il tuo nome.
5: Sai qual è stata la prima parola che ho pronunciato? Questa è un. Se volete anche dirci qual è stata la vostra, al 378-378-105, è molto divertente.
1: Non arriva
5: la mia è stata prosciutto.
2: Ma veramente?
5: Fammi cosa.
2: Mamma, papà?
5: No, psicologicamente il fatto che io abbia detto come prima parola prosciutto, secondo te cosa indica?
0: Un legame recondito col cibo.
5: E questo si è poi tramutato?
0: Beh, nel tuo rapporto talvolta malsano col cibo stesso.
5: Grazie.
0: Prego, figurati.
5: Quanto
2: anche
5: chiedi per.
2: Guarda.
0: No, io la prima parola che ho pronunciato è stata mamma.
5: Dai.
1: Amore. Si vede, infatti.
5: Andre,
1: allora io se ve lo dico non ci crederete, ma non lo so, ma l'ha raccontato mia mamma. Non
5: Proietti.
1: Si può dire no
5: come?
1: Non mi chiedete perché c'è la storia, cioè la so, mia l'ha raccontata.
5: È una parolaccia?
1: Sì, è una parolaccia, perché mi dice che mia mamma sono successo qualcosa in casa e mia mamma ha detto questa cosa qua e io ho ripetuto in continuazione. E quando poi andavo per uscito di casa la custode, e io ho visto la custode e continuavo a dire questa parola.
5: Benissimo.
1: La custode non capiva, esatto.
2: Però
1: e chi
2: ti dice,
1: sa perché?
2: Anche la storia di Nick, quella di Salvati, ti fanno anche un po' capire che c'è un po' anche della personalità.
3: Sì,
2: no?
3: Sì.
2: Sulla prima parola che pronunciamo.
1: È finito il primo tempo a Torino, Juventus 3, NEC 0, Gonzalez Nico al minuto 9, Alaj Begovic al 24esimo, il calcio di rigore di Voltemade al 35esimo. Ci sentiamo per la ripresa.
0: Bello, grazie. Bello, un bel primo tempo da parte della Juventus. Come diceva prima Andrea, ci vuole una vittoria così netta, di impatto, di forza per i giocatori bianconeri.
5: Finito
0: per
5: sostantivi.
0: Poi far bene, per poi far bene anche in campionato. Una squadra che può competere con le grandi anche quest'anno. A tra poco!
5: Anche?
2: Poco di parte lui.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi.

0: 402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Voce generata in AI.
10: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
13: 90 secondi, non uno di più.
14: E se l'idea funziona, si sente subito.
15: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
17: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
16: Termini e condizioni sul sito.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
21: D'ora in poi lascerò.
22: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
23: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
24: Dual Motor, Dual Desire.
23: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Anche a Pioltello, in provincia di Milano, sono quasi le 22.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda, tra poco le altre notizie, subito il calcio. Siamo nell'intervallo della sfida di Europa League tra Juventus e gli olandesi del NEC. Andrea Salvati.
3: Con la Juventus che chiude i primi 45 minuti in vantaggio per 3-0, dominio totale della squadra di Spalletti che passa al nono minuto su assist direttamente del portiere Grabara, lancio lungo per Nico Gonzalez, il portiere degli olandesi esce a vuoto, Nico Gonzalez deve solo spingere la palla in rete al 24esimo e poi Alia Begovic a ricevere un ottimo assist da McKennie, entra in area e dal limite dell'area di rigore calcia di destro e batte il portiere olandese per la seconda volta. Al 35esimo poi calcio di rigore per i bianconeri, dal dischetto va Voltemade, spiazza il portiere e sigla il punteggio sulle 3-0 a Torino all'intervallo Juventus 3 NEC 0. A te.
2: Il ministro Guido Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima di un passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili a Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Lo stretto è diventato di vitale importanza per i commerci dopo il blocco di quello di Hormuz. Allarme del capo dello Stato sulla violenza contro le donne, il fenomeno è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, ha detto Sergio Mattarella. Sentiamo le sue parole.
4: Fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
2: Potrebbero presto arrivare novità sul giallo di Pietra Catella in Molise. Maria Paola Raiola.
5: Sono passati 9 mesi dalla tragedia di Pietra Catella, piccolo centro in provincia di Campobasso, scosso nel periodo delle feste natalizie dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara. Da fonti vicine agli inquirenti al lavoro sulla vicenda emerge che ci sarebbero elementi certi per indagare per duplice omicidio premeditato. Ad avvalorare la pista alcuni risultati delle perizie svolte dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Sarà decisivo l'invio delle consulenze dalla Germania. Nel corso dell'ultima settimana si sono svolti nuovi interrogatori dell'infermiere che effettuò una flebo in casa alle donne che stavano già molto male e alla cugina di Gianni Di Vita, il capofamiglia, oltre che alla professoressa, sua amica, che è tra le persone su cui si è concentrata l'attenzione degli investigatori nelle ultime settimane.
2: Meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Buonasera da Paolo Corazzon. Nelle prossime ore temporali acquazzoni ancora insisteranno nell'Italia centrale e anche domani sarà soprattutto il centro Italia a vedere nuovi scrosci di pioggia. Migliore invece al nord, specie al nord-ovest, al nord-est invece attenzione, ancora qualche piovasco sarà possibile. Il sud per ora è in attesa ma già con qualche nuvola in più e sabato arriveranno anche lì dei temporali. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona serata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori notturni fino alle 5 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano. Negli stessi orari sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
1: Noi dire Europa League.
3: Europa League. Europa League, le 22:02. Buonasera, bentrovati. Buon giovedì 17 settembre 2026. Sì. Siamo quelli dell'Europa League e siamo quelli che vi stanno raccontando Juventus NEC con Stefania Iodice da Roma, Nicola Giustini, sì. Simone Palmieri, Andrea Salvati da Milano. Tra poco il secondo tempo dopo un primo molto molto convincente della Juventus. È così, Andrea?
9: È così, è così. E squadre che stanno rientrando in campo, vediamo se ci sarà qualche sostituzione.
10: La Juve non credo perché è andato tutto sì, così bene.
9: Beh, però a maggior ragione invece potrebbe optare per qualche cambio, ecco, per magari insomma evitare di stancare eccessivamente qualcuno, di preservarlo. Vabbè, vediamo adesso quando comincerà. Cosa facciamo? Mettiamo un power hit?
3: No, va bene.
10: Tra quanto inizia secondo te, Andrea? Tu che hai esperienza.
9: Un minuto e mezzo, un par di minuti.
3: Due o tre minuti, dai, ce la facciamo. Dai. Vai, sì. Andre, vai.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, le 22.5, RTL 102.5, Juventus, NEC, 3-0 per la Juventus. Partito bene il NEC però nel secondo tempo,
1: È partito bene, non ha battuto il calcio d'inizio perché lo aveva battuto nel primo tempo. Adesso vediamo, attenzione, questo bel contropiede del NEC, che però insomma la difesa bianconera copre molto bene, anche con un bel possesso palla sbagliato.
2: Insomma, bello.
1: Bello fino a quel momento lì era bello, fino a quel momento lì era bello. È andata così.
3: Poi ci ha provato Simone.
2: Chi?
3: Simone. No, dico ha provato a incoraggiare in qualche modo.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma non...
1: Se vuoi.
2: Beh, esatto. È bellissimo questa cosa.
1: Molto, molto.
2: Beppe, facciala sentire un pezzettino, dai.
4: Se
2: dai.
4: Adesso. Se vuoi.
2: Tutti con noi.
4: Però non è lo stesso.
2: E vai!
3: Stai con me!
2: Perché? Chi c'è?
1: Ci sei te!
2: Ci sei te!
1: Però
2: grazie, scusate, Beppe, grazie.
1: Scusate, caro sì, Beppe di Dio, tanto il microfono si...
2: Sì.
1: Nonostante i tanti anni di conoscenza che ci legano, ancora non mi hai fatto sentire il pezzo che avevo richiesto di NEC.
3: Quello di Sanremo,
2: ma non c'è.
3: Del 93.
1: Questo microfono ha problemi, quindi adesso vado nella postazione. Tu hai tempo per trovare.
2: Aspetta, non ti muovere da lì, dai, che aspetta, vediamo ancora un po' di tempo. Sentiamo, prova.
1: 1, 2, 3, 1.
2: Niente, sta letteralmente andando. Comunque è Salvati, abbiamo capito che è la maledizione del microfono di Salvati.
1: La verità è che è fatto apposta per eliminare Palmieri, che occupa la postazione.
0: Ma vieni qua, ma non c'è problema.
3: Condividete il microfono, così lui è anche più attento.
0: Ma vieni qua, Tato, vieni qua, vengo io, la vado io.
2: No.
3: Scusate, a proposito di Palmieri, visto che ieri ci ha abituato ai grandi titoli, no? Di articoloni che avrebbe potuto scrivere, a sto giro ancora non ci ha fornito un titolo per questa partita.
5: Lasciami la sedia, come in trama le persone più anziane non ti hanno insegnato.
2: Si è parlato da solo.
5: Qua insieme,
2: Dove vai tu? Ferma, tu stai qua vicino a me.
5: Tu ti siedi qui, abbiamo una sedia. Lanciamo Post Malone. Circles.
3: Wow.
5: Cerchi. Tu cosa cerchi?
0: I cerchi nel grano.
5: Vieni più vicino al microfono. È la regola base. I cerchi nel grano. Se dovessi, cosa vorresti trovare in questi cerchi del grano?
2: L'amore.
5: O la mole.
0: Ti sento con le cuffie.
2: Ma sei scemo? Come
5: sì,
2: tu?
5: È scemo.
2: È perché hai le cuffie scollegate.
5: Va bene.
2: Post Malone.

0: Post Malone 22-11 RTL 102.5 Juventus NEC 3-0. Che Juventus è in questo secondo tempo?
1: È la stessa del primo, perché nella NEC è uscito Kabar, colui il quale aveva fatto il fallo su Nico Gonzalez, che scaturendo il rigore poi realizzato da Voltemade, è stato sostituito, al suo posto è entrato Monteiro. Ecco, e Monteiro si è subito fatto notare perché ha preso un cartellino giallo per un intervento ai danni di un juventino. Adesso ha ammonito anche Douglas Luiz.
2: Sì, tra l'altro fresco di convocazione in nazionale, no? Perché abbiamo visto anche sui social il video del momento in cui Ancelotti annuncia Douglas Luiz tra i centrocampisti convocati in nazionale, lui scoppia a piangere.
1: Bel momento. Perché deve partire, non c'era voglia, gli appuntamenti a Torino,
2: era entrato nel giro della nazionale prima del trasferimento 3 anni fa alla Juve, poi la stagione disastrosa, poi l'anno scorso in Premier non benissimo. E nonostante la vittoria dell'Europa League, credo che l'abbia vinta. No, chi l'ha vinta? L'Aston Villa l'anno scorso, no?
3: Ma che chiedi a Palmieri?
2: No, salvati, l'Aston Villa. Quindi l'ha vinta lui.
1: Crystal Palace ha vinto la Conference League. L'Aston Salutiamo Villa. Phil, mio amico Phil del Crystal Palace. E quindi insomma.
2: Phil di cognome?
1: Adesso aspetta lui.
2: Vabbè, però non sai niente.
1: Cazzi,
2: il magazziniere del Crystal Palace.
1: No, non mettere in giro voci.
2: No, perché so Phil, che sei grande amico.
1: Phil Crystal Palace, non so il cognome.
2: Il cognome è Crystal Palace.
1: Phil Crystal Palace.
2: E invece la Champions League, scusami Andre, chi l'ha vinta l'anno scorso?
1: La vinta il Paris Saint-Germain col grande Tom Furon. È il mio amico del Paris Saint-Germain. Benissimo. Allora,
2: scusami Andre, chiederei a Palmieri chi è che ha vinto l'anno scorso Conference, Europa League e Champions League.
4: Allora, Conference League Crystal Palace, sì. Europa League Aston Villa, sì. Champions League Paris Saint-Germain.
1: Bravo.
3: Vedete che segue, lui sembra distratto.
2: No, ti garantisco che non segue. È una botta di fortuna che ha sentito 3 nomi di 3 squadre e le ha messe in ordine. È così.
1: Bravo. Però è onesto.
4: No, io sempre onesto. Io nella vita, guarda, se c'è una cosa che mi contraddice.
3: Guarda,
1: possiamo chiamare qualche ex fidanzata dell'amico Simone Palmieri per sentire se questa sua ultima affermazione è vera, è corretta.
2: Vediamo se ci risponde.
3: Stiamo provando a contattare Claudia.
1: Non si fanno i nomi.
4: Telefona a Claudia.
3: Smettila, Simone, ma nel frattempo.
4: È che non mi parla più.
1: Come vai?
2: Stiamo chiamando una ex fidanzata di Palmieri per sapere se Palmieri è una persona onesta oppure
3: no. Ho paurissimo.
1: Ma la domanda è, Simo, faccio questa domanda a te mentre. Secondo te Nick Giustini è un amico onesto o no? Perché il fatto che abbia tutti i numeri delle tue fidanzate, a me voglio dire.
2: Allora, io vorrei raccontarvi un sacco di storie a proposito di questo, ma non posso. Non che io chiedo continuamente di non essere messo in mezzo alla vita personale di Palmieri.
4: Però
2: Palmieri lo fa costantemente. E anzi, alle volte proprio me le molla, capito? Della serie. Vai, prenditele tu. Tutti i loro problemi, falli diventare problemi tuoi ed eccomi qua.
4: È vero, io però posso stare dietro a tutto.
2: Hai ragione.
3: Vabbè, di sicuro non prova gelosia Palmieri.
4: No, zero, te lo giuro, non ho mai fatto una scenata di gelosia in vita mia.
3: Allora, ci mancherebbe.
1: Siamo al 56esimo a Torino, né? 3-0 per la Juventus. Giusto, stavo cadendo. Però c'è un calcio d'angolo per il NEC che io seguirei. Il cross dentro, esce di pugni. Bravo il giovane Grabara.
2: Ma sei sicuro che sia giovane?
1: Non lo so, però è giovane nella sua performance juventina. È una delle prime volte che lo vediamo in campo. Quindi è giovane, la sua esperienza è in maglia bianconera, anche se stasera indossa un bel completo azzurro. Perché sa che il portiere deve giocare. Comunque, 57esimo a Torino.
2: Andiamo a vedere quanti anni
1: quanti
2: ha.
1: Quanti anni ha? Vediamo, quanti anni ha, te lo dico io.
2: Non esce.
1: Te lo dico io, quanti anni ha Grabara. Ti dico io, quanti anni ha Grabara.
2: Quanti anni ha Grabara, Palmieri?
4: 23.
2: Eh?
4: 23?
2: A caso. Attenzione, qua non succede niente perché
1: portiere polacco. È del 1999, nato l'8 gennaio, 27 anni.
4: 23, sì.
1: Camille Grabara. Cosa ti ricorda questo nome, Camille?
2: Camilla.
4: Una persona che conosco. Gaia, bossa nostra. Bene. Andiamo, Beppe.
2: Gaia.

0: Solo nostra.
1: Bossa nostra, Gaia, alle 22.19 su RTL 102.5. Attenzione, l'Europa League stiamo seguendo. Juventus NEC 3-0 per la Juventus.
2: Sì.
1: Siamo al 60esimo, però sì, ci sono diversi cambi.
2: Diversi cambi, ben tre. Allora, è entrato Bremer al posto di McKennie. Con Seisao al posto di Nico Gonzalez, di Nico Gonzalez e Coop Miners al posto di Douglas. Se no avevo schiacciato io l'off qui, non volevo che si pensasse. Quindi triplice cambio, come ho detto, evidentemente Spalletti, vista la partita, insomma, che al di là del risultato mi sembra abbastanza indirizzata, perché il NEC sta
3: però ha messo tre titolari.
2: Sì, però ha tolto tre sostituti, di modo che se deve sostituirli nella prossima partita sono freschi.
3: Sai, capisci? Tipo il meme di Beautiful Mind, quello con tutti i numeri di X-Files.
2: Esatto.
3: Che, sono io in questo momento. No, la cosa confuso, importante da dire è che
2: piacerebbe a me potrà essere adesso fare
3: la Juventus questo weekend. Credo che affronterà una partita molto importante, molto delicata, contro una squadra molto forte che è l'Atalanta, no? Cioè Juventus-Atalanta questo weekend. Salvati, tu sei giornalista, però dovresti saperle. Cioè,
4: la
3: prossima partita contro della Juventus.
1: Ma come sta andando l'Atalanta in campionato?
2: Atalanta in campionato.
3: È partita. Tra l'altro, adesso deve ancora integrare l'ultimo acquisto, che è un grande acquisto. Rowe, il giocatore del Bologna, quello che l'anno scorso ha fatto un gran finale di stagione.
2: Sì, si gioca alle 18 del 20. Juventus-Atalanta.
4: Buono. Quindi domenica?
2: Lo so.
1: Forza, perché la Juventus sta giocando i giovedì adesso, sabato sicuramente non può giocare.
4: Non dai.
3: Magari poteva giocarti lunedì, però.
2: Esatto, no, perché poi c'è la nazionale.
4: Poi
1: c'è la nazionale. 18. Domani è il 18, come può essere lunedì il 20? Scusami, Nick, domani escono gli iPhone. È il 18.
3: È un caso che l'iPhone 18 esca il 18?
1: No, non è proprio un caso, perché di solito.
4: Il numero
3: dalla regia ci fanno sapere, scusatemi, che lunedì sarà il 21.
2: Scusate un attimo, scusate un attimo, dato che la partita ormai ha poco da raccontare.
3: Sì, sì.
2: Noi abbiamo un grandissimo esperto di telefonia,
3: Luca Viscari.
2: Chiamiamo Luca Viscari.
4: Anche un marchio di telefonia, tra l'altro, perché abbiamo già giocato.
2: È vero, da ragazzi c'erano in NEC.
1: È vero.
2: Chiamiamo Luca Viscari
1: e ci facciamo dire.
3: Sta dormendo perché domani ha la famiglia.
1: Luca Viscari non dorme. Chiama Viscari un attimo, ci facciamo dire due o tre cose sull'iPhone nuovo,
2: sperimentando il 7G che gli hanno montato sul tetto, che ha alimentato dai pannelli lunari.
1: No, però
2: la nuova tecnologia è il pannello lunare, quelli solari ce li hanno tutti.
1: Sull'iPhone 2 due robe ce le potremmo fare anche
2: noi.
3: Ci ho già parlato oggi, ho già chiesto, gli deve ancora arrivare, l'ha ordinato, ma gli deve ancora arrivare. Appena arriverà ci darà
2: lui il trio. Lui ha già ordinato l'iPhone 3 perché lui ha già le cose che devono ancora inventare.
1: Vabbè, dai, ragazzi.
2: Non ce l'abbiamo Luca Viscari.
3: No, ma non c'è Luca Viscari.
2: Pensavo che stesse. Va bene.
3: Però potremmo chiedere a Zappone un parere.
2: Non eviterei. Allora, siamo al 63esimo.
3: Al Conte Galè?
2: Eviterei. Sentiamo la canzone del Conte Galè, ce l'abbiamo?
3: Qual è la canzone? Ah, è quella di Nugenea.
2: Quel disco lì. Venna Conte Galè.
3: È vero.
4: Conte Galè si chiama.
2: Sapevo io, sapeva anche questo.
1: Vabbè, where is my husband?
4: My husband, me lo chiedo pure io, Ray.

0: Where is my husband? Alle 22.25, se aspettiamo te, Palmieri, buonanotte. Noi dire Europa League, siete su RTL 102.5. Andrea Salvati, Andrea.
1: Allora,
0: Salvati.
1: Siamo al 67esimo, Torino.
2: È
1: sempre.
2: Siamo, è l'emozione.
1: No, è
2: l'emozione.
1: Siamo al 67esimo, Juventus 3, NEC 0. Diciamo che insomma, un secondo tempo un po' più. Un po' più molle. Sì, perché comunque insomma, il primo tempo la Juventus l'ha dominato, lungo l'arco poteva finire anche di più. Insomma, non ci sono state grandi occasioni da raccontarvi. No.
2: Sì, partita. Ma anche sto NEC non ha mai reagito praticamente.
1: C'è poco
2: cioè,
1: da
2: reagire. Tenuto ste polpette e via.
1: Ma sai, comunque.
0: Le polpette.
1: Le polpette.
0: Interessante. Cioè, ti piacciono le polpette, Ste?
2: Col sugo tantissimo.
1: Interessantissimo. Tra l'altro, noto con piacere che la rubrica è stata soppressa. È finita finalmente?
2: Vabbè, data ieri, abbiamo fatto com'è ieri poi per finalmente? La prossima partita, no?
0: Beh, tu eri un grande fautore di quella rubrica.
1: È finita, però non la sento più.
0: Sei un grande sostenitore. Quale rubrica? Stai parlando del messaggio di Stefania?
2: Certo.
1: No, ma vai, che messaggio di Stefania?
0: Ah,
1: canzone che cantava, che non si capiva.
0: Ricomincerà. No, lo prossimo. Diciamo perché c'è un sacco di gente che ci ascolta nella suite.
1: Sì.
0: Nella suite, che è il programma dalle 21 alle 24,
1: sì,
0: che ci sta chiedendo della canzone sbagliata.
1: Sì.
0: E noi possiamo garantirvi.
2: Allora, fare false promesse.
0: Al 99%.
3: A ottobre si ricomincia?
0: No, non so quando.
3: Ah, ok.
0: Però ricominceremo.
3: Potrebbe ricominciare davvero?
0: Se vuoi la facciamo adesso, tanto ce l'abbiamo.
1: No,
0: non ti piace, non piace a nessuno la canzone sbagliata.
2: No, a me piace, io ho accettato di fare questo programma perché sapevo di questa rubrica.
3: Hai accettato, cioè tu hai possibilità
0: hai
3: di dire di no?
2: Ah, no? Non ce l'avevo?
0: Non credo.
2: Allora, se uno ti fa la domanda, ti va? Uno può dire di sì, così come può dire di no.
1: Bene.
2: No?
3: La prossima volta prova a dire di no.
0: Facci sapere poi come va. Comunque effettivamente la partita non dà grandissime
1: emozioni. C'è un po' più spazio per il NEC. Palla dentro di Dele. Attenzione, liscio di un giocatore della Juventus, però fortunatamente poi non si fa sorprendere. Liscio in difesa era stato il giocatore della Juventus.
0: Sì, l'attaccante del NEC.
1: Si è lisciato in due, di chi era? Comunque, insomma, lì di qui lì. Insomma, partita che secondo me. Però io guarda.
2: Sì.
1: Secondo me, per il lassismo bianco-nero in questi ultimi minuti, potrebbe arrivare. No, la riapre no, ma secondo me il NEC di Riffo di Raffa, un gollettino, potrebbe anche piazzarlo. Perché lo vedo. Sono un po' in crescita sotto quel punto di vista, ma non tanto per propri meriti, ma più per demeriti dei bianconeri che insomma sembra avere un po', come dice il nostro Max Vigiani, verso le 12.30 tutti i giorni tirato i remi in bag.
2: A fine giornata praticamente.
1: Non è proprio la fine, però insomma è l'ora in cui lui piega i gomiti, ecco, diciamo così.
3: Va bene, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: sotto sotto agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso alle 22.31 su RTL 105, l'Europa League, ve la stiamo raccontando, Juventus Gnac 3-0 per la Juventus.
1: E per la Juventus è entrato anche Kolo Muani al 71esimo al posto di Alay Begovic, insomma il ragazzo autore del 2-0 nel primo tempo.
2: Sì, si è sbloccato, sì, diciamo, sì, tra le altre cose. Era diventato virale, non so se avete visto il meme dei tre ex attaccanti della Juventus, che sono Vlahovic, Openda e Jonathan David, che in tre hanno già segnato 8 gol in giro per l'Europa, e i 4 nuovi attaccanti della Juventus non avevano segnato neanche uno fino a stasera. Poi stasera si è sbloccato Voltemade
0: su rigore,
2: e
0: però
2: si è sbloccato Alay Begovic.
0: Cioè, per esempio, Jonathan David, ho letto che sta facendo bene con l'Atletico.
2: 2 gol consecutivi all'Atletico Madrid.
0: Cioè, a questo punto mi chiedo e ti chiedo e vi chiedo, è un problema dei giocatori o è un problema della Juventus che non mette in condizioni questi benedetti attaccanti di fare gol?
2: Steffi.
3: Cosa?
1: Ecco, vabbè, si sta palmierizzando, attenzione alla Juventus proprio con Colomani, palla dentro, il 4-0 della Juventus, il 4-0 della Juventus al 74esimo con Selic, bello l'assist però di Colomani, va detto, insomma, sì, bello, è stato un bel assist per Selic che dà 2 passi. Insa, fa gol.
2: Canta anche la canzone che parte dello stadio della Juventus.
1: Quindi, insomma.
3: Come si fa a non cantare questa? Dai! Esatto. Da funk!
0: Grazie. Vabbè. Comunque, vediamo anche qua, no? Anche scusate. È indicativo questo, cioè solo un gol anche questa sera in una partita molto semplice dove sono stati segnati 4 gol da parte della Juventus, solo un gol è stato segnato da un attaccante, tra l'altro su rigore, tutti gli altri gol in movimento, quindi gli altri 3 non sono stati segnati
1: perché
0: da attaccanti.
1: È un gioco più corale quello della Juventus, no, capisci? Però, evidentemente questo.
3: Cantano anche loro.
2: Non voglio fare il pignolo, però Nico Gonzalez e Alay Begovic,
0: vabbè, non sono, però, non sono i due attaccanti della Juventus, ovvero Kolo Muani e Voltemade,
2: che ha fatto assist, e Voltemade, che tra l'altro Colomani che sta giocando da esterno, sta giocando nello stesso posto in cui giocava Alay Begovic, per cui
0: cioè è un problema degli attaccanti a questo punto che arrivano alla Juve non sono messi in condizioni di
2: secondo me Colomani è semplicemente scarso. Cioè, vabbè, scusami, Openda, tra Colomani e Vlahovic chi è più forte?
0: Vabbè, Vlahovic tutta la vita.
1: Vlahovic,
2: e allora di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ha speso 45 milioni per prendere uno che aveva già in casa, secondo me. Molto più forte.
1: Ci vuole la stare.
2: Secondo me per la fine che ha fatto forse ci sarebbe anche rimasto.
1: Però
2: fine,
1: è andato lì. Adesso io con tutto il bene che voglio alla città di Torino e tutto, però è andato lì sulle sponde del Bosforo.
2: Occhio,
1: attenzione ancora Juventus che a questo punto vuole provare a dilagare, anche perché comunque insomma con la fase gironi anche in Europa League la differenza reti potrebbe rivelarsi importante. Con Seisao il sinistro, palla fuori di un niente.
2: Non la mette in porta. Con Seisao cioè, si sbatte come un dannato, salta sempre l'uomo, ma quando c'è da tirare sembra Palmieri quando fa le partite, cioè si distrae.
3: Ma che gioca paddle Palmieri, tra l'altro.
2: Cosa fa Palmieri, Stefano?
3: Non giocava a paddle?
2: Chi? Palmieri, okay. Giochi a paddle?
0: Guarda che Nicolò, guarda che con Seisao ha segnato il miglior gol della stagione passata, dico solo questo.
2: Chi l'ha detto? Beppe?
0: Sì. È stato premiato. È stato pure premiato.
2: Allora, dici qual era questo gol ignorante? No, Beppe, dimmelo un cavolo, Beppe, dimmelo. Dicelo un po', dai.
3: Però fenomeno. Non lasciamo questo silenzio.
0: Adesso sono in questo cul-de-sac.
2: Sei entrato. Guarda, adesso proverà a uscirne dicendo be mine. Non vale cercarlo su Google. Va bene. Grazie Palmieri per non aver contribuito come al solito. Ci sono gli Offenbach con be mine su RTL 102.5.

0: Offenbach, be mine alle 22:38.
1: Attenzione, bel tiro del Mac, hai visto Andre?
2: Sì, un tiro grazioso,
3: un bel tiro.
0: Miglior gol di Conceição l'anno scorso contro la Roma in Serie A.
3: Sì, vabbè, ma non vale, ha avuto tutto il tempo per googlare, caro Simone, no, l'abbiamo pure visto.
4: L'ha fatto fare a Beppe, comunque non l'ha fatto lui.
0: Guardalo.
2: Conceição, sinistro, no, ribattuto al limite, 80esimo, 10 alla fine a Torino, né Juventus 4, NEC 0, però insomma prova d'orgoglio di questo NEC che è venuto a Torino.
1: È venuto a fare un concerto a Torino.
2: Ha fatto un concerto allo stadio, voglio dire.
1: Come fa Beppe?
5: Mettine un'altra, Beppe!
1: Vai Beppe! Un'altra, Beppe! Vai Beppe, vai, bellissima!
2: Questa è bella,
1: È impazzito Beppe, un'altra Beppe, vai!
0: Attenzione!
2: Attenzione!

0: scarta al portiere Colomuani. Juventus 5 NEC 0. Altra, insomma, abbastanza papera corale della difesa.
1: Posso
0: del NEC e Colomuani, insomma, trova anche il gol, scarta il portiere, poi arriva sul filo della riga di porta, si ferma, si gusta l'entusiasmo del pubblico di Torino e quindi la Juventus chiude sul 5-0. Sì, lo dicevo anch'io, ma lui mi hanno detto di no l'altra volta. E ho detto
2: assomiglia a Cabilame. Dice,
0: uguali
2: a Colomani assomiglia a Cabilame.
0: Ma lui mi diceva di no. Vedi, arriva, ma si ferma.
2: Chi lui, chi ti diceva di no?
0: Tu, te l'ho detto io un paio di settimane fa. Sai a chi è uguale a Cabilame?
2: Lo stai dicendo?
0: Va bene.
2: Comunque,
0: allora,
2: anzi, posso dire, è il peggior portiere sulla storia, cioè della storia della terra.
0: Beh, dipende dai punti di vista. Se devi giocarci contro, è il miglior portiere possibile, sì, perché sì, è la seconda uscita a farfalle che fa nel giro di 82 minuti. Poco importa, quello che conta è che la Juventus a Torino sta vincendo 5-0 sul NEC. C'è anche lo standing ovation per Voltemade, che esce tra gli applausi dello Juventus Stadium, autore della rete del 3-0 sul calcio di rigore. Al suo posto entra Owusu.
3: Chi?
0: Owusu.
3: Comunque gran gol di Colomuani, è bello, sì, scatto bello, in profondità, ha scartato il portiere. Io non vorrei.
2: Ma voi siete seri?
0: Bello,
2: cioè,
0: bello.
2: Ci siete o ci fate?
0: Ma che coraggio a fare quello che ha fatto? Non so
2: ma
0: se
2: che
0: hai visto,
2: coraggio
0: caro,
2: di cosa? Ma è uscito
0: una volta che ha scartato il portiere, poi era lì sulla riga di palla, si è fermato, ha aspettato per vedere, capisci? Quindi anche rischiando un recupero.
2: Io giuro che non ricordo una partita dove aver visto una partita di Europa dove c'è un portiere che fa due papere del genere nella stessa partita. Non me lo forse Dida, c'era Andrea una partita in cui Dida ha fatto due papere così.
3: Vabbè, comunque è una Juventus convincente che ha fatto segnare gli attaccanti, che ha un bel gioco, che ha vinto 5-0, che non ha subito gol. Amici miei, scusatemi un secondo, ma è una Juventus che non ha nulla da temere contro l'Inter, contro il Como, contro la Roma, e che può anche vincere
2: questa
3: Europa League,
2: che ha perso 3-2 contro il Sassuolo. Ma chiedo però, amico, non erano il problema gli attaccanti stasera, invece non lo sono più. Tu sei proprio il classico giornalista medio che fino a ieri Conte doveva prendere il posto di Spalletti, da domani Andre la Juve è rinata, no?
4: Con Spalletti.
2: Con Spalletti.
0: Guarda, devi accendere, dico, il microfono. Funziona, se
3: io
0: funziona.
3: Ho letto oggi una bellissima intervista di Riccardo Trevisani.
0: Sì?
3: Che ha parlato della situazione attuale del Milan.
2: Ma non te la ricordi,
3: Milan? No, me la ricordo benissimo. Ha parlato della situazione dopo che ieri l'abbiamo anche seguito su RTL 105.
0: Sì.
3: Vabbè, partita, stiamo parlando di Europa League in generale. Oggi la Juve ha convinto, ieri il Milan è stato impietoso.
2: Sì,
3: ok.
2: Sì, vero.
3: Ha parlato della situazione del gioco, ha detto questo: che bisognerebbe chiedere scuse ai tifosi, che un gioco del genere non può essere permesso, che sembra una squadra di terza categoria e che l'allenatore non è un allenatore.
2: Ma Trevisani ieri sera ha detto esatto contrario, cioè ha detto che va dato tempo, va dato tempo all'allenatore, che però l'atteggiamento non è accettabile, ma ad Amorim va dato tempo, questo è stato detto, non che l'allenatore è un allenatore di terza categoria. Tra l'altro, se ti stessi ascoltando potrebbe anche diffamarti, cioè potrebbe denunciarti per diffamazione perché hai detto una boiata come al solito, ma questo non importa. Tra poco il finale della partita, prima Samurai J, che ha una nuova fidanzata.
3: Chiedo scusa.
4: Bionda.
3: A Riccardo Trevisani.
2: Chiedi scusa, bravo.
4: Approfittane, vai. Sì.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, RTL 105. Abbiamo raccontato una partita meravigliosa di un'italiana che ha fatto benissimo in Europa. Stiamo parlando della Juventus che sta vincendo 5-0 contro NEC.
1: Sì, NEC. Allora io farei una panoramica sugli altri risultati della serata.
2: Allora,
1: col Besiktas, che sta vincendo in casa 4-1 contro il Marsiglia.
3: Madonna.
1: Non ha segnato però Vlahovic.
3: 4-1 col Marsiglia. Wow.
1: Il Celtic.
3: Complimenti a Vincenzo Italiano.
1: Complimenti a Vincenzo Italiano. Il Celtic sta perdendo in casa 3-1 col Ferencváros. Altro risultato abbastanza eclatante. Sarà contento il mio amico Phil perché il Crystal Palace in casa 3-0 sul Lech Poznan. Juventus Neck 5-0, Lillestrom Torense 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 e il Victoria Plzen in casa sta prendendo 3 gol dall'Union Saint-Gilloise.
3: Ah, vedi, grande squadra. Noi siamo molto amici dell'Union Saint-Gilloise, no? Andre, sì. L'anno scorso è venuto a giocare in Italia, no?
1: Sono andati a giocare là.
3: Sì,
1: è andato a giocare sia l'Inter che l'Atalanta.
3: È una squadra che io ho visto una loro partita in casa di campionato, ha uno stadio che è praticamente uno stadio oratoriale, cioè uno stadio minuscolo, no? Avrà 2000 posti, una roba, è proprio piccolo, devi entrare in un parco. Per giocare le partite di Europa si trasferiscono
1: allo stadio dell'Anderlecht.
3: Stadio dell'Anderlecht perché non hanno abbastanza posti per ospitarli.
0: Vabbè. Come il Como?
1: No, il Como gioca nel suo stadio.
0: No, sì, però perché l'ha rifatto in 3 mesi, intendo.
3: Ha rifatto solo la curva.
1: Solo la curva.
0: Ah, infatti.
1: Vedi. Va bene.
3: Comunque sai che stando di fianco a te capisco il motivo per cui gli italiani vanno dietro a tutti questi magari giornalisti che ogni giorno cambiano opinione in base al momento. È proprio ci sta.
0: Quindi è una critica al giornalismo?
3: È una critica a un certo tipo di giornalismo, sì. Vabbè, ci sono tanti giornalisti seri, ovviamente anche il nostro Andrea Salvati,
1: a volte.
3: Paolo Pacchioni, Tommy Angelini, Nick Pompei. Però ci sono anche i giornalisti che fanno proprio clickbait, cioè la Juve ieri era morta, oggi sarà rinata. Milan l'altro ieri stava benissimo, oggi sta malissimo. Sì, cioè, sono tutte cose che un po' lasciano il tempo che trovano per me.
1: Va bene, allora qui mancano 20 secondi al 90esimo. Sì. Juventus 5, NEC 0. Allora,
3: che succede? Si è spento Salvati.
1: No.
3: Cos'è? Il dolore alla schiena ha finito l'effetto del Brufen.
1: Sono un po' accecato fisicamente. Comunque non credo che l'arbitro assegnerà recupero, mi auguro, anche perché insomma su 5-0 è vero che insomma si tende a dare sempre qualcosina, però lo vedo abbastanza superfluo. E infatti da 3 minuti di recupero c'era stato un fisco dove tutti pensavano, tutti pensavamo fosse finita, anche i giocatori della Juventus
3: e invece, anche Palmieri,
1: anche Gatti, insomma tutti pensavano che fosse finita.
0: Ma Gatti è enorme, raga.
1: Gatti è molto grosso. Io
0: è enorme, è alto, grosso, è fisicato.
3: Visto che segna spesso, i tifosi della Juve hanno...
0: Cioè se fosse un gatto sarebbe un Maine Coon, per intenderci. Beh, è vero, perché i Maine Coon sono molto grandi.
4: Crescono
3: i
4: tanto.
3: I tifosi della Juve hanno chiesto a Spalletti di farlo giocare come attaccante titolare, perché fa più gol degli attaccanti.
0: Ci sta.
3: Anche perché è grosso.
0: Ci sta. Abbiamo un problema noi con gli attaccanti, ma da anni, purtroppo. Secondo me, da dopo Tevez, Morata, Llorente, non siamo più riusciti, Cristiano Ronaldo ovviamente, non siamo più riusciti a trovare una quadra con gli attaccanti, ma così come la squadra, ormai da

0: circa 10 anni che è in grave difficoltà.
1: Andrea,
0: no,
2: dieci anni
0: no,
2: c'era lo scudetto,
0: dieci anni no, otto anni

0: Supercoppa e la Coppa Italia.
1: La Supercoppa e la Coppa Italia. Sì. Sarri allora, ha vinto.
2: Io vedo Stefania Iodice alle tue spalle che sbuffa.
0: Vabbè, sì, perché sbuffi Stefania? Perché sbuffi?
3: Inutili questi tre minuti di recupero, sì, posso
4: sì,
3: dire.
4: Assolutamente. Cioè, anzi, si rischia di farsi male.
0: L'ultimo scudetto la Juventus l'ha vinto nel 2020.
1: 8 anni fa praticamente. Siamo nel 2027.
0: Sei anni fa.
4: Cosa stai dicendo?
3: Cioè,
0: ma poi a caso.
4: Sì, sì. Però a caso. A comunque, caso c'è così arrivato.
0: Ricordiamo, Andre, se te li ricordi i prossimi appuntamenti con l'Europa.
1: Impazzisco.
0: Che racconteremo qui su RTL.
4: Sì, allora io se vuoi mi ricordo i miei che facciamo prima. Adesso c'è la pausa. Adesso si gioca questo weekend per la Serie A. Poi sì, la lunga pausa per la Nazionale, 2 settimane. Sì. L'Europa torna
0: a ottobre.
4: E la metà di ottobre, il 15 ottobre. Sì. Con in Champions League a San Siro Inter Bruges.
0: Sì.
4: Poi altre due partite, c'è Roma Real Madrid, c'è Roma Real Madrid.
0: Sì.
3: Aspetta.
4: Poi attenzione perché tornano le ancora l'Europa League, ma soprattutto c'è la Conference.
0: Atalanta.
4: Con Atalanta. Pafos. Ciao Lorenzo, ci vediamo all'hotel la mañana del
0: chi
4: partito.
0: Chi è che hai salutato?
4: Cioè, i miei amici del Pafos con i quali ho già
1: ragazzi,
4: insomma,
1: avete notato?
4: Pranzo.
1: Che hanno notato, hanno tolto il cooling break tra l'altro. Stata
4: sì, anche
1: c'è
4: perché
1: stato,
4: non fa più così caldo più. E poi insomma è una pratica. Scadono ora i tre minuti.
0: È incredibile comunque. Cioè non ne dice una giusta. No. È finita la partita.
1: Senza cooling break.
4: A Torino eccoci, con la Juventus che vince 5-0 sul NEC. Le reti Gonzalez dopo 9 minuti. Alay Begovic al 24esimo. Rigore di Voltemade al 35esimo. Nella ripresa Selic su assist di Colo. Chi è? E il 5-0 definitivo proprio di Colo Muani su assist di Lukumi. Bene signori, abbiamo finito l'appuntamento.
0: Ciao,
4: e alle prossime, buona
0: ciao,
4: serata,
0: Andrea.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie Andrea, ciao.

0: Imagine Dragons, 22:55 su RTL 102.5, noi dire Europa League che si chiude qui, nel senso che cosa è successo? Cosa ho fatto?
1: Che è successo? Sei simpatico.

0: Cosa ho fatto?
1: Niente.
0: Ma
1: niente.
0: No, perché ridevate, quindi pensavo che stessi ridendo
1: ogni
0: per
1: me. Tanto non sei al centro dei nostri
0: pensieri. Pensavo, perdonami, vabbè.
2: Dai.
0: Infatti, noi dire Europa League che si chiude qui, la Juventus vince 5-0, tra poco invece noi ci siamo con la suite 102.5 fino alla mezzanotte. Stefania Iodice, Nicola Giussini, Simone Palmieri.
1: Noi dire suite.
0: Bella.
2: Noi dire suite. A tra poco.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
8: Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: 99, Puma, microtasso.
15: Tutto ok?
14: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: anche a Palanzano in provincia di Parma. Tra pochissimi istanti saranno le 23 in punto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Subito il calcio: esordio in Europa League con una larga vittoria per la Juventus, che ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0. Andrea Salvati.
3: La Juventus vince, convince, travolge il NEC 5-0 e bagna l'esordio in questa Europa League con 3 punti importanti. I bianconeri in avanti dopo soli 9 minuti con Nico Gonzalez che sfrutta un clamoroso buco difensivo degli ospiti e porta i bianconeri in vantaggio. Al 24esimo il raddoppio lo firma Ibegovic su un perfetto assist di McKenny dal limite dell'area. Al 35esimo arriva anche il primo gol in bianconero di Voltemade su calcio di rigore. Nella

0: presa poi al 75esimo è Selic su assist di Colomouani da due passi a siglare il 4-0, e poi è lo stesso Colomouani all'82esimo ancora una volta su un clamoroso errore della difesa del NEC a siglare il definitivo 5-0. Finale a Torino, Juventus batte NEC 5-0.
1: Visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il Premier norvegese Støre, a Oslo ha parlato anche delle provocazioni del Presidente russo Putin. Allora sentiamo Giorgia Meloni.
2: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto.
1: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da domani il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Edoardo Ciardiello Crescimanno è dispiaciuto, altrimenti non si sarebbe presentato ai carabinieri, ha capito di avere sbagliato. Lo ha detto il legale del 50enne che nel quartiere romano di Prati, armato di carabina ad aria compressa, ha colpito nei giorni scorsi diverse persone dalla finestra della sua abitazione. La donna ferita è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. È tutto anche per questa edizione. Adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona serata da Paola Di Laura ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Invece fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Barazza e Arenzano verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci, ci siamo, buonasera, bentrovati, siamo sempre noi, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà.
6: Vabbè, basta.
5: Buon giovedì 17 settembre 2026, che meraviglia, le 23:03 fino alla mezzanotte, Stefania Iodice, Nicolò Giustini, Simone Palmieri. Ringraziamo in regia anche per lo splendido lavoro tecnico di Noi Dire Europa League e quindi Beppe Di Dio e Cristian Alberton. Ringraziamo ancora una volta anche Andrea Salvati. Che contenuto faremo tra poco, Nick?
7: Non ne ho idea, però già che siamo partiti dicendo che meraviglia,
6: È giovedì sera, sono le 23, tutto va bene.
5: Hai ragione, però dai. Forse Nick diceva che ante litteram.
7: Parole a caso, come direbbe Mengoni, parole in circolo. Per fortuna, a proposito di musica, c'è la nostra sigla, Beppe.
8: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.
5: Ciao.

0: Lenny Kravitz 23:10 su RTL 102.5 nella suite. Dobbiamo anche ricordare, vero, questa sera c'è la seconda puntata dedicata alle audition di X Factor. Lo diciamo perché, Nick?
1: Perché anche quest'anno RTL 102.5 sarà, è la radio di X Factor, e quindi, visto che ce lo state già chiedendo,

0: al 378 378 105, preparatevi per un'altra imperdibile stagione di X Factor alla radio che è un programma da cui insomma noi traiamo, viviamo solo per quello. Poi quando finisce
1: un anno su X Factor e Sanremo,
0: per noi poi la suite potrebbe non...
2: Sono emozionata, sarà la mia prima volta in
1: sì,
2: che bello.
1: Se ci arriviamo
3: tuoi adesso, non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: I Black Eyed Peas con Ozuna Mamacita alle 23.18 su RTL 102.5 della suite. Domani alle 16.40 ci sarà 22 Simba, nostro ospite and the flight. Però alle 16 Ah no, c'è scritto. Oh, c'è scritto.
1: Lo so,
0: ok, non mi far venire. Perché sennò mi viene in
1: parte. Alle 16 dicevi?
0: Alle 16 sarà con te su Z, è vero?
1: È vero, nel collettivo Z ne approfitto perché tra pochissimi minuti esce il suo terzo album. Si intitolerà Miria, è un album in tre atti. Lui è un ragazzo molto forte, io e Palmieri siamo bimbe.
0: Sì.
1: Di 22 Simba totale.
0: Ah, vedi?
2: Bene. Poi ha avuto anche l'approvazione di Marrakesh, roba non da poco, quindi vuol dire che secondo me è sulla strada giusta 22 Simba.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus. Soluzioni

0: Finanziari, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Robbie Williams con Different 23-27 su RTL 102.5 nella suite. Chiedo a Stefania se sì. Hai voglia di sentire l'Alfenauer del Nick?
1: No,
2: che Nick non ha voglia, quindi forzerei.
0: Ok, pensaci tu.
2: Ad accettare i no degli altri. Ma cosa dobbiamo dire? Siamo al giovedì, a ridosso del weekend. Posso dare un consiglio agli amici all'ascolto?
0: Sì, certo. Sì.
2: Non strafate questo weekend. Non è che dobbiamo per forza fare cose, uscire, fare, disfare, fare l'alba. Riposiamoci, prendiamoci un giorno anche nel weekend per non fare nulla. Siete d'accordo?
0: Bello, certo.
2: Fate il bene, ve lo dico troppo. Bello, se volete. Sì.

0: Tears for Fears. Alle 23.35 su RTL 105 nella suite. È partito il ponte, è partito.
1: Non solo il ponte.
2: Ah, la sputazzella.
1: Il ponte sullo stretto. Comunque, dicevamo poco fa, ci dobbiamo prendere un giorno senza fare niente.
2: Esatto.

0: Se lo dico soltanto io, magari la gente non mi prende sul serio.
1: Per me è che
0: il
1: Palmieri lo fa da tutta la vita.
0: Oziare troppo pure fa male. Vero. Però riposarsi nel weekend, prendersi un giorno proprio nel quale non si fa niente, neanche in attività con qualcuno, con gli amici, serve. Non è che lo dico io, lo dice uno studio secondo il quale aiuterebbe oziare un giorno a settimana a ridurre il rischio di malattie cardiache e anche a migliorare la salute mentale. Capito?
1: Capito?

0: Elisa anche fragile alle 23.42 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, perdonami, eravamo rimasti al saper respirare, così?
1: Ma no, al saper oziare un giorno a settimana, adesso che sia nel weekend, quando possiamo, di prenderci una pausa da tutto.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Saper staccare la spina quando è necessario, questo ci stai dicendo.
1: Sì, che poi non è scontato saperlo fare, perché
0: no.
1: Cioè, chi è che sa quello? Vabbè,
2: nessuno.
1: Ci siamo capiti.
2: Poi dipende da quanto è totalizzante anche il lavoro che fai, però alle volte è anche complicato staccare proprio totalmente la spina.
0: Bisogna saper lasciare andare.
2: Tu sai, dici tre cose, le dici in loop e le adatti ad ogni contesto. È pazzesco. Sei un jukebox.
1: Funziona,
2: no, ma che funziona.

0: Shawn Mendes alle 23.49 su RTL 102.5 nella
1: bella,
0: suite.
1: Fino alla fine, bella, fino
0: dobbiamo
1: all'ultima
0: dire, dobbiamo dire che stiamo ascoltando la seconda puntata delle audizioni di X Factor. Tanti talenti interessanti, tanti ragazzi interessanti, tra cui un ragazzo che ci ha colpito, Nick, moltissimo, francese.
1: Sì, ma noi in realtà siamo alla ricerca del nostro talento e potremmo averlo trovato perché abbiamo sentito una coppia, niente male, che ha cantato una canzone Brivido e che credo che se loro ci daranno la disponibilità ritroveremo in X Factor alla radio.
0: Sì, non perché male. non sono passati,
1: no, penso di sì, ormai sì.
0: Ah, ok,
1: dai,
0: non
1: sì.
0: sono passati, giusto?
1: No, no, loro okay. no.
0: Sono liberi.
1: Sono nostri.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.53 non rimane che una cosa da fare e da dire.
3: Buonanotte.
2: Te ne prego Stefania.
3: Allora, per il nostro Millennium Meet andiamo nel 1965. Questo brano rappresentò una vera e propria rivoluzione per la carriera di Bob Dylan, perché fu il primo singolo registrato con strumenti elettrici. Si tratta di Like a Rolling Stone.

0: does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone.
1: Bob Dylan in chiusura di queste tre ore della suite e anche di Noi Dire Europa League, perché abbiamo seguito la Juventus.
2: E un'ora fa.
1: Grazie Stefano.
3: Tra l'altro questa è la canzone da cui è tratta A Complete Unknown, no? Il
2: bellissimo
3: film.
1: Certo, con chi? Certo.
2: Con Timothée Chalamet.
3: Oh, Stefania, quando faccio le domande devi far rispondere Palmieri.
2: Perdona,
3: è la prima regola.
1: Mai, nel dubbio, mai.
2: Attimo,
3: ok. Ma che sei stronzetto, eh. Va bene, allora noi ci ritroviamo domani. È andata via, l'hai fatto andare via.
1: Stefano.
3: Trash italiano, è tornata. Niente, potevamo avere un momento.
1: Grazie Cristian, grazie Beppe.
3: Grazie Beppe, grazie Stefania, grazie Simone.
2: Grazie a voi.
3: Grazie Sergio Gadda.
1: Grazie
3: a Vanessa Grey.
1: Grazie a Vanessa Grey.
3: Grazie a tutti voi. Grazie, buonanotte e a domani. Ciao.
2: Ciao.
3: Anche a Turri, in provincia di Sud Sardegna, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buonanottata da Sergio Gadda. In primo piano le parole del ministro della difesa Crosetto sull'utilizzo delle navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Alberto Ciapparoni.
6: Bab el-Mandeb vuol dire la porta delle lacrime ed è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Si tratta di uno stretto di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, ora anche Bab el-Mandeb rischia la chiusura perché è passato sotto il controllo degli Houthi, le milizie filo-iraniane. Il che significa che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora il ministro della difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà con la Marina Militare in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea. Sentiamo proprio Crosetto.
7: Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici. E quindi sono navi che, se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
6: Tutto quando in Norvegia la Premier Meloni rinsalda la partnership energetica e spiega che Oslo è il quarto fornitore di gas per il nostro paese.
5: Il Pentagono sta valutando invece un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e almeno 25.000 soldati, e quanto riporta NBC citando alcune fonti. Lo sport oggi torna alla Serie A, si gioca l'anticipo del venerdì tra Monza e Sassuolo. Intanto c'è stato l'esordio con gol per la Juventus in Europa League. Andrea Salvati.
8: La Juventus si riscatta, batte in Europa League 5-0 il Lecce, che scaccia almeno per qualche ora i fantasmi delle ultime performance in campionato. Bianconeri in avanti subito dopo 9 minuti con Nico Gonzalez, che sfrutta un clamoroso errore della difesa degli olandesi. Il raddoppio lo firma la Begovic al 24esimo su assist di McKennie, e poi arriva il primo gol in bianconero di Voltemade su calcio di rigore al 35esimo. Nella ripresa trovano la via del gol anche Selic, da poco entrato con l'assist di Colomuani, e poi lo stesso Colomuani all'82esimo a trovare il gol del definitivo 5-0. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Spalletti contro un avversario però sicuramente non all'altezza.
5: All'Europeo maschile di pallavolo in corsa a Modena, l'Italia ha battuto la Slovenia 3-2. Negli ottavi gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, traffico.
4: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. L'unica segnalazione riguarda la 8 Milano-Varese. Per lavori ci sono code tra il bivio per la 4 Milano-Brescia e Fiera Milano verso Varese. Per lavori notturni fino alle 5 sono chiusi sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Monza e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Non ci sono altri aggiornamenti. Tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: È la mezzanotte, 3 minuti. Siamo tornati alla grande
10: Allora, fino alle tre insieme, ma con lei, ma chi sei? Vanessa Grey, bonsoir, bonsoir.
11: Bonsoir tout le monde, bonsoir mon chéri, comment ça va? Ça
10: come
11: va bien?
10: Moscerino io, ma quale moscerino?
11: No, moscerino, mio caro, my dear, va bene così? Preferisci l'inglese?
10: Inglese, francese, spagnolo,
11: tutte le lingue. E lui è Armando Piccolillo.
10: Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti, bentrovati. Adesso avete un compito, quello di parlare con noi, se vi va, allo 02 25 15 15 o anche con un bel messaggio di testo o vocale al 378 378 1025.
11: Bello.
10: C'è lei, c'è Vanessa col capello bello tutto tirato a luce.
11: Sì, dici? Ma sai che li ho sistemati io? Quindi facciamo i complimenti, salutiamo tutti gli amici della radiovisione e anche ciao Nicole, ciao. La mia parrucchiera, capito?
10: Vabbè. Let's go.

0: Tigua Despacito, Luis Fonsi e degli Yankees su RTL 102.5, mezzanotte e 11 minuti.
1: Ti guardo.
0: Allora, andiamo il benvenuto al nostro amico che si chiama Luciano, lui è della provincia di Alessandria e tifoso della mia squadra.
1: Ah, del Torino. Ciao, no? Luciano.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Che squadra tifi?
2: Quella che ha giocato stasera, si può dire?
1: Certo.
2: La Juve, perché
0: puoi dirlo come vuoi, puoi dirlo come vuoi.
2: Però sentire bene, la musica, no? Ma sì, perché quelli là erano tanto più scarsi della Juve,
0: Hai ragione.
2: Bisogna essere anche obiettivi.
0: Certo. Luciano, ci sei andato da solo? Con chi sei andato a vedere la partita?
2: Con mia figlia che abita a Torino. Lei lavora a Torino, abita a Torino, ci siamo trovati allo stadio, l'ho riportata a casa e adesso vado anch'io a casa, Gabbiano.
0: Che bravo papà.
1: Wow, che bello, ma è la prima volta che andavi con tua figlia?
2: Con mia figlia sono almeno 13 anni, 14 anni.
1: Bellissimo, ma lei soprattutto la domanda è una, è della stessa tua squadra?
2: Sicuramente.
1: Meno male, ti immagini?
0: No. Senti, ma abbiamo una compagna? Esiste una compagna nella tua vita?
2: Sì, certo, mia moglie, che non è tifosa.
0: Niente.
2: Ci sopporta. No, lei proprio niente, ci sopporta.
0: L'importante è che voi usciate di casa, via dalle scatole, non ce ne frega niente.
2: Sì, lei è contenta, sta coi cani. Boh, contentissima.
1: Ecco, si è vista il suo film? Si è vista il suo film, dice finalmente ho casa libera, tutta per me, andate tranquilli.
2: Sì, se no ero obbligata a vedere un pezzo di partita o stare in un'altra stanza. Invece così, boh.
0: Luciano, grazie, ci sentiamo
2: un
0: presto quando vuoi.
2: A tutti, statevi bene. Ciao a tutti.
1: Vedi, poi ognuno con i propri spazi, no? Ci sta, ad esempio, se la moglie non è super tifosa, allora magari rimane a casa. Alcune volte, invece, per far contenta l'altra persona, fai quel qualcosa che non vorresti.
0: Ma hai notato come sono stato tranquillo, non l'ho trattato male.
1: Bravo, come mai? Sei zen, cos'è successo? Hai avuto un colpo in testa?
0: No, tifoso della mia squadra. Paolo da Palermo, che cosa vuoi Paolo? Ciao, ti salutiamo, grazie, ci sta ascoltando e ti saluta, complimenti per la camicia, dice.
1: Grazie. Ma sai che l'ho trovata così per caso nell'armadio sistemandolo? Ho detto ma da dove
0: disco,
1: viene?
0: Non ce ne frega niente.
1: Scusa, stai calmo.
0: Ciao.
1: Stai calmo. Una

0: Filippo Neviani in Arte Neck su RTL 102.5 Contromano a mezzanotte e 20 minuti nei Nottamboli. Facciamo un saluto a Masetto del Maracanà di Palermo che sono sintonizzati con noi tutti in radiovisione, pieno di monitor. Grazie.
1: Prego. È così che rispondo
0: loro,
1: io. Dici,
0: bravissima. Senti, c'è la nostra amica, la ricordi Maria Rosa?
1: Maria Rosa, certo che me la ricordo.
0: È venuta a trovarci in questo momento.
1: Oh,
0: pronto.
1: Ciao.
2: Ciao,
1: Maria Rosa, sei stata in vacanza? Una vacanza prolungata?
2: No, sono stata a lavorare, un po' in malattia e adesso andrò in vacanza.
1: Dove?
0: Quando vai in vacanza?
2: Parto la prossima settimana e vado giù in Ugento, in Salento.
1: Bene.
0: Sai che cosa succederà tra una settimana in Salento? Guarda, ci sarà un po' di maltempo.
2: Pioverà.
1: Lo sai anche tu, brava, lo sai anche tu che pioverà.
2: No.
1: E tu ti ricorderai di Piccolillo se mai dovesse accadere.
2: Ma tanto non accadrà, ci sarà il sole, si starà bene. Sì,
0: senti,
2: sì,
0: ma quante vacanze fate voi che lavorate nei supermercati?
2: Allora, noi abbiamo, vabbè, io sono un part time, quindi 7 settimane, 8, boh, non lo so, non mi ricordo. 6, 7?
0: All'anno? 7 all'anno, sì. Ammazza, sono sì, tante.
2: Sì, perché sono un part time, sì, okay. sì.
1: Però
2: sì,
1: fai anche degli straordinari ogni tanto o preferisci di no?
2: Non ci sono più, adesso hanno tolto tutto, recupero calza, non ci sono più straordinari, si lavora la domenica, niente. Hanno tolto tutto.
0: Vabbè,
2: hanno tolto tutto.
0: Maria Rosa, l'importante è che si lavori, insomma, dai.
2: Ma sì, tanto tra un po' me ne vado in pensione pure. Quindi.
1: Ma la domanda è una, Maria Rosa, che tutta Italia si chiede, sei da sola o avrei trovato un nuovo amore?
2: No, solo con mio marito.
0: Sei cambiata?
1: Sei
0: che
1: cambiata?
0: Cosa, avevi l'amante?
1: Non ce l'hai più, hai risolto.
2: Ma più di uno.
0: Più di uno, va bene, brava. Senti, non abbiamo più tempo, ci racconti tutto settimana prossima, vogliamo sapere, ok?
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, oggi alle 16:40 c'è un grandissimo appuntamento.
1: C'è 22 per Simba, sarà il nostro ospite in The Flight.
0: Ecco.
1: Quindi 16:40, sapete che tanti ospiti ci vengono a trovare, giorni speciali, concerti, nuove canzoni, nuovi album. Basta, ho finito.
0: Ragazzi, 16:40, voi collegatevi un po' prima.
1: Prima. Allora, io da mezzanotte rimarrei lì, incollata, così quando partiamo noi tutta la giornata. Che dovete fare?
0: Ragazzi, chiamateci se non fate niente o fate qualcosa, 02 25 15 15, venite in onda con noi e ci raccontate quello che fate, non fate, capito?
1: Guarda, mi sei piaciuto.
0: Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: ci sono alcuni giorni che uno si sente un po' Inc. No, dice ciao, sono Inc. Ah, anche tu sei Inc. Molto bene. I Coldplay con Inc.
1: Non era male, eh? Oppure senti, scusami, tesoro, oppure ti dedico una canzone per farti capire come sto, perché sono un po' che Inc. Hai capito?
0: Allora, non è Inc. il nostro amico Paride da Cosenza, che diretto verso Bologna. Pronto?
1: Ciao Paride!
2: Ciao ragazzi!
1: Ma cosa vai a fare a Bologna?
2: A Bologna andiamo a fare una visita per la bimba.
1: Ah, e quindi sei tu la bimba e la mamma?
2: È la mamma, sì.
0: Va bene, e quanti giorni starete fuori?
2: Allora andiamo a Bologna, facciamo la visita e poi scendiamo nella speranza che il tempo sia buono verso la Puglia, poi a riscendere per la Calabria.
1: Ma perché okay. Farete, quindi cioè, l'intento è quello di fare anche un po' di vacanze, non ne avete fatte?
2: Purtroppo no, perché con la bimba non siamo stati in possibilità.
1: Ok, l'amore dello zio, come si chiama la bimba?
2: La bimba si chiama Maria Sole.
1: Maria Sole, ah, che bel nome, sì, ci piace, ci piace tanto.
0: Paride, Maria Sole, e tua moglie come si chiama, scusami?
2: Ilenia.
0: Ilenia, bene. E tu
2: Ilenia con la J, che lei ci tiene.
0: Certo.
1: Ah, è giusto.
2: Però non è, io la spotto, non è rumena, straniera.
0: Sì, ma scusami, quindi...
2: è cosentina.
0: Allora è Ilenia.
1: Ilenia.
2: Ilenia, non la so.
1: Ilenia.
0: Quando lei si presenta lo dice Ilenia con la J, non con la
2: Ilenia con la J. È anche difficile scriverlo perché normalmente sapete che mettono la Y.
1: Per forza. Scusami, ma Paride, anche su Instagram ci sarà Ilenia con la J, cioè nel senso proprio Ilenia con la J.
0: Che lavoro fate? Di che vi occupate?
2: Allora, io lavoro in una scuola di formazione a Cosenza. Per il momento la mia compagna è da un po' di tempo così senza lavoro.
1: Okay. Ok, ma scuola, scusami se ti interrompo, scuola di formazione in cosa?
0: Spero non di lingue, spero non di lingue, capisci?
1: Inglese, italiano.
0: Non è che facciamo lingue.
2: Mi occupo, facciamo corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. E poi facciamo corsi regionali.
0: Ottimo.
2: Insomma, quelli gratis, sembra che
1: va. Ok, Paride, allora noi vi teniamo compagnia, va bene, con la nostra musica e fateci sapere quando arrivate a destinazione, va bene?
2: Va bene, grazie, un abbraccio a tutti voi anche da Elena e Maria Sole.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
0: E come si dice a Cosenza dalla nostra parte? Ne vedemo.
1: Ah, ne vedemo, oppure n'amo visto.
0: Ciao.
1: No.

0: Oh là là, che bella, mi eccito.
1: Ah, ma siamo on air.
0: Need You Tonight degli NXS. Mi eccito quando ci sono le belle canzoni, i grandi successi, impazzisco.
1: Ah, Arrapation, ah. Armando, ah,
0: Arrapation. Andiamo da Deborah. Deborah,
1: ciao.
2: È arrivata Deborah con l'H.
1: Ah, oh, mancava Deborah con l'H. Come stai, Deborah? Ah, stai bene?
2: Sto bene.
0: Dove vai? Dove sei?
2: Sto tornando a casa perché sono andata in vacanza 4 giorni con i miei genitori in Sicilia, a San Vito a Capo.
1: Wow, ma di dove sei invece?
2: Io abito a Michelino, provincia di Torino.
1: Ah, Michelino, Michelino lo conoscevo, Michelino.
0: Michelino. Senti, ma cosa ti hanno dato i tuoi genitori dalla Sicilia? Ti hanno dato qualche cosa che ci vuoi dire?
2: No, io sono andata in vacanza con loro questi 4 giorni perché mia mamma ha compiuto 70 anni.
1: Auguri!
2: Purtroppo li ho appena lasciati da 5 minuti, quindi non possono sentire.
0: Sei in Sicilia direzione Piemonte?
2: No, siamo già atterrati, ho già portato loro a casa, siamo già a Torino.
0: Perfetto, va bene.
1: Che bello. Ma sai che questa cosa è stupenda? Cioè il fatto che una figlia porti la mamma per festeggiare 70 anni insieme al papà e fare una mini vacanza. Quindi ti fa onore. Guarda, mi hai emozionata. Mi hai emozionata.
0: Non è che hai fatto qualcosa di speciale.
1: Fallo tu.
0: Ma che cosa hai fatto? Ti hanno messo alla luce, voglio dire, il minimo che tu possa fare, portarli fuori al compleanno, andarli a trovare. A chi? Non è che ha scalato il Monte Everest.
1: Ma scusami, ha portato i suoi genitori.
2: Ma
1: Deborah, ti difendo io.
0: Ma cosa? Sì, è anche vero, perché c'è un detto,
2: io,
0: come si dice.
2: Ho 52 anni, Vabbè, io ho 52 anni.
0: Non hai 100 anni, ma voglio dire, dice.
2: Comunque.
0: Una mamma fa per 100 figli.
1: E 100 figli non fanno per una mamma, ti so dire. Ma non è il caso di Deborah con l'H. Brava Deborah, ti facciamo un applauso.
2: Grazie.
0: Per me non hai fatto niente di straordinario.
2: Va
0: Deborah,
2: bene, non importa.
1: Per me sì. Per me sì, quindi l'altra parte dei nottambuli è con te. Ciao Deborah!
0: Ciao Gara.
2: Grazie, anche mia. Ciao ragazzi, grazie.
0: Grazie a te, tornateci a trovare quando volete. Siamo qui per voi 24 ore su 24.
1: Le corde vocali, attenzione. Talk to you another con la A.

0: dei Maroon 5 su RTL 1025 a mezzanotte 49 minuti. Vedi quanti bei messaggi che arrivano sui figli,
1: sì,
0: che pagano le vacanze ai propri genitori. È bello, mio figlio mi ha pagato quasi tutta la vacanza e non è costata poco.
1: Ma secondo me è proprio bellissimo, no? Questo gesto che man mano che cresci, sì, ti puoi permettere, non so, di portare a cena fuori i tuoi genitori, quindi paghi tu, fai dei regali, o ma magari, certo, non so, paghi alla palestra a tua madre,
0: poi,
1: a tuo padre, cioè.
0: Tanto poi alla fine i soldi a voi li lasciano, perché il sole scalda chi vede.
1: Il sole scalda chi vede, mamma.
0: Certo, scusami,
1: che
0: se
1: frase.
0: I tuoi domani vengono ad abitare da te, no? La pensione la lasciano a te, la casa la lasciano
1: ma
0: a te.
1: No, no, no, l'importante è star bene. Non pensiamo alla pensione.

0: Cabana di Rama su RTL 102.5. Cara, mi viene in mente di notte, cara, sei sempre tu, cara, mi fai sudare, cara. E allora,
1: caro,
0: cara, sai cosa dicono? Bisogna pensare ad altro, bisogna comunque sforzarsi di pensare ad altro quando ti vengono certi pensieri di notte.
1: Ho capito, oppure devi provare a dormire, però come fai se il tuo pensiero è quello fisso lì?
0: Sai, il prete mi disse in confessione una volta, guarda, cambia posizione, sai che funziona.
1: Oppure beviti una camomilla, funziona.

0: È una super bomba. I Shot the Sheriff di, in questo caso, Eric Clapton. Ma è una cover, anche se i maggiori siti danno, mettono subito lui in primo piano. In realtà la canzone è dei The Wailers, dove c'è la voce ufficiale, tutti sanno, è Bob Marley.
1: Bravo, ma bravo Armando, mamma, bravo Armando, quante ne sai? Guarda gli occhi a cuoricini, le pillole di Armando, le vogliamo sempre. Poi arrivano anche le pillole di Andrea.
0: Adesso vado a prendermi la pillola, vengo subito.
1: Vai, vai, vai. Intanto c'è l'informazione con Sergio Gadda, rimanete lì. Anche a Dalvignano, in provincia di Caserta, e Luna, buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire. Andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese Støre a Oslo. Il ministro Guido Crosetto invece chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima di un passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare Italiana per garantire il passaggio dei mercantili a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Lo stretto è diventato di vitale importanza per i

0: merci dopo la chiusura di quello di Hormuz. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita alla Stanza Rosa di Grosseto, ha detto che la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza. Il maltempo, un forte temporale a Firenze, ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Dopo le verifiche, fa sapere la direzione, non risulta nessun danno a nessuna delle opere. Siamo al calcio, goleada della Juventus che ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 nella partita d'esordio dei bianconeri in Europa League. Bene anche l'Italia, gli europei di pallavolo maschile. Gli azzurri hanno battuto la Slovenia 3-2 e chiuso da primi nel girone. La squadra di De Giorgi affronterà la Danimarca agli ottavi. È tutto anche per questa edizione. Adesso linea ad Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sull'Autosole il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano e sull'A9 il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Invece fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: L'una e tre minuti. RTL 102.5 con la nostra normalità. Siamo ovunque per offrirvi tutto gratuitamente ciò che succede sul pianeta Terra.
6: Siamo applausi, ordinari applausi. Ma anche straordinari, siamo pazzi, bravi. Siamo tutto, ma ovunque. E certo, siamo così, siamo fatti così. Così, amici. Volevo salutare Beppe Di Dio e Cristiana Berton e dare il benvenuto a Leo Di Mauro, esatto. E a Diego Barbato.
5: Bene, Peggy Gou con Woman, ricominciamo.

0: L'Holliest dei Måneskin su RTL 102.5. Ho aspettato proprio il momento in cui arrivasse Leo Di Mauro,
1: sì?
0: E Manuel Bella.
1: No, non c'è Manuel Bella, c'è? Bella, c'è Diego.
0: Ah, comunque, il bollo per, non è solo per il 2027, è strutturale la cosa, quindi continuerà. Perché Manuel diceva ieri:
1: lo chiamiamo se vuoi, vediamo se, se risponde. Però mi piace perché Mando Piccolillo poi aspetta il giusto momento per vendicarsi in diretta. Per...
0: no, volevo solo scherzare. In realtà a me passa subito la cosa.
1: Bravo,
0: senti,
1: bravo.
0: La nostra amica Maria.

0: Rosa dice: mannaggia, non riesco a dormire perché ho preparato nel pomeriggio lasagna al pesto, al ragù e scaloppine, e poi ha messo tutto in congelatore. Questa cosa di congelare, sì, cioè preparare per il giorno dopo o comunque quando ti rimane qualcosa, è una trovata bellissima.
1: Sì, perché secondo me dovresti organizzarti per quando magari non hai tempo, così
0: sì,
1: scongeli, però esatto, dovresti scongelare magari, non so, la sera prima, sai che a pranzo magari sei a casa, oppure a pranzo.
0: Quelli bravi dicono che praticamente, per esempio, se congeli una cotoletta già impanata, sì, per dire, no? La devi scongelare e metterla a temperatura ambiente, cioè nel frigorifero la fai scongelare.
1: Sì, dovresti scongelare
0: un po' di ore prima.
1: Nel frigorifero. Ho capito. Io ogni volta che scongelo, il giorno dopo poi non mangio a casa. Allora è un must, se scongelo qualcosa il giorno dopo insomma ho un imprevisto.
0: Praticamente devi dire a chi ti dice tu cosa fai questa sera, gli devi rispondere
1: non lo so, non lo so, invitami.

0: Reach Up for the Sunrise dei Duran Duran alla grandissima, l'una e 18 minuti. Senti, c'era una notizia che poi mi è venuta in mente, l'avevo sentita quest'estate, fine agosto, no? E poi l'ho persa e mi è venuta in mente.
1: Ecco, beh, a distanza di un paio di mesi, sì, niente male, no, è importante ricordarsela.
0: Adesso capirai perché mi è venuta in mente, perché ho visto un bambino che ha fatto quella roba lì. Cioè? È di una insegnante americana nella Georgia che ha... La notizia è virale, insomma, è stata virale sui social e comunque ha creato quest'angolo in una stanza dove i ragazzi delle scuole, sì, elementari, insomma, possono fare le proprie scorregge in santa pace.
1: Ma veramente? Ma dai, ma dai.
0: Candy Sidney Browning, un insegnante di seconda elementare, ok, della Elementary School di Atlanta, la maestra ha deciso di introdurre questa insolita soluzione per risolvere il problema.
1: Solida, forse quasi, no? Insolita.
0: I problemi pratici della sua classe, insolita, questa insolita cosa, perché chi è che fa? Cioè, non fai una stanza dove puoi andare, fai una stanza per i grandi dove puoi fumare.
1: Ma
0: voglio dire.
1: Scusami, una cosa che vera, non ho capito, cioè, ma puoi andare nell'altra stanza o era solo un angolo della stessa stanza dove tutti stavano insieme, cioè tipo l'aula?
0: Allora, e la maestra ha deciso di introdurre questa insolita soluzione. Ma non so se è l'angolo lì e muoiono tutti.
1: No, perché se l'angolo è un casino, cioè devi stare sempre con le finestre aperte.
0: Sì, ma se è un'altra stanza, a sto punto dici vai in bagno a farla, ok?
1: Ma no, vai dall'altra parte, magari tipo come uno studio di registrazione, no? Vedi dall'altra parte che c'è un vetro, perché? Apri la porta e vai di là.
0: Allora, perché siccome c'era molta interruzione in classe, dice voglio andare in bagno, devo andare in bagno, devo andare in bagno. La maestra ha detto da oggi facciamo quell'angolo lì e per le puzzette, va bene? E così. Cosa vuoi? Non ti piace questa storia?
1: No.
0: Ma i bambini delle scuole elementari, mica per i grandi.
1: Vabbè, se soffri un po' di aerofagia, fai la puzzetta.
0: La puzzettina di un bambino non è come quella, voglio dire.
1: Beh.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.050.

0: €88, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Che bella! Quando una stella muore di Giorgia su RTL 102.5, la nostra Whitney Houston italiana, l'una e mezza. Allora, siamo in ottamboli, siamo Vanessa, Armando e tutti voi allo 02 25 15
1: siamo
0: 15, ma anche nei messaggi al 378 378 102.5.
1: Mamma mia, quanto mi piace quando fai il professional. Salutiamo anche le due ragazze che ci hanno inviato un messaggio, ma più che altro un video messaggio, che sono al panificio da Marione, ci ascoltano, dicono che siamo molto belli, che RTL 102.5 insomma è loro, perché ci seguono sempre.
0: Sono le veline di Marione.
1: Magari a quest'ora cosa fai? Dopo che hai fatto serata vai a mangiare qualcosa, no? Diventa un ritrovo alcune volte il panificio.
0: Perché poi di notte ti lasci andare un po' di più, diciamo, anche se non sei ubriaco, togli i freni inibitori e te lo mangi quel bel paninazzo.
1: Ti confessi, l'ho detto alle due, dopo le due di solito ti confessi.
0: Ma che ti confessi?
1: È così, inizia a dire tutto quello che pensi.
0: Ma sto dicendo che uno ha fame, che c'entra con ti confessi?
1: No, vabbè, confessi mangiando.
0: E poi scusami, se ti confessi con Marione, quello poi lo dici a tutti.
1: È giusto.
0: Ma come è giusto?
1: Ma pure noi, se lo dite a noi, noi non lo diciamo a nessuno.
0: A nessuno.
1: Guarda,
0: e poi di solito uno si confessa quando va dal parrucchiere, dal barbiere.
1: Ah,

0: anche dall'estetista. Anzi, esatto. Ci sono, poi mi fanno morire perché ci sono delle figure professionali che sanno tutto. Cioè,
1: esatto.
0: Ma è incredibile. E poi anche tu lì continui
1: a chiacchierare
0: e dici quello che ti è successo. E va avanti come se fosse un film, una serie televisiva.
1: Bene,

0: Chi non ha trovato mai il grande amore? Beh, afferrare una stella, Edoardo Bennato su RTL 102.5, lo dico sempre. Chi è che non ha trovato mai l'amore? C'è gente che non ha trovato l'amore, c'è gente che lo cerca, ma può essere che non ci sia mai nel mondo. In questa vita non c'è l'amore.
1: Ma magari verrà a bussare alla porta, magari
0: non
1: sarà
0: un amico che viene,
1: si trasforma in un amore.
0: Se non esci e non vai in palestra e non vai al supermercato, perché è lì che trovi l'amore.
1: Non sono d'accordo.
0: Non li trovi più nei locali, nella discoteca, oh bella zia.
1: Non è vero, anzi ti dirò di più, oramai con le app di dating, sì. Gli incontri lì, e tra l'altro leggevo proprio l'altro giorno che c'è questa app che fa il match, sì, solo con le persone che leggono, cioè attraverso i libri che hai letto ti fa incontrare un'altra persona, quindi se tu hai letto, che ne so, ti piace Oriana Fallaci, fai un match interessante.
0: Sarà una serata con due palle enormi così.
1: Ma dai!
0: Ma vai al super, vai in... Allora, oggi
1: sì, non si... lo so, cioè, perché che cosa stai
0: oggi
1: per dire?
0: Oggi si va in chiesa.
1: Vai in chiesa, al matrimonio, vai lì,
0: non vai più alla ricerca. Un tempo si andava in discoteca a trovare, capito?
1: No.
0: Oggi non è più così.
1: Ai supermercati, ragazzi, secondo me i supermercati
0: si cucca. Dove trovi uno come me che ti dice ciao, io somiglio a Ridge Forrester.
1: No.
0: E poi in realtà non è così.
1: No, ma tanto ci metti poco, poi ti scambi Instagram e lì inizi a vedere, al massimo ti prendi un caffè. Quindi se quello che arriva vedi che non assomiglia alla allora, persona con cui stai chattando, vai dritto con la macchina. Ciao, basta e te ne vai.
0: Vabbè, cosa vuoi? L'amore fa anche questo.
1: C'è Bruno Mars.

0: Save Your Tears, The Weeknd. Sto sorridendo perché mi piace risentire sempre il nostro amico Giovanni, sì, da Palermo, dove dice...
1: Eh no, volevamo mandarlo dopo in onda magari. Dai, mandiamolo. Tra poco lo mandiamo. Sì, comunque lui è super simpatico, cioè
0: molto,
1: sempre
0: molto simpatico,
1: pronto con la battuta, e credo che sia proprio uno degli ascoltatori sempre presenti qui su RTL 102.5, un ottambulo doc.
0: A Danny da, si chiama così, Danny da Corleone, dove dice che ciao a voi, forza Juve con Bare, bravissimo, una cosa molto bella. E poi quanto sono brutti gli uomini con le labbra a canotto, ci scrive la nostra. Chi è che ha le labbra? Qui in radio nessuno ha le labbra rifatte.
1: No,
0: c'è qualcuno
1: non
0: che
1: credo
0: ha un rifacimento da qualche altra parte, non sono io. E vabbè, ma
1: io
0: non
1: nemmeno,
0: è, non ha,
1: io
0: non ha le labbra
1: nulla
0: canotto
1: di rifatto.
0: Tu non sei rifatta?
1: No, no.
0: Il naso?
1: Zero.
0: No,
1: ma sei, ma sei matto? No. Nulla, nada de nada, nothing.
0: Il seno forse? No,
1: no, nemmeno quello.
0: È tutta la tua. Va bene.
1: Salutiamo chi ci scrive. Siamo molisani, un saluto da Nicolas e Emiliana. Ciao ragazzi, ci fa tanti complimenti e I love you, lo diciamo
0: molto
1: noi.
0: Molto bene, dai, 378-378-1025 per i vostri messaggi di testo o vocali, fate quello che volete, noi ve li mandiamo in onda. Ovviamente anche quelli di testo vanno sul 36 del digitale terrestre.
1: Giusto, vai, giusto. E ascoltiamo il vocale allora di Giovanni.
2: Ah, ma amico, quando prende questi discorsi dell'amore, sì, mi viene in mente sempre, sempre mio cugino. Lo sapete, quello, conoscete quello che ha più soldi che salute. Nonostante sia un tipo gradevole, una persona gradevole, sì, sì, simpatica, piace, diciamo, però, giovanile, ha tutte le qualità per essere, per innamorarsi, però ma... non ce la fa. Sono 54 anni,
0: che
2: 54
0: poverino
2: primavera, e non riesce a trovare una persona per passare poi almeno la vecchiaia a sé.
0: Mannaggia la miseria, come dobbiamo fare, Grey?
1: Dice che ha più soldi che salute, forse
0: bene
1: sarà per quello?
0: Bah.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

0: Samurai J, sono qui tesoro, nessuno non può lasciarsi nemmeno le scarpe.
1: Ma no, allora, fammi annunciare a me Samurai J, Flamenco Paranoia, oh, su RTL 105, sì, in ottamboli, con Armando Piccolillo, Vanessa Gray, e voi ce l'avete quella stanza lì, la stanza delle puzzette?
0: Dice, sto bene anche se non digerisco, non ve ne frega, ma scrivi chi sei, buonanotte in ottamboli, salutiamo anche Marco di Asti. Scusa, non ti è piaciuta la notizia? Insomma, l'insegnante ha trovato per una volta dove far fare le puzzette ai bambini in un angolo.
1: Va bene, però ci sono varie stanze, c'è la stanza della rabbia, c'è la stanza magari dell'orrore.
0: L'insegnante ha detto, siccome per andare in bagno ogni poco uscivano i bambini,
1: capito,
0: per
1: io
0: non
1: ho capito,
0: uscire di classe, li faceva morire nella stanza con cattivo odore.
1: No, poi più che altro morivano tutti. Cioè, quando uscivi i genitori dicevano, ma cosa hai fatto oggi? Perché c'è questo, hai questo cattivo odore, eppure ti sei lavato questa mattina. Dove sei stato? Ma siete non so, a trovare i cavalli da qualche parte?
0: Abbiamo fatto un giro in un agriturismo, c'erano degli animali.
1: Animaletti.
0: Va bene, c'è Donna Summer adesso, Love to Love You Baby.

0: I love you, love. Love to love you baby di Donna Summer. Ah, sai che questa canzone venne registrata nel 75 qui, sì, a Monaco, insomma. Uh-huh. E Giorgio Moroder o Moroder disse a, sì, Donna Summer, insomma, cantala in maniera sensuale che forse la facciamo cantare ad un'altra, e lei l'ha cantata così, in maniera sensuale,
1: super,
0: ma l'ha cantata così, ma per dire tanto, vabbè, ma che ce ne fotte, la deve cantare un'altra, mica io. E poi invece fecero la sua versione, misero la versione sua in onda, bellissima.
1: Sai cos'è? Che alcune volte i primi provini, cioè, hanno, sì, proprio un sapore di verità, eh?
0: Sì.
1: Wow,
0: bravissima,
1: grazie,
0: che brava,
1: grazie.
0: Dai, notizie, sì.
1: Anche a Gratteri, in provincia di Palermo, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il ministro chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa per l'invio di navi militari italiane per garantire la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb. Valuteremo con il governo e col Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Lo stretto del Mar Rosso è minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo Iran e diventato nodo cruciale dopo il blocco di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si prepara a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran, valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Lo ha detto ad Axios. Le parole di Trump arrivano a pochi giorni dal vertice, in programma martedì a New York, a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con i leader arabi. C'è anche la discriminazione razziale tra i reati contestati ad uno dei tre giovani accusati dell'aggressione al rabbino insultato e poi picchiato mercoledì a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origine nordafricana e risiedono in provincia. La Digos per ora ha arrestato un ventenne tunisino. Il calcio: la Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 nella prima partita dell'Europa League. Ed ora la pallavolo maschile agli europei in corsa a Modena. L'Italia ha battuto la Slovenia 3-2. Gli azzurri accedono agli ottavi da primi in classifica e affronteranno la Danimarca. È tutto per questa edizione. Ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 5 sono chiusi sulla 1.